0: compagnia, chi magari un po' solo, a ritrovare la vita sociale nelle classi. Quello, il nostro termometro più importante è proprio quello, il benessere degli allievi all'interno dell'aula.
1: Insomma, c'è una bella energia il primo giorno di scuola, ma certo, lo ricordiamo tutti in fondo, no? Ritrovare i compagni, le compagne, le aule, la socializzazione, insomma, è sempre un bel momento. Ma Stefano Imelli, lo abbiamo detto, abbiamo parlato di laboratori, di atelier, di co-insegnamento, no? Come alcune delle risposte messe in campo dalla scuola media ticinese per affrontare la nuova realtà delle classi di cui ci ha parlato, ci fa qualche esempio di che cosa vogliono dire queste parole, come prendono corpo praticamente in un'aula scolastica, come le aule delle vostre scuole medie?
0: Sì. Se pensiamo fino a una decina, una quindicina d'anni fa, il docente di materia era sempre da solo. Cosa voleva dire? Che veniva assegnata una classe di italiano, di matematica, di storia, di qualsiasi altra materia, e il docente per tutto l'anno avanzava col proprio programma, la propria metodologia, e spesso i confronti erano un po' limitati alle riunioni di materia interne alla sede, ai corsi di aggiornamento con i docenti cantonali. Aver introdotto i laboratori, aver introdotto il co-insegnamento aiuta veramente il docente a sentirsi meno solo. Quindi vuol dire condividere le modalità di insegnamento, la didattica, ma vuol dire, come si diceva prima, una società che cambia, anche confrontarsi. Questo metodo va bene, tu come l'hai provato, l'hai sperimentato? Il fatto di sentirsi meno soli all'interno della sede, all'interno della materia, è veramente qualcosa che io ho percepito di positivo nei miei colleghi. Faccio un esempio molto banale: spesso i colleghi andavano a pranzo, rientravano a domicilio, al ristorante o da qualche parte. Adesso spesso e volentieri i docenti si ritagliano anche il tempo dopo la giusta pausa, la meritata pausa, eccetera, quell'attimo di discutere un attimino di quello che stanno facendo in aula. Quindi la nascita di una comunità educante e di materia e di sede è stata proprio rafforzata con l'introduzione dei laboratori o con la sperimentazione che stiamo facendo noi col superamento di corsi A e corsi B del co-insegnamento.
1: Appunto, ma se il docente non è più soltanto colui che entra in classe, spiega, assegna esercizi, ma deve osservare, adattare, coordinarsi con i colleghi, facilitare percorsi diversi e con gli studenti, quanto sta cambiando l'identità professionale di un docente e quali sono le competenze nuove che gli vengono richieste?
0: Sì, tra le competenze nuove penso che quello che si diceva prima, la collaborazione. Oggi si diceva che la società è diventata abbastanza complessa, che è importante coordinarsi, scambiare opinioni con i colleghi, con la direzione, col gruppo di sostegno, affinché uno non si senta solo durante la giornata o durante la sua professione in aula. Io sfaterei un po' il mito che solo in questi anni il docente sta cambiando tutto. Mi sono occupato nel passato un po' di storia della scuola, e da quando è nata la scuola che il docente si interroga, il docente cambia, il docente prova nuove strategie. Ecco, non bisogna più pensare che è solo una scuola che dal 1800 fino ad oggi non è cambiata e poi solo negli ultimi anni sta cambiando. È ovvio che quello che stiamo sperimentando oggi, magari un po' la velocità dei cambiamenti, il grande tema del superamento dei corsi A e B in due materie, ricordiamoci che la scuola media è fatta da una decina di materie diverse. Andiamo a parlare attualmente, forse anche con una cassa di risonanza un po' troppo elevata, di due materie fondamentali come il tedesco e l'italiano. Il tedesco è matematica, per cui andiamo a provare un nuovo modello di insegnamento, che è nel nostro caso la divisione in due delle classi con la codocenza, che è positivo perché permette veramente al docente, uno, di poter seguire meglio gli allievi, e due, quello di non essere più da solo. Però è quello che io direi, a me ogni tanto fa un po' fa pensare quando a ogni tornata si dice il docente deve cambiare. Ma se io parlavo con i miei colleghi di 20 anni fa, anche loro vivevano questi cambiamenti. Ecco, forse oggi sono un po' più sulla stampa, la scuola è diventata al centro anche del dibattito politico, ma io non credo che negli decenni la scuola in generale non si sia mai interrogata sul suo ruolo.
1: Certo, beh, la scuola continua a cambiare, anche il lavoro dei docenti, però lo diceva lei stesso, diventa forse più, mi scusi, forse più complesso, a volte proprio perché le competenze sono in qualche modo cambiate, sono diverse, anche in alcuni casi più complesse, i docenti lamentano il fatto che devono fare anche ciò che magari non gli compete, essere più psicologi, insomma c'è una questione di formazione e sapendo che nella scuola le risorse come ovunque diminuiscono, ci sono le risorse necessarie, finanziarie, ma anche culturali, di apprendimento e di formazione per sostenere i docenti in questo complessificarsi del loro lavoro?
0: Sì, ahimè, quello è un po' lo specchio, come si diceva all'inizio, della società che è cambiata, quindi ognuno è chiamato tante volte, diceva bene, a accogliere la famiglia, essere un pochino psicologo, essere un pochino operatore sociale, eccetera. L'importante è quello, uno, di continuare sempre una propria formazione continua, due, di non abbandonare quello che è la passione per fare il docente, e tre, quello di canalizzare bene le risorse. Giustamente siamo anche in un periodo, non giustamente, ma ahimè, siamo in un periodo in cui le risorse finanziarie del cantone sono sempre più limitate, e quindi è importante che le risorse che abbiamo andiamo a spenderle e a indirizzarle nella giusta direzione. Però ritorno a quello che dicevo prima, forse io ho un po' la visione di una sede dove c'è un'ottima collaborazione, però ecco, un team tra direzione, sostegno, enti esterni e docenti può essere veramente sì impegnativo, sì una crescita di lavoro personale, quello me lo riportano i colleghi, certe parti dell'anno in particolare, verso la fine del semestre, verso la fine dell'anno, i docenti, ma non nascondo anch'io come direzione, arriviamo particolarmente stanchi, ma se riusciamo a avere una bella collaborazione tra di noi, vuol dire che sgraviamo veramente tutto quello che può essere anche un peso nel ricercare aiuto, nel cercare informazione. La cosa più importante, secondo me, è che un docente non deve sentirsi solo, deve dire ok, io ho le spalle coperte dalla scuola in generale come istituzione, da che sia la direzione, che sia il sostegno pedagogico, che siano altre istituzioni che aiutano la scuola, affinché dica ok, non sono solo. Io esperienza, io faccio, quest'anno faccio 20 anni di insegnamento, 10 da direttore, quando ho visto dei colleghi che ho dovuto supportare per una fatica cresciuta, e quando si sentivano troppo soli, ed è con l'aiuto di qualcuno anche interno alla scuola che si sono riusciti a superare questi stati d'animo. È ovvio, ci vogliono risorse, ci vogliono persone, non siamo in un periodo particolarmente felice, dobbiamo fare con quello che abbiamo e non è sempre facile.
1: Beh, complimenti per i suoi traguardi, Stefano Imelli, insomma, non è da poco. 10 anni da direttore, 20 anni nell'insegnamento. Stiamo parlando di eterogeneità delle classi, di esigenze diverse in qualche modo in ogni classe, specchio della realtà sociale. Ecco, dietro alle nuove modalità organizzative ci sono grandi aspettative, no? Permettere a ciascun allievo e allieva di trovare il proprio ritmo, sostenere chi è in difficoltà senza frenare gli altri. Dalla vostra esperienza ad Acqua Rossa, che cosa sta funzionando meglio di quanto vi aspettavate e dove invece vi siete accorti che la realtà della classe è più complicata della teoria?
0: Sì, allora, quello che funziona di più, e mi ha sorpreso come direttore in positivo, è stata veramente la collaborazione tra i docenti, quindi il team che si è creato di materia, il team tra le due materie è veramente positivo, il progettare, il costruire, il confrontarsi, e questo poi gli allievi lo vedono, quando vedono una buona armonia tra i docenti, lo fiutano, lo sentono, e questo porta solo benefici. Nel positivo è indubbiamente l'inserimento di risorse, perché faccio un esempio, io ho 3 classi di terza media solitamente, riuscivo a costruire un corso A e 2 corsi base, o viceversa 2 corsi A e un corso base, vuol dire 3 gruppi di matematica tedesco. Col nostro sistema invece ogni classe è divisa in 2, quindi ho il doppio dei docenti che mi lavorano su quella materia, su quelle classi. Quando un docente instaura un buon clima con la sua classe, ha davanti massimo 8-9 allievi che per tutte le ore della sua materia li portano avanti per 2 anni. Ecco che la differenziazione riesce a farla in classe, perché con un gruppettino di 9 in cui lavora, prendiamo tedesco, 3 ore a settimana, per 2 anni riesci a fare un bel lavoro.
1: Certo.
0: Dall'altra parte, mi parlava un po' degli aspetti negativi, forse è stata non l'impressione che si era dall'esterno che tutto dovesse essere pronto da subito, che si potesse già misurare tutto da subito. Questa è la sperimentazione, e il cantone giustamente l'ha chiamata anche sperimentazione, perché i nostri colleghi hanno dovuto provare in aula. Era una prima volta che in aula provavano questo sistema, quindi hanno dovuto correggere magari il tiro nel preparare di più per la differenziazione. A volte si era spinti a occuparsi maggiormente per quegli allievi che erano in difficoltà, si è perso magari un tratto di vista quelli che invece mordevano il freno per andare in avanti, o viceversa. Ecco che questi 2 anni, entriamo nel terzo di sperimentazione, hanno permesso ai colleghi proprio di creare materiali, strategie, didattiche diverse per rispondere ai bisogni dei ragazzi. Ripeto, ne abbiamo al massimo 8 per classe.
1: E quindi il tempo necessario a cambiare anche, a capire, a prendere le misure in questo caso per il superamento dei livelli nella scuola media, lo state sperimentando ad Acquarossa, nella sua scuola media, Stefano Emelli, io lo ricordo, professore e direttore delle medie di Acquarossa, grazie per essere stato con noi oggi e buon anno scolastico.
0: Grazie, buona giornata a tutti e grazie per gli auguri per l'anno scolastico. Sì.

Ho pensato di dedicare questa recensione al cofanetto CD di recente uscita, risale allo scorso inizio giugno, Jian Wang, Complete Recordings on Deutsche Grammophon, una raccolta di 11 CD che vedono protagonista il virtuoso del violoncello di origine cinese Jian Wang. Quello che abbiamo sentito in apertura è infatti il preludio dalla suite per violoncello solo numero 4 in Mi bemolle maggiore, BWV 1010 di Johann Sebastian Bach, la sua seconda registrazione delle suite. La prima risale al 2005, questa a 20 anni dopo, quindi al 2025, tratta dal quarto CD del cofanetto. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Un cofanetto quindi che comprende l'edizione completa delle registrazioni di Jian Wang per Deutsche Grammophon. Questa edizione di 11 CD riunisce le sue registrazioni per Deutsche Grammophon, Universal Music Australia e Deutsche Grammophon China. Il cofanetto include le copertine originali e un libretto con nuove note di copertina basate su una recente intervista con l'artista. Il repertorio spazia da compositori come Couperin, Bach e Haydn a Boccherini, Mozart, Schumann e Brahms, fino a Fauré, Elgar, Sibelius e Messiaen. E comprende anche collaborazioni con artisti di fama internazionale, tra cui registrazioni in trio con Maria João Pires e Augustin Dumay, nonché il doppio concerto di Brahms con Gil Shan e i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Wang è stato il primo artista cinese a firmare un contratto in esclusiva con Deutsche Grammophon e il suo album più recente è l'integrale delle suite per violoncello di Bach del 2025. Prima pubblicazione della Deutsche Grammophon China, a 20 anni di distanza dalla sua prima incisione, come abbiamo accennato, di queste opere per la stessa etichetta. In una interessante intervista, Wang descrive il suo violoncellismo come una sorta di ciclo di disperazione e felicità, in cui non importa ciò che fai, ma non è mai abbastanza buono. Insomma, una continua ricerca in cui mai si suona come veramente si vorrebbe, ma che ha come risultato positivo che questo sentimento di insoddisfazione porta a proseguire la ricerca e trovare nuove vie. Si tratta quindi di un artista che, nel suo essere distante dal fascino della luce della ribalta, certamente denota grande umiltà e che evidenzia la particolarità del suo essere acclamato virtuoso. Oggi Jian Wang è docente presso il Conservatorio di Shanghai, quello stesso in cui nel periodo degli studi è apparso nel documentario From Mao to Mozart, Isaac Stern in China. Grazie all'incoraggiamento di Stern ha infatti proseguito la formazione alla Yale School of Music sotto la guida del grande violoncellista e didatta Aldo Parisot. Tra le blasonate compagini orchestrali con cui si è esibito figurano la Chicago Symphony, Hong Kong Philharmonic, Orchestra Nationale de Lyon, l'Orchestre de Paris, la Tonhalle di Zurigo, la Stockholm Philharmonic, New York Philharmonic, Cleveland Orchestra e molte altre. Jean ha partecipato a importanti festival internazionali, sia come solista che come camerista, tra cui Verbier, Miyazaki in Giappone, Tanglewood negli Stati Uniti e ha debuttato ai BBC Proms eseguendo le suite per violoncello solo di Bach nel 2008. Tra le frequenti collaborazioni in Corea, quelle con Myung Woon Chung, mentre in Cina ha suonato con la China Philharmonic, la China National Symphony Orchestra ed è stato il primo artista in residenza della Shanghai Symphony Orchestra e del National Center for Performing Arts di Pechino. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto che ho pensato di proporvi. Si tratta di un estratto dal primo movimento Allegro con brio dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in Si maggiore opera 8 di Johannes Brahms nella versione del 1889, di cui interpreti insieme a Jian Wang sono Maria João Pires e Augustin Dumay. Si tratta del primo disco da lui registrato per Deutsche Grammophon, riproposto come quinto CD nel cofanetto.

Può essere, credo, interessante fare ancora qualche cenno alla storia di Xuan Wang, a cui viene riconosciuto un vero e proprio dono, l'empatia, ingrediente che lui stesso rivela essere indispensabile per diventare un artista, proprio come cerca di insegnare ai suoi allievi. La vita di tutti è una storia epica, piena di alti e bassi emotivi, felicità e tristezza, speranza e vulnerabilità. Questo è il potere della musica, riflette l'umanità di tutti. Un viaggio epico nella musica, il suo, come è definito nel booklet, proprio come epica appare la sua storia. Nasce a Xi'an da due musicisti classici all'indomani della rivoluzione culturale. Suo padre, figlio di contadini, era fuggito in città per costruirsi una nuova vita. Lavorava in un cantiere quando un giorno sentì la quinta di Beethoven da un altoparlante, racconta Wang, che prosegue: in quel suono sentì un mondo diverso, ecco perché decise di diventare un musicista. Più tardi, come violoncellista professionista, il padre di Wang fu mandato a lavorare in un'orchestra a Shanghai e portò con sé il giovane figlio, che rivelò presto il proprio talento, tanto che nel 1979, a soli 10 anni, erano i tempi in cui la Cina iniziava ad aprirsi al mondo esterno, tra i visitatori provenienti dall'Occidente, importanti musicisti invitati a tenere concerti e masterclass, tra cui Isaac Stern. E Wang suonò in occasione di un concerto di benvenuto a lui dedicato. Qualche minuto dopo, Stern ha chiesto alla troupe di iniziare le riprese di quello che sarebbe stato il documentario From Mao to Mozart, Isaac Stern in China. Da qui tutto ebbe inizio, soprattutto a ragione del fatto che tra coloro che l'hanno ascoltato c'era un uomo d'affari cinese-americano, Cao Wing Lam, che, commosso dal suo modo di suonare, si offrì di sponsorizzare i suoi studi, prestandogli anche il violoncello che Wang ha suonato per circa 40 anni. Un Amati del 1622, usato in tutte le registrazioni tranne la seconda delle suite per violoncello di Bach, in cui suona un grancino del 1698. Fu lo stesso Lama a consentirgli di spostarsi a Yale nel 1985 per studiare con Aldo Parisot, che descrive come una figura paterna, capace di insegnare a ogni studente in modo diverso, in base alle proprie esigenze. Wang ha continuato a suonare per Stern, ha lavorato con musicisti nella sua cerchia come Gil Sham, ha incontrato Mstislav Rostropovich, che ha seguito quando possibile. Vi lascerei quindi con un terzo e ultimo ascolto, in cui troviamo Xuan Wang in veste solistica con la Sydney Symphony Orchestra diretta da Vladimir Ashkenazy, interprete del concerto per violoncello e orchestra in Mi minore opera 85 di Edward Elgar, una registrazione dal vivo accompagnata dalla sua dichiarazione. Si pensa sempre a Jacqueline Dupré a proposito di questo pezzo, dice: ha mostrato ciò che era possibile e la sua personalità ha aiutato la musica a diventare accettata e amata in tutto il mondo. Sente non solo la tragedia nel concerto, ma anche l'eroismo. All'inizio dell'ultimo movimento dico ai miei studenti di immaginare Elgar come un supereroe che spiega le ali per proteggere i suoi amici sul campo di battaglia. Sentiamo infatti il quarto movimento allegro, moderato, allegro ma non troppo, del concerto per violoncello e orchestra in Mi minore opera 85 di Edward Elgar, tratto dal settimo CD del cofanetto Xuan Wang Complete Recordings on Deutsche Grammophon. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: In Belgio troviamo Margherita Redaelli. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno da Bruxelles.
0: Parliamo oggi della polizia belga che sta sperimentando un meccanismo di prevenzione dei furti che si basa su un sistema di intelligenza artificiale. È un sistema che considera, fra l'altro, la presenza di negozi, parrucchieri, palestre in un dato quartiere, e cerca di prevedere la probabilità che avvenga un crimine per portare in loco, in anticipo, le forze di polizia cittadine che non sono troppo numerose e quindi vanno gestite. E si tratta del progetto Big Dat Poll, che ha ricevuto 2 milioni di finanziamenti dall'Unione Europea e sarà adottato in 20 distretti di polizia delle Fiandre a partire dal prossimo mese. È una sperimentazione. È durato un anno il percorso sperimentale guidato dall'ideatore del progetto, il professore di criminologia Wim Hardens dell'Università di Gand, e il gruppo di ricerca prevede di approntare entro 5 anni un sistema definitivo per la polizia del Belgio con potenziali estensioni ad altri paesi europei, quali Austria e Paesi Bassi. È curioso, Margherita Redaelli, questo sistema che cerca di prevedere in anticipo quando potrebbe avvenire un crimine, se ho capito bene, una cosa che fino a pochi, starei per dire decenni, ma anche fino a pochi anni fa si poteva leggere solo nei racconti di fantascienza, e adesso invece è una sperimentazione in corso. E come funziona, di preciso? Come fa l'intelligenza artificiale a capire quando potrebbe accadere un evento criminoso?
1: Si nutre di una messe di dati, il professore e il suo gruppo di ricerca dividono, partono da una carta geografica che dividono in lotti da 200 metri quadri che corrispondono circa a un isolato e per i quali possono rintracciare dati di furti o di crimini passati e di pattugliamenti. Quindi pattugliamenti della polizia, quanti, quali e anche le circostanze in cui sia i crimini che i pattugliamenti sono avvenuti, circostanze ad ampio raggio, appunto via d'accesso, quindi caratteristiche precise del luogo, presenza di locali, di stazioni, discoteche, altri negozi, ma anche varie altre caratteristiche, possono essere addirittura il tempo atmosferico. Oppure se è un giorno di festa oppure no, insomma, una enorme paletta, gamma di dati da cui l'intelligenza artificiale impara per poter prevedere.
0: Ma quindi si tratta sostanzialmente di leggere le statistiche, di vedere che cosa è accaduto in passato in certi posti e di trarre delle conclusioni su ciò che potrebbe accadere. Ma deve essere qualcosa di più, lo so, perché altrimenti basta.

0: Basterebbe guardare le statistiche e non usare l'intelligenza artificiale.
1: È verissimo, e ce lo spiega non solo il professore Hardins, ma anche il dottor Bartoloni della Scuola Normale Superiore di Pisa. Si tratta, tra statistica e intelligenza artificiale, appunto, di ottimizzare dei parametri per stabilire delle relazioni, appunto, idealmente di causa effetto. E però la differenza fra utilizzo tradizionale delle statistiche e uso dell'intelligenza artificiale è almeno doppia. La prima è una differenza di scala, cioè l'intelligenza artificiale appunto lavora su una gamma di dati e di parametri molto più ampia e anche un volume di informazioni molto più ampio in modo più agevole, ed è anche più capace, diciamo così, di trovare i trend nascenti. Se nelle periferie nord-ovest della città iniziano a scomparire biciclette rosse, ecco, questo l'intelligenza artificiale lo coglierà presto e lo immetterà in modo adeguato nelle previsioni di furto sull'ora e sul dove. È anche una differenza però interpretativa: mentre la statistica cerca di convalidare o di mettere alla prova un'ipotesi di correlazione o di causa-effetto pensata a priori dall'essere umano che poi lavora sui dati, ecco che l'intelligenza artificiale invece estrae delle relazioni o dei nessi sui dati da cui ha appreso, quindi ne crea di nuovi. Qui viene anche il problema appunto di vagliare quelli che sono logicamente solidi e quelli che non lo sono. Inoltre non ci sono solo vantaggi appunto, ma anche rischi: si espone a un maggiore rischio di pregiudizio sui risultati in dipendenza dai dati su cui ha appreso. Quindi l'obiezione classica, per cui il professor Hardins dice comunque che ci sono dei controlli, è quella che se io mi baso sui dati di effrazioni o di furti passati, magari la polizia si è concentrata su alcuni quartieri già più stigmatizzati che restano sotto la lente, mentre altri quartieri meno già controllati a priori sfuggono a questo maillage per quanto preciso. Sono tutti questi motivi e difficoltà per cui altri tentativi polizieschi dell'uso dell'intelligenza artificiale in paesi vicini, per esempio in Olanda, sono naufragati. Non è che ci siano, non c'è certo mancanza di questi sistemi anche con l'intelligenza artificiale, è però difficile determinarne appunto il funzionamento e poi essere certi della loro utilità, del loro successo. Insomma, l'esperienza olandese lo insegna.
0: E poi forse non ogni genere di crimine può essere previsto, perché ci sono alcuni crimini ricorsivi e altri che invece nascono in maniera imponderabile e magari in luoghi dove non era mai accaduto nulla del genere in precedenza.
1: Questo è verissimo ed è l'idea perfetta che è venuta anche a me. Un crimine all'Arsenio Lupin non sarà mai prevedibile con un sistema, insomma, che diventa un po' sempre più gestito dalla macchina dei crimini soliti, ma senza voler andare a questo grande artista del furto, effettivamente, come un po' in tutti i campi, ecco, pesare un po' sull'intelligenza della macchina fa sì forse che diventi più difficile accumulare quell'imponderabile esperienza umana che però magari immediatamente dà in modo quasi irrazionale l'abbrivio a poi risolvere un problema, sia stabilire il tasso di interesse della moneta oppure andare a ripescare il criminale che sta per commettere il furto.
0: Arsenio Lupin contro l'intelligenza artificiale è un titolo che sarebbe piaciuto all'autore Maurice Leblanc, creatore dell'immortale personaggio. Ma al di là di queste operazioni di fantacriminologia, chiamiamola così, mi sembra che ci sia ancora una categoria di rischi di cui si potrebbe parlare, che ci sono sempre quando si ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Si usano un gran numero di dati, dati relativi alle persone, e quindi ecco, potrebbe esserci un problema per quanto riguarda la privacy.
1: E ce n'è perché sebbene ci si voglia veramente distanziare con questi modelli da altri modelli già in uso che puntano sull'individuo, cioè a dire questo individuo è nato in un certo luogo, ha fatto tali scuole, ha tali amici e quindi ha una probabilità maggiore di diventare un criminale o addirittura di commettere un furto domani, che è quasi una cosa lombrosiana, qui invece ci si focalizza sul quando e sul dove e sulle circostanze. Ecco, a volte però, quando poi si ricerca e si va fino in fondo, il confine diventa abbastanza labile. Tanto è vero che mi spiegavano della difficoltà o delle lungaggini nel condurre questo esperimento dovute anche alle difficoltà di ottenere dati da tabulati telefonici. E questo la dice, secondo me, la dice abbastanza lunga su quanto effettivamente il confine non sia così netto. E poi i rischi inevitabili siano che comandi appunto sempre la macchina senza che si abbia una revisione umana e una revisione umana non pregiudizievole, ovviamente, degli output, perdonami l'anglicismo, del modello. Quindi in essi non solo i risultati, ma anche i nessi stabiliti dall'intelligenza artificiale devono essere vagliati. E questo è un punto su cui c'è molta fermezza e molta chiarezza in questo specifico progetto. E bisogna, ecco, io finirei così, ricordando l'adagio della nonna, che soprattutto per quanto riguarda l'individualizzazione del crimine piuttosto che la sua localizzazione, che è veramente piuttosto l'occasione che fa l'uomo ladro, se si vuol vedere, e non è mai, o non deve essere mai, o dobbiamo fare come se non fosse mai, che ci sono uomini di per sé ladri che non aspettano altro che l'occasione per esprimersi.
0: Ecco, mi piace questa conclusione della nonna che mi ricorda la frase della celebre detective creata da Agatha Christie, Miss Marple, appunto, lei è una nonna, una vecchietta indagatrice, pur non essendo concretamente nonna, diceva, beh, bisogna aspettarsi il peggio dalle persone se si vuole avere la possibilità di prevedere i crimini e non soltanto di risolverli. E, insomma, in qualche modo faceva a suo modo quello che fa l'intelligenza artificiale. Certo, con quel tocco umano, con quel tocco di intuito che l'intelligenza artificiale non potrà mai avere. Ma intanto abbiamo parlato di un progetto, lo ricordo, sperimentale. La polizia belga sta gestendo le prime fasi di questo meccanismo di prevenzione di furti basato su un sistema di intelligenza artificiale. E ne abbiamo parlato con Margherita Redaelli, la nostra corrispondente dal Belgio, che ringrazio. Buona giornata e alla prossima.
1: Un saluto da Bruxelles.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Africa. Africa. Land of the black man. Land of the Ethiopian. Where romance and legend vied for first place in our adventurous history. Ethiopia. In the heart of Africa. Sound of the drums. Bumaye. Bumaye. Bumaye.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio, prima puntata del nostro nuovo palinsesto dopo l'estate, e noi vogliamo iniziare questo anno di Concerto.ch concentrandoci sull'orchestra della Svizzera Italiana. In questo caso Alice Nembrini ci ha preparato un programma che coniuga orchestra della Svizzera Italiana e le danze, e noi vogliamo aprire questa puntata con una pagina che unisce la tradizione popolare greca alle esperienze più innovative della musica del Novecento. Il suo autore è Nikos Kalkotas, compositore nato nel 1904, formatosi a Berlino e allievo di Arnold Schoenberg negli anni in cui la dodecafonia stava trasformando il linguaggio musicale europeo. Tornato in Grecia nel 1933, Kalkotas sviluppò una scrittura originalissima, capace di fondere le tecniche più avanzate della composizione contemporanea con il patrimonio musicale della sua terra. Nelle danze greche questa sintesi emerge con particolare evidenza. Temi, ritmi e gesti della tradizione ellenica vengono trasfigurati in una scrittura raffinata ma sempre immediata e coinvolgente. Noi ora vogliamo ascoltare da queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkotas la quarta, Tsamikos, e la quinta, Kretikos. Si tratta di un estratto dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo RSI a Lugano Besso con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Konstantinos Karidis.

Costantino Scaridis alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana per queste 5 danze greche per archi di Nikos Kalkottas. Abbiamo ascoltato la quarta, Tsamikos, e la quinta, Kretikos, dal concerto del 15 gennaio 2026 all'Auditorio Stelio Molo. Noi proseguiamo ora con una delle opere più amate del repertorio orchestrale del Novecento, ovvero le Danze di Galanta. Furono composte da Zoltán Kodály nel 1933 per celebrare l'80° anniversario della Filarmonica di Budapest. Il titolo rimanda alla cittadina in cui il compositore trascorse parte dell'infanzia e dove ascoltò per la prima volta le orchestre zigane che animavano la vita musicale della regione. A distanza di decenni, Kodály trasformò quei ricordi in una partitura brillante e spettacolare, costruita su melodie raccolte nella tradizione popolare dell'area e rielaborate con una straordinaria maestria orchestrale. Le cinque danze che si susseguono in progressiva accelerazione danno vita davvero un affresco ricco di colori, virtuosismo e slancio ritmico, nel quale convivono memoria personale, ricerca etnomusicologica e invenzione sinfonica. Noi le ascoltiamo nella versione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026, tenutosi alla Sala Teatro del LAC di Lugano.

Le danze di Galanta per orchestra di Zoltán Kodály con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Pablo González, un estratto dal concerto del 12 febbraio 2026 tenutosi all'HAC di Lugano. La terza tappa del nostro percorso ci porta nel cuore della musica americana del Novecento. Nel 1960 Leonard Bernstein raccolse alcuni dei momenti più significativi del suo celebre musical West Side Story e li trasformò in una grande suite orchestrale destinata alla sala da concerto. Le danze sinfoniche conservano tutta la forza narrativa dell'opera originale, ispirata a Romeo e Giulietta di Shakespeare e ambientata nella New York degli anni 50, ma la condensano in una successione di episodi orchestrali di grande efficacia, dai ritmi esplosivi del mambo all'atmosfera sospesa di Somewhere fino al finale che suggella il dramma della vicenda. Bernstein dimostra qui la sua capacità di unire scrittura sinfonica, jazz, musica latinoamericana e teatro musicale in un linguaggio inconfondibile. Dalla sala teatro dell'HAC ascoltiamo l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Markus Pochner in questa danza sinfonica da West Side Story di Leonard Bernstein. Era il 7 giugno 2025. Thank you.

Marcus Pochner alla testa dell'Orchestra della Svizzera Italiana per le danze sinfoniche da West Side Story per orchestra di Leonard Bernstein, qui nella versione proposta il 7 giugno 2025 per il Festival Osia Pentecoste alla Sala Teatro dell'Hack di Lugano. Torniamo ora al rapporto tra musica colta e tradizione popolare con Béla Bartók, una delle figure centrali del Novecento musicale europeo. Per anni il compositore ungherese percorse villaggi e campagne dell'Europa orientale, raccogliendo e registrando melodie popolari, in un lavoro pionieristico che avrebbe poi segnato profondamente la sua produzione artistica. Le danze popolari rumene, nate per pianoforte nel 1915 e successivamente orchestrate, rappresentano uno degli esempi più riusciti di questo incontro fra ricerca sul campo e creazione musicale. Bartók conserva la freschezza, l'immediatezza e il carattere delle melodie originali, affidandole però a una scrittura essenziale e raffinata. In questa registrazione ascolteremo una versione particolare per mandolino e orchestra, interpretata da Avi Avital con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI Osi in auditorio di quell'anno.

Abbiamo ascoltato Avi Avital al mandolino con l'orchestra della Svizzera Italiana. Avi Avital, anche direttore proprio alla testa dell'orchestra della Svizzera Italiana, in questo concerto del 23 gennaio 2020 all'auditorio Stelio Molo. A Lugano Besso abbiamo ascoltato delle danze popolari rumene per pianoforte di Béla Bartók, la versione per mandolino e orchestra. E noi concludiamo questa puntata con una pagina del compositore georgiano Sulkan Tsintsadze, figura di primo piano della musica del suo paese nel secondo Novecento. Violoncellista di formazione e profondo conoscitore del patrimonio musicale georgiano, Tsintsadze costruì gran parte del proprio linguaggio sull'incontro tra tradizione popolare e scrittura colta. Le sue miniature racchiudono in pochi minuti una notevole varietà di colori e di atmosfere, spesso ispirate a danze e canti della tradizione caucasica. Ascoltiamo ora la danza dei pastori, proposta anche in questo caso nella versione per mandolino orchestra, affidata da Avi Avital e all'orchestra della Svizzera Italiana.

0: Abbiamo ascoltato Avia Vital al mandolino, l'orchestra della Svizzera italiana, in questa danza dei pastori dalle miniature per violino orchestra, qui appunto nella versione per mandolino orchestra di Sulcan Tsintsadze, un estratto dal concerto del 23 gennaio 2020 per i concerti RSI OSI in auditorio di quell'anno. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di oggi di Concerto.ch, che grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini ci ha portato nel mondo dell'orchestra della Svizzera italiana e delle danze. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata, un caro saluto e un arrivederci da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

la fossa bestemmi, le mie ossa d'idiota, perché una donna mi ha bruciato il senno.

Mi disse un giorno: vai da tua madre, uccidila e torna da me con il suo cuore, che ho capricci.

da mia madre. Io ci sono andato, le ho preso il cuore, gliel'ho preso dal petto, l'ho stretto nel pugno.

0: Beh, era il 20 di agosto del 2018 quando una sedicenne svedese, Greta Thunberg, si sedeva da sola davanti al Parlamento di Stoccolma con un cartello fatto in casa e sopra la scritta "Skol strike för klimatet". Sciopero scolastico per il clima. Nessuno allora poteva immaginare che quel gesto solitario avrebbe innescato uno dei movimenti sociali più grandi della storia recente. 7 anni fa, nel marzo del 2019, ci fu il primo sciopero globale per il clima che portò in piazza oltre 1 milione di studenti in 125 paesi. 6 mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, la Global Week for Future radunava più di 4 milioni di persone in tutto il mondo, comprese le città della Svizzera italiana. Oggi, a distanza di anni, quelle piazze piene di striscioni e cartelli sembrano un ricordo lontano. Allora, cosa è rimasto di quella mobilitazione? Che fine hanno fatto le ragazze e i ragazzi che scioperavano ogni venerdì? E soprattutto, il movimento si è davvero spento oppure si è trasformato, cercando altre strade per incidere sulla società e sulla politica? Lunedì scorso il quotidiano Repubblica titolava, a firma di Viola Giannoli, una pagina intera in questo modo: le nuove battaglie dei Fridays for Future, non solo ecoattivisti.
1: Ecco, da qui vogliamo partire con il primo dibattito di Alphaville della nuova stagione. Ne parliamo con due ospiti che osservano e hanno vissuto questo fenomeno da prospettive diverse e di fatto complementari. Primo ospite, Rudy Alves, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Oggi antropologo e sociologo, all'epoca uno dei ragazzi dello sciopero, fra i protagonisti del documentario, tra l'altro, per storie di Misha Georgic, sullo sciopero per il clima, intitolato "I ragazzi dello sciopero". E con lui salutiamo anche il politologo Nenad Stojanovic. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Professore ordinario di scienza politica presso l'Università di Ginevra. E iniziamo però con Rudy Alves. Prima di tutto, lei ha vissuto da vicino, dicevamo, il movimento nella Svizzera italiana. Da un punto di vista sociologico, cosa rappresentava per voi, giovani ragazze, ragazzi, scendere in piazza ogni venerdì? Era solo una protesta per il clima o c'era anche altro in gioco?
2: Beh, dai, diciamo che dare una risposta univoca a questa domanda mi verrebbe da dire che è impossibile, non tanto perché la domanda sia difficile, ma perché le ragioni che guidavano un movimento di massa come quelli dei Fridays for Future in Svizzera, ribattezzati scioperi per il clima, erano e sono eterogenee. Per alcuni manifestare significava voler trasformare la società, il suo modo di funzionare, soprattutto di magari anche invertire quella rotta di collisione che ci stava portando verso la catastrofe climatica, e anche andare magari contro un sistema socio-economico, quello capitalista, che veniva identificato anche come origine del problema. Per altri invece era, mi viene da dire, un'occasione di partecipazione sociale, senza magari forse essere troppo consapevoli sia del messaggio ma anche delle modalità con cui si agiva concretamente. Per altri invece era una questione anche forse di conflitto intergenerazionale, quindi una generazione che si muove contro quella che in precedenza non ha fatto abbastanza per risolvere il problema, mentre per altri ancora era anche un'occasione di festa, perché bisogna anche ricordarlo che le manifestazioni portavano con sé sì un messaggio politico, sì una volontà di trasformazione, ma anche quasi uno spirito carnevalesco. Cioè all'interno delle piazze si respirava veramente anche gioia, nonostante comunque magari a tratti della rabbia, ma anche tanta gioia. Quindi insomma, viene a dire che il movimento non era un blocco monolitico, e tra le stesse giovani che partecipavano erano presenti anche forti contraddizioni, sia in termini magari di origini, ma anche di visioni dell'impegno sociale e politico, talvolta, ripeto, diametralmente differenti e opposti. Ecco.
0: Sì, in qualche modo ricordava proprio per questa sua complessità il cosiddetto movimento no global, no, della fine degli anni 90, inizio anni 2000, anche se in questo caso più specifico proprio sul tema ambientale.

0: fondamentale, però anche nel movimento No Global c'era una nuova generazione che si metteva in movimento, c'erano anche le questioni ambientali, un nuovo protagonismo sociale. Ma Nenad Stojanovic, dal punto di vista politico, che tipo di movimento è stato secondo lei Fridays for Future? Che idea se ne è fatto ai tempi quando questo movimento è emerso?
1: Ma questo movimento fa parte di quelli che chiamiamo scienza politica o sociologia nuovi movimenti sociali, cioè dei movimenti che sono nati in un, soprattutto in un contesto di post-materialismo, dove persone, soprattutto i più giovani, si preoccupano maggiormente per dei valori che non toccano necessariamente direttamente il proprio portamonete, borsellino per così dire, ma dei valori etici, come può essere quello dell'importanza di affrontare con forza i cambiamenti climatici. Poi, come spesso accade nei movimenti sociali, ci sono dei momenti di picco dove c'è un'azione collettiva molto forte, come si è registrata nel 2019, e poi dopo ci sono dei momenti, una trasformazione, a volte anche frammentazione del movimento, anche se in generale rimangono sempre dei singoli nuclei che un giorno potrebbero magari ricostituirsi e rinascere.
0: Ma Nenad Stojanovic, per restare con lei, per parlare delle conseguenze politiche di quel movimento, Fridays for Future ha avuto la forza di incidere realmente sulle agende dei governi e nello specifico sull'agenda del governo svizzero, oppure è rimasto soprattutto un fenomeno simbolico e mediatico?
1: Io direi che un effetto immediato l'abbiamo visto proprio nell'autunno, nell'ottobre 2019, perché in quell'occasione avevamo le elezioni federali e i movimenti ecologisti, i Verdi in particolare, hanno avuto una crescita incredibile, mai registrata prima, e poi dopo i Verdi, una volta, ma non solo i Verdi, insomma ci sono anche tante sensibilità ecologiste anche in altri partiti, una volta eletti in Parlamento hanno fatto tutta una serie di azioni proposte che hanno portato a certi risultati. Dopo è sempre una questione del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, se siamo soddisfatti o no, però ecco, un effetto c'è stato. Però anche è vero che già le elezioni successive questa diciamo la crescita dei Verdi non è continuata, anzi c'è stato di nuovo un calo, perché nel frattempo sono subentrate altre emergenze, in primis naturalmente il coronavirus, quindi il Covid, la pandemia, e poi le guerre, in particolare quella in Ucraina.
2: Rudy Alves, lei cosa ne pensa? Insomma, questo movimento ha avuto la forza di incidere sulle agende dei governi, secondo lei?
3: Ma forse ha spostato momentaneamente alcuni rapporti di forza e ha permesso di tematizzare alcune questioni. La difficoltà forse del movimento per avere veramente un impatto, di incidere sulla realtà, era, come dicevo prima, la difficoltà di trovare, dopo tempo, dopo magari anche una fase di crescita molto importante, una modalità di funzionamento, un'unità, mi verrebbe da dire anche di lotta, che potesse permetterle di continuare a proseguire in quella direzione lì. E al contempo, come è stato detto da chi mi ha preceduto, sono intervenute anche altre situazioni che in un modo o nell'altro hanno favorito l'emergere di altre problematiche e hanno tolto forse la priorità su quel tema. E mi ricordo che comunque anche in quella stagione di lotta, se la possiamo definire così, il favore che avevamo ricevuto sia da parte dei media ma anche dalle autorità era qualcosa senza precedenti. Mi ricordo che le stesse direzioni, la direzione del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, ci aveva dato il permesso di non andare a scuola, cosa che io non ho mai visto in uno sciopero, per esempio, ricevere il permesso dal datore di lavoro per non andare a lavoro. Ecco, per cui diciamo che c'erano anche condizioni che hanno permesso che in quella fase si potesse fare quello che si è fatto. Poi è vero che intervenuti altri quesiti, altre problematiche sociali che hanno un po' impedito anche di portare avanti quel movimento in quelle forme lì, ecco.
2: Ecco, ma dove sono finiti tutti gli attivisti? Cosa è successo a quella generazione? Hanno abbandonato l'impegno, lo hanno trasformato oppure l'hanno semplicemente spostato su altri terreni? Chiediamo anche a lei, personalmente.
3: Ma per alcuni, come dicevo prima, il movimento non era un monolite. Per alcuni l'impegno è continuato, per altri è stato trasformato e altri invece hanno forse abbandonato quella volontà di trasformazione sociale. E magari giusto per avere qualche elemento di comprensione che secondo me aiuta anche a rispondere a questa domanda, il movimento in Ticino non è che era nato dal nulla, sicuramente c'era una forte impronta data dall'ondata che un po' nel nord globale aveva spinto il movimento, come dicevo anche prima, forse anche un forte sostegno di media sia tradizionali che digitali, ma nel concreto in Ticino il movimento è nato grazie al lavoro del sindacato indipendente degli studenti ed apprendisti, che ha messo insieme un po' tutte le componenti per fondare quello che è stato poi il coordinamento che ha guidato la protesta. E all'interno, in quella prima fase, all'interno di quel gremio, c'era una forte unità, mi verrebbe da dire, di visioni e anche di modalità di azione politica, in cui si identificava nel sistema politico, economico e sociale la causa principale di questa catastrofe e nella classe dirigente borghese, permettetemi il termine, il responsabile politico da attaccare. E quindi l'obiettivo da un lato era sì creare una coscienza collettiva di come il problema fosse, si trovasse in quel posto lì, mi verrebbe da dire, virtualmente, e la piattaforma rivendicativa seguiva un po' questo senso, rivolta contro e alle autorità, con delle proposte, mi verrebbe da dire, anche un po' strutturali. Con la crescita del movimento questa unità di lotta un po' è venuta meno, perché sono entrate in gioco anche altre posizioni di stampo maggiormente, mi verrebbe da dire, individualiste, anche a tratti borghese, in cui si spostava il problema, mi viene da dire, dal sistema un po' verso l'individuo, dalla sfera pubblica e politica a quella privata, e si è iniziato, anziché col priorizzare, mi verrebbe da dire, magari il sistema e la classe dirigente, il lavoratore perché utilizzava l'automobile per recarsi al lavoro, il consumatore perché non consumava birra locale, senza rendersi conto che queste condizioni, uno, magari spaccavano il movimento, ma due, anche non permettevano di creare un'alleanza anche con la popolazione al di là del movimento, tale per cui si potesse incidere realmente sulla realtà. E per tornare alla domanda, chi magari si trovava nella situazione di accusare il sistema per quanto succedeva e volerlo trasformare, mi verrebbe da dire che è ancora attivo in vari movimenti, come quello per esempio che siano gruppi organizzati, associazioni, partiti, in particolare anche ne ho visti molti nel movimento della Palestina, nelle occupazioni studentesche che ci sono state lo scorso anno, mi sembra, o due anni fa, e anche adesso contro il riarmo, per cui quelle persone sono ancora attive politicamente, mi verrebbe da dire. Altri invece, quelli che avevano forse quell'impronta un po' più borghese, individualista, più verso la sfera privata, ecco che ne ho visti meno, per cui... Questo è un po', spero di aver risposto insomma a questa domanda.
0: Beh, certo,
3: però,
0: No, e soprattutto ci ha dato l'idea di un movimento insomma complesso, stratificato anche. Effettivamente la mia domanda sarebbe stata proprio questa, ma lei ha già risposto. Forse tanti sono ancora attivi, per esempio, nel movimento per la Palestina. Tornerei con Nenad Stojanovic. Per partire da un'osservazione, cioè negli ultimi anni possiamo osservare un certo arretramento delle politiche climatiche in molti paesi, mentre altri temi sembrano aver preso il sopravvento nel dibattito pubblico, anche nel nostro paese. Come si spiega, secondo lei, questo spostamento di priorità?
1: In parte ho risposto prima, perché appunto sono emerse altri tipi di preoccupazioni o anche emergenze su scala globale. Ho citato la pandemia, ho citato Ucraina, senz'altro anche il conflitto nel Medio Oriente, Israele, Palestina, Gaza, e poi adesso la guerra fra gli Stati Uniti e Iran, sì, fanno sì che si torni, cioè io quando dicevo prima che un movimento post-materialista, adesso si torna un po' a certi valori più materialisti, cioè la sicurezza. Ecco, la sicurezza sta diventando un tema e una preoccupazione per un numero crescente di persone, il che dopo spiega perché anche in Svizzera, ma anche in altri paesi, si aumentano i budget per le spese per l'esercito. Però ciò nonostante, c'è stata un'indagine di oggi una mia collega a Ginevra, professoressa Livia Fritz, prima era al Politecnico di Losanna, con altri hanno condotto un sondaggio in Svizzera proprio nel 19 per capire qual è l'impatto di questi movimenti su un campione rappresentativo della popolazione, e lì hanno constatato che in generale c'è stato un impatto positivo, cioè tante persone hanno cambiato i loro anche comportamenti in materia di mobilità, in materia di consumo di energia, in materia di rifiuti, sono diventati più consapevoli dell'importanza anche di quello che un singolo individuo possa fare. Ecco, questo appunto è stato dimostrato tramite questo sondaggio che ci tenevo a citare, perché mi sembra anche importante dire che ci sono a volte degli effetti che non vediamo necessariamente nel mondo politico, magari neanche nel movimento stesso, però degli effetti sulla popolazione più in generale, sono effetti a volte diciamo difficili da misurare, però ecco, se uno fa un sondaggio serio riesce a vedere che tipo di effetti ci sono stati, e come detto in questo caso il quadro è piuttosto positivo, quindi gli effetti sono stati piuttosto positivi per quanto riguarda la consapevolezza circa il problema dei cambiamenti climatici.
0: Ecco, però Nenad Stojanovic, c'è proprio quella contraddizione di cui parlava poco fa Rudy Alves, cioè sì, è vero, forse a livello individuale c'è stato un cambiamento nei comportamenti, ma non sembra esserci stato un cambiamento a livello globale, nel cambiamento stesso dei modi in cui produciamo e consumiamo anche a livello politico. La Svizzera sembra aver fatto piuttosto passi indietro sulla questione climatica che non passi in avanti. Qual è il suo punto di vista, no, diciamo, sulle questioni, sul cambiamento globale che l'emergenza climatica dovrebbe imporre?
1: Non sono d'accordo. Abbiamo avuto una votazione, ci sono state due votazioni sulla legge CO2, eccetera. Una non è passata per poco, e poi c'è stata un'altra. Adesso ormai a memoria, con tutte le votazioni, magari mi sbaglierò la data, ma se non erro era giugno 2023. Quando la legge, la nuova legge o cambiamenti della legge federale sul CO2 sono passati e hanno ottenuto una maggioranza del popolo, quindi una legge che poi dopo prevede tutta una serie di provvedimenti in favore del clima che prima non c'erano. Ancora una volta, io sono d'accordo, è sempre una questione del mezzo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Tante persone, ma io compreso, diranno che non è sufficiente, che bisogna fare dei passi più marcati, però non si può dire che dei passi in avanti non siano stati fatti.
0: Rudy Alves?
3: Beh, passi in avanti mi viene da dire un po' timidi, ma posso capire che abbia avuto un impatto comunque sugli stili di vita della popolazione, e penso che potesse essere anche in un certo senso prevedibile, e bene che qualcuno sia anche riuscito a misurarlo. Al contempo, si diceva l'emergenza climatica era si parlava proprio di emergenza, e richiedeva forse anche degli interventi strutturali e una presa di consapevolezza anche da parte sua politica maggiore. Lo spostamento dei rapporti di forza che ha visto un po' la crescita dei partiti con una vocazione ecologista, purtroppo non è stata sufficiente per di fatto scuotere politicamente quelli che sono gli equilibri sia in governo sia in Parlamento, e a me viene da dire che paradossalmente, se guardiamo anche un po' più a Oriente, quindi magari ci orientiamo verso un paese quale la Cina, mostra che magari anche interventi un po' più strutturali possono avere un impatto, e anche una programmazione anche forse un po' più seria di quella che è la transizione ecologica è la strada necessaria. Noi in Svizzera chiaramente non dobbiamo seguire quello che farà la Cina, ma in un modo o nell'altro capire anche noi in questi termini collettivamente, politicamente, quale strada intraprendere. Chiaramente, ecco, non si tratta qua in radio di capire come e quando, ma sicuramente qualcosa bisogna fare. Ecco.
0: E quindi la questione, insomma, delle conseguenze, dei risultati di questo movimento si pone a tanti anni dall'inizio dei Friday for Future e, diciamo così, della fine di quel movimento. Noi abbiamo coinvolto anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici in vista di questo dibattito e ci scrive Massimo via WhatsApp allo 079 382 6765, che prende posizione, dice: perdonatemi, 5 attacchi di canicola, melting dell'Himalaya, alluvione nel Grand Canyon, vogliamo altro per capire che la crisi climatica dovrebbe essere gestita dai fascisti e dai comunisti al di là dei colori politici? Ovviamente immagino sia un po' così provocatorio, nel senso bisognerebbe in qualche modo che ci fosse un consenso attorno alla necessità di rispondere a queste questioni. Un'altra domanda che noi abbiamo posto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e che giro anche a Rudy Alves, il movimento innescato da Friday for Future è stato un movimento generazionale? In qualche modo la colpa per la situazione che ci troviamo oggi è anche colpa delle generazioni precedenti?
3: Ma guarda, mi ricordo quando eravamo attivi nel movimento, l'obiettivo era proprio spostare il discorso ed evitare di entrare in una dinamica di conflitto intergenerazionale, anche perché, adesso la metto così, le generazioni che hanno preceduto sicuramente non sono da prendere collettivamente quali colpevoli, perché la società dei consumi sì, avrà investito comunque tutte e tutti, ma il modello che li guidava, la classe dirigente, non rispecchiava di fatto tutta la popolazione, per cui è anche un po', mi sembra, caricaturale riportare il discorso su una questione intergenerazionale. Il nostro obiettivo, come dicevo, era cercare anche un po' di uscire da, se vogliamo, quale target solo gli studenti e le studentesse, ma di allargare anche il movimento e cercare di coinvolgere altre frange della popolazione, tra le lavoratrici e i lavoratori, ma insomma chiunque in un modo o nell'altro era coinvolto dalla questione, dalla tematica, ma perché di fatto, come si diceva prima, lo siamo tutti, cioè siamo tutti di fronte a questa situazione, l'abbiamo vissuta anche quest'estate con una canicola importante, con la siccità, che in un modo o nell'altro comunque ha un impatto anche su quello che riusciamo a mettere a tavola, e questo sicuramente è un tema di sicurezza, è un tema materialista su cui bisognerebbe mettere la mano. Però è vero che forse le priorità sono cambiate. Prima Nena parlava di sicurezza, parlava di guerre, ed effettivamente i giovani sono scesi in piazza anche in Ticino contro la guerra, contro il riarmo, e mi viene da dire che il nostro vicino, l'Unione Europea, ha dichiarato di voler andare in quella direzione, ed è una direzione preoccupante, come anche per esempio la Germania, che sta riconvertendo di fatto il suo settore produttivo, mi riferisco per esempio alla Volkswagen, verso la produzione bellica. E i giovani che erano scesi in quell'occasione contro il riarmo avevano anche detto, tra i loro messaggi, che la neutralità, ed è quello su cui andiamo a votare il 27 settembre, è un elemento necessario per evitare di seguire Unione Europea e NATO contro questo riarmo. Per cui mi viene da dire che queste tematiche dovrebbero essere unite, ma laddove si riesce anche a evitare la catastrofe del riarmo, si riesce anche poi dopo a intervenire su quella climatica.
0: E quindi la questione climatica, che resta uno dei temi al centro del dibattito pubblico, magari soltanto in parte oscurata da altri temi come quello della guerra e della sicurezza, che peraltro hanno forti legami anche con la questione dell'ambiente, come ci hanno ricordato anche i nostri ospiti del nostro approfondimento di oggi, che saluto e ringrazio. Nenad Stojanovic, professore ordinario di scienze politiche presso l'Università di Ginevra, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e a risentirci.
0: E grazie anche a Rudy Alves, che è stato uno dei ragazzi a scendere in piazza con i Friday for Future, oggi antropologo e sociologo. Grazie, a presto.
2: Grazie.
3: Grazie a tutti.
0: E grazie anche a te, Cristina.
2: A voi, a domani.

0: La cantante romana Raffaella Siniscalchi, scomparsa il 22 giugno scorso a soli 54 anni, è stata attiva fin da giovanissima tra rock, blues e jazz, perfezionando la sua tecnica con grandi maestri e collaborando con artisti come Paolo Fresu e Nicola Piovani. È stata una raffinata interprete di Fabrizio De André e Tom Waits, ai quali ha dedicato due splendidi album. Qualche anno fa, Babilonia ha avuto il piacere di ospitarla e ripropone quell'incontro per invitarvi a scoprire o riscoprire la sua discografia. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15:35.
1: Rete 2.

non chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio.

bionde, alte, snelle, ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, forte,

Diciamo dunque dalle prime pagine dei quotidiani più vicini, quelli della Svizzera italiana, leggendo i titoli principali e i commenti che partono sulla prima, e fra poco approfondiremo anche il contenuto degli editoriali e poi fra le 6:30 e le 7 quello delle pagine culturali. Dunque i titoli sono dedicati in parte alla cronaca, alla politica interna, in parte alla cronaca nera. E così apre infatti il Corriere del Ticino: sparatoria di Arau, un uomo in manette. Un cittadino svizzero di 43 anni, fortemente sospettato, è stato fermato nella notte fra domenica e lunedì. Il quartiere di Schachen intanto cerca una nuova normalità. Questo titolo fa riferimento poi a un reportage nelle pagine interne. E il titolo in taglio alto. In taglio medio invece un riferimento sempre a un commento e a un approfondimento nelle pagine interne circa il primo giorno di scuola. Non abbiate paura di sbagliare, tra virgolette, è una dichiarazione di Marina Carobbio Cuscetti, responsabile del Dipartimento dell'Educazione e della Cultura. Non abbiate paura di sbagliare, è il titolo. Primo giorno di scuola ieri per 55.000 allievi e 7.000 docenti in tutto il Canton Ticino. Questi dunque i due titoli principali. Segnalo poi, ma lo leggeremo fra poco, l'editoriale di Pari De Pelli circa le questioni diplomatiche fra Svizzera e Italia dopo i fatti recenti di Arau e pensando anche a Cramontana. E poi cito in taglio basso il commento di Alan Friedman, il quale si chiede quanto sia reale il rischio di un attacco russo all'Europa. I servizi occidentali danno dei segnali in questo senso e Trump sembra deciso a ridurre la presenza militare americana nel continente. È una contraddizione, secondo Friedman. L'Europa teme che Putin possa mettere alla prova la NATO proprio mentre Washington la ridisegna affinché affronti sempre più da sola quella prova. La Svizzera anche è implicata nella questione proprio ora che si parla di neutralità. Non dobbiamo entrare nella NATO, scrive Friedman, ma Ignazio Cassis ha ragione, non possiamo attendere una crisi per imparare a collaborare. Conclude Friedman, per 80 anni l'Europa occidentale ha vissuto sotto l'ombrello americano, non scomparirà domani, ma Washington ha cominciato a chiuderlo e al Cremlino Putin ha ricevuto entrambi i messaggi. L'Europa teme una sua provocazione, mentre l'America si aspetta che la affronti da sola. C'è da temere che Putin stia sorridendo, così Friedman sul Corriere del Ticino. La Regione titola a tutta pagina con la notizia sempre legata ad Arau: spari al rave, un uomo in carcere, fermato nella notte un 43enne svizzero e fortemente sospettato per i fatti di Arau. In taglio alto però c'è un altro titolo, fra virgolette: per noi la separazione dei poteri è centrale. È una dichiarazione di Marina Carobbio. Caso Zali e critica il governo, la presidente Marina Carobbio interviene e spiega: c'è una progressiva deriva del dibattito pubblico. Chiedevamo ben altro. Questo è il sottotitolo dell'approfondimento che poi alle pagine interne riporta la dichiarazione riguardo gli scandali politici estivi della presidente del governo con le varie reazioni, fra cui appunto quella di Fiorenzo Dadò che si era dedicato più degli altri a stigmatizzare il silenzio governativo di queste settimane. C'è poi da segnalare l'editoriale di Daniel Ritzer. Daniel Ritzer dedica il suo editoriale alla situazione della destra nel Canton Ticino, lo leggeremo fra poco, e poi un intervento di Maurizio Agustoni, capogruppo del Centro, il quale fa riferimento a un articolo pubblicato sulla Regione venerdì scorso dall'ex consigliere di Stato Emanuele Bertoli, secondo cui il Consiglio di Stato farebbe bene a non esprimersi su alcuni recenti avvenimenti che hanno impressionato la popolazione, mentre media e politica dovrebbero piuttosto chiedersi se la diffusione delle note registrazioni telefoniche non sia stata frutto di una regia interessata. Maurizio Agustoni è perplesso, poiché secondo lui, se una segnalazione è fondata, l'unico legittimo quesito che ci si può porre in merito alla sua tempistica è quello di sapere se qualcuno
avrebbe potuto o dovuto segnalare o intervenire prima il movente della

segnalazione, se quest'ultima si rivela giustificata, dovrebbe essere irrilevante. Abbiamo visto le prime del Corriere e della Regione. Fra poco leggeremo gli editoriali, prima i Beatles.

And I Love Her, una canzone composta da John Lennon e pubblicata nell'album A Hard Day's Night nel 1964. Vediamo dunque gli editoriali a cui abbiamo in precedenza accennato. Pari De Pelli sul Corriere del Ticino scrive che quest'anno la nostra Svizzera non sta dando un'immagine positiva di sé sotto il profilo della sicurezza pubblica. Al netto della gravità di quanto accaduto a Dachau, bisogna prendere necessariamente in considerazione anche le conseguenze diplomatiche di questo fatto di sangue, che nell'immaginario collettivo è stato subito collegato, a torto, ça va sans dire, alla tragedia di Crans-Montana. Così pari De Pelli. È dal rogo della Constellation che nella vicina penisola, aggiunge Pelli, la politica sta facendo passare il messaggio pernicioso che la Svizzera, uno dei paesi di punta dell'Occidente e da sempre amico dell'Italia, non sia più in grado di iniziare e di condurre da sola delle investigazioni efficaci. Probabilmente in tutta questa propaganda ci sono anche delle motivazioni di politica elettorale interna, un voler sfoggiare a ogni occasione il proprio côté sovranista. È comprensibile, le relazioni diplomatiche e sociali però ne soffrono e a questo punto vanno chiarite al più presto. Il fatto che il presunto colpevole della tragedia di Dachau sia stato assicurato alla giustizia in tempi brevi è un passo importante per tutti, sia nell'indagine sia a livello di immagine interna ed esterna. Il sensazionalismo, conclude Pari De Pelli, lasciamolo ad altri. E questo è l'editoriale sul Corriere del Ticino, mentre dicevamo Daniel Ritzer sulla Regione parla invece dell'universo della destra ticinese che ha cominciato, scrive, a fare i conti con un futuro di convergenza, una strada finalmente, tra virgolette, priva di ostacoli, visto che la rimozione degli ostacoli non è stata indolore, priva di ostacoli, una strada verso l'agognata unità, perché il mandato che arriva dall'alto è molto chiaro e i burattini nostrani sanno benissimo che dalla legge del chi paga sceglie la musica non si scappa. Le prime note dell'orchestra però andrebbero un attimo affinate. Oltre alle dichiarazioni altisonanti del presidente democentrista ad interim Marco Chiesa, ricambiate poi con amichevole possibilismo sull'ultima edizione del Mattino, ciò che i principali esponenti dei rispettivi partiti Lega e UDC non hanno ancora chiarito è che tipo di entità unica hanno in mente, ovvero se si parla di una casa comune della destra conservatrice populista ma essenzialmente democratica, oppure se si tratta di una casa della feccia, cioè di uno spazio che raccoglie tutti gli escrementi che la nostra società nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale era riuscita a estirpare dal dibattito pubblico, o almeno era ciò che si credeva. E Daniel Ritzer si riferisce a qualche silenzio, qualche parola che negli ultimi tempi porta a nutrire qualche dubbio, i termini xenofobi utilizzati per riferirsi indiscriminatamente a tutti i cittadini provenienti da un'altra nazione o regione, il Maghreb nello specifico, le difficoltà a prendere le distanze dagli energumeni neofascisti che qua e là si fanno vedere in giro per Lugano, gli ammiccamenti all'improponibile generale Vannacci ospite a Mendrisio e a qualche altro ideologo dell'ignobile movimento remigrazionista. Così Daniel Ritzer nel suo editoriale su La Regione.

Abbiamo ascoltato un brano con Celia Cruz, la regina della salsa, scomparsa nell'agosto 2002, e qui l'abbiamo sentita con l'orchestra che la rese famosa negli anni 50. Proseguiamo la nostra rassegna stampa e dopo aver letto i quotidiani della Svizzera italiana vi presento anche uno spunto che si trova oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore. È un articolo di Giuliano Noci, il quale fa un'analisi della situazione politica internazionale. Il mondo ha perso il padrone di casa, questo è il suo esordio. Il mondo ha perso il padrone di casa e gli ospiti, invece di preoccuparsi, hanno cominciato a spostare i mobili. A Nashville il G20 prova a rimettere ordine nei conti globali. A Bishkek la Shanghai Cooperation Organization prova a dimostrare che fuori dal salotto occidentale esiste ormai un altro piano dell'edificio. Due tavoli, due fotografie, una sola notizia. Il vecchio ordine non regge più e nessuno ha le chiavi di quello nuovo. Giuliano Noci spiega che Washington tenta di ricomporre il condominio intorno alla propria leadership, mentre Pechino lavora per dimostrare che il pianerottolo globale non appartiene più soltanto alla Casa Bianca. E l'Europa? L'Europa prepara un documento per ricordare a tutti quanto sia importante rispettare il regolamento condominiale. Il regolamento è lì, ma il custode è sparito. Le regole internazionali sono morte, aggiunge Noci. È morto il potere disposto a pagarne i costi, difenderle e farle rispettare. Invocarne il ritorno serve quanto chiedere a un terremoto di rispettare la planimetria. La Shanghai Cooperation Organization riunisce il 42% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale, ma non è una famiglia felice. India e Cina restano rivali, Russia e Iran hanno priorità diverse. E nemmeno i due giganti vivono un momento di tranquillità domestica. Gli Stati Uniti hanno il dollaro, la tecnologia e una potenza militare ancora incomparabile, ma il bilancio tossisce, il deficit federale sfiora i 2.000 miliardi di dollari e la spesa per interessi ha superato il trilione. L'impero a credito ha un difetto piuttosto banale, prima o poi arriva l'amministratore di condominio. La Cina ha il problema opposto, una macchina produttiva mostruosamente efficiente e una domanda interna molto meno impressionante. Il drago produce, esporta e accumula, consuma poco. E quando una casa produce più rifiuti di quanti ne possa portare via il camion, prima o poi qualcuno protesta. Pechino dovrebbe spostare il reddito verso le famiglie, ma significherebbe toccare il meccanismo che ha sostenuto la crescita, controllo politico, compressione dei consumi, centralità dell'offerta. E in tutto ciò, Giuliano Noci torna poi all'Europa, che avrebbe tutto per diventare l'ago della bilancia: mercato, capitale umano, tecnologia, capacità regolatoria e moneta, ma è una cassaforte con 27 serrature e governi convinti che il problema sia trovare la chiave degli altri. La scelta invece è semplice, secondo Giuliano Noci: bisogna restare alleati degli Stati Uniti senza diventare il loro maggiordomo, tenere aperti i canali con Cina, India e Sud globale senza trasformare l'apertura in dipendenza, costruire autonomia senza raccontarsi che autonomia significhi isolamento, soprattutto decidere insieme. La domanda, conclude Noci sul Sole 24 Ore, lo ricordo, la domanda non è chi comanderà nella casa del futuro. La domanda è più scomoda: chi avrà ancora una casa quando gli altri avranno finito di spartirsela?

Un brano del 1953, Chattanooga Choo Choo, un grande classico qui con Ray Anthony e la sua orchestra, la voce solista è quello da Tommy Mercer. E la prima incisione del tema nel 1941 fu a opera dell'orchestra di Glenn Miller e in quella versione accompagnava alcune sequenze del film Sun Valley Serenade. Fra poco torniamo con la nostra rassegna stampa. Prima ascoltiamo un brano dall'album Incostanza, pubblicato 10 anni fa dalla cantante e cantautrice Costanza Paternò.

Costanza Paternò con il brano Rude, tratto dall'album Incostanza del 2016. Paternò, nata in Friuli, Venezia Giulia, ma trapiantata in Sicilia, e qui era affiancata dal gruppo italo-palestinese Dunia. Un ultimo articolo tratto dagli spunti legati all'attualità, poi fra le 6:30 e le 7 leggeremo anche degli spunti culturali. Antonio Polito sul Corriere della Sera parla di mostri che sembrano popolare l'attualità, mostri che si nutrono l'uno dell'altro. Per esempio l'alta probabilità di avere nel 2027 un super El Niño, un fenomeno climatico senza precedenti che si genera nel Golfo del Messico ma provoca eventi meteo estremi anche da noi. Tutti i mari, a partire dal Mediterraneo, hanno accumulato una quantità enorme di energia da calore che prima o poi si scontrerà con l'aria fredda dell'autunno in quota, e aspettiamoci dunque piogge torrenziali, uragani e alluvioni. Sappiamo anche, aggiunge Polito, che un report di esperti ha elaborato l'indice P-Doom, che calcola la probabilità di catastrofe della specie umana entro i prossimi 100 anni a causa dell'intelligenza artificiale. È fatto 100 lo scenario fine del mondo, cioè un Hiroshima della AI, il valore medio è oggi intorno al 20, ma c'è chi come Elon Musk predice il 25%, e lui sì che se ne intende, commenta Polito. In compenso, grazie alle guerre e all'effetto che hanno sul prezzo dei combustibili fossili, il carrello della spesa costa oggi agli italiani 130 euro invece dei 100 di 5 anni fa. La benzina è stabilmente sopra i 2 euro e la tazzina di caffè ci sta arrivando. Insomma, la situazione sembra fosca, e la cosa peggiore è che tutti questi mostri si tengono la mano. Gli eventi climatici disastrosi sono causati dall'uso dei combustibili fossili, che i governi però incentivano con sussidi, tagli fiscali e tasse sugli extra profitti per tenere buoni gli elettori. Le radici della crisi della democrazia rappresentativa, secondo Polito, sono proprio in un sentimento di espropriazione del potere decisionale sulle nostre vite, che dagli albori della globalizzazione in poi sta provocando frustrazione, disorientamento e aperta ribellione negli elettori dell'Occidente. Si ha l'impressione di non riuscire più a controllare nulla nella propria vita e che la politica sia inutile. E perciò i partiti seri, secondo Polito, dovrebbero guardarsi dall'esasperare i radicalismi e le differenze che fra loro pure esistono, anche tra schieramenti diversi, perché non è detto che prima o poi, in conseguenza dell'aggravarsi di una di queste crisi, prendiamo per esempio i rischi di guerra in Europa, non si renda necessario fronteggiarli insieme, collaborando in qualche forma di governo dell'emergenza. Così conclude Antonio Polito sul Corriere della Sera. Nel borgo pugliese di Bisceglie c'è una tradizione che dura dalla Seconda Guerra Mondiale. La mattina alle 8, dalla Torre Normanna nel centro, va in funzione una sirena, la stessa che suonava durante gli allarmi aerei di più di 80 anni fa. Così la gente del posto si sveglia ricordando che la storia non è sempre benigna. Dovremmo, conclude Polito, dovremmo trovare un modo per ricordarcene tutti ogni giorno.

0: Charlot c'è chi fa, chi studia e chi discute di cinema, teatro, opera lirica, serie TV, musical, stand-up comedy e tutto quello che fa spettacolo. A volte facendoli dialogare insieme, altre sfruttando quello che i linguaggi più moderni insegnano a quelli tradizionali. Un'ora per scoprire, riflettere e interrogarsi sul mondo dello spettacolo e le sue prospettive. Charlot, da sabato 5 settembre alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Bisognerà attendere mercoledì, quando le autorità argoviesi terranno una conferenza stampa per conoscere maggiori dettagli sulla sparatoria avvenuta domenica mattina a margine di un rave party ad Arau, dove una 22enne è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite. Nelle scorse ore, ricordiamo, la polizia ha arrestato un 43enne svizzero, ritenuto essere al momento l'unico responsabile del grave fatto di sangue. L'inchiesta comunque prosegue per chiarire se vi siano altre persone coinvolte e soprattutto per determinare il movente. Anche il Gran Consiglio zurighese, dopo quello argoviese, ha approvato ieri, seppur di misura, una mozione dell'Unione Democratica di Centro che chiede il divieto per le ragazze di indossare il velo in tutte le scuole e gli asili pubblici del cantone. Ce ne parla Laura Dick.
3: Nessuna oppressione delle donne e delle ragazze nelle scuole e negli asili, recita così la mozione discussa ieri in Parlamento zurighese e promossa dall'UDC Tobias Infortuna. Per lui il velo islamico è segno di disparità. La scuola, dice, deve essere libera da interpretazioni dettate da religioni o ideologie. Il velo, sottolinea, è un abbigliamento religioso incompatibile con il concetto di una scuola libera da preconcetti religiosi. Idee respinte dal partito del centro e dalla sinistra. Il divieto di indossare il velo per alunne e insegnanti è stato accettato dopo un lungo dibattito e un voto risicato. Il governo cantonale deve ora elaborare un progetto di legge entro 2 anni.
2: Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, dove droni e missili russi hanno preso di mira nuovamente diverse regioni ucraine, tra cui la capitale Kiev, dove vi sono stati almeno 4 morti e diversi feriti. Domenica il presidente ucraino Zelensky ha reso noto che in soli 4 giorni sono stati lanciati sull'Ucraina quasi 1500 droni e ordigni russi di ogni tipo. Ucraina che nella notte, dal canto suo, è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe. Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo la nuova fiammata di violenze che nelle scorse ore ha visto la ripresa di attacchi e controattacchi nell'area del Golfo. Le autorità iraniane hanno nuovamente messo in guardia dalla navigazione commerciale senza consensi nello stretto di Hormuz, dove un'altra petroliera, questa volta britannica, è stata colpita e dove un'altra nave saudita con 2 milioni di barili di petrolio a bordo sarebbe stata fermata dai Pasdaran. La morte quasi 30 anni fa del rapper statunitense Tupac avvenne per mano di Duane Davis, all'epoca capo di una banda criminale. Ne è convinta la giuria di un tribunale che a Las Vegas ha ritenuto il 63enne in carcere dal 2023 e che ha già annunciato ricorso mandante dell'omicidio avvenuto nel settembre del 96. E rimaniamo oltreoceano, la Corte Suprema statunitense, seppur di misura, ha dato luce verde, almeno per ora, alla realizzazione alla Casa Bianca di una sala da ballo fortemente voluta dal suo inquilino Donald Trump. Respinta di fatto l'azione di un gruppo che cercava di sospendere il progetto, che ha sollevato anche numerose critiche. Soddisfazione è stata espressa dal presidente americano. La Federal Trade Commission americana, paragonabile alla nostra Commissione della Concorrenza, e una coalizione bipartisan di 22 stati hanno fatto causa da Amazon, accusandola di aver manipolato gli inserzionisti aumentando segretamente il prezzo minimo richiesto per pubblicare annunci promozionali e dei prodotti. I costi pubblicitari gonfiati hanno consentito ad Amazon di generare ulteriori ricavi dai venditori, erodendo i loro margini di profitto e portando aumenti a carico degli acquirenti, viene sottolineato nell'azione legale. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, oltre Alpe invece non sono esclusi rovesci locali pomeridiani. A seguire ora le notizie sportive.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Gargantini. Nessun miracolo, Stan Wawrinka è subito fuori dagli US Open di tennis. All'ultimo slam della sua splendida carriera, il 41enne vodese come sempre si è battuto con grande generosità, ma ha dovuto arrendersi all'italiano Berrettini, che lo ha sconfitto in 3-7 a 6-7, 6-7, 0-6 il punteggio. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due frazioni della francese Parigi, e di Simona Waltert, battuta in tre dall'argentina Podoroska. Rientro vincente invece per Carlos Alcaraz, dopo i problemi al polso a New York. Lo spagnolo ha debuttato con un triplo 6-4 contro il russo Safiulin. Nel calcio si è completata la seconda giornata di Serie A, nei due posticipi successi per la Roma, secco 4-0 a Lecce, e per l'Atalanta, che al photo finish ha superato 1-0 il Bologna. Roma e Atalanta sono nel nutrito gruppo delle squadre in testa con 6 punti. E proprio da Bologna intanto dovrebbe arrivare il nuovo atteso attaccante del Lugano. Sembra fatta per il prestito del 23enne Jay Hennem, appena prelevato dai Felsini dalla Stella Rossa di Belgrado, per poter essere inserito nella lista della prossima Conference League. L'olandese, 23 anni e 195 centimetri di altezza, cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi. E proprio oggi torna la Super League con l'anticipo della sesta giornata tra Zurigo e Young Boys, mentre in Challenge Will e Arau ieri hanno pareggiato 2-2. Ricordo anche gli addii alle rispettive nazionali annunciati ieri, quello di Sylvain Widmer alla Svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Il ciclismo infine, perché dopo il giorno di pausa riparte la Vuelta, con lo spagnolo Mas a indossare la maglia rossa di leader della corsa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano con Peppe Voltarelli, voce solista, e Alessandro Finazzo alla chitarra, dall'album dello stesso Peppe Voltarelli, Ultima notte a Malastrana del 2010, Scarpe rosse impolverate, il titolo del brano. Vediamo gli articoli nelle pagine culturali dei quotidiani, cominciamo da quelli della Svizzera Italiana, dal Corriere del Ticino, in cui Matteo Airaghi ricorda Yayoi Kusama, l'artista giapponese che è diventata celebre per avere fatto dei pois, delle zucche, delle stanze infinite, il suo linguaggio universale, che merita, scrive Airaghi, di essere ricordata anche per la sua storia di dolore, malattia e riscatto. Nata nel 1929 a Matsumoto, in una famiglia benestante ma conservatrice, Kusama iniziò a disegnare da bambina per esorcizzare le allucinazioni visive e uditive che l'accompagnarono per tutta la vita. «Se non fosse stato per l'arte, mi sarei uccisa molto tempo fa», scrisse in un saggio autobiografico. A 28 anni lasciò il Giappone per gli Stati Uniti, si stabilì a New York e cominciò a dipingere delle tele ricoperte da ipnotiche pennellate, da reti di pennellate. E il riconoscimento internazionale critico, tuttavia, non bastò a garantirle stabilità. Tornata in Giappone nel 73, entrò volontariamente in una clinica psichiatrica di Tokyo, dove visse e lavorò fino alla fine, continuando a produrre un'opera sterminata fra pittura, scultura, installazioni, narrativa e poesia. E nel corso di una carriera che copre più di 70 anni, l'artista si è sempre rifiutata di lasciarsi incasellare in una categoria, scrive Airaghi. Kusama ha saputo rivoluzionare il nostro modo di comprendere e fruire l'arte. Le sue installazioni dissolvono i confini fra interno ed esterno, fra corpo e spazio, fra individuo e cosmo. Le sue opere non sono fatte per essere solo osservate, ma anche per essere esperite, in particolare le installazioni spaziali. In tal modo Kusama ha tramutato i conflitti personali in un'esperienza collettiva, la sua arte in un luogo di confronto e consolazione, di forza e vulnerabilità, proprio ciò di cui lei, così come tutti noi, aveva tanto bisogno.

La voce e il pianoforte di Bob Dutoff con Owl dall'album Devil May Care del 1956. Dutoff nacque nel 1923, morì nel 2018. Questo Owl è la reinterpretazione, appunto, per voce e pianoforti di un brano composto dal trombettista Dizzy Gillespie. Stiamo guardando le notizie culturali sui quotidiani della Svizzera italiana. Prima abbiamo letto il Corriere del Ticino, e sulla Regione vi propongo invece un pezzo di Giulia Negri, che presenta un libro di Nicola Bressi pubblicato da A Bocca Edizioni, Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Questo è il titolo, un libro di divulgazione zoologica che cerca di raccontarci come funzionano le cose quando questi ospiti indesiderati o meno hanno molte zampe, pelo, piume. Non è un libro per creature adorabili, scrive Giulia Negri. Fra queste pagine leggiamo di millepiedi, ragni, salticidi, termiti e cimici dei letti, topi, gechi, pipistrelli e piccioni, organizzati in modo quasi giocoso per numero decrescente di zampe. Ogni capitolo ha più o meno lo stesso schema: identificazione della specie, comportamento, perché entra in casa, quanto è pericolosa o innocua, e infine indicazioni pratiche su convivenza o allontanamento. È un'opera di divulgazione scientifica, educazione alla biodiversità e anche una piacevole lettura. Si scoprono diverse cose, scrive Negri, per esempio che la scutigera, uno degli animali che popolano, scrive, sia la mia casa che i miei incubi, vive addirittura fino a 7 anni, approccia le prede, che riconosce in modo diverso a seconda della loro pericolosità, e da adulta a 30 zampe. I ragni salticidi invece riescono a spiccare salti di parecchi centimetri, ovvero fino a oltre 30 volte la lunghezza del loro corpo, come se noi saltassimo per 50 metri. E contrariamente a quanto si possa pensare, non tutti i ragni tessono ragnatele. C'è chi per esempio sputa fili velenosi addosso alle prede, c'è chi ama i tessuti ma non si sa arrampicare, e chi nasconde negli angoli i glu di seta per le uova. È apprezzabile l'intenzione di badare al ruolo ecologico delle specie e di rendere attenti a questo ruolo ecologico anche delle specie sgradite come le cimici, di cui l'autore ricorda che ne esistono in realtà anche di alleate contro le larve di zanzara. E per i pidocchi, per esempio, riporta Giulia Negri, Bressi scrive che per quanto sgraditi questi esseri viventi fanno parte di noi, della nostra storia evolutiva, e magari ci ricordano, portandoci un po' di umiltà, che siamo certo molto diversi, ma con tutto il nostro splendido progresso, noi esseri umani non siamo al di fuori della rete ecologica ed evolutiva di tutto il mondo animale. Insomma, è quello di Nicola Bressi, Coinquilini bestiali, è, conclude Giulia Negri, sulla Regione, un libro riuscito nel suo intento dichiarato: rendere familiari e meno inquietanti le creature che condividono, spesso a nostra insaputa, i nostri spazi domestici.

La tosse del sabato sera con la cantautrice romana Ilaria Pattassini, in arte Pilar, un brano dall'album Terra senza terra, pubblicato nel 2023. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con un articolo che si trova sul quotidiano Il Sole 24 Ore, un articolo di Sergio Lo Russo che prende spunto dal fatto che ha avuto vita breve. Come dice lo stesso Lo Russo, la legge francese che disciplinava per la prima volta in Europa l'utilizzo dei social, vietandolo ai minori di 15 anni. La scure del Consiglio Costituzionale, a meno di un mese dall'entrata in vigore, si è abbattuta sulla normativa, ritenuta da un lato lesiva della libertà di espressione e di comunicazione e dall'altro priva di garanzie a tutela della vita privata, in quanto impone di fatto di verificare l'età di chiunque voglia accedere a una piattaforma social. La decisione, secondo Lo Russo, riporta in primo piano questioni centrali. Poi ricorda anche il fatto che negli Stati Uniti il processo intentato da alcuni stati nazionali nei confronti di Meta, in cui si contestava all'azienda di avere costruito i propri social in modo da sequestrare l'attenzione dei ragazzi agganciandoli per il maggior tempo possibile alle piattaforme, ecco, questo processo si è chiuso repentinamente grazie a un accordo tra le parti, con una monetizzazione del danno senza precedenti e l'impegno di Meta a intervenire sulle piattaforme per introdurre un monte ore quotidiano, preservando tuttavia la filosofia e l'integrità degli algoritmi che li governano, questi social, ivi compreso lo scrollare infinito, il cui effetto ipnotico rappresenta il vero motore delle piattaforme. Secondo Sergio Lo Russo, occorrerebbe un movimento d'opinione a livello globale per quella che è un'emergenza educativa. Non si tratta di evocare immagini distopiche, ma semplicemente di leggere il presente per comprendere che cosa stia accadendo all'ombra degli algoritmi e di chi li crea e li orienta. Non è un caso che recentemente Ursula von der Leyen abbia rimarcato come il punto non sia stabilire a che età i nostri figli possano accedere ai social, ma a che età i social possono accedere ai nostri figli. Pochi tra i grandi della Terra, scrive Lo Russo, hanno preso fin qui posizione. A prevalere è il disinteresse sul punto o magari un silenzio interessato. Tra i pochi, Papa Leone XIV ha messo in guardia contro le strutture di dominio che si possono celare dietro al linguaggio del progresso, evocando il pericolo di una schiavitù contemporanea indotta da tecnologie operanti senza etica, e nello specifico ha sottolineato che entrare in possesso troppo presto di un telefonino personale e usarlo in modo non controllato da adulti può accentuare fragilità e favorire dipendenze nei ragazzi, esponendoli a dinamiche di isolamento. Il Papa ha auspicato scelte lungimiranti che si contrappongano all'interesse immediato delle piattaforme, concentrate in poche mani, e quando esso contrasta con il bene dei minori e in particolari interventi normativi tesi a fissare limiti di età, responsabilizzando chi gestisce i servizi. Un dato, conclude Lo Russo, su Il Sole 24 Ore, lo ricordo, un dato è certo. E il dato da cui si può partire, da cui si dovrebbe partire per ogni riflessione, è che i social non possono diventare luogo virtuale di rifugio permanente per le personalità fragili e in formazione.

Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la legge.

0: Saluta definitivamente il grande slam, sconfitto in 3 set dall'italiano Berrettini al primo turno degli US Open. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato, a nord delle Alpi tuttavia non si esclude un po' di pioggia nel pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Just in time to see the sun, questo brano risale al 2015 dal disco Full Circle del cantante Leon Thomas. E insieme a lui c'era Richard Davis al basso elettrico e Pee Wee Ellis al sax soprano. E ora ascoltiamo un brano dell'arpista canadese Valérie Milhaud con l'ensemble Les Violons du Roi diretto da Mathieu Lussier. As old as you're young.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Mi piace il blues, lo suono sempre davanti a pochissima gente. Senti che shuffle, senti che tiro.

latte. Io l'accarezzo come fosse un amante. Mi piace il blues, lo sai perché? Con pochi accordi incasso un cachet. Schreibt mir ein Day.

0: signorina dello champagne, Pinot.
1: Abbiamo ascoltato Il Bluesman con la voce di Antonio Ramberti, un brano del duo bucolico formato da Daniele Maggioli e lo stesso Ramberti dall'album Champagne pubblicato quest'anno. E ora un brano dalla colonna sonora del film Anastasia, mio fratello, ovvero Il presunto capo dell'anonima assassino, film del 1973 di Stefano Vanzina con Alberto Sordi. La colonna sonora è di Piero Piccioni.

0: Entre chez moi, un brano del duo francese Les Yeux de la Tête dall'album Liberté Chérie pubblicato nel 2016.
1: L'agenda.
0: Segnalo un appuntamento cinematografico stasera alle 21 al Lido di Lugano. La proiezione di un film nell'ambito dei Coop Open Air Cinema Lugano, verrà proiettato il film Beccaria, film di Eric Bernasconi, che sarà ospite alla proiezione. Al centro del film c'è la storia di Mario, un adolescente che vive in un piccolo villaggio del Ticino alla fine degli anni 70. Il film è tratto dal romanzo Il Beccaria di Giorgio Genetelli. Segnalo anche stasera un evento per gli appassionati di letteratura spagnola, Como leer el Quijote sin miedo, i no perderse en la mancha, come leggere il Don Chisciotte senza timore, non perdersi per nella mancia, è un micro seminario dedicato alla lettura e alla scoperta del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes attraverso una lettura guidata e contestualizzata in lingua spagnola. L'evento si terrà alla Casa Cultura. E tutte le informazioni sul sito casacultura.ch, che è il portale della cultura spagnola in Svizzera.

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. Vietare il velo islamico ad allieve e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Il Gran Consiglio zurighese approva una proposta dell'UDC. In Nepal, corsa contro il tempo per tentare di recuperare gli oltre 900 operai che sono rimasti intrappolati in diverse centrali idroelettriche. Stati Uniti, a 30 anni di distanza, prima condanna per l'omicidio del rapper Tupac Shakur. Riconosciuto colpevole l'ex leader di una gang. Lo sport, tennis, Stan Wawrinka saluta definitivamente il grande slam, sconfitto in 3-set dall'italiano Berrettini al primo turno degli US Open. E dunque, ieri in serata la Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati ha comunicato le sue decisioni in merito all'aumento di capitale richiesto ad UBS da parte del Consiglio federale. Ebbene, la Commissione, primo parere parlamentare su questo delicato dossier, dice sì all'aumento delle garanzie, ma in misura minore rispetto a quanto prevede il governo. È così Marzio Minoli.
4: Sì, buongiorno. Allora, UBS non sarà costretta ad aumentare il capitale proprio dei 20 miliardi richiesti tramite l'emissione di nuove azioni, ma solo la metà, l'altro 50% potrà essere coperto con emissioni di obbligazioni AT1. Questa, come detto, la raccomandazione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, con un voto di 10-2 a favore della soluzione proposta. Allora, il Consiglio federale chiede a UBS di coprire integralmente con capitale proprio le sue partecipazioni nelle filiali estere, in modo da far fronte ad eventuali problemi senza poi dover ricorrere ad aiuti statali. Sul tavolo delle trattative sul come farlo c'erano diverse possibilità e la Commissione degli Stati ha deciso dunque per la via, diciamo, morbida, ovvero la metà di questo capitale richiesto può arrivare dalle obbligazioni AT1, le quali in caso di difficoltà sarebbero in grado di assorbire le perdite della banca. Le obbligazioni dunque diventerebbero capitale proprio, con il rischio che vengano azzerate. Ecco perché sono degli strumenti che pagano una cedola molto alta e sono rivolti a investitori qualificati. Nonostante siano onerose per UBS, questa soluzione però eviterebbe che gli azionisti vengano diluiti. In parole semplici, emettere nuove azioni abbassa la quota di partecipazione degli azionisti attuali, se non sottoscrivono le nuove emissioni, e questa è una cosa poco gradita a UBS e agli azionisti stessi. Ora si dovrà attendere come proseguirà l'iter legislativo con le discussioni in Parlamento e una decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
3: Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni. Le entrate dei partiti rappresentati nel Parlamento svizzero sono in leggero calo nel 2025 rispetto all'anno precedente, lo rivelano i dati del controllo federale delle finanze. Si parla di circa 24 milioni e mezzo di franchi. A registrare gli introiti più elevati ancora il Partito Socialista, ci dice di più Elisa Fraccaroli.
5: 9 partiti su 10 rappresentati all'Assemblea federale hanno dichiarato le loro entrate per il 2025. Il Partito Socialista registra le entrate più elevate per il terzo anno consecutivo, con quasi 8 milioni di franchi. A completare la classifica il PLR, con circa 5 milioni di franchi, e l'UDC, con quasi 4, seguiti da Centro, Verdi e Verdi Liberali, che superano la soglia del milione, mentre la Lega dei Ticinesi non ha ancora reso noti i propri finanziamenti. L'anno scorso si è registrato un calo degli introiti complessivi dei partiti di circa 1 milione di franchi rispetto al 2024, arrivando così a circa 24 milioni e mezzo di franchi. Se PS e PLR registrano un calo nelle entrate tra il 2024 e il 2025, si rileva un aumento di 1 milione di franchi per l'UDC e per il Centro 100.000 franchi. Nelle entrate sono considerate le donazioni, le entrate provenienti da manifestazioni, le vendite di beni e servizi, oltre i contributi dei membri e legati a un mandato, escludendo i contributi ai gruppi parlamentari. Il Controllo Federale delle Finanze ricorda che questi dati offrono una fotografia dei partiti e non un quadro complessivo del finanziamento della politica per l'anno analizzato. Dal 2022 gli attori politici a livello federale devono rendere pubblico il proprio finanziamento per rispettare le norme sulla trasparenza.
3: È un dibattito sempre più acceso quello sul velo islamico nelle scuole svizzere. Dopo la recente decisione in Canton Argovia di vietarlo alle studentesse sotto i 16 anni, ora anche in Parlamento a Zurigo è stata accettata una mozione che va nella stessa direzione. Il velo islamico sarà vietato ad allieve e insegnanti in tutte le scuole obbligatorie e il governo zurighese deve ora elaborare una legge entro 2 anni. Ce ne parla Laura Dick.
5: Nessuna oppressione delle donne e delle ragazze nelle scuole e negli asili, recita così la mozione discussa ieri in Parlamento zurighese e promossa dall'UDC Tobias Infortuna. Per lui il velo islamico è segno di disparità. La scuola, dice, deve essere libera da interpretazioni dettate da religioni o ideologie che facciano intendere ai bambini che per le donne valgano regole diverse rispetto agli uomini. Il velo, sottolinea, è un abbigliamento religioso incompatibile con il concetto di una scuola libera da preconcetti religiosi. Idee respinte dal partito del centro e dalla sinistra. Dice di voler proteggere donne e ragazze, ha esortato la socialista Mandy Abushok. In realtà la mozione non parla di norme sull'abbigliamento o di simboli religiosi in generale. Va contro una minoranza ben precisa, le donne musulmane. Libertà, aggiunge, non significa che sia lo Stato a decidere quale donna viva nel modo giusto. Libertà significa lasciare le donne stesse decidere. Il divieto di indossare il velo per alunne e insegnanti è stato accettato dopo un lungo dibattito e un voto risicato. Il governo cantonale deve ora elaborare un progetto di legge entro 2 anni. Al momento nessun cantone vieta agli allievi di portare simboli religiosi a scuola. Il canton Ginevra è l'unico finora ad avere questo divieto rivolto agli insegnanti, ma il dibattito è attualità in altri cantoni. Di recente nel canton San Gallo si è voluto andare nella stessa direzione. Ad Argovia invece il divieto sarà rivolto agli allievi minori di 16 anni. Come per Zurigo, anche in questi ultimi 2 cantoni è in corso l'elaborazione di una legge. Ne sentiremo parlare nei prossimi anni.
3: E in Ticino fa di nuovo notizia il concorso per l'assunzione di un capo sezione presso la sezione dell'insegnamento medio superiore. Dopo che il Consiglio di Stato aveva deciso di annullare il concorso pubblicato nel 2024 e di farne uno nuovo, ora c'è un ricorso al Tribunale federale. Umberto Gatti.
6: Si apre il quarto capitolo di questa vicenda, il quarto ricorso presentato dalla stessa persona, un vice direttore di liceo che aveva partecipato al concorso. Ripercorriamo brevemente quanto accaduto. L'uomo aveva presentato un ricorso contro l'assegnazione in job sharing del ruolo di capo presso la sezione dell'insegnamento medio superiore a Desiree Mallet e Mattia Pini. Venivano contestati i requisiti di pluriennale e riconosciuta esperienza di gestione nel settore della scuola e di gestione amministrativa e del personale, requisiti espressamente richiesti dal bando. In 2 occasioni il TRAM gli aveva dato ragione, la prima volta stabilendo che l'autorità di nomina non aveva verificato l'idoneità dei 2 candidati, nella seconda sentenza il TRAM aveva definito le nomine illegittime. A quel punto il Consiglio di Stato aveva deciso di annullare il concorso per rifarlo da zero, una decisione contestata nuovamente dall'uomo al TRAM, tribunale che a fine luglio aveva dato ragione al Consiglio di Stato, considerandola invece una decisione legittima. L'uomo ora ha deciso di ricorrere al Tribunale federale, per lui il concorso dovrebbe rimanere valido con i candidati classificati dopo i 2 nominati. Un nuovo capitolo dunque, che però non preoccupa la direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, Marina Carobbio.
7: Il nostro sistema prevede che si può fare il corso su qualsiasi fase di una procedura di nomina, anche sull'annullamento di un bando, e questo è quello che sembra avvenire. Quello che posso dire è che la sezione dell'insegnamento medio superiore e le nostre scuole medio superiori, il liceo scuola cantonale di commercio, funzionano. Ho iniziato l'anno scolastico, la sezione funziona grazie al lavoro della giunta in collaborazione con i direttori delle scuole medio superiori del dipartimento.
3: Siamo alla pagina estera, iniziando dall'inondazione in Nepal. In queste ore è in corso una corsa contro il tempo per tentare di portare in salvo i 933 operai che si teme siano rimasti intrappolati in 11 centrali idroelettriche. Da Kathmandu la nostra collaboratrice Chiara Riti.
8: La maggioranza di questi lavoratori sarebbero ancora all'interno del sito della centrale idroelettrica Trishuli 3A nel distretto di Rasua. Intorno alle 2 di notte è stata effettuata un'esplosione controllata nel cantiere nel tentativo di creare un nuovo accesso all'area sotterranea. 2 macchine scavatrici sono state impiegate per creare una buca profonda circa 10 metri. Nel frattempo l'esercito nepalese fa sapere che sono in corso le operazioni per rimuovere acqua, fango e detriti dall'interno del tunnel. Le operazioni proseguono senza sosta sotto la pioggia che da ieri si è intensificata. Per capire la difficoltà dei soccorsi bisogna guardare sotto la montagna. La centrale idroelettrica Trishuli 3A non è un edificio con diversi piani, ma un complesso di gallerie e grandi cavità scavate nella roccia. L'alluvione ha portato acqua, fango, rocce e detriti e quant'altro all'interno delle gallerie, bloccando gli accessi e rendendo impossibile raggiungere rapidamente le persone intrappolate. Sono state praticate aperture dall'alto per introdurre ossigeno e verificare le condizioni all'interno. E questa è una corsa contro il tempo. Capire dove si trovano i lavoratori, riuscire a raggiungerli e soprattutto mantenere un passaggio sicuro mentre l'acqua e il fango continuano a rendere instabile l'ambiente sotterraneo. Essere intrappolati lì potrebbe decretare la loro salvezza, ma anche un ben più triste destino.
3: Negli Stati Uniti una Corte Suprema divisa ha dato luce verde al proseguimento dei lavori di costruzione del controverso Salone delle Feste della Casa Bianca, un'opera da $400 milioni che secondo i piani dovrebbe essere completata nel 2028. Per Trump, che ha fortemente voluto il progetto, si tratta di un'importante vittoria. Da Washington, Andrea Vosti.
9: La Corte Suprema fa un altro regalo a Donald Trump. Con voto 5 contro 4, il presidente della Corte, John Roberts, è infatti schierato con le 3 giudici liberal. La massima istanza giudiziaria ha stabilito che i lavori di costruzione del Salone delle Feste possono andare avanti.
10: Breaking news from the Supreme Court. In a 5-4 decision, the court is allowing construction on Donald Trump's ballroom to proceed while legal challenges play out.
9: La Corte non è entrata nel merito della questione, cioè se il presidente avesse o meno l'autorità per demolire un'area della Casa Bianca per erigere la sua controversa ballroom. La sentenza invece ha decretato che il querelante, il Fondo Nazionale per la Conservazione del Patrimonio Storico, non aveva l'autorità per intentare la causa contro l'amministrazione e chiedere lo stop ai lavori. Un'argomentazione legalistica, quindi. Lo stesso John Roberts, unendosi al dissenso delle 3 giudici liberal, ha scritto che senza l'autorizzazione del Congresso la costruzione del nuovo edificio è probabilmente illegittima. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha ovviamente esultato per la decisione della Corte. Quando sarà completato nell'estate del 2028, il Salone delle Feste della Casa Bianca sarà una delle opere più grandiose mai realizzate a Washington, ha scritto il presidente statunitense. Trump ha quindi affermato che l'opera sarà finanziata interamente da privati e aziende, quindi un regalo per i contribuenti americani. Una tesi questa smentita da varie inchieste giornalistiche.
3: E restiamo negli Stati Uniti perché dopo quasi 30 anni è arrivata la condanna per omicidio del rapper statunitense Tupac. Dwayne Kiffy D. Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, è stato dichiarato colpevole per la morte dell'icona dell'hip hop ucciso a Las Vegas nel 1996. Secondo l'accusa avrebbe organizzato la sparatoria per vendetta fornendo anche l'arma utilizzata dal nipote. Camilla Camponovo.
11: Fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business.
12: È il caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'hip hop e che ora ha un verdetto. Dwayne Kiffy D. Davis è stato dichiarato colpevole da un tribunale distrettuale in Nevada per aver pianificato l'uccisione di Tupac, star del rap e simbolo della cultura hip hop degli anni 90. Secondo l'accusa, Davis non avrebbe sparato personalmente, ma avrebbe organizzato la vendetta, procurato l'arma e ordinato la sparatoria. A Ad aprire il fuoco è stato poi il nipote di Davis, Orlando Anderson, a lungo considerato il principale sospettato, morto però nel 1998. La prova principale contro Davis sono state le sue dichiarazioni. Nel 2008 aveva raccontato alla polizia di essere nell'auto da cui partirono gli spari e successivamente aveva parlato del suo coinvolgimento in interviste, documentari e nella sua autobiografia del 2019. Davis ha già annunciato che farà ricorso. Ora, a quasi 30 anni da quella notte di settembre a Las Vegas, la giustizia sembra aver scritto l'ultimo capitolo di una storia che ha alimentato per decenni domande, sospetti e teorie. Tupac viene ricordato come uno dei rapper più influenti e iconici della storia della musica, ma anche come una figura complessa, capace di raccontare sia la violenza e le difficoltà della vita di strada, sia temi come razzismo, povertà, ingiustizia sociale, amore e rapporto con la famiglia. Le sue parole, la sua musica e le sue battaglie continuano ancora oggi a parlare a milioni di persone. Un'eredità che a quasi 30 anni dalla sua scomparsa sembra destinata a non finire.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, è tutto per ora, c'è lo sport.
2: Lo sport.
13: Niente miracoli, Stan Wawrinka è subito fuori dagli US Open di tennis. All'ultimo slam della sua straordinaria carriera, il 41enne vodese, come sempre, si è battuto con grande generosità, ma ha dovuto arrendersi all'italiano Berrettini, che lo ha sconfitto in 3 set, 6-7, 6-7, 0-6, il punteggio. Già terminata anche l'avventura di Victoria Golubic, estromessa in due frazioni della francese Parry, e di Simona Waltert, battuta in 3 dall'argentina Podoroska. Rientro avvincente invece per Carlos Alcaraz, dopo i problemi al polso. A New York lo spagnolo ha debuttato con un triplo 6-4 inflitto al russo Safiulin. Nel calcio si è completata la seconda giornata di Serie A nei due posticipi, successi per la Roma, secco 4-0 Lecce, e per l'Atalanta che al fotofinish ha superato 1-0 il Bologna. Roma e Atalanta sono così nel nutrito gruppo delle squadre in testa con 6 punti, e proprio da Bologna dovrebbe intanto arrivare il nuovo atteso attaccante del Football Club Lugano. Sembra fatta per il prestito del 23enne Jay Hennem, appena prelevato dai Felsine e dalla Stella Rossa di Belgrado. Per poter essere inserito nella lista della prossima Conference League, l'olandese, 23 anni e 195 centimetri di altezza, cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi. E proprio oggi torna la Super League con l'anticipo della sesta giornata tra Zurigo e Young Boys, mentre in Challenge Ville e Arau hanno pareggiato 2-2. Ricordo anche gli addii alle rispettive nazionali annunciati ieri, quello di Sylvain Widmer alla Svizzera, ma soprattutto quello di Leo Messi all'Argentina. Il ciclismo infine, perché dopo il giorno di pausa riparte la Vuelta con lo spagnolo Mas a indossare la maglia rossa di leader della corsa.
1: La meteo.
14: Si preannuncia oggi in tutta la Svizzera una giornata di sole e prevista soltanto la possibilità di un po' di pioggia a nord delle Alpi, soprattutto nel pomeriggio.

say that I am a witch and that I weave a spell. Well.

0: Got a match?
1: I'd rather be burned as a witch, con la voce di Renée Marie, una cantante che rende omaggio con questo brano al repertorio di Eartha Kitt nell'album I Wanna Be Evil With Love to Eartha Kitt, un album pubblicato nel 2013. Insieme a lei c'era Wycliffe Gordon al trombone. E ora uno dei maestri della musica manouche, il chitarrista gitano Ciavolo Schmidt, con un brano Chez Jacquet, un brano composto dal grande nome tutelare del jazz manouche Django Reinhardt e interpretato da Schmidt nel 2005.

E questa era la chitarra di Ciavolo Schmidt. Manca poco all'appuntamento con i titoli dell'informazione delle 8 e poi con In altre parole questa settimana con ospite la scrittrice Maria Rosaria Valentini alle 8 e 18. E intanto però facciamo in tempo ad ascoltare un brano con il Microscopic Septet del sassofonista Philip Johnston.

0: Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. In Nepal è corsa contro il tempo per tentare di recuperare gli oltre 900 operai che sono rimasti intrappolati in diverse centrali idroelettriche. Negli Stati Uniti il presidente Trump incassa il via libera della Corte Suprema al controverso progetto di una sala da ballo alla Casa Blanca. Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. A nord delle Alpi tuttavia non si esclude un po' di pioggia nel pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: E questa era una canzone di Mario Venuti, Vivere, una canzone che ci augura una buona giornata proprio con il testo e anche con la musica squillante di questa canzone di Cesare Andrea Bixio, interpretata da Venuti in Tropitalia nel 2021. E intanto sono quasi le 8:05, state ascoltando Verde Aurora con Andrea Fazioli. Benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto per chi ci stesse già ascoltando da stamattina alle 6, beh, non immagino qualcuno che ci ascolti ininterrottamente dalle 6, però insomma qualcuno si mette all'ascolto alle 8 perché è uno snodo importante nella giornata e qualcuno invece ci ascolta fin da prima. Ricordo che ogni giorno Verde Aurora va dalle 8 fino alle 9 e mezzo. Ogni giorno Verde Aurora va dalle 6 fino alle 9 e mezzo. Vedete che a una certa ora del mattino, quando si comincia a dare gli orari, non tutti i neuroni connettono. Ma siamo al momento di rassegna stampa che, come sempre, inizia questa terza ora della nostra trasmissione e si tratta di sfogliare un quotidiano. Con un giornalista, o in questo caso il direttore del quotidiano stesso, che ci consiglia qualche cosa. Oggi tocca alla regione e quindi accolgo il direttore Daniel Ritzer. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sfogliamo dunque la regione con questo per me irrinunciabile fruscio di carta nella lettura dei quotidiani. Io sono tenacemente affezionato alla carta, sarà per generazione.
1: Per fortuna non sei l'unico.
0: Eh sì, faccio fatica proprio anche a leggere i quotidiani online. Lo faccio perché lavoro, ma la carta è piacere, dà un piacere in più, il piacere del tatto, della concretezza che ci porta a pagina 9, la pagina dedicata al Luganese e al Mendrisiotto, dove c'è un articolo di Daniela Carugati. Pozzi, una seconda vita è ancora possibile.
1: Sì, direi che possiamo passare dal piacere della carta al piacere dell'acqua,
0: Sì.
1: perché è proprio questo il tema dell'articolo della collega, Pozzi, una seconda vita ancora possibile, ed è un dialogo con il responsabile del Dipartimento, in seno al Dipartimento del Territorio, Mauro Veronesi, dell'Ufficio della Protezione delle Acque e dell'Approvvigionamento Idrico. L'abbiamo sentito per mettere un po' in luce quel che riguarda la vita, la futura vita possibile per alcuni pozzi del Mendrisiotto che, diciamo, in quello che è il piano cantonale di approvvigionamento dal 2027 li escluderà dalla rete dell'acqua potabile, quindi parlo del Pozzo Polenta chiuso, rubinetti chiusi nel 2008 e il Pozzo Pratiro che oggi viene filtrato con carbone attivo per rendere l'acqua potabile. Questi due pozzi, appunto, verranno esclusi in un futuro prossimo dalla rete d'acqua potabile.

0: è proprio in questa estate rovente dove il tema della siccità è stato uno dei temi principali che abbiamo dovuto affrontare nella gestione del territorio. Nel Mendrisiotto è nata un'associazione, La Goccia che Conta, che porta avanti una petizione, quella di riconvertire questi pozzi esclusi dalla rete dell'acqua potabile in una rete a favore di industria e agricoltura. Ecco, da parte del Cantone vi è un'apertura a questa ipotesi, si cita come esempio quella che è stata la riconversione del pozzo di San Martino a Mendrisio, di cui ha favorito agricoltura e viticoltori. Ed ecco, diciamo, proprio oggi c'è un incontro per affrontare questa questione tra i responsabili cantonali e rappresentanti dei comuni. Chiaro, la questione è complessa, questi pozzi comunque hanno un problema legato a delle contaminazioni, si diceva prima dei filtri di carbone attivo per Pratiro. Non è detto che quest'acqua si possa usare per esempio per l'irriguo, perché vorrebbe dire disperdere sul terreno delle sostanze che potrebbero inquinare le coltivazioni. Quindi c'è tutta una valutazione evidentemente tecnica, ma credo che quello che emerga principalmente da un articolo come quello della collega Carugati è la preoccupazione che vige sul territorio, proprio su chi vive concretamente tutti i giorni a contatto con il problema della siccità, in particolare chi si dedica all'attività primaria, all'agricoltura, anche i consumi legati all'industria, tant'è che Veronese dice pensare proprio a una rete a sé stante per industria è davvero complesso, anche se ci sono alcuni pozzi dedicati, ma in futuro il problema si porrà sempre di più, il problema della siccità, ed ecco quindi che bisogna cominciare, come nel caso del Mendrisiotto, a ragionare su delle nuove soluzioni, nuovi scenari, che portano tra l'altro anche qualche preoccupazione. Per esempio c'è chi teme che questi pozzi esclusi dalla rete d'acqua potabile vengano prima o poi cementificati e quindi che si apra a una certa forma di edificazione in zone che oggi sono zone protette. Ecco, anche lì da parte del Dipartimento del Territorio si dice comunque c'è lo strumento del piano regolatore, non per forza questi pozzi chiusi dovranno essere resi edificabili, ma è chiaro che è una tematica complessa che ci tocca. Probabilmente ci perdiamo tante volte in discussioni politiche, scandali e tutto quello che sappiamo che questa estate ci ha portato incontro, ma c'è un problema immediato e urgente che è quello legato alle condizioni climatiche.
1: E in effetti ci si dimentica spesso, in una zona che è sempre stata tradizionalmente abbondante d'acqua come la nostra, quanto sia vitale questo elemento e quanto la civiltà stessa si costruisca intorno alle sorgenti, intorno ai pozzi, e quindi la necessità per la vita è proprio questo. Diciamo che anche dal punto di vista, allargando lo sguardo dalla questione tecnica al punto di vista diciamo sociale, sociologico e culturale, effettivamente c'è vita dove c'è un pozzo. Questa è una verità che molti popoli stanno a menadito e che noi magari negli ultimi decenni, o forse da sempre per la storia climatica del nostro paese, avevamo tendenza a dimenticare.
0: Ma dici bene, il legame della nostra società, della nostra umanità con l'acqua è indissociabile. Allo stesso tempo però, e forse in maniera un po' paradossale, ci siamo occupati, soprattutto negli ultimi decenni, di consumare in maniera compulsiva le risorse che la natura ci offre, e ora siamo confrontati con il grande tema del cambiamento climatico, del riscaldamento globale e con come le condizioni della natura mutano e rendono diciamo la nostra vita sul territorio, sulla terra, molto più complicata. Ecco, noi esseri umani abbiamo una grandissima capacità di adattamento, ma è chiaro che c'è questo legame primario che non può essere tralasciato.
1: Mi viene in mente, per concludere, un pensiero scritto da Richard Kapuscinski, che citava delle definizioni di patria di un intellettuale come Genet, che diceva la mia patria sono due o tre conoscenti, di Camus che diceva una patria ce l'ho, la lingua francese, e poi un Tuareg intervistato che diceva la mia patria è dove piove. Ecco, perché alla fine si appartiene ai luoghi che ci permettono di vivere. Ci siamo portati un po' in là rispetto ai pozzi da cui siamo partiti.
0: Siamo andati lontano.
1: Però è giusto, questo è il bello anche della cronaca locale, si parte dalla cronaca locale e si arriva sempre al mondo. E noi siamo partiti dalla pagina di cronaca locale di Luganese Mendrisiotto, pagina 9 della regione, con l'articolo di Daniela Carugati. Grazie mille Daniel Ritzer, ci risentiamo alla prossima occasione.
0: Grazie a te Andrea, una buona giornata a tutti.

La voce di Alice Babs con il pianoforte e l'orchestra di Duke Ellington. Satin Doll, un classico dell'orchestra di Duke Ellington, inciso nel 1966.

0: In altre parole.
1: Maria Rosaria Valentini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
1: Ieri abbiamo parlato dell'inizio della scuola e dell'importanza per allievi e docenti di riconoscere l'importanza della gratuità della cultura, che non deve sempre essere legata a uno scopo, ma anche di riconoscere la propria fragilità, che diventa un fattore di scoperta di se stessi e del mondo. E questo è vero anche nel campo dell'arte. Si è avuto modo di parlarne di recente per la scomparsa dell'artista giapponese Yayoi Kusama, l'artista che divenne celebre per i pois, per le zucche, per le stanze infinite, scomparsa avvenuta alla vigilia di Ferragosto, ma poi la notizia è circolata soltanto nei giorni scorsi. Se ne parla ancora sui giornali e ne parla per esempio oggi ai raghi sul Corriere del Ticino. Un artista che, al di là del valore artistico, ha saputo veramente lavorare a partire dalla propria fragilità, senza dimenticarla, senza censurarla, ma mettendola proprio al centro della propria opera artistica.
2: Sì, Yayoi Kusama ci dice che ci si può muovere controcorrente, che non è necessario omologarsi e che è urgente e significativo dar voce alla propria voce. Quindi Yayoi Kusama, nota per queste creazioni che in superficie sembrano giocose, in realtà ci conduce attraverso un itinerario del profondo. Il suo segno, che è ossessivo, indaga uno spazio intorno a se stessa, ma in realtà, come sanno fare i grandi artisti, parla di noi e lavora intorno a noi, va oltre l'insondabile in un certo senso. È un'arte estrema, legata alla sua storia personale, che è una storia molto dolorosa già dall'inizio, dalla sua infanzia, un'infanzia travagliata. Lei stessa raccontava di una madre severissima che le impediva di disegnare, le strappava i disegni. Ecco, questa è un'immagine che ha certamente traumatizzato Yayoi Kusama, ma che probabilmente ci colpisce molto. E nonostante le difficoltà, Yayoi pronuncia tutta la sua forza, la dichiara, la declina in più forme e si confronta anche con tantissime altre difficoltà, la difficoltà per esempio di affermarsi come artista in un ambiente decisamente maschilista, oppure il dialogo continuo, costante, fino all'ultimo giorno con il suo disagio psichico, che è stato un disagio estremamente forte, tant'è che a un certo punto della sua vita, nel 77, decide autonomamente di andare a vivere in un ospedale psichiatrico. Anche questa è una scelta estrema che ci dice molto della sua forza.
1: E per quanto riguarda in generale l'arte, è vero che si ricordano degli artisti nel momento della loro scomparsa, che diventa anche una maniera per fare i conti con quanto ci abbiano trasmesso e con quanto ci abbiano lasciati e con quanto della loro visione si è trasmigrata nella nostra visione. Abbiamo parlato di Kusama, un altro artista scomparso di recente che può valer la pena ricordare proprio in questo ambito è l'artista italiano Fabrizio Plessi.
2: Sì, Fabrizio Plessi è una figura estremamente interessante, non soltanto all'interno del panorama internazionale, ma io direi proprio per il panorama italiano. Lui rappresenta una voce estremamente potente perché ha saputo mettere in relazione per primo la tecnologia digitale con la natura e con le emozioni umane.
1: Ricordiamo che Plessi fu attivo soprattutto nell'ambito appunto delle videoinstallazioni, questa particolare forma di arte.
2: Esatto, esatto. E attraverso questo confronto continuo con la tecnologia, la sua attenzione si è concentrata spesso sull'acqua, per esempio, intesa come origine della vita, come forza amniotica, come memoria, ma anche come lo specchio di Venezia, la città che lui ha amato immensamente, e poi ancora arrivano in campo l'aria, il fuoco, la terra, che hanno stimolato molto la sua forza creativa, e attraverso questi elementi ha cercato di sondare il tempo e la nostra caducità, appellandosi magari all'uso dell'oro, portando in campo fasci di luce, nell'intento di individuare sempre una rinascita. E questo processo lo ha movimentato continuamente attraverso il dialogo con la tecnologia, senza mai perdere di vista l'importanza della manualità, tant'è che ci ha lasciato 16.000 disegni, perché ogni sua idea in prima battuta trovava una dimora sulla carta. Quindi sostanzialmente lui ha definito un legame strettissimo tra tradizione e innovazione tecnologica, ricordandoci che noi siamo figli di questo tempo, che la tecnologia c'è e che la sua presenza si afferma sempre. Dobbiamo però confrontarci con la tecnologia,
1: Eh sì.
2: dobbiamo imparare, se possibile, a gestirla, a utilizzarla, rimanendo però umani.
1: Sì, è interessante questo aspetto che in fondo l'uso più consapevole della tecnologia non è sostitutivo alla manualità, ma anzi può essere proprio un incentivo attraverso la tecnologia a riscoprire degli aspetti di manualità. Anche questo è un insegnamento di Plessy, al di là della sua immediata eredità artistica. Volevo menzionare anche un altro artista scomparso di recente, che è Franco Fontana. Ne parla per esempio oggi Manuela De Leonardis su Il Manifesto, ricordando che in un'epoca in cui tra gli anni 60 e 70, quando in Italia il linguaggio fotografico, certamente quello autoriale, era ancora demandato al bianco e nero con le sue sfumature di grigi e una certa predisposizione a filtrare la realtà esterna accentuando nell'approccio lirico, Fontana aveva visto a colori. Le sue immagini fortemente colorate avevano la capacità di catturare la metafisica del quotidiano.
2: E anche qui ci troviamo dinanzi a un maestro che va al di là, che si può muovere controcorrente. Anche lui ci ricorda che la nostra voce ha un valore. E quindi sì, mentre tutti privilegiano il bianco e il nero, lui irrompe con il colore alla ricerca di quello che non si vede, perché la fotografia è proprio questo strumento straordinario che ci permette di vedere ciò che è visibile, ma prima ancora ciò che non è visibile. Quindi ha sottolineato Fontana, con tutto il suo lavoro, l'importanza dell'invisibile per arrivare al visibile. Insomma, Fontana è stato un visionario che ha scavalcato ogni forma di superfluo e che ha dimostrato un grande coraggio, che ha dato voce al suo coraggio intimo, ma, mi ripeto, ha sottolineato l'importanza per ciascuno di noi di esprimersi anche quando gli altri si muovono in un'altra direzione.
1: Direi che il coraggio di esprimersi anche nella maniera che gli altri non si aspettano da noi, quindi di non esprimersi nella maniera che sembrerebbe ovvia, è qualcosa che accomuna i tre artisti di cui abbiamo parlato.
2: Sì, li accomuna e li rende personaggi significativi nel nostro quotidiano. Direi, mi auguro che ciascuno di noi possa portare con sé un segno di Plessy, di Kusama, di Fontana.
1: E in effetti lasciare un segno che diventi poi uno stimolo a fare è un insegnamento prezioso dell'arte. È vero che l'arte la si contempla, se ne ha una fruizione, se vogliamo, passiva, ma poi quel tipo di sguardo lo possiamo portare anche nella nostra quotidianità. E io ringrazio Maria Rosaria Valentini per averci ricordato questi tre artisti e per averci dato un principio di vademecum per applicare gli insegnamenti della loro arte anche alla nostra vita. Ci risentiamo. Siamo domani alle 8:18 per In altre parole. Ricordo che lo potete anche riascoltare sul nostro podcast rsi.ch. Grazie mille Maria Rosaria Valentini e a domani.
2: Grazie, a domani.
0: Rete 2.

0: Questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza, che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. In Nepal è corsa contro il tempo per tentare di recuperare gli oltre 900 operai che sono rimasti intrappolati in diverse centrali idroelettriche. Negli Stati Uniti il presidente Trump incassa il via libera della Corte Suprema al controverso progetto di una sala da ballo alla Casa Bianca. Le banche di importanza sistemica devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura. Così ha deciso in un primo parere parlamentare sull'argomento la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, che tuttavia frena rispetto agli obiettivi del governo, facendo segnare un punto a favore di UBS. I dettagli con Marzio Minoli.
5: UBS non sarà costretta ad aumentare il capitale proprio di 20 miliardi di dollari tramite nuove azioni, ma solo per la metà. L'altro 50% potrà essere coperto con emissioni di obbligazioni AT1. Questa è la raccomandazione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, con un voto di 10-2 a favore della soluzione proposta. Il Consiglio federale chiede a UBS di coprire integralmente con capitale proprio le sue partecipazioni nelle filiali estere, in modo da far fronte ad eventuali problemi senza dover ricorrere ad aiuti statali. Sul tavolo delle trattative sul come farlo c'erano diverse possibilità e la Commissione degli Stati ha deciso per la via più morbida. Le obbligazioni AT1 dunque diventerebbero capitale proprio in grado di assorbire eventuali perdite e con il rischio che vengano azzerate. Ecco perché sono strumenti che pagano una cedola molto alta e sono rivolte a investitori qualificati. Nonostante siano molto onerose per UBS, questa soluzione eviterebbe che gli azionisti vengano diluiti. In parole semplici, emettere nuove azioni abbassa la quota di partecipazione degli azionisti attuali, cosa poco gradita a UBS e agli azionisti stessi, sempre che non sottoscrivano le nuove emissioni. Ora si dovrà attendere come proseguirà l'iter legislativo con le discussioni in Parlamento. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
4: La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028, un taglio che si farà in misura pressoché uguale in Svizzera e all'estero. Gran parte di queste soppressioni di impiego, precisa un comunicato di poco fa, avverrà attraverso fluttuazioni naturali. Attualmente l'azienda conta circa 11.000 dipendenti. Siamo all'estero, il bilancio totale delle vittime delle inondazioni in Nepal e Cina ha superato quota 1.000 persone, stando a un bilancio appena reso noto dalle autorità, e in queste ore è in corso una corsa contro il tempo per tentare di portare in salvo i 933 operai che si teme siano rimasti intrappolati in 11 centrali idroelettriche. Da Kathmandu la nostra collaboratrice Chiara Reed.
6: La maggioranza di questi lavoratori sarebbero ancora all'interno del sito della centrale idroelettrica Trishuli 3A nel distretto di Rasua. Intorno alle 2 di notte è stata effettuata un'esplosione controllata nel cantiere nel tentativo di creare un nuovo accesso all'area sotterranea. 2 macchine scavatrici sono state impiegate per creare una buca profonda circa 10 metri. Nel frattempo l'esercito nepalese fa sapere che sono in corso le operazioni per rimuovere acqua, fango e detriti dall'interno del tunnel. Le operazioni proseguono senza sosta sotto la pioggia che da ieri si è intensificata. Per capire la difficoltà dei soccorsi bisogna guardare sotto la montagna. La centrale idroelettrica Trisciuli 3A non è un edificio con diversi piani, ma un complesso di gallerie e grandi cavità scavate nella roccia. L'alluvione ha portato acqua, fango, rocce e detriti e quant'altro all'interno delle gallerie, bloccando gli accessi e rendendo impossibile raggiungere rapidamente le persone intrappolate. Sono state praticate aperture dall'alto per introdurre ossigeno e verificare le condizioni all'interno. E questa è una corsa contro il tempo. Capire dove si trovano i lavoratori, riuscire a raggiungerli e soprattutto mantenere un passaggio sicuro mentre l'acqua e il fango continuano a rendere instabile l'ambiente sotterraneo. Essere intrappolati lì potrebbe decretare la loro salvezza, ma anche un ben più triste destino.
4: Notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Mosca ha lanciato missili e droni contro Kiev e nella regione circostante almeno 11 persone, tra cui anche bambini, sono morte negli attacchi. Colpito in particolare un deposito ferroviario della città. Parallelamente un incendio è scoppiato nell'importante porto russo di Ust-Luga, è un'infrastruttura fondamentale per le esportazioni russe di fertilizzanti, petrolio e carbone, bersagliato da droni ucraini. Negli Stati Uniti una Corte Suprema divisa ha dato luce verde al proseguimento dei lavori di costruzione del controverso Salone delle Feste della Casa Bianca, un'opera da 400 milioni di dollari che secondo i piani dovrebbe essere completata nel 2028. Per Donald Trump, che ha fortemente voluto il progetto, si tratta di un'importante vittoria. Da Washington, Andrea Vosti.
7: La Corte Suprema fa un altro regalo a Donald Trump. Con voto 5 contro 4, il presidente della Corte, John Roberts, infatti schierato con le tre giudici liberal. La massima istanza giudiziaria ha stabilito che i lavori di costruzione del Salone delle Feste possono andare avanti.
8: Breaking news from the Supreme Court. In a 5-4 decision, the court is allowing construction on Donald Trump's ballroom to proceed while legal challenges play out.
7: La Corte non è entrata nel merito della questione, cioè se il presidente avesse o meno l'autorità per demolire un'area della Casa Bianca per erigere la sua controversa ballroom. La sentenza ha invece decretato che il querelante, il Fondo Nazionale per la Conservazione del Patrimonio Storico, non aveva l'autorità per intentare la causa contro l'amministrazione e chiedere lo stop ai lavori. Un'argomentazione legalistica, quindi. Lo stesso John Roberts, unendosi al dissenso delle tre giudici liberal, ha scritto che senza l'autorizzazione del Congresso la costruzione del nuovo edificio è probabilmente illegittima. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha ovviamente esultato per la decisione della Corte. Quando sarà completato nell'estate del 2028, il Salone delle Feste della Casa Bianca sarà una delle opere più grandiose mai realizzate a Washington, ha scritto il presidente statunitense. Trump ha quindi affermato che l'opera sarà finanziata interamente da privati e aziende, quindi un regalo per i contribuenti americani. Una tesi questa smentita da varie inchieste giornalistiche.
4: Lo sport con il tennis, nessun miracolo. Stan Wawrinka è subito fuori dagli US Open, il 41enne vodese ha dovuto arrendersi all'italiano Berrettini che lo ha sconfitto in 3 set e chiude così di fatto l'avventura negli Slam. Wawrinka era alla sua ultima partita in un torneo del grande Slam, già terminato anche il percorso di Victoria Golubic, estromessa in 2 set dalla francese Parry. È tutto, a più tardi.
3: La meteo.
9: Si preannuncia oggi una giornata di sole, in tutta la Svizzera, e in particolare, per dare i dettagli, la temperatura massima sarà intorno ai 30 gradi a sud delle Alpi e 26 gradi a nord. È possibile comunque che dal pomeriggio ad alta quota aumentino in cielo le velature e si tratterà comunque di poche nuvole. Domani, mercoledì, in tutta la Svizzera sarà sempre soleggiato. Il passaggio di velature ad alta quota sarà più esteso. Domani le temperature a sud saranno comprese fra una minima di 18 e una massima sempre di 30 gradi, a nord invece saranno fra i 12 e i 25 gradi.

New Home con la voce di Jana Bibb e la chitarra di Eric Bibb insieme al pianoforte di Greg Barbone da Afternoon in Paris, un album del 2016. E ora ascoltiamo il gruppo catalano Tartarrelena, formato da Marta Terrella e Helena Ross, con una canzone tratto dall'album Espregunta, pubblicato nel 2024.

0: about me.
1: Ross Lauren e Irene Serra con un brano He Said, She Said, tratto da More From The Heart, un disco della stessa Ross Lauren pubblicato nel 2024. E ora ascoltiamo un brano tratto da una raccolta di grandi successi dedicati al calcio. Un disco uscito nel 2006 che si chiamava Italia-Brasile a ritmo di samba. E il brano che ascoltiamo, La Voglia, La Pazzia, prima edizione 1976, è un brano di Sergio Bardotti con la voce di Ornella Vanoni insieme a quelle di Vinicius de Moraes e di Antonio Pecci figlio, detto Tocchigno. Ascoltiamo questo brano degli anni 70, riproposto appunto in questa antologia del 2006.

Soulville. Soulville con Laura Silver Quintet. Horace Silver al piano, Art Farmer alla tromba, Hank Mobley al sax tenore, Teddy Kotick al basso e Luis Hayes alla batteria. E questo è il brano con cui siamo giunti alle 9, è l'ora di concludere questa verde aurora che ogni giorno ci accompagna su Rete 2 dalle 6 alle 9 e la concludiamo come sempre con Laser. Oggi una puntata di Barbara Camplani sul fenomeno delle trovatelle lombarde allevate in Capriasca e Valcolla fra il 500 e l'800. Centinaia e centinaia di neonati e bambini abbandonati in Lombardia vennero svezzati e allevati nella Svizzera italiana per una secolare e antica consuetudine instauratasi fra Como, Milano e le povere valli ticinesi. E questa è una storia di cui la memoria collettiva aveva perso quasi ogni traccia e Barbara Camplani, con l'aiuto di studiosi e specialisti, l'ha recuperata e ce l'ha raccontata.

Qui non ci sono nata, è quasi certo. Dove sono nata, non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa, che io possa dire: ecco, cos'ero prima di nascere.

0: circa 2000 bambini dati o in allevamento o a baglia. Dalla Brianza Comasca Milanese all'Alta Valcolla, alle valli del Locarnese, alla Valtellina, quindi allo Stelvio, diciamo, c'erano tutti questi bambini. I numeri di Milano erano più che il doppio e molti di Milano si trovavano appunto anch'essi sul territorio del Cantone Ticino. Potremmo quasi dire che non c'era paese senza un esposto, perché erano tantissimi. Credo che fossero almeno tra i 4 e i 5.000.
1: Il fenomeno dei bambini abbandonati o esposti è una storia della modernità europea, giunta fino a noi attraverso le pagine immemorabili di Oliver Twist di Dickens, La luna e i falò di Pavese o ancora l'opera di Donizetti La fille du régiment, tutte e tre con Trovatelli come protagonisti. Ma è anche una storia locale che si consuma fra la Lombardia e le povere valli della Svizzera italiana. Una storia di cui la memoria collettiva aveva perso quasi ogni traccia.
2: Sì, diciamo che è nata grazie alle persone che abbiamo incontrato durante le ricerche per conto appunto dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla nel 2010 oramai.
1: Nicola Rigoni è il presidente dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, che raccoglie le testimonianze orali di anziani e anziane della regione.
2: Soprattutto appunto in Valcolla, in particolare a Scareglia, abbiamo incontrato una coppia, un fratello e una sorella, che ci hanno raccontato che appunto la loro nonna proveniva, loro dicevano, la veniva dalla Camerlada, la veniva da Com, e dicevano anche che ganeva tanti in Valcolla che arrivava da Com. Pare che appunto secondo loro molte donne provenissero da Como, e il dato ci ha subito insospettito. E da lì, nel 2011, è iniziata un po' questa ricerca, nel senso che abbiamo iniziato a chiedere anche ad altre persone della valle se avessero parenti, se conoscessero il fenomeno, e in effetti molti, diciamo, si è aperto un po' uno squarcio su questo fenomeno e le persone hanno iniziato a dire sì, anche mia nonna, anche mia zia, anche mia mamma.
0: È importante distinguere gli esposti dagli orfani, perché sono due categorie che appartengono all'infanzia abbandonata, ma che hanno caratteristiche differenti.
1: Lo storico Rolando Fasana studia da anni il fenomeno degli esposti di Como e le sue ramificazioni in Ticino. Una ricerca che, su commissione dell'archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla, è stata recentemente pubblicata nel volume Per antica consuetudine, figli dell'ospedale e famiglie affidatarie nelle prealpi di confine fra Lombardia e Svizzera italiana.
0: Gli esposti, ovvero i trovatelli, sono i bambini che venivano abbandonati nei primi giorni di vita dalla genitrice, dai genitori o chi per essi, in luogo pubblico, affinché venissero posti alla vista della società, della comunità, la quale comunità avrebbe potuto quindi dare un soccorso immediato per salvare la vita al bambino abbandonato.
1: Diversi giuridicamente, diversi i loro destini. Gli orfani, ovvero i bambini i cui genitori erano morti, finivano all'orfanotrofio, collegi chiusi dove rimanevano fino alla maggiore età. I bambini esposti, invece, cioè abbandonati alla nascita, venivano affidati ai brefotrofi, o luoghi pii degli esposti, come appunto l'ospedale Sant'Anna di Como, in centro città, con la sua ruota bene in vista, dove depositare in anonimato il bebè.
0: I brefotrofi avevano la caratteristica della temporaneità, nel senso che lo scopo principale, come detto, era la salvezza della vita di questi bambini. Quindi avevano bisogno di una baglia nell'immediatezza, quindi ragazze, donne, giovani che avessero una possibilità di allattare, dietro naturalmente una mercede economica. Lo scopo però secondario, ma direi parimenti importante, dei brefotrofi era quello di cercare delle famiglie in cui porre questi bambini, affinché in queste famiglie i bambini venissero educati, cresciuti, allevati sino a un'età della seconda adolescenza, oppure sino al momento in cui, dopo l'adolescenza, questi quasi adulti decidessero di allontanarsi.

0: degli esposti di Como arriva proprio anche dalla Svizzera. E molti poi vi tornano, ma solo neonate e bambine, femmine. Perché il regno austro-ungarico, dopo la caduta di Napoleone, vieta l'affidamento oltre confine dei maschi, necessari per la leva militare.
1: E dunque da quel momento vengono portate solamente le esposte femmine in queste aree del Cantone Ticino, ed è per questo che la presenza di un numero così elevato in Valcolla di esposti viene definita la colonia femminea della Valcolla.
0: Ma perché? Perché così tanti e tante furono affidate a famiglie delle vallate ticinesi? Un'antica consuetudine che affonda le sue radici nel 500 e che si protrae fino all'800.
2: Verosimilmente, appunto, i vantaggi principali, secondo appunto i blefarotrofi, erano due. Da una parte l'aria salubre rispetto a quella di città, dall'altra anche si pensava che nelle vallate alpine, prealpine, quindi in questo caso l'Alto Luganese, ma anche la Valtellina, un Valle di Muggio per esempio, in queste vallate prealpine la moralità fosse più rispettata, meno intaccata da possibili deviazioni che invece la città portava con sé. C'è da dire che, per quel che concerne i numeri, la Valcolla negli anni 30 e poi ancora negli anni 70 ha accolto praticamente la metà dei trovatelli che sono arrivati in Ticino, quindi si parla di numeri veramente importanti, cioè centinaia e centinaia di bambine provenivano sia da Como che da Milano. Queste bambine venivano prese perché lo Stato italiano offriva anche un compenso alle famiglie affidatarie, e questo probabilmente è una delle motivazioni principali, ma non è sicuramente l'unica.
1: L'allattamento era naturalmente riconosciuto come un lavoro, e quindi le amministrazioni degli ospedali dei blefarotrofi si peritavano di fornire una piccola cosiddetta pensione da bagliatico alle donne che si portassero nella propria abitazione per circa 12, 14, 18 mesi un neonato da allattare, ma altresì veniva riconosciuta una pensione ai cosiddetti allevatori o custodi, cioè a quei gruppi familiari i quali potevano essere per inciso formati da una sola persona, da una coppia regolare di marito e moglie, oppure addirittura famiglie formate da gruppi di fratelli o gruppi di sorelle, o come ho detto singoli, cioè una persona anziana, un religioso o anche una persona giovane. In realtà quindi questo ci dice che il concetto di famiglia nell'antichità era molto più, come dire, più vasto, più complesso, più completo e più aperto rispetto a quello a cui oggi noi siamo abituati, cioè il famoso passaggio al concetto di famiglia borghese che avviene appunto nell'Ottocento. Quindi c'era sicuramente una molla economica, per alcuni poteva essere prioritaria, ma non lo era per tutti. C'era anche il desiderio di avere un aiuto. Il bambino fin dai primi anni poteva essere un aiuto per la famiglia. Due anziani senza prole o con la prole lontana potevano avere in casa una persona che, oltre la compagnia, poteva ausiliare nelle loro necessità, dai lavori domestici appunto alla compagnia o all'aiuto alla persona.
3: E tu ti vestivi all'Alpa Catin insieme al zio Arnoldo?
4: Sì.
3: A ta piazza stassi all'Alpa?
4: A piazza.
3: Ta piace?
4: Sì.
3: E cosa lega ta piace dall'alti?
4: I besti.
3: Avevano tanti?
4: Sì, 22.
3: 22? Vac. E cauri?
4: Pensè che cento.
3: Pensè che cento cauri?
1: Parimenti, in una famiglia magari numerosa con altri figli, poteva essere un aiuto per le incombenze nel campo agricolo. Condurre gli armenti ai pascoli in alta quota, avere persone che si dedicassero nei mesi estivi allo sfalcio del fieno, alla raccolta del fieno, alla raccolta delle messi, quindi dei campi, e una bocca in più da sfamare, è vero, cioè avevano comunque un impegno per allevare il bambino, ma contestualmente avevano un aiuto nel lavoro a titolo pressoché gratuito, oltre alla piccola pensione da bagliatico, da allevamento. Altre ragioni possiamo comunque mettere una ragione più intima, cioè il desiderio di avere, per le famiglie che non ne avevano avuto la possibilità, di avere un figlio, semplicemente perché è un desiderio del tutto connaturato alla natura dell'uomo.
5: I capisci, va bene qui, ma come
6: sempre. Sì, ma è tutto su un po' quello, un po' da bidogna anche.
7: Ah, sì, dopo conte su mi parli tutto da bidogna.
6: Importante questo. Sì.
7: Perché mio sposo è un da bidogna e non ho sempre parlato dialetto in casa.
6: Certo.
7: Ecco, certo. Mira mia mamma, l'ho mai sempre
5: detto. Aspetta, faccio troppo in fretta.
0: Ha 94 anni la signora Angela, un paio in meno sua sorella Lucia.
7: Allora mi sarei...
0: Le incontro insieme a Nicola Rigoni perché Angela e Lucia sono fra le ultimissime testimoni viventi della storia delle sposte comasche allevate in Valcolla a fine Ottocento.
7: La mia mamma la diceva sempre che lei le venuta in Svizzera che la aveva due mesi.
0: La loro mamma, che si chiamava Anna, arrivò in Svizzera a due mesi di vita.
7: E lei naia a Certara. Era tenuta bene lì e poi dopo aveva più lacci su Migami e la portava Andrei. La mia nonna, che dopo la raffai a Tosa, la mia nonna della Curtina, la che dice demela a me perché la aveva mica dei figli.
0: Prima andò a Certara, in Alta Valcolla, ma quando la donna che l'aveva imbagliatico finì il latte, la nonna di Angela e Lucia, che era di Curtina, sempre in Valcolla, si fece avanti. Perché non aveva figli propri.
7: Da lì in poi ne giuro, mia nonna della Curtina, anche mica dai fuori la mia mamma, mo.
6: Ma sì.
7: Le proprie distinte toccano in Svizzera.
0: Anna fu così allevata a Curtina, dove rimase fino a quando non si sposò con il padre di Angela e Lucia, che era di Bidogno.
7: La si è sposata, la da Bidogno.
6: Allevata della Curtina allora?
7: Allevata Curtina.
6: E la contava su qualcosa da Como?
7: Sì, la diceva che era metuta dentro in una camerlata da Como. Quando che si sposò lì, come parla, fai ricerca,
6: sì.
7: Sconosciuta.
6: Ma sì.
7: No, che stai in niente da fare.
6: Niente.
2: La vicenda di Anna Arnaldi è molto simile in realtà a quella di altre donne. Come dice Rolando bene nel libro e nelle sue presentazioni, il tratto distintivo dei primi anni di vita di queste bambine, di questi bambini, è il viaggio. Nel senso che c'è il viaggio nell'abbandono, quando venivano lasciate sulla pubblica via o davanti al brefotrofio, c'è il viaggio verso una prima famiglia, poi c'è il viaggio mare verso una seconda, una terza famiglia. La cosa bella per noi, ovviamente, come archivio che si occupa di memoria, è stato poter incontrare le figlie di Anna Arnaldi e sentire anche le emozioni che questa loro storia porta ancora dentro di loro, insomma, che suscita ancora nei loro cuori. Argomenti che però sono riusciti ad emergere grazie anche un po' a questa pubblicazione, nel senso che in parte forse ha rotto anche un po' un tabù, nel senso che c'era un po' questo stigma. Chi vi parla anche ha una trisnonna proveniente dal brefotrofio di Como. C'era un po' uno stigma da dire, ecco, anche un mio avo era un figlio abbandonato, no? Ecco, forse con questa pubblicazione si sono ritrovate tante persone ad raccontarsi una medesima storia e non avere più, diciamo, quel timore, e quindi hanno il piacere di assistere, ecco, un po' a una ufficializzazione, anche se si vuole, del loro passato.
7: Quella che aveva la scuola.
6: Ah sì?
7: Quella è il bullin che l'aveva la dice. Mi ero mai viste però, l'ho vista adesso.
0: Delle origini della loro mamma, Angela e Lucia conservano solo un piombino, la medaglietta al collo con cui la piccola Anna uscì poco più che neonata dal brefotrofio, insieme al libretto in cui venne registrata come Anna Arnaldi, un nome inventato dall'ospedale.
5: Sì, quello è tutto, è la fotocopia del libretto, appunto.
8: Ospizio provinciale degli esposti in Como Camerlata.
5: È carino perché ci sono appunto poi tutti gli altri.
0: Ogni brefotrofio aveva i suoi di cognomi: Bianchi da Como, Colombo da Milano, Proietti da Roma, Esposito da Napoli, De Carli da Locarno.
7: Maffi de nome, maffi de cognomi.
0: Ma nell'Ottocento i bambini esposti diventano così tanti che per evitare omonimie creano i secondi cognomi, con la prima lettera che coincide con l'iniziale del nome: Anna Arnaldi. Appunto.
6: Chiudiamo i fascicoli.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Sì. Bisogna chiedere.
7: Ma
6: da lì
7: che chi che resta da lì.
0: Per questo motivo Angela e Lucia hanno chiesto a Rolando Fasana di cercare maggiori informazioni.
7: No, era da loro nome.
6: Sì.
7: Era da Anna Arnaldi da lì.
1: Oh, innanzitutto sono stato felice di aver trovato il fascicolo di Anna Arnaldi. Però è un fascicolo non particolarmente denso di documenti. Il documento più importante è relativo all'ingresso della bambina Anna Arnaldi al brefotrofio, cioè a un infante di sesso femminile di giorni 1. Nel medesimo documento si specifica che la madre di Anna Arnaldi era una ragazza nubile che, dopo aver partorito, chiede di non essere riconosciuta. Quindi, dopo aver partorito, consegna all'allevatrice la bambina affinché la bambina venisse poi portata all'ospizio provinciale degli esposti.
0: Che cosa possiamo dedurre di questa giovane donna che sceglie di abbandonare la propria bambina?
1: In questo caso si trattava di una gravidanza prematrimoniale, ovviamente, probabilmente di una ragazza appena maggiorenne o comunque giovane, che però non lascia nulla di sé, chiede proprio alla levatrice il totale anonimato e la legge garantiva questo. Evidentemente le ipotesi sono varie, ci troviamo non già di fronte a una madre degenerata, ma probabilmente a una persona nelle condizioni di non poter portare all'evidenza la propria gravidanza, né in quel momento né in un futuro prossimo, in quanto appunto sembra proprio che voglia creare una netta cesura tra quel momento e la sua vita futura. Potrebbe anche essere il frutto di un episodio sgradevole, purtroppo di violenza che non era infrequente, oppure di una gravidanza all'interno di un gruppo parentale, oppure molto probabilmente di una precaria condizione economica, o anche del fatto che la persona provenisse da un luogo molto piccolo e quindi il contesto sociale avesse potuto creare uno stigma ancora maggiore di fronte a una gravidanza prematrimoniale.
0: Altre madri naturali hanno lasciato il proprio nome o un segno di riconoscimento, per cui oggi che i dati sono pubblici è possibile risalire alla famiglia di origine.
1: Purtroppo questo non è stato il caso di Anna Arnaldi e mi è spiaciuto molto, nel senso che non abbiamo la possibilità di andare oltre questa barriera.
7: Toccava lasciare almeno un nome su Megami.
6: Ma
7: tanti io trovedo.
6: Quei due mania ci fa.
9: A mo che le stai onesta con la mamma. Che la metulì la mamma. Che era mica ammazzata.
0: Comunque è stata onesta quella mamma, dice la signora Lucia, per non avere ammazzato la bambina.
7: Sì, ecco, era mica ammazzata, ma però quella mamma mi domanda di rimettoso, sa cosa che vuol dire smam?
0: Sì, ma quella mamma che l'ha abbandonata, aggiunge Angela, non sarà stata tranquilla. Chia madre lo sa, sapere di avere una figlia chissà dove.
7: Ma pensa mica che quella mamma le stia tranquilla.
6: No.
7: Perché dico, a gonna tosa andore ne a finì? No, mica sta tranquilla quella mamma lì.
6: No.
7: Perché per ne provare no,
9: mamma. Mamma.
0: Forza di lavoro minorile, al pari di bestie da soma. Ferdinkbub, bambini schiavi. Nella Svizzera interna la storia degli affidi di bambine e bambini a famiglie contadine della regione si è rivelata una pagina nera di maltrattamenti, sfruttamento e abusi, raccontata anche nel film Vite rubate di Markus Imhoff e nella graphic novel Cosa forte di Lika Nüssli. Di fronte a una società ticinese poverissima che allevava dietro a compenso economico e per avere braccia da lavoro in più, il pensiero non può non finire lì. Ma come hanno vissuto quelle centinaia di bambini e soprattutto bambine allevate nelle nostre valli?
2: È importante dire che rispetto al fenomeno che citavi, questo è ben diverso, nel senso che si tratta di bambini che già le famiglie abbandonavano e quindi necessitavano di un luogo in cui crescere. Poi queste famiglie venivano anche controllate, nel senso che l'ospedale di Como e quello di Milano mandava degli osservatori per così anche spiare, in certi casi erano anche in incognito per controllare le famiglie, vedere come venivano trattate queste bambine, chiedevano informazioni al parroco, al segretario comunale, al sindaco.
1: Ebbene, le autorità dell'epoca, in particolare Milano, produce un documento negli anni 60 dell'Ottocento in cui si specifica chiaramente che le esposte presenti nella Valcolla e nella Capriasca sono in una condizione del tutto civile. In realtà da plurime parti vediamo che non ci sono testimonianze relative a maltrattamenti o a incapacità di allevamento da parte delle famiglie della Valcolla o della Capriasca. Dunque, proporzionalmente personalmente credo che l'accudimento di questi bambini fosse in una condizione, direi, paritaria ai figli naturali, insomma.
2: Sicuramente ci sono state storie anche più tristi, e quello che possiamo dire è che gran parte di queste donne si sono sposate in valle. E quindi questo fatto verosimilmente significa che hanno avuto comunque una buona accoglienza, hanno potuto creare una famiglia, crescere dei figli e si sono, diciamo così, come parola che si usa al giorno d'oggi, integrate all'interno della società di valle. Spesso si sposavano, questi sono anche dati interessanti, si sposavano col fratellastro, ma ovviamente non c'era nessun legame di sangue, però con la persona che avevano conosciuto all'interno della famiglia. Abbiamo trovato anche dei testamenti, sono anche più antichi, del 700, in cui si dice che la persona che prendeva in affido uno di questi bambini lasciava in eredità i propri averi a questo figlio adottivo, che non aveva nessun obbligo in questo senso, quindi voleva dire che si potevano e si creavano dei legami affettivi anche saldi e solidi che duravano nel tempo.
7: La colla non era curtina.
10: Per quel curtina, sì.
7: Io bravi i finoni. No, era tenuta volentieri lì per stare bene, guarda.
0: Anche dal ricordo delle signore Angela e Lucia, Anna Arnaldi è cresciuta bene a Cortina. Cos'è stata la sua vita dopo? Una vita di fatica, certamente.
6: E la mamma cosa la fava da me te?
7: Di tutto.
6: Ah sì?
7: Leggeva i cavoli, leggeva i pevri, leggeva i maiali.
0: Il mulino, il fieno, gli animali, pecore, capre, maiali, tortore. Quattro bambini da crescere. Il marito morto in un incidente agricolo quando era incinta della quarta figlia, Lucia.
7: Però mi ricordo tutto come salì su un cinema. Come calibrarlo giù, indugo a chiamare a mia mamma, che aveva 4 anni.
0: Nel ripetere i suoi insegnamenti, se trovi un ago per terra, lascialo lì, perché non è tuo. Proprio Lucia la ricorda povera ma retta e soprattutto come una brava mamma.
7: Mi ho da dire la verità, ho un'infanzia molto bella,
6: sì.
7: Molto molto, con l'amore della mamma che le va favolosa. E una roba la mi insegnò mi, che significato sono dopo tanto tempo a Ciappasà, la mamma di Lucia, tu vedi che lì per te regga una guigia. Sì, mamma, e allora cate l'amica su per terra, perché l'amica è tua.

0: Anna Arnaldi è nata nel 1897 e appartiene a un'ultimissima generazione di esposte. Da lì a pochissimo, il fenomeno europeo dei trovatelli declina in tutta Europa.
1: Tra l'Ottocento e il Novecento, diciamo che cambia un po' il mondo, diciamo, cambiano tantissime condizioni socio-economiche, cambia proprio la società. Ma il primo gradino di inizio della fine del fenomeno degli abbandoni è il fatto che i brefotrofi decidono di chiudere la ruota degli esposti, quindi di chiudere lo strumento che garantiva l'abbandono in totale anonimato. Questo è un primo deterrente. Cambia alla fine dell'Ottocento lo sfondo socio-economico. Sappiamo che nell'Ottocento i numeri sono molto alti perché soprattutto le grandi masse inurbate delle campagne e delle montagne presso le periferie delle città, laddove si era nell'Ottocento diffusa l'industria, avevano l'impossibilità anche materiale di allevare tutti i figli e quindi abbandonavano, consegnando in maniera anche solamente temporanea i propri figli, magari più di uno, al brefotrofio per poi andare a riprendere, affinché il brefotrofio si occupasse banalmente dell'allattamento, perché la madre doveva lavorare 13-14 ore al giorno presso un incannatoio o una torcitura. Ecco, le condizioni degli operai alla fine dell'Ottocento sono cambiate. Arrivano alcune leggi, arrivano anche gli stimoli da parte di un ente importante come la Chiesa, le famose encicliche sulla condizione degli operai, quindi la dottrina sociale della Chiesa e anche l'arrivo di movimenti politici che negli stati stimolano al miglioramento delle condizioni degli operai. Poi nascono gli asili d'infanzia e vengono fatte delle leggi di sanità pubblica, ma soprattutto inerente al diritto di famiglia, e i bambini per la prima volta in realtà diventano soggetti di diritto. Quindi aumentano gli appigli per i quali è più facile tenere nella propria famiglia un bambino che doverlo abbandonare.
2: Cercasi casa. Cercasi casa con sole fin dal mattino. Casa con dentro un bambino, con madre e con padre. Secondo te, a chi assomiglia? Cercasi casa con dentro famiglia.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: E questo era Il Laser a cura di Barbara Camplani. Cercasi casa con dentro famiglia, il fenomeno delle trovatelle lombarde allevate in Capriasca e Valcolla, un laser che potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. Vietare il velo islamico ad allievi e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Il Gran Consiglio zurighese approva una proposta dell'UDC. A 30 anni di distanza, prima condanna per l'omicidio di Tupac Shakur, celebre rapper ucciso nel 1996, il colpevole è l'ex leader di una gang. Le banche di importanza sistemica devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura. Lo ha deciso la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, che tuttavia frena rispetto agli obiettivi del governo, facendo segnare un punto a favore di UBS. I dettagli con Marzio Minoli.
4: UBS non sarà costretta ad aumentare il capitale proprio di 20 miliardi di dollari tramite nuove azioni, ma solo per la metà. L'altro 50% potrà essere coperto con emissioni di obbligazioni AT1. Questa è la raccomandazione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, con un voto di 10-2 a favore della soluzione proposta. Il Consiglio federale chiede a UBS di coprire integralmente con capitale proprio le sue partecipazioni nelle filiali estere, in modo da far fronte ad eventuali problemi senza dover ricorrere ad aiuti statali. Sul tavolo delle trattative sul come farlo c'erano diverse possibilità e la Commissione degli Stati ha deciso per la via più morbida. Le obbligazioni AT1 dunque diventerebbero capitale proprio in grado di assorbire eventuali perdite e con il rischio che vengano azzerate. Ecco perché sono strumenti che pagano una cedola molto alta e sono rivolte a investitori qualificati. Nonostante siano molto onerose per UBS, questa soluzione eviterebbe che gli azionisti vengano diluiti. In parole semplici, emettere nuove azioni abbassa la quota di partecipazione degli azionisti attuali, cosa poco gradita a UBS e agli azionisti stessi, sempre che non sottoscrivano le nuove emissioni. Ora si dovrà attendere come proseguirà l'iter legislativo con le discussioni in Parlamento. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
3: La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028, questo sia in Svizzera che all'estero. Gran parte delle soppressioni, precisa un comunicato, avverrà attraverso fluttuazioni naturali. Attualmente l'azienda conta circa 11.000 dipendenti. Il Gran Consiglio zurighese ha accettato una mozione che vuole vietare il velo islamico ad allievi e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Ce ne parla Laura Digg.
5: Nessuna oppressione delle donne e delle ragazze nelle scuole e negli asili, recita così la mozione discussa ieri in Parlamento zurighese e promossa dall'UDC Tobias Infortuna. Per lui il velo islamico è segno di disparità. La scuola, dice, deve essere libera da interpretazioni dettate da religioni o ideologie che facciano intendere ai bambini che per le donne valgano regole diverse rispetto agli uomini. Idee respinte dal partito del centro e dalla sinistra. Dice di voler proteggere donne e ragazze, ha esortato la socialista Mandy Abushok. In realtà la mozione non parla di norme sull'abbigliamento o di simboli religiosi in generale. Va contro una minoranza ben precisa, le donne musulmane. Libertà, aggiunge, non significa che sia lo Stato a decidere quale donna viva nel modo giusto. Libertà significa lasciare le donne stesse decidere. Il divieto di indossare il velo per alunne e insegnanti è stato accettato dopo un lungo dibattito e un voto risicato. Il governo cantonale deve ora elaborare un progetto di legge entro 2 anni. Al momento nessun cantone vieta agli allievi di portare simboli religiosi a scuola. Il canton Ginevra è l'unico finora ad avere questo divieto rivolto agli insegnanti, ma il dibattito è attualità in altri cantoni. Di recente nel canton San Gallo si è voluto andare nella stessa direzione. Ad Argovia, invece, il divieto sarà rivolto agli allievi minori di 16 anni. Ne sentiremo parlare nei prossimi anni.
3: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha dato luce verde al proseguimento dei lavori di costruzione del controverso Salone delle Feste della Casa Bianca, un'opera da 400 milioni di dollari che secondo i piani dovrebbe essere completata nel 2028. Da Washington, Andrea Vosti.
6: La Corte Suprema fa un altro regalo a Donald Trump. Con voto 5 contro 4, il presidente della Corte, John Roberts, infatti schierato con le tre giudici liberal, la massima istanza giudiziaria ha stabilito che i lavori di costruzione del Salone delle Feste possono andare avanti.
7: Breaking news from the Supreme Court. In a 5-4 decision, the court is allowing construction on Donald Trump's ballroom to proceed while legal challenges play out.
6: La Corte non è entrata nel merito della questione, cioè se il presidente avesse o meno l'autorità per demolire un'area della Casa Bianca per erigere la sua controversa ballroom. La sentenza invece ha decretato che il querelante, il Fondo Nazionale per la Conservazione del Patrimonio Storico, non aveva l'autorità per intentare la causa contro l'amministrazione e chiedere lo stop ai lavori. Un'argomentazione legalistica, quindi. Lo stesso John Roberts, unendosi al dissenso delle tre giudici liberal, ha scritto che senza l'autorizzazione del Congresso la costruzione del nuovo edificio è probabilmente illegittima. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha ovviamente esultato per la decisione della Corte. Quando sarà completato nell'estate del 2028, il Salone delle Feste della Casa Bianca sarà una delle opere più grandiose mai realizzate a Washington, ha scritto il presidente statunitense. Trump ha quindi affermato che l'opera sarà finanziata interamente da privati e aziende, quindi un regalo per i contribuenti americani. Una tesi questa smentita da varie inchieste giornalistiche.
3: E restiamo negli Stati Uniti, a 30 anni di distanza dall'omicidio del rapper statunitense Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996, è arrivata la prima condanna. Sentiamo Camilla Camponovo.
8: Fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business.
9: È il caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'hip hop e che ora ha un verdetto. Dwayne Kiffy D. Davis è stato dichiarato colpevole da un tribunale distrettuale in Nevada per aver pianificato l'uccisione di Tupac, star del rap e simbolo della cultura hip hop degli anni 90. Secondo l'accusa, Davis non avrebbe sparato personalmente, ma avrebbe organizzato la vendetta, procurato l'arma e ordinato la sparatoria. Ad aprire il fuoco è stato poi il nipote di Davis, Orlando Anderson, a lungo considerato il principale sospettato, morto però nel 1998. La prova principale contro Davis sono state le sue dichiarazioni. Nel 2008 aveva raccontato alla polizia di essere nell'auto da cui partirono gli spari e successivamente aveva parlato del suo coinvolgimento in interviste, documentari e nella sua autobiografia del 2019. Davis ha già annunciato che farà ricorso. Ora, a quasi 30 anni da quella notte di settembre a Las Vegas, la giustizia sembra aver scritto l'ultimo capitolo di una storia che ha alimentato per decenni domande, sospetti e teorie. Tupac viene ricordato come uno dei rapper più influenti e iconici della storia della musica, ma anche come una figura complessa, capace di raccontare sia la violenza e le difficoltà della vita di strada, sia temi come razzismo, povertà, ingiustizia sociale, amore e rapporto con la famiglia. Le sue parole, la sua musica e le sue battaglie continuano ancora oggi a parlare a milioni di persone. Un'eredità che a quasi 30 anni dalla sua scomparsa sembra destinata a non finire.
10: Lo sport.
11: È finito subito l'ultimo slam di Stan Wawrinka. Buongiorno da Omar Gargantini. Quella della notte è stata una sfida storica per il 41enne vodese, l'ultima in un torneo del grande slam a New York, dove esattamente 10 anni fa gli US Open li aveva vinti, terzo major di una grandissima carriera. Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini con i parziali di 7-6, 7-6, 6-0. Il commento è affidato a David Conti.
12: A New York contro Matteo Berrettini è finita la storia di Stan Wawrinka nei tornei del Grande Slam, una storia iniziata nel 2005 contro la francese Massu. Oltre a 20 anni di tennis ai massimi livelli, 160 vittorie nei major, una semifinale raggiunta almeno una volta in tutti e quattro i grandi tornei, e poi quei tre giorni che lo hanno consegnato alla storia: Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016, tre trionfi nell'epoca di Federer, Nadal e Djokovic, quando sembrava non esserci spazio per nessun altro. Stan quello spazio se l'è preso, con il suo rovescio a una mano, con il silenzio, con la sofferenza e con quella capacità nei giorni più importanti di giocare un tennis quasi incontenibile. A 41 anni è ancora qui a lottare, a divertirsi, a salutare tutti. Pochi mesi fa l'ultimo successo in uno slam a Parigi, laddove tutto ebbe inizio. Questa notte invece Berrettini l'ha chiuso la porta di New York, ma non quella della storia, perché Wawrinka lascia il palcoscenico slam come uno dei grandi protagonisti della sua generazione, Stan the Man, uno degli ultimi romantici, uno che nell'epoca dei giganti è riuscito a diventare gigante anche lui. A New York ha dato l'addio agli slam, ma l'ultimo capitolo della sua carriera sarà scritto in casa, a Basilea.
11: Fuori subito a New York anche Victoria Golubic e l'altra rossocrociata Simona Walter. Partenza valida invece per il rientrante Carlos Alcaraz dopo i noti problemi al polso. Lo spagnolo ha superato in 3 set il russo Safiulin. La pagina del calcio ora con i due posticipi che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A: goleada della Roma 4-0 a Lecce, successo anche per l'Atalanta 1-0 alla Bologna. Roma e Atalanta sono ora nel gruppo delle formazioni in testa alla classifica con 6 punti. E da Bologna dovrebbe arrivare anche l'attesissima fumata bianca per un nuovo attaccante a Lugano. Sembra fatta in effetti per il prestito del 23enne Enem, appena prelevato dalla Bologna, dalla Stella Rossa di Belgrado, per poter essere inserito nella lista della prossima Conference League, che scatterà, lo ricordo, a metà ottobre. L'olandese, 23enne di 195 centimetri d'altezza e cresciuto nell'Ajax, dovrà essere ufficializzato entro le 17 di oggi. Insomma, il tempo stringe. Tra i pezzi pregiati del mercato in dirittura d'arrivo c'è anche Winsley Boteli, l'attaccante del Sion, già 10 volte in gol in questo primo scorcio di stagione. Per ora ogni offerta di cessione è stata respinta dal club valesano, come ha confermato, spiegandone i motivi, il direttore sportivo Barthélemy Constantin durante la nostra trasmissione di approfondimento Tempi Supplementari.
13: Anche per 20 milioni io ho detto no per lui, e la realtà è così. Lui è un giocatore che ha un talento da tanti anni, non è un giocatore che il talento, che la sua qualità è uscita da un anno. È un giocatore che era già molto forte e ha fatto tanti gol sulle squadre giovane e che ho già seguito da tanti anni. È iniziato così perché ho seguito lui e ho visto che lui ha un po' un anno di difficoltà con la sua squadra in quarta divisione in Germania, che è la Regional Liga, e che lui ha fatto sempre gol con i giovani. Il primo anno non più con i giovani, era un po' più complicato per lui, e ho visto la possibilità di fare lui a Sion.
11: Il direttore sportivo del Sion intervenuto a Tempi Supplementari, trasmissione che potete riascoltare sul nostro podcast. Intanto in Superliga scatta stasera la sesta giornata di fronte Zurigo e Young Boys, mentre in Challenge Ville e Arau ieri sera hanno pareggiato 2-2. In conclusione il ciclismo, perché dopo il giorno di pausa riparte la Vuelta con lo spagnolo Mas a indossare la maglia rossa di leader della corsa.
0: Radio Televisione Svizzera Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio, con voi per questa mattinata musicale di Parad. Staremo insieme fino alle 11 e fra pochissimo parleremo dell'agenda di quest'oggi, con due appuntamenti che si terranno poco lontano da noi, uno a Cernobbio e l'altro per lo Stresa Festival. Due appuntamenti davvero interessanti, quelli che vi andremo a presentare alle ore 10. Poi, dopo le notizie delle 10:30, l'introduzione di concerto.ch. Oggi parliamo di un'artista svizzera, Elena Winkelmann, compositrice ma anche violinista e direttrice d'ensemble, direttrice artistica della Camerata Variabile Basel, e ne parleremo alle 10:35 circa e anche oggi pomeriggio in concerto.ch, grazie proprio alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Alle 13:30 vi ricordo l'appuntamento con questo nostro spazio dedicato alla musica classica svizzera. E poi torna la recensione quotidiana di Rete 2. Oggi Paolo Schernecchia ci parlerà del pomodoro di Antonio Cesti, che riferisce a Innsbruck. Davvero un'opera, un prologo e 5 atti di Antonio Cesti sul libretto di Francesco Sbarra, che dopo oltre 350 anni dalla sua unica esecuzione viene riproposto qui nel Festival di Musica antica di Innsbruck per celebrare la sua 50ª edizione. Tutto questo alle 10:45. Ma ora cominciamo ascoltando Les Sauvages di Jean-Philippe Rameau, qui nella versione però per pianoforte con Marcel Meyer.

Les Sauvages di Jean-Philippe Rameau, celebre tema tratto da Les Andes Galantes, qui però interpretato al pianoforte da Marcel Meyer. Era un estratto da un album uscito per EMI Classics nel 2007, dove vengono racchiuse diverse registrazioni di Marcel Meyer realizzate tra il 1925 e il 1957. E proprio di Marcel Meyer vogliamo parlare oggi in Musica di Carta, la musa degli anni folli. Era davvero la musa del gruppo dei Sei, un'interprete privilegiata delle loro opere e delle opere più importanti del suo tempo e, come abbiamo ascoltato, anche davvero interprete che ha reinventato Rameau e Couperin al pianoforte. Noi possiamo vedere in questo articolo apparso su Diapason Marcel Meyer, e Marcel Meyer davvero era la musica del gruppo dei Sei: Poulenc, Honegger, Taillefer, Milhaud, Aurig, Durec, sei compositori che orbitavano intorno al suo fascino, al fascino di questa pianista eccezionale che appunto, oltre a essere la musica, era davvero un interprete del pianoforte amata e apprezzata. A 15 anni è tra le prime interpreti del Prelude di Ravel, era davvero vicina anche al compositore e insieme a lui creò poi più tardi la versione per due pianoforti della valse. Sì, era appassionata della musica, della sua musica contemporanea, ovvero appunto quella dei compositori del gruppo dei Sei e non solo, ma era anche appassionata di musica barocca, come abbiamo potuto sentire appunto nella sua registrazione di Rameau, ma anche di Bach. Esistono davvero tante registrazioni che racchiudono questo suo animo anche più verso il rinascimentale e il barocco. Era riconosciuta come una musicista davvero d'eccezione, anche se poi nel corso della sua carriera non ha mai raggiunto le vette di altre musiciste. Pensiamo appunto a Clara Schumann. La sua musica nel tempo è caduta nel dimenticatoio, fino a quando poi nel 1980 Amy Franz appunto ha ripreso le sue registrazioni e ne ha fatto questo cofanetto davvero interessante con registrazioni che spaziano da Rameau a Debussy a Ravel e che fanno proprio capire la versatilità di questa pianista Marcel Meyer, forse appunto non troppo conosciuta, ma che tra il gruppo dei Sei era davvero considerata la musa e l'interprete d'eccezione dei loro brani. Allora noi vogliamo continuare ad ascoltarla e l'ascoltiamo adesso con la sonatina per pianoforte di Maurice Ravel M40, sempre da questo disco di EMI Classics del 2007, con le registrazioni di Marcel Meyer tra il 1925 e il 1957. Vi ricordo solo che la sua morte è avvenuta un anno più tardi, nel 1958.

La sonatina per pianoforte di Maurice Ravel M40, qui interpretata da Marcel Meyer, un estratto dall'album di EMI Classics del 2007, con le registrazioni discografiche di Marcel Meyer realizzate tra il 1925 e il 1957. Ora siamo giunti allo spazio della nostra agenda e per prima cosa ci spostiamo in quel di Cernobbio per il pre-festival dell'Arte Solidale Festival con il pomeriggio schubertiano che si terrà proprio oggi alle 18.30 e la cornice di Villa Bernasconi a Cernobbio ospita la forte pianista giapponese Mako Kodama, che si esibisce qui in un programma solistico e a quattro mani interamente dedicato a Schubert, dalla sonata in sol maggiore al rondò in re maggiore fino alle variazioni su, su una canzone francese insieme a Danilo Mascetti, e insieme a loro ci saranno i giovanissimi fratelli Linda e Giulio Canino, che apriranno il concerto con musiche di Rossini e di Rachmaninoff, un'apertura perfetta per questo festival Arte Solidale. Festival, vi ricordo l'appuntamento questo

Il primo movimento, molto moderato e cantabile, della sonata per pianoforte numero 18 in sol maggiore di Franz Schubert, qui interpretata questa sonata da Maurizio Pollini, una registrazione uscita per Deutsche Grammophon nel 2024, dove appunto si ripercorrevano alcune registrazioni di Maurizio Pollini, come in questo caso appunto la sonata per pianoforte numero 18 di Franz Schubert. E noi passiamo da Cernobbio alla Stresa Festival, perché questa sera ci sarà appunto un appuntamento di questo importante festival sul Lago Maggiore, intitolato Nocturne, con diversi brani in programma tra Debussy, Fauré, Bartok, Strauss, Rachmaninoff e davvero tanti altri, e protagonisti saranno Valerio Lisci, arpa e appunto trascrizioni. È lui che si è occupato appunto di trascrivere questi brani per questo interessante complesso, che vede anche, oltre all'arpa, il clarinetto di Kevin Spagnolo e il violoncello di Aurélien Pascal. L'appuntamento è per le ore 20 questa sera a Villa Ponti ad Arona, con un appuntamento dello Stresa Festival. E allora noi vogliamo continuare ad esplorare questo appuntamento, e lo facciamo con un estratto dalla Salomè, l'opera in un atto di Richard Strauss, La danza dei sette veli, che sarà anche in programma proprio questa sera, e lo facciamo con la registrazione di Simone Young e l'orchestra della Suisse Romande, un concert de l'An des Amis del 7 gennaio 2026.

0: La danza dei sette veli tratto dalla Salome, opera in un atto di Richard Strauss, qui con Simone Young alla testa dell'orchestra de la Suisse romande. Si trattava di un estratto dal Concert de l'Un des Amis del 7 gennaio 2026.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E io vi ricordo l'appuntamento con Montmartre, un Montmartre rivisitato a partire dalle 14.30. Questo pomeriggio spazio davvero a tante novità, tante notizie musicali, ascolti, novità discografiche, tutto questo alle 14.30 in Montmartre, mentre questa sera per Prima Fila vi proporremo la serata speciale a cura di Enrico Bianda con Massimo Zamboni, tenutasi lo scorso 23 aprile 2026 al Festival Tutti i Colori del Giallo, quindi l'appuntamento è alle ore 20 con Prima Fila. Ora spazio alle notizie, noi ci ritroviamo subito dopo.
1: La cantante romana Raffaella Siniscalchi, scomparsa il 22 giugno scorso a soli 54 anni, è stata attiva fin da giovanissima tra rock, blues e jazz, perfezionando la sua tecnica con grandi maestri e collaborando con artisti come Paolo Fresu e Nicola Piovani. È stata una raffinata interprete di Fabrizio De André e Tom Waits, ai quali ha dedicato due splendidi album. Qualche anno fa, Babilonia ha avuto il piacere di ospitarla e ripropone quell'incontro per invitarvi a scoprire o riscoprire la sua discografia. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 15.35.
2: Rete 2. In studio Federico Talarico. L'organizzatore dell'evento di musica elettronica scenario di una sparatoria mortale lo scorso fine settimana difende il dispositivo di sicurezza, sostenendo che solo un grande dispiegamento di forze di polizia permette di impedire un simile attacco. L'uomo non esclude che in futuro la polizia sarà probabilmente più presente durante i grandi eventi, come avviene già in molti paesi, anche se sottolinea che dipende dalla reazione dei responsabili politici. E sempre a proposito della sparatoria, bisognerà attendere mercoledì, quando le autorità terranno una conferenza stampa per conoscere maggiori dettagli. Ieri, ricordiamo, la polizia ha arrestato un 43enne svizzero, ritenuto al momento l'unico responsabile. L'inchiesta prosegue per chiarire se vi siano altre persone coinvolte e soprattutto per determinare il movente. È salito a 987 il numero delle morti accertate nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, lo affermano oggi le autorità locali, ma il numero complessivo sale a oltre 1000 considerando i dati ufficiali dal Tibet. Secondo l'autorità nazionale nepalese, per la gestione dei disastri, i dispersi sono quasi 4000, a cui vanno ancora aggiunte dal Tibet più di 500 persone. Quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi incrociati nella guerra russo-ucraina, dove droni e missili russi hanno preso di mira nuovamente diverse regioni ucraine, dove vi sono stati almeno 12 morti e decine di feriti. Lo ha comunicato il presidente Zelensky, chiedendo ai suoi alleati aiuti per la difesa aerea. Domenica il presidente ha reso noto che in soli 4 giorni sono stati lanciati sull'Ucraina quasi 1500 droni e ordigni russi di ogni tipo. Dal canto suo, nella notte, l'Ucraina è tornata a colpire le infrastrutture energetiche russe. La morte quasi 30 anni fa del rapper statunitense Tupac Shakur avvenne per mano di Dwayne Davis, all'epoca leader di una gang di Los Angeles. Ne è convinta la giuria di un tribunale che a Las Vegas ha ritenuto il 63enne in carcere dal 2023 mandante dell'omicidio avvenuto nel settembre del 96. Davis ha annunciato dopo il verdetto di voler far ricorso. Arresto per droga nei Grigioni. Mercoledì a Trimis, durante un controllo di identità, un 31enne svizzero ha cercato di sbarazzarsi di 50 grammi di cocaina. Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato diversi chilogrammi di altri narcotici, tra cui cocaina, marijuana, ketamina ed ecstasy. Sequestrati anche più di 30.000 franchi e 1.500 euro, oltre a due pistole non registrate con munizioni. La polizia cantonale, insieme al pubblico ministero, ha aperto un'indagine. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato con un aumento delle velature ad alta quota nel pomeriggio.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E siamo giunti allo spazio dedicato al concerto.ch, concerto.ch che torna anche oggi alle 13.30 grazie alle scelte musicali di Elissa Nembrini. E oggi parleremo di un'artista svizzera, Elena Winkelmann, nata a Basilea, compositrice, violinista e direttrice d'ensemble, inoltre direttrice artistica della camerata variabile Basel. È davvero una figura poliedrica quella di Elena Winkelmann, che noi potremo ascoltare sia nella sua veste di compositrice sia nella sua veste di musicista a partire dalle 13.30, e in prima pagina ascolteremo questo pomeriggio un estratto da Threesome in Haydn per violino, violoncello e pianoforte, ovvero il primo movimento. E ora vi voglio proporre l'ascolto del secondo e del terzo movimento di questo trio davvero interessante e speciale, perché è un omaggio a Joseph Haydn. Elementi della sua musica infatti sono presenti in questo trio di Elena Winkelmann e ricompaiono sotto forma di riferimenti umoristici e giochi di parole. Il primo movimento lo ascolteremo appunto a partire dalle 13.30, quindi vi do appuntamento per concerto.ch a quell'ora, mentre il secondo movimento che ascoltiamo adesso è dedicato a un Haydn anziano e stanco che, quando non si sentiva ispirato, aveva l'abitudine di suonare l'inno che aveva composto per il suo imperatore Gotthard Franz den Kaiser, il che sembra aver avuto su di lui un effetto davvero edificante. L'ultimo movimento, invece il terzo, ritrae alcuni degli avvenimenti avvenuti a Palazzo Esterhazy, luogo di lavoro di Haydn, in particolare per quanto riguarda il fatto che lo stipendio dello stesso Haydn fosse pagato in parte sotto forma di enormi quantità di vino e quale effetto ciò potesse avere appunto avuto sulla sua orchestra, sui suoi musicisti. Allora ascoltiamo Gone is all my strength, strength old and weary I have become, e Paid in wine and other Esterhazy's candles, da questo trio Threesome in Haydn per violino, violoncello e pianoforte di Elena Winkelmann. Si tratta di una registrazione con il trio Gaspar per Chandos Classics del 2026.

0: Abbiamo ascoltato il secondo movimento e il terzo movimento da questo Threesome in Haydn per violino, violoncello e pianoforte di Elena Winkelmann con il trio Gaspar, protagonista anche della prima pagina di questo nostro concerto.ch a partire dalle 13.30 dedicato a Elena Winkelmann. Ora spazio alla nostra recensione di oggi, una recensione a cura di Paolo Scarnecchia che ci parlerà del Pomodoro di Antonio Cesti che è stato messo in scena per la prima volta dopo oltre 350 anni in quella del Festival di Musica Antica di Innsbruck per celebrarne la sua 50ª edizione. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Nel luglio del 1668 a Vienna venne allestita una grandiosa festa teatrale intitolata Il Pomo d'Oro, con le musiche di Antonio Cesti sul libretto di Francesco Sbarra. L'opera era stata pensata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con Margherita Teresa, l'infanta di Spagna, in un nuovo teatro appositamente costruito, ma per diversi motivi la sua rappresentazione venne posticipata e fu eseguita per i festeggiamenti del compleanno e dell'onomastico dell'imperatrice. Si tratta certamente dello spettacolo più sontuoso e complesso dell'epoca e i suoi 5 atti, preceduti da un prologo, vennero distribuiti in 2 giornate, data la lunga durata. Immaginate che nel libretto figurano quasi 50 personaggi e non so quanti cambi di scena e costumi siano stati impegnati per rappresentarla. Il libretto è in italiano, ma colui che lo tradusse in tedesco affermò che fino ad allora non si era mai vista una cosa del genere e che non si sarebbe poi mai più vista. Per fortuna questa profezia è stata smentita e dopo oltre 350 anni la festa teatrale è tornata a incantare il pubblico del Festival di Musica Antica di Innsbruck nella prima metà di agosto, grazie alla ricostruzione musicale fatta da Ottavio Dantone del terzo e quinto atto incompleti nell'unica fonte, che è un manoscritto conservato a Modena. Sulla base del resto dell'opera, ossia prologo, primo, secondo e quinto atto completi, conservati in un manoscritto a Vienna, Dantone, utilizzando esclusivamente musiche prese in prestito da altre opere di Cesti, ha compiuto il miracolo artistico-musicale che ha consentito di ascoltarla nella sua totalità, nell'esecuzione dell'Accademia Bizantina, come culmine della 50ª edizione del Festival. Nel prologo sono presenti personaggi che in parte rappresentano i territori imperiali asburgici e comunque le nazioni, unite nell'intonare le lodi verso la corte austriaca. Tutti cantano i seguenti versi: Godiamo noi regni che degni ne siamo, godiamo che il fato benigno n'ha dato di stirpe sia augusta sotto l'ombra posar clemente e giusta. E poi in successione si sentono le voci di Spagna, Germania, Sardegna, Boemia, Ungheria, Imperio, Italia, America.

Quelle che abbiamo appena ascoltato sono soltanto una parte delle voci dei 20 interpreti del Pomodoro, che in realtà vestono i panni di più di un personaggio nel corso dello svolgimento delle vicende che attraversano i 5 atti. Se non vado errato, abbiamo ascoltato Ione Martinez, La Spagna, e poi nel corso dell'Opera Venere, Balázs Bán, Stato patrimoniale di Germania, più tardi Bacco, Shira Pachornik, Sardegna e poi Pallade, Paul Figuier, Boemia e poi Ganimede ed Elemento del Fuoco, Giacomo Nanni, Imperio e poi Giove e Eolo, Mauro Borgioni, Ungheria e successivamente Paride ed Euro, Margherita Sala, Italia e poi Mercurio e Alceste, e Alberto Allegrezza, America e poi Filaura, personaggio buffo insieme a quello di Momo, interpretato da Rocco Cavalluzzi, ed entrambi molto presenti in scena. Dunque, riassumere le complesse vicende, gli intrecci amorosi e non del libretto è praticamente impossibile, ma naturalmente al centro della storia c'è il giudizio di Paride, che dopo la promessa di Venere abbandona la sua consorte Ennone. E nella terza scena del secondo atto il troiano pregusta i piaceri dei sensi una volta attraversati i mari.

Ma come narra il mito del giudizio di Paride, il pomo d'oro è conteso tra Venere, Pallade e Giunone, che nel quinto atto si lamenta non solo ovviamente di Paride, ma anche di Giove e Nettuno, colpevoli di non averla aiutata.

Questa è soltanto una piccola parte della magnifica esecuzione della festa teatrale di Antonio Cesti, il Pomo d'Oro, che è stata messa in scena nel Teatro regionale tirolese di Innsbruck per la 50ª edizione del Festival di Musica Antica della città austriaca, con la affascinante e divertente regia di Fabio Ceresa e gli splendidi costumi di Giuseppe Palella. Per fortuna l'opera è stata registrata e verrà in seguito pubblicata in forma di CD e di DVD, consentendo a un pubblico più vasto di godere di questo evento unico e difficilmente ripetibile date le sue eccezionali dimensioni. La magistrale ricostruzione e concertazione musicale di Ottavio D'Antone ha messo in risalto la qualità artistica di Antonio Cesti, che è uno dei più importanti compositori del Seicento. E il festival ha realizzato quella che era ritenuta un'impresa impossibile, un'opera ineseguibile, che per fortuna è tornata a risplendere in tutta la sua bellezza. Credo che si possa considerare l'evento musicale più importante del 2026, anche se l'anno non si è ancora concluso. Ma come in tutto il teatro musicale del Seicento, si arriva naturalmente al lieto fine, in questo caso del quinto atto. Quando, dopo aver risolto la questione della disputa tra Giunone, Pallade e Venere per aggiudicarsi il pomo d'oro, tutti i protagonisti vissero felici e contenti, perché c'è ancora chi più delle tre dee meritava l'ambito oggetto del desiderio, l'imperatrice. Ma il regista ne ha attualizzato le fattezze, trasformandola nella immagine dell'Europa, che tra parentesi ha certamente molto bisogno di essere incoraggiata in questi tempi tragici. Così il coro finale canta Sì, giubiliamo, godiamo, mentre Pallade, Venere e Giunone pacificate accettano la soluzione proposta da Giove e gli dèi, dopo averne combinate di tutti i colori per scombussolare e interferire con gli amori e gli umori di uomini e donne, cantano Si rassereni il ciel. Si illustri il mondo. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 42 secondi. Inizia la nostra puntata del martedì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino all'una. Il nostro approfondimento di oggi alle 12.05 è dedicato al ruolo delle piattaforme digitali nelle guerre contemporanee. Oggi ci occupiamo di un fenomeno inquietante. Un fotografo, Federico Vespignani, che sarà nostro ospite, ha recensito gli appartamenti messi a disposizione dei turisti in Cisgiordania, che sono frutto di espropriazione di famiglie palestinesi. Insieme a lui ci saranno Catherine Cornet, giornalista e arabista, Francesco Chiodelli, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino. Tutto questo a partire dalle 12.05. Come di consueto, ecco una domanda per voi, ascoltatori e ascoltatrici: se volete partecipare alla nostra discussione, andreste mai in vacanza in un appartamento in Cisgiordania espropriato a una famiglia palestinese? Se volete risponderci, scriverci, potete farlo via WhatsApp allo 079-382-6765. 079-382-6765. Tra pochissimo parliamo invece di alberi nelle città. Siamo sempre più coscienti ovviamente della loro importanza proprio in un momento in cui le conseguenze del cambiamento climatico si manifestano così fortemente. La STAN propone un regolamento per tutelare questi alberi a fronte di quello che viene definito un vuoto normativo nel Canton Ticino. Ne parliamo alle 11.05 circa con Giorgio De Biasio, avvocato, membro del comitato direttivo della STAN. Alle 11.30 il nostro dossier, che è dedicato questa settimana alla scuola, cominciata ieri in Ticino. Oggi parliamo di scuola primaria, che è alle porte di un'importante riforma. Sarà con noi Sara Ostapiuk, insegnante di scuola elementare a Lugano. Il tema del giorno ci porta invece ad approfondire un aspetto inaspettato dell'evento dell'intelligenza artificiale. I laureati in filosofia hanno attualmente più probabilità di trovare impiego rispetto ai loro colleghi informatici. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ferraris, professor ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino. Sentirete la sua voce attorno alle 11.45. Infine, alle 12.35, dunque dopo il nostro approfondimento delle 12.05, seconda puntata della serie curata da Enrico Bianda, dedicata a García Lorca nel novantesimo dal suo assassinio da parte dei fascisti spagnoli.

0: Lo-fi, it could happen to you. Questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. All'inizio dell'estate è stata consegnata al municipio di Lugano una petizione firmata da 670 cittadini e cittadine che si oppongono all'abbattimento a Viganello di quattro cedri secolari per far posto alla costruzione dell'ennesima palazzina. Un'opposizione che è tuttora pendente e che costituisce uno degli ultimi episodi che dimostrano, da una parte, una crescente sensibilità cittadina, sempre più attenta e consapevole dell'importanza del verde pubblico, degli alberi, e dall'altra un quadro normativo nel Canton Ticino piuttosto lacunoso rispetto a quello di altri cantoni oltralpe, per la tutela degli alberi presenti nelle nostre città e nei nostri comuni. Per far fronte a questa situazione, la STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura, ha elaborato una proposta di regolamento per la protezione degli alberi standard che verrà presentata venerdì prossimo a Porza. E noi ne parliamo oggi con l'avvocato che ha elaborato questo regolamento, Giorgio De Biasio, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Lei.
1: buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Lei è avvocato, membro del comitato direttivo della STAN. Ecco, prima di entrare nel quadro normativo ticinese e nei particolari del regolamento che lei ha elaborato, vogliamo ricordare le funzioni sempre più importanti che gli alberi svolgono all'interno dei nostri centri urbani e dei nostri comuni?
1: Ecco, volentieri. Queste funzioni sono di ordine paesaggistico, soprattutto, ma non solo. Sono delle funzioni, direi, ecosistemiche. Per riassumere, in dettaglio queste funzioni, ricorderei che gli alberi raffreddano l'ambiente, creando ombreggiamento che riduce la quantità di radiazione solare. E creano un la chiamano evapotraspirazione a livello endotermico, cioè possono portare la temperatura dell'aria a diminuire anche di 5-6 gradi rispetto alle zone senza alberi, mentre le temperature superficiali degli edifici e suoli possono aumentare la temperatura di livelli fra 8 e 12 gradi. Una seconda funzione molto importante è che le superfici alberate portano una riduzione dei consumi energetici dovuta al raffreddamento appunto degli edifici e di conseguenza una minore domanda di aria condizionata.

0: evidentemente è un implica consumo di energia, forse anche spreco di energia.
1: E l'aumento delle temperature, perché effettivamente...
0: Esatto. E poi evidentemente l'aria condizionata butta aria calda all'esterno, evidentemente, sì, perché si libera dell'aria calda all'interno. E poi comportano una migliore qualità dell'aria perché riducono la domanda di energia, diminuiscono le emissioni di gas serra, sequestrando l'anidride carbonica, che è la causa appunto dell'effetto serra, mediante appunto quella famosa, notissimo processo che si chiama la sintesi clorofilliana, che non è mai stata copiata dalla scienza, cioè la scienza non ha ancora capito come creare artificialmente la sintesi clorofilliana. Poi migliorano la gestione delle acque piovane, un aspetto interessante questo, perché filtrano l'acqua e funzionano da tamponi, rallentando la penetrazione dell'acqua nel sistema di drenaggio urbano. E infine puliscono l'aria dall'inquinamento, soprattutto delle polveri sottili e del microparticolato, con un contributo a rafforzare le difese immunitarie.
1: Quindi, insomma, gli alberi sono estremamente importanti nelle nostre città, si parla spesso di bolle di calore, no? Di zone dove, certo, nelle città il calore è molto alto, gli alberi, si sa, aiutano, come ci spiegava Giorgio De Biasio, a ridurre anche questi fenomeni di riscaldamento nelle nostre città. Ecco, il diritto svizzero fa la distinzione tra la protezione delle foreste, che è di competenza federale, e la protezione, diciamo così, degli alberi singoli, che sottostà invece a leggi cantonali. Ecco, abbiamo visto spesso però il taglio di alberi contro i quali si sono anche mobilitati cittadini e cittadine, lo abbiamo detto nella nostra introduzione. Qual è all'interno delle città e dei comuni da noi la tutela o la non tutela riservata agli alberi? Chi decide? Qual è questa tutela?
0: Ecco, purtroppo qui il Canton Ticino è molto carente, è davvero molto carente, perché conosce una legge cantonale sulla protezione della natura, ma quella legge cantonale in sostanza non sancisce una protezione generale effettiva degli alberi, che viene lasciata vagamente ai comuni, in quanto che i comuni possono allestire, anzi dovrebbero e devono allestire degli inventari degli alberi degni di protezione, che sono pochi in realtà, che sono davvero pochi, sono quegli alberi proprio monumentali che non si possono non proteggere, ma c'è una miriade, centinaia di altri alberi che sono situati su proprietà private e non assumono quell'importanza, quella maestosità, quell'imponenza che li porta a essere inventariati come alberi da proteggere. E qui appunto, in assenza dell'obbligo di licenza edilizia, chiamiamola così, per la soppressione, per il taglio dell'albero, per la rimozione di un albero, ognuno può fare sostanzialmente, se non è un albero protetto, quel che vuole. In sostanza, con una battuta, si possono tagliare gli alberi non particolarmente protetti dal piano regolatore, come si taglia l'insalata del proprio orto. È questo che disturba, e disturba anche i cittadini, che vedono questi tagli sistematici, improvvisi, quasi dalla notte al giorno, che naturalmente seguono l'uso, l'utilizzazione e la realizzazione di una estensione del suolo e la realizzazione di una licenza edilizia.
1: Eh sì, poi spesso questo non viene neanche spiegato, no? Non si spiega ai cittadini e alle cittadine perché, se c'è un motivo. Ma come stanno? Voi proponete dunque un regolamento per la protezione degli alberi standard che vuole agire a livello comunale. In che cosa consiste? Cosa proponete in questo regolamento?
0: Ecco, noi abbiamo pensato che siccome il cantone non è riuscito, c'è stato un tentativo con l'iniziativa Nicola Schönenberg del 2021 di introdurre l'obbligo della licenza edilizia per gli alberi non contemplati appunto dal piano regolatore come alberi degni di protezione. C'è stata questa iniziativa che è abortita. Il Gran Consiglio nemmeno l'ha discussa, perché la Commissione per l'energia, l'ambiente e il territorio competente a esaminare preliminarmente quell'iniziativa insieme con il Consiglio di Stato ha detto ma no, tutto va bene, insomma, e interferiamo troppo sulla proprietà privata, addirittura può essere controproducente, perché uno che sa che dovrà sottoporsi a una licenza edilizia prima di tagliare l'albero, ci penserà lui in qualche modo a farlo morire, oppure non lo pianta nemmeno per non avere questi
1: problemi.
0: Ecco,
1: ma insomma è chiaro, la proprietà privata, no, è un po' l'ostacolo. Ecco. Però mi piacerebbe capire, visto che siamo in chiusura, cosa proponete effettivamente,
0: ecco,
1: in questo regolamento?
0: In quel regolamento appunto che tentiamo di far passare a livello comunale, vista l'assenza del cantone nella protezione a titolo generale, introduciamo una protezione generale nella quale vengono indicati con precisione i motivi per il rilascio dell'autorizzazione, cioè per la rimozione di un albero è necessario che siano soddisfatti determinati requisiti, lo stato di salute dell'albero è discutibile, è pessimo e allora si può tagliare, vi è un pericolo significativo per persone o beni, allora si può tagliare, la misura costituisce una misura di cura per il patrimonio arboreo circostante, dunque viene autorizzato un taglio parziale, gli spazi abitativi sono gravemente compromessi da ombra, umidità e altri effetti, anche questi sono motivi che possono autorizzare il taglio, o altri interessi pubblici o privati, in specie lo sfruttamento, ecco, e qui si arriva al punto dolente, quello del conflitto con la proprietà privata, cioè altri interessi pubblici o privati, in specie lo sfruttamento ragionevole della potenzialità o delle potenzialità edilizie del fondo edificando. E questi interessi privati devono essere chiaramente prevalenti, no? Nel senso che davanti a una situazione dove effettivamente non si può costruire un terreno che è comunque edificabile a causa di un albero, ecco, in questi casi con una ponderazione degli interessi, dunque un esame, un bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse pubblico a mantenere l'albero e l'interesse privato a costruire, ecco, si può arrivare a tagliare, a autorizzare il taglio dell'albero, però appunto deve essere in forse lo sfruttamento ragionevole, dunque non qualsiasi sfruttamento, solo
1: quindi
0: quello ragionevole.
1: L'interesse pubblico che in qualche modo equilibra, no, l'interesse privato in questo regolamento che state cercando di fare discutere nei comuni, lo ricordo, un regolamento comunale per la protezione degli alberi standard. Giorgio De Biasio, io lo ricordo, lei fa parte del direttivo della STAN, grazie per essere stato con noi oggi.
0: Grazie a lei, grazie a voi.

una canzone ecologista che invita a cambiare il modo che abbiamo di rapportarci alla terra. Ne abbiamo parlato ieri nel nostro approfondimento delle 12:05, ritornando sull'esperienza dei Friday for Future. Una notizia che arriva da Yverdon nel Canton Vaud, il museo di fantascienza Maison d'Ailleurs di Yverdon-les-Bains, compie mezzo secolo di esistenza. Un'esposizione che verrà inaugurata giovedì ne ripercorre la nascita nel 76 attraverso il percorso del suo fondatore Pierre Versin, scomparso nel 2001. Nato a Strasburgo, scopre la fantascienza nel 1950, quando, sopravvissuto ai campi di concentramento, soggiorna in una clinica di Lesin nelle Alpi Vodesi e si appassiona subito per questo genere, iniziando una collezione. Nel 1951 sceglie lo pseudonimo di Pierre Versin per firmare il suo romanzo di fantascienza puntata L'invasion des discoboles. Nel 76 dona l'integralità della sua collezione, circa 50.000 fra libri e oggetti, alla città di Yverdon-les-Bains, che la colloca in un appartamento della Rue du Four in centro. Nel 91 il museo si trasferisce nelle vecchie prigioni della città, sede attuale, diventa qualche anno dopo una fondazione di diritto privato. L'esposizione Un refuge pour l'ailleurs, visibile fino al 3 gennaio, documenta la vita di Versin attraverso fotografie, lettere, oggetti di uso quotidiano. Presenta inoltre il metodo di lavoro dell'autore, che ha passato quasi 30 anni a repertoriare la letteratura dell'immaginario. E dalla fantascienza di Versin a uno scrittore italiano, un importante scrittore, si tratta di Goffredo Parise. Ieri erano 40 anni dalla morte di questo giornalista e sceneggiatore italiano, scomparso nell'86. Parise, che esordì giovanissimo con Il ragazzo morto e le comete e ottenne notorietà con Il prete bello nel 54. Con Il padrone vinse il premio Viareggio, analizzando l'alienazione industriale, ma la sua opera forse più celebre è Sillabario numero 1 e numero 2, che ottennero il premio Strega nel 1982, una raccolta di racconti essenziali sui sentimenti umani messi in ordine alfabetico. Attraverso queste poesie in prosa, Parise illustra nei suoi sillabari i sentimenti umani, partendo dalla A di amore, arrivando alla S di solitudine. E con il progetto I Nuovi Sillabari, Rete2 ha cercato di recuperare questo lavoro, ponendolo in dialogo con autori e autrici contemporanee. 20 tra scrittrici e scrittori svizzeri di lingua italiana hanno firmato dunque 20 racconti inediti e originali, che riscrivono alcune delle 54 voci di quella straordinaria cartografia dei sentimenti, per regalarci dei ritratti in miniatura di come siamo cambiati e di ciò che resta immutabile al cuore dell'esperienza umana. Li potete recuperare sul nostro sito internet rsi.ch/rete-2. E noi continuiamo in musica con Jamie Callum, Devil May Care.

0: Oggi nel nostro dossier settimanale dedicato alla scuola parliamo di scuola primaria. Si è conclusa da poco la fase partecipativa per la revisione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare nel Canton Ticino, che ha come obiettivi l'aggiornamento del quadro normativo, il potenziamento del sostegno agli allievi, il miglioramento dei rapporti tra cantone e comuni per la gestione delle sedi scolastiche e una maggiore continuità tra i gradi scolastici. E la nostra ospite di oggi è Sara Ostapiuk, insegnante elementare alla scuola di via Lambertenghi a Lugano. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
0: Quest'anno lei entra in classe da titolare dopo il diploma al DFA, il Dipartimento Formazione e Apprendimento. Cosa vuol dire entrare in classe da titolare? Cosa cambia e cosa significa oggi diventare maestra?
1: Allora, in realtà io l'anno scorso ho già avuto una bella palestra, perché è vero che ho finito il DFA solo giugno dell'anno scorso, però ho seguito una supplenza lunga in una quinta elementare, quindi con 25 allievi, quindi c'era anche una docente di sostegno e quest'anno invece appunto c'è questo bel cambiamento, quindi da una quinta elementare a una prima elementare, quindi già questo è un passaggio, è un grande passaggio, perché chiaramente hai dei bambini dove adesso non hanno tutta quell'autonomia che c'è in una quinta elementare, quindi è un grande cambiamento vederli così piccoli, iniziare quest'anno e poterli seguire da così piccoli.
0: E che cosa vuol dire diventare maestra? Per chi è stato genitore o nonno, insomma, c'è sempre una grande ammirazione nei confronti delle maestre che accolgono i bambini nell'istituzione scolastica, diciamo così, per la prima volta, anche se magari prima sono andati all'asilo, ovviamente. Si sente questa responsabilità?
1: La sento tutta questa responsabilità e forse penso che appunto proprio perché ne parliamo, abbiamo parlato di genitori, penso che questa sia anche una delle sfide più grandi oggi che sento di prendere, di fare mia, e cioè quella di riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia soprattutto con i genitori della mia classe, ma anche in generale, dove penso che oggi, come dire, sia più difficile. E quindi questo per me è uno degli obiettivi di quest'anno, riuscire a far comprendere anche la collaborazione che si può instaurare tra casa-scuola e scuola-casa, ecco, quindi... Questa è una delle responsabilità che oltre ai bambini così piccoli, perché mi era rimasto molto impresso quello che mi avevano detto una volta a colloquio, che i genitori effettivamente ci affidano quello che è il loro prezioso più, è il loro dono, il loro gioiello più prezioso, e quindi noi poi dobbiamo averne cura e accoglierli.
0: Ecco, ma rispetto al passato, forse l'intervento dei genitori su quello che è il percorso scolastico dei loro figli è diventato molto più forte, lo sentite di più, a volte magari addirittura un po' eccessivo per così avere il controllo di quello che succede ai loro figli, oppure si riesce a costruire una bella solidarietà con i genitori?
1: Dipende sempre dai casi. Io in generale l'esperienza che ho avuto l'anno scorso è stata molto positiva, anche quest'anno per i brevi momenti in cui ho incontrato i genitori, perché appunto poi si creano diversi momenti all'inizio dell'anno, prima dell'anno, e poi dopo qualche settimana si organizza ancora una riunione con i genitori, in modo da spiegare ancora con più chiarezza quali, tra virgolette, sono le aspettative, che cosa succede all'interno di una scuola elementare. Quindi, ritornando poi all'esperienza che ho avuto l'anno scorso, c'è sicuramente, quello che ho percepito io, molta più consapevolezza da parte del genitore, e quindi anche più curiosità, quindi cosa succede in classe, perché affrontate quel tema, perché invece non arrivate ancora ad affrontare quell'altro tema. Quindi secondo me proprio quello che mi ha aiutata è essere sincera e a volte dire anche, beh, forse in questo caso ho sbagliato.
0: Quindi la capacità di rimettersi in discussione, insomma. Ma
1: assolutamente, sì.
0: Sarò sta più che... I bambini, tra l'altro, arrivano a scuola, affrontano la scuola con esperienze, bisogni, strumenti molto diversi rispetto al passato. E alla scuola e a voi insegnanti vengono affidate sempre più responsabilità educative. Ecco, che cosa le sembra più difficile da gestire? Quali le competenze o le attenzioni serve? Sente anche di dover sviluppare maggiormente come insegnante?
1: Penso che rispetto magari alla scuola che ho vissuto anch'io, dove era più concentrata al sapere insegnare le diverse discipline, penso che oggigiorno ci sia si osservi maggiormente il bambino e si adatti maggiormente anche il programma, la modalità di insegnamento al bambino e ci si concentri anche maggiormente su queste famose competenze trasversali, che quindi non è più solo insegno matematica, ma è come insegno matematica e soprattutto come mi possono aiutare, quali sono le competenze che hanno già i bambini. Quindi partiamo da lì, da quello che sanno già i bambini, e riusciamo a costruire insieme un programma, un insegnamento su misura per loro. E forse questa è rimanere sempre in ascolto, vigile, e tra le sfide, nel senso che chiaramente come gli esseri umani siamo dopo diverse ore siamo portati poi alla stanchezza e magari a non riuscire ad ascoltare veramente tutti. Quindi io mi auguro quest'anno veramente di riuscire a mettere al centro i bisogni e le competenze dei bambini.
0: Ecco, come ci sta spiegando, in qualche modo sono aumentate, no, le competenze necessarie, anche si guarda in modo diverso gli allievi nella propria scuola. Io, avendo avuto dei figli alle elementari, mi chiedevo come facessero le maestre e i maestri a resistere un giorno intero con, 15-20 ragazzi e dover insegnare loro a leggere, a scrivere. Insomma, è un momento molto delicato, no, per quanto riguarda la carriera scolastica dei bambini. Ce la fate? Avete abbastanza risorse? Avete abbastanza sostegno? Avete la possibilità di formarvi? Oppure c'è qualcosa che, al di là poi dell'atteggiamento di ciascuno e dell'entusiasmo di ciascuno e ciascuna, si sentirebbe di dire che magari manca o che a cui bisognerebbe fare più attenzione per sostenere il vostro lavoro?
1: Ah, non voglio nascondere che il carico è grande, perché rispetto magari a quello che erano sempre, cioè, ripenso chiaramente a quando ero più piccola io, quindi era forse i canali di comunicazione erano anche più semplici. Invece oggigiorno siamo anche portati a gestire le mail e altri aspetti che tante volte non sono visibili, e tra questi ci sono anche le diverse formazioni che in questo caso appunto la città di Lugano offre proprio al suo personale. Quindi c'è una vasta scelta, e ci sono anche dei corsi obbligatori che aiutano poi a gestire le diverse situazioni in ambito didattico, ma anche in ambito interdisciplinare, ma proprio per arrivare a sostenere tutti i bambini, anche i bambini che hanno delle difficoltà, perché è di quelle che parliamo, e riuscire a fare poi, adesso faccio un passettino più avanti, però riuscire sempre a fare un passo indietro e dire ok, arrivano dei bambini che hanno delle difficoltà e riuscire a capire anche il contesto da dove arriva e come accoglierli. Quindi il lavoro è tanto, manca qualcosa, manca, non lo so, in questo momento ho sentito, riprendendo un po' quelle che sono le impressioni anche di amici e amiche, cioè è molto in discussione anche questa lunga pausa che si fa durante, durante l'estate, quindi parlavamo proprio anche della, delle strutture. Quindi ci sono delle strutture che chiaramente sono, sono più nuove, ci sono delle strutture che invece hanno ormai qualche anno e hanno bisogno una spolverata, hanno bisogno un aiuto in più, però non mi sento di dire che manca qualcosa.
0: E come è iniziato? Io, prego.
1: Finisco solo di dire che io per il momento, quando ho sentito di avere delle, delle difficoltà, ho sempre trovato dall'altra parte una porta aperta e soprattutto anche una rete, quindi quella dei, dei colleghi, dei colleghi anche che hanno più anni di esperienza. E questa, questo è stato veramente, ma anche una chiacchiera, ecco, al di là del, del consiglio o del materiale pratico, anche una chiacchiera, un confronto nel dirci: ma anche tu hai passato, ti è successo, come l'hai gestita, anche per scambiare proprio delle, delle idee.
0: E quindi rapporto, no? Anche con colleghi e colleghe. Ma per finire, Sara Ostapiuk, come è iniziato il suo anno? Com'è la sua classe di primini? Sono vivaci?
1: sono vivaci come sono dei bambini, come sono tutti i bambini, quindi è bello vedere dei sorrisi, ci sono già state anche le prime lacrime, tutte, tutto dovuto alle forti emozioni che stanno vivendo e che spesso mi sento di dire che noi adulti non dobbiamo, non dobbiamo sottovalutare, quindi riuscire a rimetterci in quei, nei panni del, del bambino e pensare: ok, questo per lui è un momento molto, molto grande, è un momento di cambiamenti, quindi come posso aiutarlo, come posso sostenerlo. Quindi ecco, la mia prima elementare è una bella classe, vivace, però hanno, hanno voglia di fare e già chiedono: ma quando è che facciamo i compiti? Quando è che studiamo? Perché chiaramente la scuola non è solo studio, non è solo apprendimento, ma anche quali sono gli strumenti, cioè un insegnamento del dare degli strumenti poi per il mondo, ecco.
0: E avranno modo poi più avanti di protestare contro i compiti che ricevono in classe.
1: Non ho dubbi.
0: Quindi Sara Ostapiuk, lo ricordo, lei è insegnante elementare a Lugano, grazie mille per essere stata con noi e buon anno scolastico.
1: Grazie, grazie di nuovo per l'invito e per avermi ospitata e ascoltata. Buona mattinata, buon pomeriggio. Arrivederci.
2: Rete 2.

0: la cantante portoghese Ana Moura con questo brano intitolato Coridigna. Vi ricordo che alle 12.05 nel nostro approfondimento parleremo delle piattaforme digitali nelle guerre, in particolare di una ricerca che ha recensito gli appartamenti messi a disposizione dei turisti in Cisgiordania che sono frutto di espropriazione di famiglie palestinesi. E vi abbiamo posto una domanda alla quale potete rispondere via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765, e cioè: andreste mai in vacanza in un appartamento in Cisgiordania espropriato una famiglia palestinese? Beh, scriveteci se avete voglia di rispondere o se avete voglia di partecipare con i vostri pensieri alle cose di cui vi parliamo nel corso della nostra trasmissione di Alphaville. E ci ha scritto un ascoltatore per chiederci chi era il signore che parlava della difesa degli alberi nei nostri comuni e nelle nostre città. Si tratta di Giorgio De Biasio, che fa parte del comitato direttivo della STAN, la società ticinese per l'arte e la natura. Trovate facilmente i riferimenti dell'associazione su internet, e l'ascoltatore che ci ha scritto, Simone, spero che in questo modo potrà dunque trovare i riferimenti necessari. Parliamo ora di intelligenza artificiale, il nostro tema del giorno. Mentre il mondo si interroga su quali competenze tecniche serviranno per sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, i dati della Federal Reserve Bank di New York scattano una fotografia inaspettata. Perché secondo l'istituto americano, infatti, i laureati in filosofia hanno attualmente più probabilità di trovare impiego rispetto ai loro colleghi informatici. Nel 2024, l'anno più recente per cui sono disponibili i dati, il 7% di chi aveva studiato informatica era disoccupato, contro appena il 5,1% dei filosofi. Le grandi aziende big tech specializzate in intelligenza artificiale stanno dunque assumendo giovani filosofi addirittura ancora prima che questi siano laureati. Ma cosa cercano esattamente i colossi del silicio nelle discipline umanistiche? Qual è il vero ruolo del filosofo nell'era degli algoritmi? Ne abbiamo parlato con Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino. A Maurizio Ferraris il collega Robin Pellanda ha chiesto innanzitutto cosa possono portare i filosofi nel mondo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
1: Ma per esempio possono portare il mondo, perché l'intelligenza artificiale ha la caratteristica di riferirsi ad altri testi. E invece i testi non bastano per mettersi attaccati al mondo, ci va un passaggio. In fondo anche Kant diceva: beh, certo, noi abbiamo tutto un apparato concettuale, ma questo apparato concettuale deve poi riferirsi alla realtà. E io credo che il compito principale dei filosofi sia proprio questo: riportare il grande testo del web alla realtà del mondo.
2: Riportare il testo del web alla realtà del mondo. Noi siamo partiti dai dati della Federal Reserve Bank di New York, secondo cui i laureati americani in filosofia avrebbero maggiori probabilità di avere un impiego rispetto ai loro coetanei che hanno studiato informatica. Ma dunque, professor Ferraris, il ruolo del filosofo nel tech oggi dovrebbe essere più regolativo, cioè porre dei limiti, o generativo, secondo lei, cioè aprire nuove possibilità di sviluppo?
1: Assolutamente generativo. Diffido dell'immagine del filosofo come Cerbero che pone dei limiti o magari parla sempre soltanto di etica dell'intelligenza artificiale. No, deve essere generativo per questo motivo, che è vero che coloro che sono laureati nel tech molto spesso vedono le loro competenze surrogate dal tech stesso, e invece le competenze del filosofo ovviamente possono essere migliorate dal tech. Nel senso che, per esempio, un ragionamento sviluppato può essere sviluppato meglio con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma l'origine di quel ragionamento non è nell'intelligenza artificiale, è nel filosofo in quanto interprete dei bisogni umani e quindi come generatore, non come regolatore.
2: Se il filosofo è interprete dei bisogni umani, penso anche alle altre formazioni, le formazioni umanistiche, artistiche. Secondo lei andremo incontro ad un mondo del lavoro nel quale saranno più rilevanti queste conoscenze, queste formazioni rispetto a quelle strettamente più naturali e tecniche? Cioè, in altre parole, forse l'essere umano sarà apprezzato proprio per il valore più umano che potrà portare al nostro mondo?
1: Ma indubbiamente quello che già avviene nel web, perché paradossalmente noi, mentre nella vecchia fabbrica, per dire, l'essere umano era interessante come macchina, cioè come portatore di forza lavoro e di dedizione, pazienza, sacrificio, adesso noi interessiamo al web in quanto portatori di interessi, desideri, curiosità, umanità, tutto ciò che le macchine non sanno e che vogliono imparare da noi.
2: In fondo forse quello che mi sembra di vedere emergere è il tema che è un tema non nuovo fra filosofia e tecnologia, che però non ci dobbiamo stupire della forza e dell'attualità di questo tema. Credo sia molto più antico dell'intelligenza artificiale, vero?
1: Allora, è indubbiamente molto più antico dell'intelligenza artificiale, però quello che è interessante è che adesso la richiesta di umanità viene dai tecnologi, mentre prima molto spesso erano gli umanisti che andavano ad offrire le loro competenze ai tecnologi, e i tecnologi magari li guardavano o con sospetto o con, diciamo così, dall'alto in basso, perché si sentivano come dire, detentori di una competenza esclusiva e risolutiva. Ora, indubbiamente la competenza è esclusiva, ma non è risolutiva, perché che cosa sia l'umano non è un sapere che conoscono soltanto i tecnici, anzi ci sono, diciamo così, degli specialisti dell'umano.
2: Lei, professor Ferraris, si è occupato di questo rapporto anche fra pensiero e mondo tecnico digitale da parecchi anni. La sua pubblicazione Dove sei? Ontologia del telefonino è del 2005 per Bompiani. Fino al recente saggio La pelle, che cosa significa pensare nell'epoca dell'intelligenza artificiale, pubblicato per Il Mulino nel 2025, mi incuriosisce questo rapporto della pelle, cioè che cosa resta in un mondo che è sempre più digitale, tecnologico, quasi oltre l'umano, che cosa resta di umano in tutti noi, in tutti i settori. Dicevamo già prima dell'apporto che può essere umano, della conoscenza, dell'arte forse, della letteratura, della filosofia, ma che cos'è il tratto più umano?
1: Ma noi diventiamo ogni giorno più umani con queste tecnologie, nel senso che dire che c'è tanto silicio all'interno dell'umano adesso, perché ci sono degli apparati tecnici con dentro del silicio, è come dire che c'è tanto mercurio negli umani oggi, perché i termometri sono fatti di mercurio e quando uno ha la febbre adopera un termometro. In realtà tutte queste cose sono tarate, finalizzate a conoscere quello che noi siamo. Pensi agli orologi che misurano i passi, i battiti cardiaci, eccetera. Tutto questo è finalizzato gli occhiali ancora che guardano e si dirigono gli occhi per capire che cosa attira l'attenzione di un essere umano. Tutto questo è qualcosa che pone l'umano al centro, non al lato.
2: Forse in conclusione non dovremmo spaventarci quindi da questo progresso, da questa innovazione. L'approccio quindi della filosofia, che entra anche a dare una mano agli sviluppi tecnici, tecnologici, ci può rassicurare per un futuro migliore?
1: Rassicurare, diciamo così, mai, perché si rassicurano soltanto i bambini o i deboli. Guidare, stimolare, orientare, proporre con un nuovo sguardo sul futuro, perché il futuro è promettente, non è un futuro di catastrofe, non si vede perché dovremmo pensare questo. Certo, i grandi impresari dell'intelligenza artificiale, per magnificarne i pregi, dicono che supererà l'intelligenza umana, eccetera, ma è come vendere un'automobile usata cercando di dire che va velocissimo. Il punto davvero essenziale è proprio quello del capire che cosa vuole l'umano e che cosa l'umano può avere dalla tecnologia, e questo non riguarda solo l'adesso, ma riguarda il sempre. L'umano è sempre stato in rapporto con la tecnologia, e credo che questa sia una grande epoca per l'umano, paradossalmente, è un'epoca che l'umano deve riuscire ad affrontare con speranza e non con paura.
0: Erano le considerazioni di Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, sul ruolo dei filosofi nel mondo dell'intelligenza artificiale. Era al microfono del collega Robin Pellanda. E ci ha scritto un'ascoltatrice al nostro numero WhatsApp 079-382-6765 riguardo al nostro dossier. Oggi avevamo una maestra di scuola elementare di Lugano con la quale abbiamo parlato delle emozioni dell'iniziare per la prima volta la scuola di tanti bambini e bambine, e una maestra elementare a fine carriera, Lorenza, ci scrive facendo tanti auguri a questa docente piena di entusiasmo e di fuoco sacro, da una maestra che quest'anno termina dopo 41 anni di insegnamento, ma che si emoziona ancora ogni giorno coi suoi piccoli allievi di prima e seconda classe. Allora giriamo volentieri questo saluto e questo augurio da Lorenza, e auguri anche a Lorenza per questo ultimo anno di insegnamento. E continuiamo in musica con Benny Green e Veronica Swift, Humphrey.

0: È il momento del nostro approfondimento quotidiano e do il buongiorno a Cristina Artoni che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Mattia, un caro saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Iniziamo con una citazione. Concedetevi una fuga in un elegante oasi nel deserto di Ovnat, un tranquillo villaggio immerso tra i paesaggi mozzafiato del Mar Morto. Il nostro alloggio bilocale offre un rifugio tranquillo per coppie o famiglie in cerca di avventura e relax. Immergetevi nei panorami mozzafiato delle scogliere del deserto, della Giudea e del Mar Morto, dal vostro patio privato dotato di un barbecue per le serate sotto le stelle. Il prezzo per notte è di 97 euro. Questo è solo uno delle centinaia di annunci che si possono trovare sulla piattaforma Airbnb di alloggi tutto comfort nei territori palestinesi occupati della Cisgiordania, insediamenti totalmente illegali anche secondo il diritto internazionale.
0: E a raccogliere questo lato da marketing turistico, potremmo dire spregiudicato, è stato Federico Vespignani, fotografo, che nel suo nuovo progetto ha pubblicato oltre 300 annunci nel libro Nice Rooms with Beautiful Views, cioè camere accoglienti con splendida vista, uscito per Debatable Publishing. Nice Rooms è il secondo capitolo di una ricerca iconografica che Vespignani porta avanti dal 2023, che punta a raccontare i conflitti dal punto di vista delle piattaforme e sul ruolo che gioca l'architettura e l'urbanistica nei processi di occupazione. Questi sono i temi dunque del nostro approfondimento di oggi. Abbiamo tre ospiti e do il benvenuto prima di tutto a Federico Vespignani. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Lei è fotografo e ricercatore, grazie a lei per essere con noi, oltre al libro che citavamo poco fa nel 2024 pubblicato Short Term but Long Term, un archivio di

0: Lei è professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, recentemente autore del libro Città in guerra, punti di geopolitica urbana, di cui abbiamo parlato anche qui ad Alphaville, edito da Bollati Boringhieri.
1: Federico Vespignani, dobbiamo ovviamente iniziare con lei. Prima di tutto, come è partita l'idea di questo libro e come lo ha realizzato? Ci racconti?
2: Tutto nasce, credo, sostanzialmente da un metodo, appunto, come viene sottolineato, di fare ricerca iconografica, che è praticamente un processo di raccolta e selezione di immagini che prende appunto in esame le piattaforme che usiamo quotidianamente per la condivisione di contenuti. Credo che personalmente tutto ciò per me sia iniziato mentre stavo lavorando a un progetto in Honduras sugli effetti della deforestazione dovuta al narcotraffico. E quest'area era interessante notare che i cartelli della droga disboscavano fasce di foresta per creare delle piste di atterraggio illegali. E un giorno, mentre parlavo con un comandante dell'esercito honduregno che era incaricato appunto di contrastare l'attività dei cartelli, gli ho chiesto come facessero a monitorare l'attività di questi gruppi, e mi ha rivelato che la maggior parte del lavoro di intelligence veniva effettuato con delle immagini satellitari open source. E questo è stato molto rivelatorio per me, perché io alla fine sono riuscito a creare una mappatura dell'attività dei narcotrafficanti a Honduras, semplicemente sapendo dove guardare. Ed è questo un po' il fulcro di tutta questa ricerca, anche sugli Airbnb in Cisgiordania, che alla fine questo metodo di fare ricerca ti permette di dare un valore politico alle tecnologie che usiamo quotidianamente, perché alla fine i social media, le immagini satellitari e anche piattaforme come Airbnb alla fine non sono neutrali, ma sono uno specchio della nostra società, e quindi sono il prodotto di determinati contesti storici e politici, e quindi di conseguenza amplificano dinamiche di discriminazione e dominazione.
0: Ecco, il suo lavoro è molto forte perché effettivamente ci sono le fotografie di questi annunci, dunque questi appartamenti, questi luoghi messi a disposizione dei turisti con queste fotografie molto belle, però si immagina, si respira la presenza in qualche modo di uno spettro, no? Di quelli che c'erano in precedenza. Però una curiosità, Vespignani, come ha fatto a capire che quegli annunci erano di appartamenti appartenuti precedentemente a famiglie palestinesi e poi in qualche modo sottratti loro?
2: È stato sostanzialmente un lavoro di mappatura, e anche tutto questo lavoro è stato effettuato da remoto, e quindi è stato semplicemente un lavoro di consultazione degli archivi pubblici per capire dove erano originariamente gli insediamenti, le comunità palestinesi, e di come sistematicamente i coloni israeliani abbiano occupato queste cose e questi luoghi. E Airbnb rende tutto il lavoro molto più fluido, perché alla fine la piattaforma include mappe e geolocalizza gran parte di questi appartamenti.
1: Catherine Cornet, questi annunci, dicevamo, riguardano alloggi che si trovano in territori palestinesi occupati. Tra poco torneremo ovviamente sulla situazione attuale in Cisgiordania, ma di quali aree precise parliamo? Che storia hanno vissuto le famiglie espropriate dalle proprie case e terre in queste zone?
3: Allora, tutte queste zone, ovviamente, quindi ci sono stati sfollamenti di palestinesi, ma anche tutta la zona intorno al Mar Morto, che appartiene all'area C, con no, le tre zone divise dagli accordi di Oslo. Questa zona del Mar Morto, sono stati particolarmente colpiti le comunità beduine, che hanno anche nell'ordine della visibilità dei palestinesi, sono forse quelli meno visibili e che hanno sofferto negli ultimi 3 anni di sfollamenti giganti. Penso per esempio alla comunità beduina di Ras El Ain El Auja, che nel gennaio di quest'anno è stata totalmente cancellata, e dove la maggior parte delle famiglie sono oggi sfollate intorno a Gerico, non sapendo bene dove mettere anche gli animali, perché sono comunità che si occupano di bestiame, quindi le bestiame sono state anche loro sparsi da tutte le parti. la situazione

0: situazione della Cisgiordania è una situazione dove c'è un'escalation della guerra di Gaza, con meno visibilità, visto il genocidio, la violenza che sta succedendo da Gaza, ma che è altrettanto preoccupante. Basta pensare che sabato scorso Netanyahu, il primo ministro Netanyahu stesso, ha cominciato a condannare gli atti criminali dei coloni che agiscono in queste zone per cacciare e fare una nuova tavola rasa di questa regione.
1: Quindi una situazione che va avanti da molti anni, che ha provocato l'espropriazione di molte famiglie, se ne è parlato anche recentemente proprio riguardo alla Cisgiordania, l'attacco di coloni israeliani a insediamenti palestinesi, a case palestinesi, famiglie intere che sono state cacciate da casa loro. Vespignani, Federico Vespignani, anzi no, vorrei ora anche coinvolgere Francesco Chiodelli, perché lei ha anche pubblicato il libro Gerusalemme contesa, dimensioni urbane di un conflitto. Lavora sulle questioni abitative, su spazi informali e illegali. Che effetto le fa questo lavoro di Vespignani e quali riflessioni suscita in lei la presenza di questi appartamenti Airbnb precedentemente appartenuti a famiglie palestinesi?
2: Beh, direi che è uno splendido lavoro che dà forma visiva e forse avvicina anche alla quotidianità di molte persone le pratiche di tutti i giorni che si vivono nei territori palestinesi occupati, perché quello che dobbiamo tenere presente è che se questo processo di diffusione su Airbnb degli alloggi dentro i territori occupati è recente, quello che noi vediamo in Cisgiordania non è affatto un processo recente. La colonizzazione israeliana della Cisgiordania è un processo che ha ormai diversi decenni e che si potrebbe descrivere con tre aggettivi: è un processo strategico, lineare e capillare, nel senso che è un processo che va avanti da decenni, ha interessato ormai gran parte della Cisgiordania e in particolare dell'area C, ed è un processo massivo. Giusto per darvi alcuni dati per far capire quello di cui stiamo parlando di circa 750.000 israeliani che vivono in un territorio occupato illegalmente, di cui 500.000 al di fuori di Gerusalemme Est. E queste persone vivono all'incirca dentro 500 insediamenti. Che cosa sono gli insediamenti? Sono a volte dei paesi, a volte dei villaggi, a volte delle vere e proprie città con fabbriche, servizi pubblici, c'è addirittura un'università pubblica dentro un insediamento israeliano. 150 di queste città sono più consistenti. C'è invece una parte che viene solitamente chiamata outpost. Che cosa sono gli outpost e perché sono rilevanti per quello che stiamo dicendo? Gli outpost sono piccoli agglomerati di case, solitamente in zone agricole, fondate nottetempo da gruppi di coloni estremisti. Ora, questi outpost che nascono illegali anche secondo il governo israeliano, ma che poi vengono tollerati, di fatto sostenuti e poi regolarizzati dallo stesso governo, sono quelli che si sono moltiplicati di più negli ultimi anni e sono quelli da cui proviene gran parte della violenza dei coloni. Solo per darvi un ultimo dato, esistono oggi circa 400 outpost in Cisgiordania. Più di 250 di questi sono stati fondati dopo il 7 ottobre del 2022. Quindi, mentre il mondo guardava a Gaza, Israele ha fatto essenzialmente quello che ha voluto in Cisgiordania, accelerando il processo di colonizzazione ed affidandolo alle frange più estremiste e più violente, che fanno quello di cui oggi noi tutti ci rendiamo conto.
3: Federico Vespignani, appunto parliamo di insediamenti illegali e di colonie, ma questi annunci con descrizioni di liache e di case vacanze, che ruolo hanno nell'occupazione?
4: Una delle cose che ho notato subito iniziando questo lavoro è stato appunto il linguaggio che veniva usato per descrivere queste abitazioni, che è molto surreale se uno va a considerare appunto il contesto di occupazione militare esistente. Idon Arica, il coautore della prefazione del libro, giustamente aveva identificato questo fenomeno all'interno del cosiddetto cottage core, che è una sorta di estetica che rende romantica, idealizza un certo tipo di vita rurale. Ed è un linguaggio che all'interno di questi insediamenti rende in qualche modo questa segregazione in qualche modo gradevole. Ed è interessante perché su Airbnb alla fine un weekend fuori porta è venduto come un luogo che prevede l'esclusione sistematica della popolazione palestinese. E quindi credo che la logica un po' perversa all'interno di questo fenomeno si può identificare in una sorta di fenomeno per cui alla fine più persone si sentono a casa in una colonia e meno viene percepita come tale. Ed è una dinamica, credo, che può essere molto simile a quella di un film horror per certi aspetti.
1: Insomma, una normalizzazione, diciamo, anche attraverso questi strumenti come le piattaforme, in questo caso Airbnb. Io tornerei a parlare, resterei su questo tema con Catherine Cornet e le chiederei, Catherine Cornet, se possiamo parlare dell'uso delle piattaforme proprio nel senso che ci diceva Vespignani, in questo caso Airbnb, ma come strumento di propaganda.
0: Assolutamente, e qua vorrei veramente salutare questo lavoro che trovo estremamente interessante, anche col suo lavoro precedente sui soldati israeliani di Tinder, ed è una cosa fondamentale da capire e che è sentito molto fortemente nel mondo palestinese. Questa ingiustizia dei social media, in particolare di certi social media, in particolare in tutto il gruppo di Meta, Facebook, Instagram in primis, che censurano e cancellano le parole palestinesi a livello quotidiano. Ci sono tantissime organizzazioni che si occupano di tracciare questa situazione. Abbiamo visto durante la guerra a Gaza, per esempio, persone utilizzare delle asterischi, delle piccole arrangiamenti per provare a postare i loro contenuti. Io conosco tantissimi giornalisti e intellettuali palestinesi che hanno visto i loro account chiusi semplicemente da parte di Meta. Intanto, per esempio, la piattaforma TikTok gestita dai cinesi lascia molto più spazio ai palestinesi. Quindi c'è, a livello di questi social network, c'è anche una guerra digitale in corso, e Airbnb come Meta fanno parte di questo avamposto digitale per, come diceva lei, rappresentare una normalità e anche dare voglia a altri coloni di venire, perché lì c'è anche questa cosa forte di rendere l'operazione di colonizzazione gradevole. Devono richiamare persone che vengono in Israele per ragioni ovviamente di numeri. Quindi trovo che sia un lavoro super importante, perché quasi quasi non c'è più bisogno solo di andare a vedere queste piattaforme, queste espressioni ci danno le chiavi loro delle loro cose. Tanto vale il successo in Siria, e oggi per esempio certi account che hanno parlato sono utilizzati nei tribunali internazionali, e sappiamo bene che i criminali di guerra di Gaza stanno cominciando a ricevere anche loro delle chiamate nei tribunali per via del loro post. Quindi è un altro tipo di guerra, un altro tipo di guerra digitale che si sta svolgendo di modo molto molto forte.
1: Francesco Chiodelli, potremmo parlare in questo caso, nel caso degli annunci Airbnb nei territori occupati della Cisgiordania, come una specie di gentrificazione di guerra? Sappiamo che in tante città occidentali gli affitti brevi di piattaforme come Airbnb eccetera producono questo fenomeno della gentrificazione, quindi la sostituzione dei precedenti abitanti con il turismo di massa eccetera. In questo caso potrebbe essere un fenomeno simile all'interno di un contesto di guerra.
2: Allusivo è sicuramente un termine che può essere utilizzato proprio per raccontare la sostituzione di una popolazione con un'altra. C'è un punto che va sottolineato in questa che lei ha chiamato gentrificazione di guerra, è un punto fondamentale, ossia che questa sostituzione non avviene secondo meccanismi di mercato tipici della gentrificazione, ma avviene secondo meccanismi che sono meccanismi dell'occupazione militare. Come lei diceva, queste piattaforme non sono solo uno strumento di propaganda perché normalizzano, è anche molto interessante guardando le fotografie vedere che occultano completamente. Occultano che cosa? Occultano innanzitutto il carattere illegale di queste nuove costruzioni che sono tra l'altro vettori di violenza e oppressione. Dall'altra occulta completamente la presenza della popolazione palestinese, quindi è non solo un'operazione di sostituzione ma anche un'operazione di cancellazione. Da questo punto di vista una piattaforma come Airbnb gioca un ruolo ulteriore, non è solo la costruzione di una nuova narrazione ma è anche una vera e propria infrastruttura della colonizzazione. In che senso? Airbnb permette di estrarre valore dai territori occupati, allo stesso modo per esempio attraverso cui le aziende israeliane coltivano i datteri nella Valle del Giordano, quindi diviene una parte integrante dell'operazione di colonizzazione. Tra l'altro, sfogliando le bellissime foto di questo eccezionale libro, una cosa che colpisce è che quasi tutte queste case hanno delle splendide piscine con vista. Airbnb in questo modo non solo permette di estrarre valore ma legittima anche il consumo di risorse. In un territorio estremamente arido le risorse vengono consumate, spesso sono risorse che sono sottratte con la violenza alla popolazione palestinese, quindi parliamo di un processo che è sì di sostituzione della popolazione ma avviene dentro un'infrastruttura, in questo caso digitale, che è quella che attraverso cui la, in questo caso l'occupazione ma anche la colonizzazione prende forma nella quotidianità.
3: Ecco, Catherine Cornet parlava di una nuova guerra digitale. Federico Vespignani, lei racconta anche che i coloni israeliani caricano nelle descrizioni di questi appunto annunci il paesaggio di simbolismi religiosi, annunciano la vista di un panorama biblico. Ci fa degli esempi?
4: Ah sì, sì, è un altro di questi fenomeni super inquietanti. E, beh, i più classici appunto sottolineano come le camere da letto si estendano su questa biblica vista sui monti della Giudea, o me ne veniva in mente uno in particolare in questo insediamento che si chiama Itamar, e in cui descrivono la vista dal salotto sul monte Ebal, che è questo monte che si erge di fronte a questo insediamento, come in un luogo, sto parafrasando, in cui il Signore tuo Dio ti ha portato in questa terra per possederla. Ed è tutto questo è particolarmente rivelatorio, e credo che anche in qualche modo sia rivelatorio l'architettura in cui si sono sviluppati questi settlement, che nascono sulle alture delle colline, in una posizione visiva di dominio del paesaggio e delle comunità palestinesi che sono di solito sviluppate nelle vallate sottostanti. Ed alla fine è ancora più paradossale, perché tutto ciò che rende il paesaggio così biblico, gli ulivi, i frutteti, le coltivazioni a terrazzamento, le case di pietra, è reso tale dai palestinesi, cioè dalle stesse persone che i coloni vorrebbero dislocare e eliminare.
1: Quindi tutti i paradossi, insomma, dell'occupazione in un contesto di guerra e di mercato insieme, quello che emerge anche, no, da questo suo lavoro, Vespignani. Ma ci piacerebbe parlare anche del suo altro lavoro che ha preceduto quello da cui abbiamo preso spunto oggi, e il suo progetto precedente si intitolava Short Term But Long Term, una raccolta di profili Tinder, l'applicazione per incontri, di soldati israeliani dell'IDF a Gaza. Cosa è emerso da questa raccolta in particolare?
4: Sì, è appunto un progetto appunto che raccoglie centinaia di immagini di questi profili e, mentre posano in questa Gaza rasa al suolo e nelle case dei civili palestinesi. E ciò che credo che è più immediato, che si evince in maniera più immediata da queste immagini, sia il livello di militarizzazione della società israeliana in questo momento storico. Perché in questi profili si vedono questi ragazzi che hanno dai 18 ai 30 anni, mentre cercano appunto relazioni a breve e lungo termine, e tutto questo viene venduto in un contesto in cui stai radendo al suolo una città, e quindi tutto questo è così rivelatorio, perché tutto questo è il presupposto per iniziare una conversazione, organizzare un primo appuntamento. Sì, questo in sostanza.
3: Catherine Cornet, cosa ci racconta, insomma, questa raccolta di profili Tinder di soldati israeliani dell'IDF a Gaza?
0: L'ho trovato una cosa così tanto scioccante per noi che siamo fuori da un mondo militarizzato, ma c'è questa mascolinità incredibile, questo pensiero che un uomo dentro le macerie sta dentro una casa distrutta con le poltrone delle famiglie può avere qualcosa di sensuale, e lì si vede una gioventù che è masterizzata dai due sensi, perché ricordiamo penso per esempio all'organizzazione Breaking the Silence in Israele, di tutti questi militari, soldati che fanno queste foto su Tinder e sono molto fieri di avere distrutto una casa, di giocare nella stanza di un bambino che forse è stato ucciso subito dopo che la bomba è caduta, però che poi soffrono di trauma di guerra molto forti, se lo sappiamo, questa è una situazione che è totalmente cancellata anche nella società israeliana, però che esce sempre di più, soprattutto dagli ebrei americani, quelli che hanno servito nei militari, e credo che vediamo in diretta questa trappola dei social network dove le persone sono già in realtà in trauma, perché non è possibile umanamente pensare di avere una qualsiasi sensualità, un sex appeal in mezzo a delle macerie. Quindi mette tanto disagio, è super importante anche farlo vedere, perché ovviamente non è una cosa che tutti i giorni noi non andiamo sul Tinder israeliano per guardare, e invece a me il disagio che mi mette è vedere appunto delle persone che vedo avere una situazione di post-trauma subito, e vedo anche lì, ed è molto visibile, l'orrore che possono vivere i palestinesi con le loro case distrutte in questo modo.
1: Eh sì, c'è anche da chiedersi come sia possibile che qualcuno in qualche modo venga attratto, no, da queste fotografie su Tinder per iniziare,
0: esatto,
1: con questa persona una relazione. Sono le 12:27, noi ci fermiamo qui, non ci resta che ringraziare i nostri ospiti, Federico Vespignani, autore del libro da cui è partito il nostro approfondimento, Nice Rooms with Beautiful Views, uscito per Datable Publishing. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Grazie.
4: Buon lavoro.
1: Grazie anche a Francesco Chiodelli, professore di geografia economica e politica all'Università di Torino, e grazie anche a lei, Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice arabista specializzata in cultura e politica del Medio Oriente. A presto, arrivederci.
3: Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie mille. Arrivederci.
5: Rete 2.

0: titoli delle RG delle 13, fondi propri di UBS, fa discutere la scelta della Commissione dell'Economia degli Stati di permettere metà copertura con le obbligazioni AT1. Quali i limiti e i rischi di questa soluzione? All'RG sentiremo anche il parere di un esperto. Svolta nelle indagini sull'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia. Da fonti di stampa tedesche si apprende che era un tentativo di attentato della Russia, attese ripercussioni diplomatiche. Digitalizzazione delle dogane, sta per concludersi il maxi progetto svizzero con piattaforme e app che semplificano il traffico transfrontaliero di merci e persone. Dramma di Comontana, non ci fu nessun controllo sulla sicurezza del bar Constellation prima dell'inaugurazione, lo rivela la RTS dopo l'audizione di un dipendente comunale. Emergono le prime tensioni dopo le inondazioni in Nepal, i dati forniti dalla Cina non sarebbero abbastanza completi e tempestivi, intanto sale oltre 1000 persone il bilancio delle vittime.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Joe Jackson, Think of the Show, questo è il titolo del brano che ci ha portato alle 12:34 e 14 secondi. Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli e è il momento della nostra serie della settimana che in occasione dei 90 anni dall'uccisione di García Lorca, uno dei più grandi poeti, drammaturghi e registi teatrali spagnoli del XX secolo, abbiamo deciso di celebrare qui ad Alphaville con una serie speciale. García Lorca avrà nel sangue la musica, la poesia popolare e questi elementi entreranno nel suo canzoniere gitano e in tutta la sua opera, per ricordare la sua figura e la sua morte per mano dei miliziani falangisti e nazionalisti franchisti, abbiamo scelto di interpellare l'attore, scrittore e regista teatrale Moni Ovadia. Oggi seconda puntata della serie che è intitolata Amore, Morte e Luna. In Lorca amore, desiderio, morte e luna sono continuamente intrecciati, la vita sembra portare già dentro di sé la propria fine. Ascoltiamo dunque García Lorca, il Duende, la Luna e la Memoria di Moni Ovadia, a cura di Enrico Bianda.
1: García Lorca, il Duende, la Luna e la Memoria di Moni Ovadia.
2: García Lorca è un poeta che accompagnerà sempre l'umanità finché l'uomo non verrà trasformato in un androide modificato, perché chi ha amato perdutamente e l'amore non conosce buon senso, proprio lo stesso atto del fare l'amore ti può portare in una tale perdita di te che si avvicina al corpo, a tutto quello che hai dentro che esce dal corpo. A me è capitato. A fortiori a un uomo come García Lorca, che essendo omosessuale e che viveva in un tempo in cui gli omosessuali erano vessati, segregati, martirizzati, allora ecco che quell'amore diventa a ogni costo, a tu pri. Noi dobbiamo tenere conto che in epoche passate gli omosessuali venivano messi a morte, ma la potenza del loro spirito amoroso e sessuale è qualcosa di che raramente è conosciuto un eterosessuale, secondo me, è per quello che ho conosciuto io. Il nostro essere umano intimo, sommerso da porcherie consumiste, da retorica, da stupidario ininterrotto della televisione, di quasi tutto, da paesi governati da omuncoli che sarebbero indegni di governare il gabbiotto di una portineria, c'è un uomo profondo in ciascuno. Trovarlo per alcuni è una vera impresa, perché sono stati troppo brainwashed, ma c'è in tutti, c'è qualcosa che può essere sepolta sotto strati, su strati di ciarpame, ma in ogni essere umano c'è qualcosa di ineffabile, se no non potremmo spiegare perché un uzbeko o un maori si commuove a una canzone napoletana. Io credo, estremizzando, e io sono un estremista, che così come non ci può essere, davvero non ci può essere, un grande comico umorista che non abbia una profonda cognizione del dolore, così non ci può essere un amore totale senza avere una cognizione della morte, sapere che noi siamo finiti e che il senso ultimo della nostra vita ci è dato dalla morte. Se fossimo eterni noi vivremmo in modo totalmente diverso. Sappiamo che la nostra vita è finita, c'è qualcuno che lo sa molto bene, qualcun altro che è talmente sopraffatto dal suo lavaggio al cervello che non ma sa che quello che è stato forse, se non il più grande filosofo del Novecento, uno dei più grandi filosofi del Novecento, Heidegger, Martin Heidegger, alla fine era arrivato nel suo percorso a quel concetto di Leben zum Tod, vivere per la morte, che non è lugubre, ma che ti fa capire che senza la morte la vita dell'essere umano, per come siamo stati ontologicamente concepiti dal caso o dal Padre Eterno, sarebbe priva di senso.

La donna riccia con la voce di Maria Giaquinto, voce del gruppo Radicanto, un disco, questo intitolato Trapunto di Stelle, interamente dedicato al repertorio di canzoni di Domenico Modugno. Sono le 12.42, una notizia triste arrivata da pochissimo in redazione. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 65 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Kikajon, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 43 a Castel Boglione nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. È stata una figura forte del post-concilio Vaticano II, è riconosciuto uomo di preghiera e di pace. Bianchi era comparso l'ultima volta sulla scena pubblica nel maggio scorso, quando a Torino aveva presentato il volume di Padre Antonio Spadaro. Negli ultimi tempi aveva trattato, tra gli altri, il tema della messa con il rito antico, dibattendo con altri teologi e storici di chiesa, sempre mantenendo posizioni in difesa del concilio e delle sue riforme. Nel 2017 aveva molto sofferto per il contrasto nato con Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità di Bose per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, aveva infine deciso di obbedire al pontefice, aveva poi fondato una nuova comunità, la Casa di Madia, rimanendo un punto di riferimento della Chiesa progressista, con numerosi interventi sui media, in particolare sul quotidiano La Stampa. E è stato nostro ospite qui su Rete 2 varie volte, recentemente ad Alphaville, è stato anche a Lugano per una conferenza, lo abbiamo dunque intervistato. E poi vi ricordo che trovate la sua voce sul nostro sito, sul sito di Rete 2, per esempio in un laser del 2024 intitolato La voce di Enzo Bianchi, e dunque un'intervista a lui, e la potete trovare sul nostro sito. Era stato intervistato da Paolo Rodari nel novembre del 2024. Continuiamo in musica con Pilani Bubu e Marte, il brano Avuyazi.

Pilani Bubu con Mart in questo brano intitolato Awuyazi, cantante e poetessa sudafricana, lei è Mart e accompagnata dal collettivo francese Pilani Bubu. Un altro brano con Catherine Russell e Sean Mason, You Can Depend on Me.

You Can Depend on Me, Catherine Russell e Sean Mason nel 2024. Catherine Russell, la sua voce e il pianoforte di Sean Mason. Martin Scorsese sta trattando con il Ministero della Cultura la donazione del proprio archivio integrale. Lo ha anticipato ieri il Corriere della Sera. Questo significa sceneggiature originali, costumi, oggettistica dei set, attrezzatura, perfino lettere nelle quali si interloquisce con la produzione a proposito di questo o quel titolo, dunque un enorme patrimonio. Il solo lavoro di acquisizione del materiale si annuncia monumentale. Basti sapere che l'archivio riguarda circa 50 anni di cinema americano. Non è il primo regalo del regista newyorkese all'Italia. Negli anni passati c'era stato l'omaggio alla Cineteca di Bologna, che oggi ospita un campione di script con i quali Scorsese partecipò nel tempo a festival e ricorrenze. Dunque, dal Ministero della Cultura italiano una corsa a ostacoli e contro il tempo per trovare il posto a questo materiale in uno spazio adeguato, fruibile e logisticamente felice. Interpellata anche la direzione di Palazzo Venezia, che potrebbe forse offrire una sponda a qualche soluzione, che ha già dato luogo a un incontro al quale era presente un rappresentante del regista. Vedremo dunque dove in Italia verrà accolto questo straordinario fondo del regista Martin Scorsese, uno dei più importanti registi cinematografici americani. E con questa notizia si conclude la puntata di Alphaville di oggi. Io vi ringrazio di essere stati con me, con la vostra attenzione, con il vostro ascolto partecipe. In tanti ci avete scritto via WhatsApp, continuate a farlo. Io intanto vi do appuntamento a domani alle 11 con un'altra puntata di Alphaville. Ringrazio chi mi ha aiutato a costruire questa puntata: Cristina Artoni, Barbara Camplani ed Enrico Bianda. E vi lascio con Jerry Mulligan, Four and One More. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Fondi propri di UBS fa discutere la scelta della Commissione dell'Economia degli Stati di permettere metà copertura con le obbligazioni AT1. Quali i limiti e i rischi di questa soluzione? Sentiremo anche un esperto. Svolta nelle indagini sull'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia, da fonti di stampa tedesche si apprende che era un tentato attentato della Russia, attese ripercussioni diplomatiche. Digitalizzazione delle dogane, sta per concludersi il maxi progetto svizzero con piattaforme e app che semplificano il traffico transfrontaliero di merci e persone. Dramma di Crans-Montana, non ci fu nessun controllo sulla sicurezza del bar Constellation prima dell'inaugurazione, lo rivela la RTS dopo l'audizione di un dipendente comunale. Ed emergono le prime tensioni dopo le inondazioni in Nepal, i dati forniti dalla Cina non sarebbero abbastanza completi e tempestivi. Intanto sale a oltre 1000 persone il bilancio delle vittime. Su UBS continuerò a battermi per la soluzione proposta dal governo, quella che trae insegnamento dalla crisi di Credit Suisse. Karin Keller-Sutter incassa il colpo ma non molla dopo la decisione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati di adottare una linea molto più morbida riguardo alle norme sul capitale proprio. E risponde anche a chi l'accusa di essersene lavata le mani, scaricando la responsabilità al Parlamento. Sentiamo i dettagli da Berna con Giampaolo Driussi.
4: All'indomani della decisione che riporta Sergio Ermotti in chiaro vantaggio nel braccio di ferro che lo oppone a Karin Keller-Sutter sul futuro di UBS, la decisione che fungerà da base per i lavori al Consiglio degli Stati durante la prossima sessione parlamentare, sono per lo più le reazioni negative a comparire, quelle di PS e Verdi, stando ai quali per le banche di rilevanza sistemica cambierà poco o nulla, quelle di diversi analisti, critici ed evidentemente quella della stessa capa del Dipartimento Federale delle Finanze. Per il governo si trattava di trarre gli insegnamenti dalla crisi Credit Suisse, elaborando una soluzione sostenuta da BNS, Vigilanza Finanziaria, Fondo Monetario Internazionale e altri organismi che conoscono molto bene i rischi dei mercati. E io continuerò a battermi in questa direzione, afferma Karin Keller-Sutter. Il Consiglio federale vuole una copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. La proposta commissionale prevede il 50%, oggi è al 45%, col restante 50% da coprire con obbligazioni AT1, che a determinate condizioni contrattuali possono essere convertite in capitale proprio. Non un regalo per UBS, commenta il presidente della commissione Eric Etlin, centro. Ma un compromesso. Anche perché, dice, le AT1 diventeranno care. E questo verrà a costare parecchio a UBS. Karin Keller-Sutter replica: non lo si sa ancora con esattezza. Le perizie da noi commissionate hanno espresso forti riserve e ritengono questa proposta giuridicamente incerta e non necessariamente praticabile. Keller-Sutter risponde poi indirettamente a chi, come Peter Kunz, uno dei più noti esperti svizzeri di diritto economico, critica duramente non solo la commissione, che avrebbe ceduto al forte lobbismo di UBS, ma anche il governo, il quale non era obbligato a passare dal Parlamento. Non sarebbe cambiato nulla. Dopo la crisi del 2008 il governo voleva regolare questi stessi aspetti per ordinanza, ma le forti pressioni portarono a una rinuncia. È già stato tutto annacquato in passato, il Parlamento deve oggi assumersi le sue responsabilità, termina Karin Keller-Sutter.
3: La proposta della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati non ha lasciato indifferente nemmeno il mondo economico, tra chi è favorevole e chi è contrario. Per analizzare la proposta presentata e per capire meglio cosa siano queste AT1, Marzio Minoli ha intervistato Edoardo Beretta, docente di macroeconomia all'Università della Svizzera Italiana. Sentiamolo.
5: Sono degli strumenti finanziari che recentemente sono stati anche nel mirino di alcune controversie nel dibattito svizzero per quello che è stato il default della Credit Suisse, e sono convertibili in capitale proprio, però in determinate altre situazioni di pericolo per la banca stessa possono essere dichiarate prive di valore.
6: Ecco, professore, ma quali sono, diciamo, i punti forti di questi strumenti?
5: In generale sono degli strumenti forse meno sicuri che non il capitale proprio, evidentemente, ma comunque sono degli strumenti obbligazionari.

0: miliardi in obbligazioni AT1.
1: Si sono levate alcune critiche verso questa proposta, invece ora le chiedo i punti deboli delle AT1, naturalmente, in questo contesto.
0: Ma io credo che in generale vi sia scetticismo nel fatto che siano comunque strumenti in qualche modo di debito obbligazionari, non è un capitale versato a disposizione. Quindi è un qualcosa di ibrido convertito anche in altri strumenti, tra cui azioni. Ecco, questa flessibilità che da un lato è positiva perché fa sì che sia uno strumento maneggevole per la banca, da un lato però dall'altro comportano chiaramente anche una maggiore possibile strumentalizzazione, comunque un possibile utilizzo non a copertura integrale dei rischi, come invece il capitale proprio di prima classe.
2: La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028. La misura riguarderà in modo pressoché uguale i dipendenti in Svizzera e all'estero. Attualmente l'azienda conta circa 11.000 dipendenti. Gran parte delle soppressioni, precisa in un comunicato, avverrà attraverso fluttuazioni naturali del personale. In una nota, Swiss Life motiva questa decisione con la necessità di aumentare l'efficienza, realizzandola anche grazie alle opportunità offerte dalla digitalizzazione. E in Germania adesso ci sarebbero i servizi segreti russi dietro al clamoroso attacco con droni carichi di esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Lo riporta il quotidiano tedesco Bild. Il governo terrà una conferenza stampa nel pomeriggio, ma sentiamo i dettagli da Berlino con Walter Raue.
3: A darne per prima la notizia è stato questa mattina il tabloid popolare Bild Zeitung, secondo il quale oggi pomeriggio i ministri degli interni e degli esteri confermeranno nel corso di una conferenza stampa straordinaria a Berlino la matrice russa dietro all'attacco con dei droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia lo scorso 5 di agosto. Secondo le informazioni riportate dal giornale sul suo sito online, gli inquirenti tedeschi avrebbero appurato che i 300 grammi di esplosivo a bordo di un drone rinvenuto in prossimità di un aerocargo ucraino nello scalo della città sassone, sarebbe di fabbricazione russa e in dotazione dell'esercito di Mosca. L'ordine per compiere l'attentato, fallito all'ultimo momento solo per il non funzionamento di un detonatore, sarebbe arrivato direttamente da Mosca. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta delle responsabilità dell'attacco, limitandosi ad indicare una non meglio definita potenza straniera come possibile mandante dell'episodio. Ma le prove contro i servizi segreti russi sarebbero a quanto pare così schiaccianti da spingere ora il governo del cancelliere Friedrich Merz a prendere posizione. Già nei giorni scorsi il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius si era messo in contatto con i suoi colleghi dei paesi dell'Alleanza Atlantica per concordare eventuali misure contro la Russia. Da parte tedesca si ipotizza la chiusura di un grande centro culturale russo a Berlino, sospettato di svolgere attività spionistiche, l'espulsione di diplomatici russi dalla Germania e nuove sanzioni europee contro Mosca. Nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, che funge anche da importante snodo aereo per trasporti di aiuti militari destinati all'Ucraina, gli inquirenti avevano rinvenuto ai primi di agosto anche i resti di altri due droni, uno dei quali aveva speronato, senza però esplodere, un aereo cargo della DHL.
2: E nella notte Mosca ha lanciato oltre 200 droni e missili, prendendo di mira in particolare Kiev e la regione di Odessa. Gli attacchi hanno provocato almeno 12 morti e decine di feriti in diverse località ucraine. Di fronte all'intensificarsi dei bombardamenti, l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, invita i paesi dell'UE a fornire missili intercettori Patriot. In Russia, invece, l'attacco con droni ucraini ha provocato un incendio nel porto strategico di Ust-Luga, nel Mar Baltico. Le autorità russe hanno riferito che l'incendio è stato domato e che non ci sono state vittime. Una vittima è stata invece segnalata nella regione russa di Belgorod. E negli Stati Uniti l'esercito perde il suo referente politico. Dan Driscoll lascia la carica di segretario dell'esercito in aperto contrasto con Pete Hegseth a capo della difesa americana. I dettagli di questa uscita di scena, l'ennesima in quest'ambito, con Chiara Savi.
4: Rivestiva dallo scorso anno la più alta carica civile dell'esercito. Dandy Scroll, un passato da ufficiale carrista nelle forze militari americane, ha annunciato di lasciare l'incarico. Seppur non abbia voluto rilasciare commenti,

0: I motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il posto sono i rapporti sempre più tesi con il segretario alla difesa Pete Hegseth. Quest'ultimo negli ultimi mesi ha licenziato figure di primo piano dell'esercito americano, il primo ad essere accompagnato alla porta ad aprile e senza ricevere spiegazioni è il generale Randy George, capo di stato maggiore, e altri tre ufficiali tutti di altissimo livello e impegnati a strutturare una nuova unità di droni all'avanguardia per rispondere alle evoluzioni della guerra, come ha dimostrato e continua a mostrare il conflitto in Ucraina. Il programma ora è congelato dal capo dell'esercito ad interim, un fedelissimo di Hegseth, il generale Christopher Lanif. Poi è toccato al rispettato generale Chris Donahue, che ha ricoperto la carica di ufficiale di più alto grado dell'esercito in Europa fino a quando Hegseth non ha declassato il suo incarico, mettendo così fine alla sua carriera. Il segretario alla difesa giustifica le partenze con un piano per ridurre tra il 10 e il 20% il numero totale di generali e ammiragli. Ma l'uscita di scena di Dundee Scroll è l'ennesima prova di un clima sempre più teso tra l'esercito e il Dipartimento della Difesa.
1: Nelle frontiere svizzere ci sarà maggiore sicurezza e maggiore efficienza grazie a Dazit, il programma di trasformazione digitale delle dogane che si concluderà, come previsto, alla fine dell'anno. Oggi a Basilea i responsabili del progetto hanno fatto il punto della situazione. Tra le novità introdotte da Dazit, nuovi servizi digitali per imprese e cittadini, c'è stato un completo rinnovamento del sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante e sono stati modernizzati i metodi di controllo alle frontiere. Paola Latorre.
2: La digitalizzazione fa parte di un progetto molto più ampio, una riforma storica, la revisione totale della legge sulle dogane. Progetto in corso da una decina d'anni e segnato da polemiche legate ai ritardi, alla sicurezza e ai costi. Oggi a Basilea, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter e al presidente di Economie Suisse Christoph Meder, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha fatto il punto della situazione. Con Dazit, questo è il nome del programma di digitalizzazione, sono state create oltre 40 applicazioni specializzate. Per l'economia e la popolazione sono disponibili nuovi servizi digitali accessibili tramite e-portal o app. Tra questi figurano Passar, la nuova piattaforma per il traffico transfrontaliero delle merci commerciali, l'app Quick Zoll per lo sdoganamento di acquisti privati, il contrassegno elettronico e la riscossione e la restituzione di tributi. Per quanto riguarda la tassa sul traffico pesante, c'è stata una liberalizzazione del mercato e il sistema di riscossione è stato completamente rinnovato. Inoltre, i sistemi di controllo dei confini sono stati modernizzati e adeguati agli sviluppi di Schengen. Sono tre gli obiettivi di questa digitalizzazione, si legge in una nota dell'Ufficio federale delle dogane: diminuire i costi, migliorare l'efficienza con conseguente riduzione dei posti di lavoro e stabilizzare i costi di esercizio nel settore informatico. Tutti obiettivi che potranno essere raggiunti entro il 2030. Per il programma, il Parlamento aveva approvato un credito di 393 milioni. Per il momento ne sono stati utilizzati poco più di 345.
1: E torniamo a parlare del dramma di Crans-Montana, perché un'inchiesta dei colleghi della RTS ha confermato che nel 2015, all'inaugurazione del Constellation, dopo i lavori svolti dagli attuali proprietari del bar, non è stata effettuata alcuna ispezione approfondita. Sentiamo i dettagli dalla Romandia con Aaron Guidotti.
3: Che i controlli effettuati alle Constellation dal 2015 al 2025 fossero pochi e lacunosi, già si sapeva e in parte lo avevano ammesso le stesse autorità comunali. Ma i dettagli rivelati dall'inchiesta dei colleghi di RTS sono a tratti sconcertanti. Nell'interrogatorio dell'incaricato alla sicurezza del comune di Charmignon, dove si trovava il Constellation prima della fusione di comuni che ha portato alla creazione di Crans-Montana, si evince che, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non si è recato al Constellation per i controlli dopo i lavori di ristrutturazione. Si è basato sulle planimetrie consegnate in sede di indagine pubblica e su delle foto. Scrive però che la porta esistente sul lato ovest del pian terreno dovrà essere considerata come uscita di emergenza. In realtà quella porta non era a norma, ma in un controllo successivo non è stato indicato, non è quindi mai stata utilizzata come uscita di emergenza e parliamo della porta chiusa a chiave la notte di Capodanno. Inoltre, lo stesso incaricato alla sicurezza ha ammesso di non aver mai controllato il piano inferiore, dove sappiamo è partito l'incendio. Ma c'è di più. L'ex vice sindaco di Charmignon, anche lui indagato, avrebbe ammesso davanti alle procuratrici di aver firmato, senza cognizione di causa, tutti i documenti forniti dall'incaricato alla sicurezza. Lui, infatti, in quanto municipale di milizia, non aveva le conoscenze tecniche per controllare quanto riportato. Eppure, lui stesso firmava anche in quanto presidente della Commissione del Fuoco, commissione che in realtà non esisteva più.
1: In Nepal si contano ormai più di 1000 morti dalla devastante alluvione della scorsa settimana che ha colpito anche il Tibet. Il governo nepalese in questi giorni ha chiesto a Pechino una condivisione dei dati su ghiacciai, piogge e fiumi più rapida e completa. Una richiesta fatta anche qualche settimana prima dell'alluvione. Per Kathmandu alcune informazioni non giungono abbastanza rapidamente. Da qui la richiesta di un sistema di monitoraggio e allerta in tempo reale. Ci racconta di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
4: 27 maggio è il giorno in cui il Nepal avrebbe chiesto alla Cina di rafforzare la cooperazione nel monitoraggio e risposta a inondazioni e fenomeni climatici estremi. 3 mesi dunque prima della catastrofe della scorsa settimana al confine col Tibet. In una riunione tra funzionari, Kathmandu aveva chiesto a Pechino di condividere maggiori informazioni su ghiacciai e livelli dei fiumi malaiani, ma secondo Reuters i rappresentanti cinesi, tra cui esperti e funzionari del governo locale, avevano spiegato di non avere il mandato per raggiungere subito un accordo. Uno scambio di informazioni esiste già: la Cina comunica al Nepal le previsioni di forti precipitazioni in Tibet e 12 giorni prima della catastrofe aveva segnalato il rischio di alluvioni improvvise. Kathmandu vorrebbe però ricevere anche dati su fiumi e valanghe, una questione delicata perché diversi fiumi nepalesi nascono in Tibet e perché nell'Himalaya prevedere il collasso improvviso di un ghiacciaio resta difficile, anche con sistemi avanzati. Gli esperti, citati da Reuters, precisano che la limitata cooperazione tra Cina e Nepal non è una causa primaria dell'ultimo disastro, ma quanto accaduto mostra il valore che possono avere anche pochi minuti di preavviso. Ora Kathmandu chiede un accordo formale di condivisione sul modello di quello già esistente con l'India. L'obiettivo è ricevere dati su precipitazioni e livelli dei fiumi ogni 10 minuti per poter avvertire più rapidamente le popolazioni a valle. Pechino assicura di voler rafforzare la cooperazione, ma respinge quelle che definisce fake news e speculazioni contro la Cina.
1: L'Italia ha deciso di prorogare la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna di altri 15 giorni. Il braccio di ferro tra Roma e Madrid, che ha a sua volta annunciato controlli per chi arriva dall'Italia fino all'11 settembre, è iniziato un mese fa, subito dopo l'emergenza migratoria scoppiata nell'exclave di Ceuta. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
5: Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha giustificato la nuova proroga con la necessità di non sottovalutare il pericolo jihadista e così la sospensione di Schengen con la Spagna è stata portata avanti di altri 15 giorni con i controlli alle frontiere marittime e aeree che proseguiranno fino al 15 settembre. Madrid ha subito risposto per, diciamo così, reciprocità e ha comunicato di mantenere a sua volta i controlli per chi arriva dall'Italia fino al 21 settembre. La crisi migratoria di Ceuta resta il motivo dichiarato di queste decisioni e sebbene il ministro Tajani abbia dichiarato che la scelta di Roma sia stata presa in collaborazione con l'Europa e che la Spagna ne sia stata debitamente informata, dunque escludendo un obiettivo politico dietro questa scelta, nonostante tutto questo, dicevamo, Madrid resta convinta che l'Italia sfrutti a fini politici la crisi di Ceuta. Perché? Perché non c'è un confine di terra tra i due paesi e perché il controllo dei documenti per l'area di Ceuta è già previsto. Insomma, una tensione che prosegue su un argomento, quello legato alle migrazioni, che in Italia è molto sensibile e che in questo momento è soprattutto cavalcato da Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che a destra si contende voti anche e proprio su questo tema.
1: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.
6: Lo sport. Per Wawrinka un addio agli slam senza rimpianti. Buongiorno da Omar Gargantini, battuto come da pronostico dall'italiano Berrettini, dopo aver peraltro battagliato alla pari nei primi due set ed aver sprecato qualche buona occasione per portarne a casa almeno uno, il 41enne vodese ha dunque chiuso 20 anni di major, sia principali tornei del circuito, e l'ha fatto proprio a New York, dove 10 anni fa aveva vinto il terzo e ultimo di una carriera davvero da applausi. Con Wawrinka salutano gli US Open in campo femminile, purtroppo anche Golubic e Valtert. Passiamo al calcio, perché stasera torna la Super League, in attesa che la capolista Lugano scenda in campo giovedì alla IEL Arena contro il Servetta. La sesta giornata si apre con Zurigo Young Boys. E a proposito di Lugano, non è ancora arrivata l'attesa fumata bianca per l'arrivo dell'attaccante olandese Enem, di proprietà del Bologna, 23enne che nei piani bianconeri sarà chiamato ad occupare la casella di vice Behrens, rimasta libera dopo la partenza di Kuzias. Importante ricordare che le liste per la partecipazione alla prossima Conference League chiudono oggi alle 17. Il Losanna da parte sua ha ufficializzato l'ingaggio fino al 2029 di Koba Coindredi, il centrocampista francese di 24 anni che lascia lo Sporting Lisbona. Per Coindredi si tratta di un ritorno alla Tuiera, dove aveva già giocato nell'annata 24-25 in prestito proprio dal club portoghese, mentre nella scorsa stagione il francese aveva vestito la maglia della Basilea. Chiudiamo con la Vuelta, che, archiviato il giorno di riposo, riparte con la decima tappa, la Alcaraz Elche de la Sierra di 184 km, maglia rossa di leader della corsa sulle spalle dello spagnolo Mas.
7: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. In tutta la Svizzera sarà caldo e soleggiato, con banchi nuvolosi bassi estesi verso il Mendrisiotto e un aumento delle velature ad alta quota. Temperatura massima sui 30 gradi al sud e sui 26 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 2 settembre. Sull'insieme del paese sarà in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature ad alta quota estese. Le temperature al sud saranno comprese fra 18 e 30 gradi, mentre al nord fra 12 e 25 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi è martedì e, come siamo soliti fare di martedì, vogliamo dedicare questa nostra puntata ad un artista svizzero. E oggi tocca, grazie alle scelte musicali di Elisa Nembrini, a Elena Winkelmann. Si tratta di una compositrice, ma anche di una violinista, che noi impareremo a conoscere lungo tutta questa puntata di Concerto.ch. Vogliamo iniziare da un estratto da un suo trio per violino, violoncello e pianoforte. Questo nuovo trio per pianoforte è in omaggio a Joseph Haydn. Elementi della sua musica ricompaiono sotto forma di riferimenti umoristici e giochi di parole. In particolare pensiamo a elementi dal trio in mi maggiore di Joseph Haydn. Il primo movimento è un pomposo grave, un riferimento al fatto che il fratello della moglie di Haydn era un ecclesiastico che veniva regolarmente con i suoi fratelli a banchettare a casa del compositore, cosa che infastidiva molto Haydn. Noi da questo trio per violino, violoncello e pianoforte dal titolo Threesome in a Haydn di Elena Winkelmann vogliamo ascoltare il primo movimento Zantippe and the Holy Brothers, che vede come protagonisti il trio Gaspar

Abbiamo appena ascoltato da Threesome in Haydn di Helena Winkelmann per violino, violoncello e pianoforte il primo movimento Xanthippe and the Holy Brothers. Si tratta di un estratto da un disco del 2026 uscito per Chandos Classics con il trio Gaspar, Jonjan Ilias Kadesh a violino, Vasti Hunter violoncello e Nicolas Rimmer al pianoforte. E noi proseguiamo ancora ascoltando Helena Winkelmann nel suo ruolo di compositrice e lo vogliamo fare con un brano dal titolo Minimal Minima. Si tratta di un brano composto su incarico della Tessanda Valmüstair, ovvero un mulino per tessere a mano. La più vecchia fabbrica di tessitura della Svizzera in Valmüstair aveva appunto chiesto a Helena Winkelmann di scrivere un'opera che integrava il ritmo regolare dei telai, un'opera davvero interessante e affascinante, quello che poi ne è risultata. Oggigiorno tessere è un mestiere molto industrializzato. Ci sono solo poche aziende che offrono tessuti fatti a mano con i telai. Una di queste aziende è proprio la Tessanda Valmüstair, e la direttrice di questa fabbrica, Maya Repele, ha avviato qualche anno fa un progetto musicale che avrebbe dovuto sfruttare i ritmi dei telai. La fondazione Tessanda ha affidato così il compito alla compositrice Helena Winkelmann, l'incarico per un'opera che doveva mettere in musica la natura della Valmüstair con i suoi abitanti e il ritmo dei telai, quasi intrecciando queste due cose. Nel progetto dal nome In die Zeit gewoben, l'arte del tessere dà la mano all'arte del suono. Helena Winkelmann ha così creato quest'opera Minimal Minima, una sorta di musica minimalista, come si evince dal titolo, che integra il ritmo monotono e ripetitivo dei telai. Per scrivere quest'opera ha trascorso diverse settimane in Valmüstair per sentire l'atmosfera della vallata e per assorbirla nella sua opera. Allora noi vogliamo ascoltare Minimal Minima da un concerto del 3 luglio 2022, tenutosi al Kloster Scheune di Münster. Si tratta di un estratto dal Tessanda Music Project, come abbiamo potuto appena sentire. Lo ascoltiamo questo brano con l'ensemble Kugelförmigkeit diretto da Francesca Gazza.

tua.

Abbiamo ascoltato Minimal Minima di Elena Winkelmann, un estratto dal concerto del 3 luglio 2022 a Münsteir, un concerto del progetto Tessanda Music Project con l'ensemble Kugelförmigkeit e la direzione di Francesca Gazza. Noi ora proseguiamo, ma lasciamo Elena Winkelmann compositrice e passiamo a Elena Winkelmann violinista e direttrice con un estratto dal concerto brandenburghese numero 5 Bach Werke Verzeichnis 1050, l'allegro finale di Johann Sebastian Bach con la camerata variabile diretta da Elena Winkelmann anche al violino.

Abbiamo ascoltato la Camerata Variabile diretta da Elena Winkelmann, anche al violino, con un estratto del concerto brandenburghese numero 5 di Johann Sebastian Bach, Allegro finale. Si trattava di una registrazione del concerto del 10 maggio 2018 al Bachfest Schaffhausen. E noi proseguiamo con un altro estratto da quello stesso concerto e restiamo sempre su Johann Sebastian Bach e sui suoi concerti brandenburghesi. Abbiamo sentito che Elena Winkelmann era qui alla testa della Camerata Variabile e uno degli aspetti più importanti del percorso artistico proprio di Elena Winkelmann è il suo lavoro con la Camerata Variabile Basel, ensemble del quale è violinista dal 2000 e direttrice artistica dal 2010. Ascoltiamo adesso un estratto dal concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeih nicht 1049 di Johann Sebastian Bach, nell'interpretazione della Camerata Variabile diretta da Elena Winkelmann.

Abbiamo ascoltato il concerto brandenburghese numero 4 in sol maggiore Bachwerk Verzeichnis 1049 di Johann Sebastian Bach, con la camerata variabile diretta da Elena Winkelmann, un estratto dal concerto del maggio 2018 al Bachfest di Schaffhausen. L'attività di Elena Winkelmann come compositrice si è sviluppata parallelamente a quella di violinista. Dopo un periodo dedicato in modo particolare agli studi di composizione tra il 2003 e il 2008, la musicista basilese ha dato vita a un linguaggio personale che ama mettere in relazione elementi apparentemente lontani tra loro. Lei stessa ha descritto questo processo come il tentativo di unire ciò che a prima vista sembra incompatibile, creando nuovi incontri tra stili, materiali e tradizioni sonore. Le sue opere sono state commissionate da istituzioni e festival prestigiosi e sono state eseguite da ensemble importanti. Prima di tornare al Bachfest di Schaffhausen del 2018, vale la pena ricordare che l'esperienza di violinista occupa un posto centrale nella sua attività creativa. Davvero una musicista poliedrica, compositrice, interprete e direttrice. Da giovanissima fece parte della Gustav Mahler Junger Orchester, esperienza che le permise di lavorare sotto la direzione di Claudio Abbado. Più tardi fu tra i membri fondatori della Lucerne Festival Orchestra e negli anni ha collaborato con numerosi musicisti di primo piano, da Patricia Kopaczynskaya a Kim Kashkashian, da Thomas de Menga a Garth Knox. Questa continua frequentazione del repertorio e degli interpreti alimenta direttamente il suo lavoro di compositrice. Anche il brano che ascolteremo nasce da questa capacità di dialogare con la tradizione, guardando però verso nuove possibilità espressive. Noi vogliamo ascoltare dal concerto per due flauti dritti e orchestra d'archi di Elena Winkelmann il Rondò, qui con la camerata variabile guidata dalla compositrice stessa.

0: Abbiamo ascoltato il rondò dal concerto per due flauti, dritti e orchestra d'archi di Elena Winkelmann con la Camerata Variabile guidata dalla compositrice stessa Elena Winkelmann. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata di oggi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:33 minuti esatti, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a Montmartre. Partiamo con un altro pomeriggio di musica. Prima, come sempre, vi do il numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che come sempre è lo 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Partiremo con un paio di novità discografiche legate al mondo del jazz, firmate Acht e ECM. Dopodiché avremo un incontro oggi con Saro Cosentino. Si tratta di un compositore, musicista romano, anche se oramai vive da molti anni a Praga, classe 1960, e ha cominciato a muovere i suoi primi passi nella musica a Milano, dopodiché ha cominciato a interessarsi di elettronica e avvia molto giovane una collaborazione con Franco Battiato. Da lì è partita una tournée veramente notevole, una carriera davvero luminosa che lo ha portato a collaborare con insomma pezzi da 90, alcuni artisti importanti italiani, Alì, Giorgio Gaber, Milva, Ivano Fossati, e il Radio Dervish e molti altri ancora, fino ad arrivare addirittura Peter Gabriel, Peter Hamill, con cui collabora stabilmente. Oggi ci racconterà appunto i passi fondamentali della sua notevole e anche variegata carriera artistica. Dopodiché alle 15:35 abbiamo la puntata di Babilonia, come sempre con il nostro Sergio Baltoni, affiancato da Valerio Corzani, che oggi ospitano Raffaella Siniscalchi, una cantante romana che purtroppo in realtà è scomparsa il 22 giugno scorso, soli 54 anni, e così appunto Sergio Albertoni e Valerio Corzani ripropongono quell'incontro molto bello e anche molto toccante. Alle 16:15, subito dopo un percorso musicale diciamo così a sorpresa, poi giungeremo agli arpeggi, un ciclo curato da Alessandro Zanoli, sempre con il nostro Sergio Albertoni, che si intitola Local Hero, artisti locali, eroi locali, musica giovanile in Ticino. E oggi il protagonista, esattamente come ieri e lo sarà anche domani, è il percussionista Ivano Torre. Ora cominciamo con la musica, come vi dicevo, con due novità discografiche. La prima è firmata Acht e che vede come protagonista il violinista Adam Baldic, con un considerevole trio di musicisti di alto profilo e insomma uno dei grandi violinisti del jazz attuali della sua generazione. Cominciamo ad ascoltarlo con un brano da questo bellissimo disco dal titolo Long Way Home, e ascoltiamo proprio la title track.

Il percorso musicale raffinatissimo di Adam Baldic, un violinista polacco che ha iniziato a suonare molto giovane e già all'età di 15-16 anni era considerato un prodigio in Polonia e aveva cominciato appunto dando esibizione, diciamo così, della sua virtuosità strumentale incredibile. Dopo piano piano ha virato verso uno stile decisamente, come avete sentito, più meditativo e più delicato. Qua si unisce ad altri tre musicisti di grande profondità e rilievo, ovvero Daniele Di Bonaventura, musicista italiano, al bandoneon, Jacob Carlson al pianoforte, Michel Benita al contrabbasso. Il disco si chiama Long Way Home, è stato pubblicato recentissimamente dalla casa discografica ACT e ciò che abbiamo ascoltato era appunto la title track. Ascoltiamo un altro lavoro ed è un arrangiamento della Gnossien numero 1 per pianoforte di Erik Satie, che appunto qui assume una sonorità completamente diversa, è una rilettura in chiave jazzistica.

Musicista davvero fantastico, si tratta di Adam Baldic che abbiamo ascoltato in un brano dal suo ultimo lavoro che si chiama Long Way Home, dal titolo appunto Long Way Home, e abbiamo ascoltato questa Nyossien numero 1 per pianoforte di Erik Satie, brano celeberrimo che qui è stata elaborata e arrangiata per il quartetto che appunto fa parte di questo gruppo che ha realizzato questo bellissimo disco, ovvero Daniele Di Bonaventura al pianoforte, Jakob Karlsson, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Jakob Karlsson al pianoforte, Michel Benita al contrabbasso, disco recentissimo della Acht. Ed ora passiamo a un'altra novità discografica, questa volta invece firmata ECM, che vede insieme due musicisti di altissimo profilo, ovvero la pianista Merlin Kritspell con Anders Jormin al contrabbasso. Peraltro un disco che è stato registrato nel luglio del 2025 nell'auditorio Stelio Molo della vecchia sede della radio e che è uscita appunto da pochissimo. Da questo lavoro ascoltiamo un brano che si chiama For the Children.

Certo, l'orecchio è di primaria importanza quando si suona musica, ma questo non significa che non sia legato all'intelletto. Quando suoni tutto è coinvolto, l'orecchio, l'intelletto, le emozioni, non puoi separarle come se fossero in piccole scatole, fanno tutte parte di un tutto più grande. Queste sono le parole di Merlin Crispell, una notevolissima pianista di jazz newyorkese, appunto risiede, in realtà è nata a Filadelfia 1947, ma poi risiede a New York davvero da tantissimi anni e ha realizzato questo bel disco per ECM, molto molto recente come registrazione, soprattutto come uscita. È stato registrato nel nostro ex auditorio della vecchia sede della radio, dalla Rapersia, nel luglio del 2025, uscito da pochissimo. Vedo veramente molte similitudini col disco di Adam Baldic che abbiamo gustato in precedenza, per la qualità e l'espressione poetica che tutti i due lavori ci regalano. Io direi che prima dell'incontro insieme a Saro Cosentino, un notevolissimo compositore e musicista romano, ormai che vive a Praga da tanti anni e ha lavorato con delle star totali, da Peter Gabriel a tanti altri, ci gustiamo ancora un brano da questo lavoro, e il titolo peraltro è Memento, e ascoltiamo questo Dialogue.

0: Grande poesia, grande bellezza nella musica di Marilyn Crispell con Anders Jormin, rispettivamente pianoforte e contrabbasso. Il disco si chiama Memento, è stato pubblicato recentissimamente dalla ECM e il brano che abbiamo ascoltato invece si chiama Dialogue. Sono le 14:59, 14 secondi. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere o se volete scrivere per esempio al nostro ospite di un incontro che andrà in onda fra alcuni istanti insieme a Saro Cosentino. Il numero è come sempre lo 079 382 6765, ve lo ripeto 079 382 6765.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: I treni di Teseur, questo è un brano celeberrimo, naturalmente la voce era quella di Franco Battiato, e dietro diciamo l'ideazione di questo bellissimo brano abbiamo il nostro ospite dell'incontro di oggi, ovvero Saro Cosentino, che saluto. Buongiorno Saro e ben ritrovato alle Rete 2, è un grande piacere poterti ospitare e poter parlare di musica ancora con te.
1: Buongiorno Claudio, è un piacere per me anche ovviamente.
0: Allora, ripercorriamo insieme la tua notevolissima carriera che ti ha portato a collaborare naturalmente, oltre con Franco Battiato, con una quantità di musicisti sterminata. Sto parlando di nomi, per esempio, italiani del calibro di Giorgio Gaber, di Milva, di Ivano Fossati, di tanti altri, fino a Peter Gabriel addirittura, Peter Hamill e a tantissimi altri, no? Ma cominciamo proprio dal brano che abbiamo appena ascoltato, che appunto porta la tua firma. Tu hai cominciato, sei innanzitutto romano, no? di nascita, poi ti sei trasferito molto giovane a Milano, dove hai cominciato a muovere i primi passi all'interno del mondo della musica e dedicandoti al blues. Hai suonato per esempio con Fabio Treves, insomma, che è un vero veterano armonicista e cantante di blues. Dopodiché appunto c'è stato questo primo incontro con Franco Battiato e con l'interesse verso la musica elettronica. Ci puoi raccontare qualche cosa di quell'incontro?
1: Ma guarda, io come hai detto giustamente suonavo con Fabio Treves, a cui mando un abbraccio e un caro saluto, e come dire, mi ero un po' fermato sul limite di un italiano che suona blues, per molte ragioni che non sto qui a elencare, ma sono, immagino, facilmente comprensibili, insomma. E ho cominciato a interessarmi di musica elettronica, ho venduto due chitarre, ho comprato un sintetizzatore e ho contattato Battiato, che in quel campo con i dischi Fetus, Pollution, sulle corde di aria, aveva fatto una serie di esperienze molto interessanti. Io l'ho contattato, lui aveva appena stava incidendo l'era del cinghiale bianco. E da lì è nata un'amicizia prima di tutto, e poi è sfociata anche in una collaborazione che poi negli anni si è manifestata sotto varie forme, insomma, come produzione da parte sua nei miei confronti, da parte mia nei suoi confronti, e su alcuni brani in cui abbiamo collaborato per la scrittura.
0: Certo. Saro, ci racconti qualcosa sulle modalità di lavoro di Franco Battiato, sul suo modo, se vogliamo, anche di gestire il suo aspetto creativo, che sappiamo bene essersi espresso in tantissimi ambiti diversi, no? Quindi dalle prime sperimentazioni elettroniche verso una forma di canzone, se vogliamo, più commerciale, ma sembra di altissima qualità, poi l'opera, il cinema, tantissime altre cose.
1: Guarda, di Franco una cosa che voglio ricordare è la sua grande disciplina nel lavoro di musicista, nel senso che lui tutti

0: molto preparato, nel senso che c'era tutto scritto, poi diciamo con l'aiuto di Giusto Pio che scriveva tutte le parti, si andava in studio in cui era praticamente l'arrangiamento era già fatto, insomma, non era uno di quelli che in studio sperimentava sugli arrangiamenti o sulla composizione addirittura.
1: Certo, insomma, chiaramente
0: Quindi
1: so.
0: diciamo.
1: Sì, dimmi.
0: No, voglio dire, c'è cioè una persona che ha lavorato molto sulle sue composizioni, nel senso che diciamo anche quelle considerate leggere, comunque avevano dietro molto lavoro, insomma.
1: Eh sì, beh, certamente, questo è di sicuro. Tu hai lavorato anche all'opera, no? All'opera di Battiato, Gilgamesh, se non sbaglio. E
0: Sì, su
1: anche
0: Gilgamesh ho fatto
1: Genesi.
0: una voce recitata. Su Genesi invece mi occupavo della diffusione sonora, la prima volta che al Regio di Parma si usava l'amplificazione, che è stata un'esperienza molto bella, nel senso che poi i cantanti erano microfonati, diciamo c'era molta elettronica, c'era l'orchestra, insomma diciamo una commissione abbastanza interessante per l'epoca, dove l'elettronica e l'orchestra e i cantanti microfonati non erano consuetudine, insomma, quindi è
1: Certo.
0: stato un esperimento che è andato abbastanza bene, devo dire. Siamo stati contenti di quell'esperienza.

0: secondo.
1: Ce lo dicevi poco fa, Sara Cosentino, di quanta ideazione, quanto lavoro ci sia dietro una canzone di Franco Battiato. Questa era No Time, No Space, no? Quindi ci racconti qualcosa su questo brano?
2: Anche qui, diciamo, è un brano che è apparentemente semplice, però poi se vai a leggere le orchestrazioni e il lavoro che c'è di arrangiamento, sì, è un lavoro abbastanza complesso. Però voglio dire, poi alla fine, diciamo, quello che conta e quello che passa sono, diciamo, la fruibilità, la grande fruibilità del lavoro di Battiato, che anche nella complessità riesce a essere comunicativo. Cioè, questo è un grande merito, voglio dire, perché tu da musicista lo sai, cioè fare le cose difficili non è difficile, no?
1: Certo.
2: È difficile la complessità, renderla commerciale in qualche modo, no? Renderla, certo, fruibile.
1: Fruibile, certo, se si comunicativa.
2: È un grande merito di Battiato questo.
1: Saro, tu hai lavorato anche, lo dicevamo prima, con artisti stellari, direi, per usare un termine che si utilizza spesso. Peter Gabriel, per esempio, Peter Hamill, con cui lavori, insomma, hai lavorato tanto, no? Ci vuoi raccontare di queste esperienze? So, per esempio, che hai lavorato anche in una sorta di tempio degli studi di registrazione, che è il Real World Studio di Bath, che è lo studio di Peter Gabriel, che è una specie di mausoleo dedicato alla musica.
2: Sì, è un posto molto bello. Io negli anni 90, diciamo nei primi anni 90, ero spesso in Inghilterra a lavorare, un po' per i musicisti con cui lavoravo, che erano poi del giro di Peter Gabriel. Uh-huh. E mi sono trovato spesso a lavorare a Real World. La prima volta sono stato invitato a una manifestazione, si chiamava la Recording Week, che Peter faceva ogni agosto.

0: questo, in cui invitava un po' musicisti da tutto il mondo. Si facevano delle jam session, alcune cose sono finite poi su alcuni dischi pubblicati da Radio World, ma era anche un modo per incontrare musicisti di tutto il mondo, insomma, di altre culture. E alcuni li avevo già conosciuti, per esempio Kuzey Agüner, che è un flautista ney che aveva già inciso un disco con un'etichetta di Battiato che si chiamava L'Ottava, e ci siamo ritrovati lì a Radio World insieme a Michael Brook, nel suo piccoletto studio in cui faceva le produzioni per la Ria World. Poi mi piace ricordare i lavori che ha fatto con il Raffaele Ricanzo, dei dischi, secondo me ancora molto belli. E quindi, diciamo, la Ria World era un po' il centro di un movimento musicale che si stava creando in quegli anni 90. E quindi, diciamo, io ho realizzato il mio secondo disco solista lì, insieme a alcuni musicisti che giravano in quello studio, e poi ho portato Battiato a registrare un disco che si chiama Café de la Paix,
1: Certo.
0: della Real World, e poi abbiamo fatto il mix di Gilgamesh, e poi, diciamo, altri lavori, insomma, che negli anni ho fatto sempre lì. Un posto molto bello, uno studio residenziale, che significa che si dorme lì, si mangia lì, e quindi, diciamo, per il lavoro aiuta molto la concentrazione, insomma, non
1: Lo
0: c'è la
1: immagino.
0: città, c'è in campagna, insomma,
1: Sì,
0: dal
1: sì,
0: punto
1: sì,
0: di
1: sì.
0: vista creativo è molto stimolante come
1: Certo.
0: posto.
1: Io, ahimè, non ho mai potuto vedere questo studio dal vivo, però, insomma, mi piace molto andare a guardare gli studi nel mondo attraverso il web, no? E si vedono queste fotografie con degli spazi pazzeschi, no? È gigantesco, no? Che cosa aggiunge uno studio di questo livello, di questa qualità, a una produzione musicale? Cioè, ha la fama che si merita,
0: Guarda,
1: diciamo così?
0: sì, diciamo che da un punto di vista tecnico, meno male gli studi top nel mondo si equivalgono, nel senso che
1: Già.
0: se vai a New York, a Los Angeles o a Parigi, voglio dire, gli studi sono tecnicamente tutti allo stesso livello. Quello che cambia un po' lì a Real World è che, ad esempio, nella big room, cioè quella che viene spesso fotografata, quella stanza molto grande, è uno spazio immaginato in cui la performance e la parte tecnica avvengono nello stesso spazio. La separazione tra il produttore e i fonici con il vetro e dall'altra parte gli artisti che suonano. E questo in qualche modo per eliminare questa separazione, anche perché molto spesso quando si va a registrare c'è questo vetro che ti separa da chi ascolta.
1: È vero.
0: E in genere crea un po' una separazione anche dal punto di vista psicologico, no? Perché se uno vede che ride, insomma, che no, soprattutto con i cantanti, no?
1: È vero.
0: Delle situazioni di tensione a volte inutili, insomma. E questo è nato proprio per evitare questo, cioè per creare uno spazio unico in cui tecnici e musicisti lavorano insieme. Da un
1: Certo.
0: punto di vista sonoro, diciamo, io la prima volta che sono andato a lavorare lì nella sala grande, ci vuole un po' a prendere, perché insomma lo spazio è veramente grande e quindi, diciamo, l'ascolto ci vogliono un po' di ore per assestarsi con l'ascolto. Però poi, diciamo, da un punto di vista creativo è uno spazio molto, molto piacevole, ecco.
1: Certo. Sarò Cosentino adesso voglio proporre ai nostri ascoltatori l'ascolto di un brano, secondo me, bellissimo, che si chiama Gaza e che fa parte di un tuo lavoro di cui poi ci racconterai qualcosa.

0: È molto bella, Saro Cosentino, l'idea di esplorare le città attraverso la musica. Voi l'avete fatto in questo nuovo disco, tu sei affiancato da Nicola Lesini ai fiati, ai sax e al clarinetto. È un disco che si chiama More Cities, questa era purtroppo la città che più in assoluto racconta delle terrificanti atrocità, che è Gaza, no? Quindi ti chiedo come è nato questo lavoro e come l'idea appunto di abbinare la musica alle città.
1: Beh, insomma, sono come tanti piccoli film dedicati alle città, alcune visitate, alcune immaginate, un po' nella tradizione sarkariana, di ricordarsi un po', no, quello che è un po' viaggiare anche mente con la musica. Nel caso specifico di Gaza, sai, noi siamo musicisti, quindi diciamo di fronte all'orrore possiamo anteporre la musica, no? Ma non, purtroppo non abbiamo altri strumenti, certo, per fermare quello che sta accadendo. Diciamo, cerchiamo di mettere l'accento, di attirare l'attenzione su qualche cosa che se fa riflettere qualcuno grazie alla musica, insomma, credo che il nostro lavoro, insomma, l'abbiamo fatto. È un brano, sì, ti ringrazio per averlo definito bello. Insomma, un brano per me abbastanza struggente, nel senso, certo, che racconta una storia che non avrei mai voluto raccontare, insomma, ecco. O avrei voluto raccontare una storia diversa.
0: Certo, assolutamente. Saro, tu in questo disco dimostri il tuo essere polistrumentista, suoni il basso fretless, le chitarre, tastiere, batteria, Moog, no? E quindi come vivi questa tua pluralità dal punto di vista dell'esecuzione e dell'utilizzo degli strumenti?
1: Allora, devo premettere che io sono abbastanza mediocre come musicista, diciamo, come strumentista, quindi suono molte cose, tutte abbastanza mediocremente, insomma, non sono un... No, ma veramente, se non sono un bravo tecnico, no, dal punto di vista dell'esecuzione, insomma, ci sono tantissimi musicisti che sono 10.000 volte meglio di me. Cerco di utilizzare quello che mi serve per esprimermi, ma... Uh-huh. Diciamo che non ho, diciamo, non ho la capacità di eccellere in nessuno di questi strumenti. Diciamo, ho la fortuna però di poterne fare uso, insomma, ecco, per scrivere.
0: Sì. Saro Cosentino, nella tua esperienza naturalmente c'è una parte importante che è legata alla musica applicata, alla musica per il cinema, no? Quindi quando hai avvicinato questo mondo, in che modo, in che situazione?
1: Allora, io... dall'inizio, diciamo, quando ho cominciato a scrivere musica, tutti quanti mi dicevano: ma saresti perfetto per il cinema. Però non mi aveva mai chiamato nessuno fino al 2006, sì, che è stato il mio debutto nella cinematografia. E come molte cose, insomma, fai il primo lavoro e poi dopo, poi soprattutto il cinema è un ambiente molto, molto chiuso da quel punto di vista. Cioè, se sanno che lo sai fare, allora poi ti chiamano. Allora, poi da lì, insomma, sono nate tante delle colonne sonore, diciamo, ed è un lavoro che mi piace particolarmente perché in qualche modo ti limita. Quindi invece di avere il foglio bianco davanti, insomma, hai una sceneggiatura,
0: sì,
1: e quindi lavori all'interno di alcune restrizioni che dal punto di vista creativo sono una benedizione, come ben sai, no?
0: certo.
1: Perché quando diciamo non hai limiti puoi fare qualsiasi cosa e niente, sì, ti perdi, no?
0: Sì. Beh, poi immagino che una difficoltà nel operare nel mondo del cinema sia che, come dire, tu devi lasciare perdere in un certo senso, mettere da parte la tua personalità per assecondare invece l'esigenza di un regista o comunque della produzione del film stesso, dei significati del film stesso, è vero?
1: Sì, è molto vero, nel senso che io cito sempre una frase ispirata a Castaneda che insomma... Mm. Fare la musica di un film è devi sognare all'interno del sogno di un altro, no? Che è il regista di chi ha scritto il film. Uh-huh. Quindi, cioè, all'interno tu devi trovare la tua dimensione, però ricordandoti che il sogno non è il tuo, insomma, è quello di un altro.
0: Di un altro, certo, è interessante. Senti, prima abbiamo parlato di città attraverso appunto il vostro lavoro e ti voglio chiedere invece ora della tua città, diciamo così, d'adozione. L'abbiamo detto prima, tu sei nato a Roma, poi ti sei trasferito a Milano, poi a un certo punto sei giunto a Praga dove vivi e dove svolgi la tua attuale attività musicale. Come mai hai scelto proprio Praga? Cioè, per un'occasione professionale o altro?
1: No, una nostalgia mitteleuropea. E poi perché Praga è una capitale, ma ha una dimensione, cioè ha 1 milione di abitanti, è relativamente piccola rispetto alle altre capitali europee.
0: Sì.
1: Ed è anche architettonicamente molto molto bella, nel senso che,
0: beh, certo,
1: essendo stata poco bombardata, ha tutti gli stili, dal barocco all'art déco, all'art nouveau, insomma, fare una passeggiata qui è sempre molto piacevole.
0: È bello, immagino.
1: Poi, ripeto, è una dimensione culturalmente molto attiva, però diciamo come dimensioni molto umana, quindi diciamo, mi trovo bene, ecco.
0: Certo, e appunto mi interessa molto sapere qualcosa di più della scena musicale di Praga, no? Come è organizzata, quali sono i contesti dove viene data precedenza, risalto, importanza?
1: Allora, qui diciamo ci sono due grandi tradizioni, una è quella jazzistica e l'altra è quella classica. Quindi diciamo molti musicisti escono da queste due diciamo, grandi famiglie. Ovviamente c'è una scena pop, rock, rock, reggae, però insomma in qualche modo, come tutte le cose che sono di derivazione, cioè, mostrano un limite di non avere un radicamento all'interno della cultura,
0: certo,
1: ceca. Mm-hmm. Quindi diciamo le cose più interessanti sono nell'ambito jazz, avanguardia, non so, ci sono alcuni artisti che anche durante il periodo comunista sono riusciti ad andare all'estero a farsi sentire, penso a Iva Bitova o anche a altri, insomma. E quindi diciamo sono forse la parte più interessante, ecco, rispetto. Poi vuol dire c'è una tradizione di musica classica,
0: certo,
1: concerti, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, sì.
1: Però insomma lì siamo nella tradizione della musica classica, insomma, che è più o meno identica in tutta Europa, ecco.
0: Certo, naturalmente. Noi concludiamo questo per me piacevolissimo incontro, Saro Cosentino, con un ultimo tuo brano che si intitola You Are the Story. Ci vuoi dire qualche cosa a proposito?
1: Sì, questa è una collaborazione con Tim Bowness, che è un cantante inglese che faceva parte di un gruppo che si chiamava No Man, e con cui abbiamo collaborato abbastanza spesso e lo trovo una voce molto interessante all'interno del panorama, diciamo, del pop inglese.
0: Saro, grazie davvero per questo incontro, grazie
1: a voi,
0: per essere stati con noi. Alla prossima, speriamo di poterti ospitare di nuovo se lo vorrai.
1: Ma certamente.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
0: A presto.
1: Ciao.

0: Massimo Zenari, direttore della divisione della cultura e degli studi universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. L'incarto è stato aperto sulla scorta della testimonianza di una persona. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale. Nei confronti del consigliere di Stato vale la presunzione di innocenza. Dall'estero, secondo informazioni del quotidiano tedesco Bild, l'incidente del drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Le tracce del drone con l'esplosivo condurrebbero presumibilmente a un servizio segreto russo. Il quotidiano aggiunge anche che le misure nei confronti della Russia saranno concordate con i partner europei. E degli ordigni esplosivi sono stati trovati nuovamente, sempre in Germania, nei pressi di una sottostazione elettrica nel Brandeburgo, non lontano dalla centrale a carbone di Jenschwalde. La polizia ha comunicato che è stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica, ma che non sussiste ulteriore pericolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, la sottostazione sarebbe stata presa di mira e colpita da più razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. Non traspaiono legami con la notizia precedente, ovvero un legame con Mosca. L'ex primo ministro britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi dalla Camera dei Deputati, lasciando così la politica attiva. Lo ha dichiarato al Camden New Journal, dicendo di volersi concentrare sugli affari internazionali di vari ambiti, tra cui difesa e tecnologia. L'annuncio dell'ex premier arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni del nuovo premier e leader dei laburisti Andy Burnham. Dall'interno un pitone tappeto lungo 3 metri è stato trovato giovedì scorso in un bosco di Winterthur. Il serpente è stato scoperto nel corso di un'escursione e poi catturato da uno specialista di rettili. Non è velenoso ed è ora al sicuro, si legge in un post della polizia cantonale su Instagram. Ancora non si è però fatto avanti il proprietario del rettile. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato con aumento delle velature ad alta quota nel pomeriggio.
3: Sono le 15.33 minuti, torno a ricordarvi il nostro numero di WhatsApp 079-382-6765, ripeto 079-382-6765, e torno anche a ricordarvi che l'incontro che avete appena ascoltato con Saro Cosentino sarà disponibile presto sul nostro sito internet, scusatemi, se lo volete riascoltare. Domani, sempre per gli incontri di Montmartre, avremo una giovane e talentuosissima pianista di jazz italiana che risponde al nome di Elisabetta Canale. Bene, noi adesso proseguiamo attraverso la puntata consueta del martedì di Babilonia, come sempre con il nostro Sergio Albertoni e affiancato da Valerio Corzani.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Io credo che sia l'unico programma di Rete 2 che potete tranquillamente evitare, ma se siete in cerca di conferme, vi basta ascoltare una sola volta Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Cioè, ma da quanto in qua la siglista esprime opinioni così? Cioè, io credo che.
2: Poi subito
1: che
2: all'inizio
1: non interessa.
2: Non abbiamo.
1: Ma guarda.
2: Vabbè,
1: a volte
2: viene.
1: Chiedo.
2: Guarda, il commento è solo questo.
1: Sì, cioè, infatti è
2: non sai che altro dire, è un sospiro.
1: Sì, continuiamo a sopportarla in modo davvero stoico, perché io spero che il nostro pubblico apprezzi anche questo. Intanto lo salutiamo e salutiamo soprattutto chi ci ascolta da anni in modo fedele e che quindi è legato alla nostra filosofia, no? Qual è così ingegno?
2: Beh, è quella che non so se siamo stati noi a educarlo a questa inclinazione. In ogni caso, sì, come dici tu, abbiamo avuto sensibilità limitrofe con ascoltatori che hanno capito che, diciamo, ballonzolare tra gli stili e anche tra i secoli senza
1: cosa
2: problemi,
1: buona e giusta,
2: cosa buona e giusta, piena di sorprese, e poi finisce che troviamo delle colleganze, no, tra una cosa e l'altra, anche tra i collegamenti più improbabili. Sarà così anche quest'oggi.
1: Sì, grazie anche ai regali sonori che ci portano ogni settimana i nostri ospiti.
2: Esatto, e quest'oggi Raffaela Siniscalchi, ben trovata.
1: Buongiorno Raffaela.
2: Beh, una voce, sentirete, la scopriremo, è una voce veramente molto densa, stratificata. Hai avuto una maestra, un maestro?
3: Ho avuto parecchi maestri che si sono sempre trovati in difficoltà perché ho una voce abbastanza estesa, quindi ogni tanto c'era la tendenza a voler classificare questo suono. Allora, sei mezzo soprano, no? Sei soprano, no? Sei contralto. E quindi questa cosa per tanti anni mi ha messo in seria difficoltà fino a che ho fatto pace con questa cosa, e quindi.
2: Beh, qua diciamo siamo contentissimi anche di questo tipo di ambiguità, diciamo così, dal punto di vista della collocazione, perché Babilonia è proprio questo. Siamo lì a buttare giù muri dall'inizio alla fine della trasmissione. Ci fa molto piacere, gli ascolti che ci hai portato vanno proprio esattamente in questo senso, ma in questi casi noi partiamo sempre da un viaggio vero e proprio, un viaggio anche nella lingua, perché è questa rubrica che si chiama Il Canto di Babele, che esplora proprio le sorprese che possono arrivare da una lingua lontana, cantata e offerta ad ascoltatori che sono poco abituati ad ascoltarla. Il Canto di Babele.
1: Niente Vertina oggi, come spesso accade quando abbiamo ospiti femminili.
2: C'era un canto di gola quasi. Chi è...
1: Ma sono gli elementi della post-bong band.
2: Ah, ok.
1: Eterea, credo. Eterea post-bong band.
2: Sì, sì.
1: Che hanno confezionato per noi queste piccole introduzioni, in questo caso alternativa a quella delle Vertina.
2: Ci sono di nuovo in pista, hanno pubblicato un disco di recente.
1: Beh, quindi sarà il caso di invitarli di nuovo a Babilonia,
2: lo
1: faremo presto. Intanto però proseguiamo la nostra esplorazione di idiomi particolari.
2: Sì, questo è Il Canto di Babele, cerchiamo canzoni cantate in idiomi non convenzionali per noi, perché ad esempio in Vietnam il vietnamita è normale.
1: Assolutamente normale, e d'altronde però è anche vero che ascoltiamo raramente canzoni in vietnamita, lo possiamo fare qui a Babilonia. Naturalmente premettiamo che, come quasi sempre accade in questa rubrica, non possiamo dirvi granché sul testo. Se non altro ci abituiamo però a distinguere per esempio il vietnamita, che so, dal cinese o dallo swahili.
2: È comunque un piacere onomatopeico.
1: Sì,
2: e poi qui abbiamo anche un'indicazione nel titolo, no? Che però è in inglese.
1: È in inglese, Yellow Heart, però insomma la terra gialla in qualche modo porta verso il Vietnam, che è il paese d'origine di Nguyen Le, in realtà chitarrista, artista attivo da molto tempo ormai, in Francia, a Parigi in particolare, e ha continuato nel 2019 con il suo album pubblicato da AZT o ACT, se preferite, Overseas, la sua esplorazione di un jazz, diciamo così, ibrido, un jazz che combina quindi la musica tradizionale vietnamita con un suo stile personale di funk jazz con spruzzatine di soul, insomma una bella mistura quella di Nguyen Le. Beh, in questo caso si tratta di musica che lui ha concepito come parte di un progetto di performance del Cirque Nouveau, un gruppo di danza ma anche acrobazie e musica, non so se conosci
2: Cirque Nouveau. No, non li conosco, però diciamo la parola circo tornerà in questa nostra escursione.
1: E la parola invece a me per indicare, per segnalare il nome della voce di questo Yellow Art, che è Ngo Hong Quang, ma non ho idea se si pronunci davvero così. Io mi scuso con tutti i vietnamiti in ascolto, insomma,
2: infatti,
1: che peraltro potrebbero poi aiutarci e scriverci qualcosa a proposito di questo testo. A noi basta, in questo caso, beh, la musica è splendida, e così farci un'idea di come suona il vietnamita in musica.
2: Esatto.

0: Nguyen Le e il suo Yellow Heart, titolo in inglese ma il testo poi era rigorosamente in vietnamita, lo hai senz'altro capito. Poi...
1: forse in Khmer addirittura, perché credo che l'idioma che usano in Vietnam sia il Khmer, però non so se lo usano ora dopo che i Khmer rossi...
0: Forse fanno attenzione a farlo, comunque insomma Nguyen Le, se è in ascolto può chiamarci, chiarirci anche questi dettagli. In questo caso un estratto da Overseas, un disco del 2019, la voce era quella di Ngo Hong Quang.
1: Dunque Raffaela, io ti devo subito fare una domanda perché ce l'ho qui da una settimana, da quando so che saresti venuta, ho visto che hai collaborato con Ennio Morricone,
2: in che modo
1: e quando?
2: È stata una collaborazione bellissima avvenuta nel 2013 con il film La migliore offerta, peraltro la colonna sonora ha vinto il Nastro d'Argento e il David di Donatello. E lui mi chiamò per fare questo brano molto particolare che si chiama Volti e Fantasmi, insieme ad altre tre cantanti, per lo più cantanti liriche, e ha voluto utilizzare la mia voce soprattutto per il suono naturale, non impostato.
1: E in questa foto vi si vede come se foste vecchi amici.
2: Beh, perché è stata, ci siamo trovati, insomma è stato veramente un rapporto bellissimo di amicizia, io spesso sono andata a trovarlo, insomma ci siamo scambiati idee, racconti, lui era veramente una persona incredibile. E poi ho ricollaborato con lui per un altro film francese qualche anno dopo che si chiama En ma fait te qui te plaît. Insomma, un film particolare, lì era l'uso della voce era proprio alla Morricone, per cui con tutta l'orchestra è utilizzato come uno strumento proprio. Quindi insomma diciamo queste sono state le due collaborazioni, poi avevamo fatto una pubblicità che non è stata utilizzata, ma insomma ci sono stati più incontri.
1: Bene, un ricordo anche per noi quasi sentimentale, visto che purtroppo il maestro Morricone non c'è più, e tutto questo però solo per così portarti dolcemente verso un agguato.

0: Beh, un agguato fino a un certo punto, non siamo cattivi come, se, come viene annunciato da questa sigla, diciamo così, abbastanza tremebonda. No, questo è il momento in cui ti facciamo ascoltare un brano,
1: sì,
0: ma non lo annunciamo. Okay. Non è però nemmeno un blindfold test come ogni tanto compaiono nei, nelle riviste di jazz, almeno qualche tempo fa su Downbeat, che si trasformano in dei piccoli quiz un po' da virtuosi e da nerd. In questo caso intanto non siamo chiusi solo al jazz, anzi ascolteremo di tutto, e questo pezzo che ti facciamo ascoltare non lo presentiamo proprio perché vogliamo semplicemente sapere che effetto ti ha fatto ascoltarlo. Okay. Che tipo di vibrazione ti ha acceso.

0: Allora, Raffaella.
1: Una cosa difficilissima. Mi ricordava Kurt Weill. Ma anche i futuristi, perché comunque aveva questo tipo di sonorità un po'. Guarda, ma anche Waits, perché...
0: Ma veramente brava, guarda. Pur non essendo consapevole di quello che hai ascoltato, perché effettivamente un po' cattivelli siamo stati, poi ti spiegherò perché, hai detto tutte cose giuste, giustissime, perché si tratta in realtà di un frammento da The Black Rider, che è un album di Tom Waits.
1: Ok.
0: Che però è stato fatto a mo' di colonna sonora per uno spettacolo di Robert Wilson. I testi, quando c'erano, erano di William Burroughs.
1: Ah.
0: Viene considerato un po' un mezzo passo falso del sommo Waits.
1: Ecco.
0: E in realtà invece contiene anche queste musiche molto cinematiche e molto Kurt Weill.
1: Sì, sembrava tantissimo.
0: Quindi sì, ci siamo. The Black Rider è esattamente a questo tipo di atmosfera anche un po' mitteleuropea di tanto in tanto, e abbiamo però voluto metterlo ora proprio perché il tuo primo ascolto, il primo regalo sonoro che invece ci hai portato tu, che possiamo in questo caso anche presentare prima di ascoltarlo, è proprio un album dedicato a Tom Waits,
1: sì,
0: alla sua musica,
1: sì, sì,
0: che tu hai ascoltato fin da
1: piccola. Sì, disco me l'hanno regalato a 15 anni, sono rimasta folgorata.
0: E già quella è una bella adolescenza,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì.
0: Crescere con Waits,
1: sì,
0: secondo me andrebbe consigliato a tutti, anche
1: sì,
0: a quei,
1: sì,
0: ai,
1: sì,
0: nuovi adolescenti. E quando è che hai deciso però di metterti lì?
1: C'è stato a un certo punto che ho trovato per caso un libro di sue canzoni e mi sono divertita a suonarmele, alcune senza neanche conoscerle, proprio cercando di... E ho scoperto che nascoste dietro questa voce assurda c'erano delle melodie incredibili, c'erano delle armonie interessantissime, anche molto jazz, molto blues naturalmente. Quindi ho voluto fare questo, insomma, me la sono voluta rischiare, diciamo.
0: E la chiave che hai trovato qual è stata? Cioè,
1: è stata quella di cercare innanzitutto un organico particolare, che è tutto di cioè una chitarra, un violoncello e un contrabbasso.
0: Corde.
1: E la voce, corde, tutte corde, senza batteria. E abbiamo così giocato con questi brani per un po' di tempo, insomma, non è stata una cosa particolarmente veloce, cioè ci abbiamo suonato un po' su, cercando proprio di sviscerare ogni canzone, cercando di portarla in un luogo consono. Poi mi sono resa conto che ero riuscita comunque a rispettare la matrice originale, insomma.
0: Nel pezzo che hai scelto, e che ti ringrazio anche per questo, perché Clap Hands è veramente un capolavoro, sono molto contento di ascoltarlo nella tua versione. Al tuo fianco c'è Giovanna Famulari al violoncello, Massimo Antonietti alla chitarra, Andrea Colella al contrabbasso.

Clap Hands di Tom Waits, rivisitato da Raffaella Siniscalchi e dal suo quartetto, un quartetto peraltro, come ci ha raccontato, pieno anche di altri interventi di musicisti ospiti, e qui alle prese con un classico di Waits. Sono un po' tutti classici i brani di Waits, ma questo è veramente più iconico di altri.

0: Beh, caro Valerio, mi piace immaginarti a metà 500, diciamo nel 1551, a girarti tra i vicoli di Verona e probabilmente avresti incrociato Vincenzo Ruffo, che era un compositore dell'epoca, quindi siamo in epoca rinascimentale, La gamba in tenore, in questo caso dai suoi Capricci a tre voci, pubblicati nel 1564, quindi qualche anno dopo, forse ispirato proprio dall'incontro con te.
1: Sì,
0: non lo so.
1: Io questo... sì, probabilmente l'avrei sfidato a duello.
0: Può essere, però, insomma, meno male che non è successo, perché forse non saresti qui al mio fianco. Suite Musiche, l'ensemble che ha eseguito per noi questa gamba in tenor.

0: Beh, questo l'hai riconosciuto, no, Valerio?
1: Sì. Qualche puntata fa parlavamo del fatto che avessimo trasmesso poco grunge.
0: Ah, ecco, questo è grunge, in effetti.
1: Sì, questo è grunge.
0: Beh, una hit mondiale, no? Uscito nel 1991, il gruppo naturalmente quello statunitense dei Nirvana, dal loro album Nevermind, ed era Smells Like Teen Spirit, anzi lo è ancora, perché questa rubrica vuole che non si chiamino cover le rielaborazioni, a mio parere geniali, come quella firmata da Robert Glasper, pianista, produttore discografico a sua volta statunitense, classe 1978, e con l'album Black Radio del 2012 si è aggiudicato un Grammy Award. Non a caso un bel disco, non so se lo conosci, ma...
1: Sì, tra l'altro in piena in linea, diciamo così, con quello che è lo spirito di questa rubrica, cioè cover non convenzionali, non scontate.
0: Sicuramente no, questa infatti è la sua versione di Smells Like Teen Spirit. Nirvana.

0: Ecco, spesso notiamo, Valerio, in questa rubrica che la genialità nel riproporre canzoni così scolpite nella nostra memoria sonora è quella proprio di eliminare, di levare il riff, che è la cosa più
1: riconoscibile,
0: più difficile poi dalla quale svicolare, no? In qualche modo.
1: Qualche mastino del rock direbbe che a quel punto gli levi l'anima. È anche vero che la trasposizione e la riproposizione ha senso proprio invece se si entra un pochino anche a gamba tesa, no?
0: Secondo me sì.
1: Altrimenti semplicemente siamo dei duplicatori.
0: Beh, questa di Robert Glasper, Non chiamate la cover. Ed eccoci qua, Valerio, anche questa settimana a proporre una promo, un messaggio promozionale, un trailer, se vogliamo, perché è piuttosto ampio di solito, di una delle puntate di Note a Margine, ecco. Trasmissione che, ahimè, ancora non è andata in onda in realtà.
1: No, sale e cresce l'attesa spasmodica a questo punto per questa trasmissione che noi lanciamo da moltissime puntate.
0: Sì.
1: Abbiamo così accatastato trailer su trailer e non abbiamo mai ascoltato la trasmissione, non so se perché le indicazioni che danno di collocazione nel palinsesto è sempre un pochino
0: non così. Sono facili da seguire,
1: no.
0: Questo
1: e poi
0: va detto.
1: Abbiamo anche il sospetto che diciamo il cotè dirigenziale di Rete 2 mal sopporti questa nuova avventura radiofonica.
0: In realtà è più di un sospetto. Noi invece vogliamo sostenere Gian Sergio Valeriani in queste sue peregrinazioni sonore che tra l'altro ci fa
1: scoprire. Tra l'altro Gian Sergio Valeriani c'ha qualcosa
0: e ogni volta fai questa cosa, ma è così, si chiama così, non è colpa
1: di
0: nessuno.
1: Mi ricorda qualcosa, comunque va bene.
0: Comunque vabbè, le sue note a margine spesso ci svelano davvero dei risvolti inaspettati. In questo caso credo che si parli di uno strumento musicale che forse va scoperto o riscoperto meglio.
2: Note a margine.
3: La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. La tromba marina, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Coulis. Regia, Alberta Valeri.
2: Note a margine.
3: Anche di alle 11 oppure alle 23.
4: Rete 2.
0: Cos'era?
1: No, anche di.
0: Tanche di.
1: Ecco, poi gli sfugge sempre, non riusciamo a capire quanto dovrebbe andare in onda.
0: Ma in questo caso, tra l'altro, non ho capito, perché la tromba marina in realtà era uno strumento, non è mai stato in ottone.
1: No.
0: Era uno strumento ad arco. Mi ha sentito anche qualche. Perché poi lo sonorizza bene questo trailer. Ma lascia un po' perplessi, possiamo dirlo.
1: Sì. Possiamo fatto dirlo. Depistare dal nome, forse.
0: Ma non so se c'è in ascolto qualche
1: poi c'era anche un responsabile dell'ammaraggio.
0: Sì.
1: Che

0: Abbiamo collaborato purtroppo insieme, ma ho fatto con lui un seminario a Gorizia. Io amavo già la sua musica, ho ascoltato tutte le sue cose, insomma, amavo il suo suono, il suo modo di comporre, che è particolarissimo, insomma, è
1: Sì.
0: sempre stato molto particolare. E quindi sono andata a fare questo seminario a Gorizia e la fortuna è stata che eravamo solo 14, quindi ci siamo goduti questi, insomma, gruppi di musica d'insieme insieme a lui, cioè ho cantato al suo fianco per 10 giorni.
1: Cosa ti ha insegnato quello stage?
0: Ma il rispetto del suono, sicuramente il rispetto del suono e il fatto di riuscire a suonare veramente insieme è una cosa estremamente complessa, poi non è così semplice come, perché uno dice prende suono. Lui addirittura per creare il suono delle sue composizioni ci faceva suonare prima delle musiche del Cinquecento a 3 voci e quando eravamo tutti intonati allora ci faceva affrontare i suoi brani. Quindi sicuramente ho imparato il rispetto per il suono, sicuramente il
1: Mi
0: rispetto per il
1: sembra una
0: suono.
1: lezione importante. A proposito di mostri sacri, tu non sei andata solo a sfrocogliare nel palinsesto di Tom Waits, a
0: Sì.
1: fare uno stage con Kenny Wheeler, ma a un certo punto, insieme a Gabriele Cohen, addirittura hai deciso che si poteva provare una cosa che in Italia è molto pericolosa,
0: Sì.
1: perché l'hanno provata in tanti e non tutti, diciamo con una cifra originale.
0: Certo.
1: Andare, dicevo, a esplorare, a reinterpretare il materiale, l'opera di Fabrizio De André.
0: Sì. È stata un'operazione anche quella dettata dall'amore per la sua musica e ancora una volta per la sua voce, per il suo timbro, che mi ha sempre colpito particolarmente. Insomma, non è soltanto un poeta, oltretutto i suoi brani erano e sono brani difficilissimi. Volevamo fare questa operazione, era iniziata nel 2009 solamente con Gabriele e Vittorino Naso alle percussioni. Avevamo fatto un primo concerto assolutamente particolare, un po' sospesi, clarinetto basso, percussioni e voce. E poi invece abbiamo aperto a Mario Rivera al basso acustico e a Stefano Saletti che suona chitarra oud e buzuki, ancora una volta senza batteria. Ci ho litigato evidentemente con le batterie negli ultimi anni,
1: La posso
0: però,
1: capire.
0: però mi piace insomma, questo suono che resta un po' sospeso, dove viene quasi sottintesa un senso ritmico
1: Beh,
0: di
1: io sono
0: tutti.
1: contento che ci hai portato, cioè hai deciso di estrapolare da questo progetto un brano apparentemente, beh, in realtà arriva da un ritornello, da una filastrocca, un po' sottovalutato questo brano di De André, e beh, sentiamo come l'avete cucinato. Volta la carta.

0: Volta la carta da Ho visto Nina volare, l'album concepito da Raffaella Siniscalchi e Gabriele Cohen insieme a Mario Rivera, Stefano Saletti. Qui c'era anche Vittorino Naso.
1: Esatto, infatti ti stavo per dire, abbiamo parlato della mancanza supporto della batteria, è l'unico brano in cui c'è il Vittorino Naso come ospite.
0: Beh, abbiamo come sempre in maniera un po' zigzagante attraversato la tua storia, cara Raffaella Siniscalchi. A proposito di allargare il linguaggio, invece l'ultimo ascolto, l'ultimo regalo sonoro che ci hai portato di nuovo ci porta da un'altra parte. Sì. Arriviamo alla musica etnica, alla world music. Sì. Che storia era quella?
1: Questa era sono stata ospite dei Kletzroim al Festival Sant'Arcangelo dei Teatri ed è un brano che si chiama Fel Shara. È un brano in sei lingue, una sorta di esperanto degli ebrei di Alessandria d'Egitto. È molto, insomma, molto interessante, un po', diciamo, la mia parte più etnica in un certo senso, insomma.
0: Beh, prima o poi lo ricicliamo anche nel nostro canto di Babele, perché addirittura ce ne sono sei in questo caso, quindi è perfetto. Siamo anche per questo contenti di salutarti con questo pezzo che conferma la tua curiosità musicale e il fatto che sei veramente un'artista babilonica, quindi a Babilonia stai veramente bene.
2: Grazie Raffaela, è stato un piacere ospitarti.
0: Grazie mille, ci tornerai sicuramente a trovare.
1: Grazie.
2: Ed eccoci quindi in chiusura anche oggi del nostro percorso che insomma ci ha regalato parecchie sorprese sonore, così sarà anche settimana prossima, quindi non mancate. Mi raccomando.
0: Non mancate. Quali altri programmi possono vantare un menù che comprenda Tom Waits, Robert Glasper, Vinicio Capossele, Motorhead e Radio Tarifa e André Caplet?
2: E questo è solo un esempio, potremmo dire anche molti altri nomi, perché non ci facciamo mancare nulla. E quindi, insomma, tornate in nostra compagnia, potete farlo poi a vostro piacimento anche grazie al podcast. Ma naturalmente ci piace pensare che in diretta anche ci possiate ascoltare numerosi.
0: Ci ritroviamo tra una settimana, dunque nel frattempo ascoltate di tutto e siate babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: E questa era la puntata di Babilonia con il nostro Sergio Bertoni e con Valerio Corzani. Ebbene, a questo punto noi affrontiamo un percorso, un breve percorso musicale che ci porterà poi alla puntata di Arpeggi, e vi voglio proporre, insomma, grande chitarrista flamenco tra quelli che preferisco personalmente, ovvero Vicente Amigo, che tempo fa realizzò insieme al grande Leo Brauer, che orchestrò lo stesso concerto, appunto un concerto per chitarra orchestra che si chiama Concierto Flamenco para un Marinero en Tierra, con l'orchestra di Cordoba diretta dallo stesso Leo Brauer. Vi voglio far ascoltare gli ultimi due quadri.

0: E questa è la chitarra strepitosa di Vicente Amigo dall'album Poeta, Concierto Flamenco para un Marinero en Tierra. Abbiamo ascoltato gli ultimi due quadri di questo concerto per chitarra flamenca e orchestra insieme all'orchestra di Cordoba con Leo Brauer, che non solo l'ha diretta, ma ha anche realizzato tutta l'orchestrazione di questo bellissimo lavoro, sicuramente una delle perle della chitarra flamenca della contemporaneità. Sono le 16:31 minuti, siamo al momento degli arpeggi. Oggi torniamo ad ascoltare la serie dal titolo Local Heroes, curata da Alessandro Zanori, con il nostro Sergio Albertoni, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini, o se preferite, dalla bandella alla band. Ieri abbiamo ascoltato un approfondimento con Ivano Torre, e la stessa cosa la facciamo oggi e la faremo anche domani, appunto, tre puntate dedicate a questo percussionista ticinese.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band, con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 42, dall'improvvisazione alla composizione. Incontro con il percussionista Ivano Torre, terza parte.
2: Con il progredire della propria carriera di strumentista, Ivano Torre si è trovato a vivere un'esperienza di autocoscienza molto particolare. In questa terza puntata dell'incontro con lui, Torre ricostruisce le fasi della sua maturazione e il raggiungimento di una nuova consapevolezza rispetto all'atto creativo. Per lui, a un certo punto, suonare non è stato più soltanto percuotere dei tamburi, ma attingere a un'energia generativa più ampia. L'atto performativo è diventato qualcosa di spirituale che ha sviluppato in lui riflessioni profonde tali da influenzare non soltanto la sua attività di musicista, ma in particolare quella di compositore. La musica che suona oggi non è più classificabile come jazz, ma assume forme diverse a seconda delle diverse ispirazioni, così come testimonia ad esempio il suo più recente lavoro che si chiama Cantus Avium. Molto importante è la struttura delle sue composizioni, ricercata e studiata nel minimo dettaglio.
3: Allora, ho fatto degli studi di composizione con Jean-Jacques Hauser di Bellinzona, grandioso uomo lì. E mi ha rapito tantissimo il fatto di mettere parecchie note assieme e organizzare queste parecchie note assieme. Dopo ci sono ovviamente l'organizzazione in senso verticale delle note è uguale a armonia. Armonia che però è una situazione dettata dalla storia, dettata dalle frequenze, dalle vibrazioni, dall'assenza. L'armonia è assenza di spigolatura. Ovvio, nel jazz c'è tutta l'armonia di questo mondo, no? Ci sono tutti gli accordi, i sostituti dell'accordo, eccetera, eccetera, e c'è tutto lo stimolo per poter inventare dei... Una volta facevo con Franco Ambrosetti, si parlava di sta roba, lui gli piace quello che faccio, no? Però mi dice, io non mi trovo, se non c'è armonia non riesco a viaggiare, non c'è un appiglio. E l'appiglio però nella mia musica esiste continuamente. Esiste perché sono uno o i ritmi, gli ostinati che creo.
1: L'attitudine alla cura delle composizioni di Ivano Torre è davvero ben evidente nel brano Calixos che ascoltiamo ora, tratto dal disco Urto Logique, uscito nel 1996 per Unit Records.

0: Questo era Calixos, brano firmato da Ivano Torre, che ora ci racconta di un passaggio assai importante della sua carriera, quando cioè ha iniziato a cercare la propria personalità di solista e di compositore.
1: Trovare un idolo, questo ti fornisce energia, perché assorbi, quando tu sei innamorato di quell'idolo lì, tu assorbi l'energia. Se tu ti senti lui, e addirittura Sergio Albertoni aveva scritto un articolo su uno dei miei concerti che c'è l'energia di Elvin Jones, e lì ho detto wow da una parte, e dall'altra parte ho detto no, preferivo se mi diceva c'è l'energia di Ivano Torre, non di Elvin Jones. No. Per tornare un po' al discorso dell'idolo, l'idolo ti fornisce energia, stimolo, voglia di andare avanti, voglia di assomigliare a qualcuno per capire quello che fa lui. Però dopo un po', fine, chiuso, basta, l'idolo può andare a dormire e sviluppa te. Dopo, nel tuo subconscio ci sono dei recipienti che contengono le cose che devi imparare. Devi interrogare e fare toc toc sul recipiente. Cosa qui la fai lasciandoti andare e lasciandoti suonare. E suonando a caso. Sai cosa vuol dire suonare a caso? Suonare a caso vuol dire metterti nella condizione psico-mental-fisica di sconnettere la mente e lasciare che non sei più tu che suoni. È una specie di zen. Lì sei a caso. E a me piace tanto usare questa parola, perché ho letto anche una frase di dietro il caso c'è Dio. Io dico sì, dietro il caso c'è una vibrazione che si connette con te stesso, e quando suoni a caso è tutto perfetto.

0: Abbiamo ascoltato Shalabuba del gruppo di Ivano Torre, registrazione contenuta nell'album Urtologique del 1996. Accanto al leader Ivano Torre c'erano Hans Hasler alla fisarmonica, Fabio Petretti al sax alto, Fulvio Albano al sax baritono e Benoît Viredat al basso tuba.
1: E chiudiamo l'incontro con Ivano Torre ascoltando una sorta di massima zen che caratterizza oggi l'ispirazione della sua musica, lasciarsi suonare.
2: Io ho detto che in un'intervista, o non so più se uno mi ha detto ciao Ivano, com'è, suoni ancora? E io dico no, non suono più, mi lascio suonare. Sullo strumento sto lì così e poi inizia lui a fare, ma inizia lui, mostro da chi? Quella lì è la condizione ideale che cerco.
0: L'ultima composizione di Ivano Torre che abbiamo scelto per chiudere il ciclo di trasmissioni a lui dedicate è Oltre il Masso, un pezzo composto nel 1997 su incarico di Pro Helvetia e registrato sull'album Prima d'ora in poi, uscito per Altri Suoni. Noi così vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E quella che abbiamo ascoltato era la puntata di Local Heroes dei nostri arpeggi, una serie realizzata dal nostro Sergio Albertoni insieme ad Alessandro Zanoli, oggi dedicata a Ivano Tore, lo sarà anche domani, dopodiché si cambierà argomento per le prossime puntate di Montmartre. Ed ora continuiamo in musica, sono le 16:47, 25 secondi, fra poco più di 10 minuti la puntata di K insieme a Sandy Altermatt. Oggi noi proseguiamo con un curioso remix di Pete Baumgartner, in arte The Fuzz, di un classico di Burt Bacharach, nella interpretazione di Ella Fitzgerald del 1969, A These Girls in Love With You.

E questo era un curioso remix effettuato da The Paz, che è il nome d'arte di Pete Baumgartner, di un classico di Burt Bacharach, This Girl's in Love with You, bellissima canzone interpretata qui dalla voce leggendaria e inconfondibile di Ella Fitzgerald. Era un disco del 1969, Sunshine of Your Love, e con un arrangiamento straordinario, quello di Frank DeVol. Adesso cambiamo completamente ambito e andiamo verso la musica di un cantautore italiano molto bravo e raffinato. Peraltro l'abbiamo avuto ospite, ho avuto il piacere di averlo ospite proprio settimana scorsa. Si tratta di Tony Bungaro, Antonio Calò, questo è il suo nome vero, Tony Bungaro è il nome d'arte. Ascoltiamo da un disco del 2021 che si chiamava Entronauta, un brano dal titolo Ti Tau.

un grande talento salentino, si tratta di Bungaro, ovvero Antonio Calò, almeno Tony Bungaro appunto è il suo nome d'arte, come vi dicevo poco fa. Da Entronaut abbiamo ascoltato il brano Titau, un disco del 2021. Siamo giunti praticamente in conclusione della nostra puntata di Montmartre. Domani abbiamo tra gli incontri la pianista di jazz italiana Eugenia Canale, poi tantissimi altri contenuti, e noi concludiamo prima della puntata di K insieme a Sandy Altermat con un brano di Gabi Montero, cantante guatemalteca, e il compositore arrangiatore americano Van Dyke Parks, un brano dal titolo Nube Gris. Un saluto da Claudio Farinone, a domani.

0: E con questo spagnolo meraviglioso di Gabi Moreno siamo arrivati praticamente alle 17.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Buonasera e ben ritrovati.

non ti aspetti. Ben ritrovati e ben ritrovate in questo primo giorno del mese di settembre, secondo giorno della settimana. Chissà com'è andata ieri, spero sia andata bene per tutte e tutti voi. Noi siamo qui sempre a tenervi compagnia anche questa sera in K dalle 17 alle 18.30. E di che cosa parleremo questa sera? Parleremo di un bel incontro che si terrà domani all'HAC con l'artista Felice Varini, una conversazione sicuramente interessante con due curatori di due sue mostre in corso qui da noi. Dunque loro ne sanno e sicuramente ci saranno delle belle sorprese durante quell'incontro. Con il collega Cristian Bernasconi, invece, che conduce il Giardino di Albert, ci facciamo contagiare un po' dalla sua passione per la natura, anzi passione per la biologia e amore per la natura. Poi con Emiliano Guanella, nostro corrispondente dal Sud America, invece lui condividerà con noi il ricordo di un gigante della musica uruguayana, Rubén Rada, scomparso a 83 anni il 26 di agosto. Sono quei microcosmi di grande importanza in angoli del mondo tanto lontani da noi, che però sono belli da conoscere anche se tardi, perché poi si possono sempre ascoltare. E a proposito di ascoltare, come prima cosa parleremo invece di CD, non proprio dell'ascolto dei CD, ma delle vendite dei CD, perché a quanto pare oggi come oggi c'è una differenza. Intanto incominciamo con la musica, quella di Erykah Badu, che per la gioia di moltissime persone è tornata con nuova musica, e lo ha fatto con The Alchemist, che è uno dei produttori più raffinati dell'hip hop americano. Il pezzo si chiama Next to You, dunque abbiamo un po' di soul, un po' di hip hop e quella strana eleganza fuori dal tempo e dal comune, che però Erykah Badu porta veramente bene.

0: Erika Badu con The Alchemist, questa era Next to You. C'era anche un po' di autotune, che sembra quasi uno strumento inevitabile in un certo genere musicale di oggi. Erika Badu è una di quelle che si ascoltavano da un lettore CD su un CD, da un lettore CD comperato, ascoltato e così anche un po' letto, magari perché c'era il libretto, c'erano tutte quelle cose che si facevano appunto dopo che si compravano i CD o i vinili. Però vogliamo parlare di CD e vogliamo parlare del fatto che alcuni dati economici relativi al mercato nordamericano riportano che negli Stati Uniti nel primo semestre del 2026 le vendite dei CD sono salite del 16%, superando quelle delle vendite dei vinili, che da anni stavano poi vivendo già la loro di propria rinascita. Allora oggi, dopo che abbiamo dedicato gli ultimi anni ai vinili, vogliamo parlare dei CD, dei compact disc, che non hanno forse lo stesso fascino, e forse proprio per questo vogliamo capire che cosa del CD è così attraente da aumentare in modo importante le sue vendite. E allora il nostro ospite è Jacopo Tomatis, musicologo, giornalista, musicista e professore di Popular Music e Etnomusicologia all'Università di Torino. Benvenuto Jacopo.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, vogliamo magari intanto per incominciare contestualizzare questi dati che hanno fatto notizia nelle scorse settimane. Che cosa ci dicono in realtà o realmente? Quello che sembra?
1: In parte, credo. Perché è vero, c'è un ritorno del CD, è ancora presto per parlare di un ritorno del CD paragonabile al ritorno del vinile. Secondo me poi chiacchiereremo sul perché. Secondo me il dato che noi leggiamo anche da quest'ultima informazione che ci arriva è la crescita del mercato discografico, cioè anche quando si parlava tantissimo del ritorno del vinile, che era stato anche un po' raccontato come una specie di rivincita del formato fisico sul digitale, si intravedeva una sorta di utopia nostalgica, no? Ritorno del vinile. In realtà, guardando i dati, noi vediamo che il ritorno del vinile, che ormai è una storia

0: e cresce la vendita dei CD, vuol dire che raddoppia l'ascolto della musica, o no?
1: No, secondo me no. Allora, proviamo a contestualizzare sul lungo periodo anche la storia del CD in rapporto al vinile. Il CD viene introdotto ai primi anni 80, dalla metà degli anni 80 diventa il supporto principale e uccide molto rapidamente il disco in vinile, anche grazie alle ristampe, si ripubblicano vecchi materiali, il vinile perde completamente valore e sparisce quasi del tutto dal mercato. Fino alla svolta del millennio 99-2000 con Napster e l'esplosione del download illegale, che molto rapidamente creano un declino del CD. Il CD è in perdita costante, ma rimane per molti anni l'unico modo che l'industria musicale ha per fare ancora soldi, sostanzialmente. Cioè, non c'è un piano B, bisogna continuare a vendere i CD, bisogna perseguire i pirati. Dagli anni 10, sostanzialmente. Abbiamo l'arrivo massiccio di Spotify, dei grandi attori dello streaming, e il CD scompare in qualche modo. Il 2016 è l'anno di svolta, è l'anno in cui il formato streaming vale più del fisico e non si torna più indietro. Da lì in poi è una grande espansione di tutto il mercato dello streaming e il ritorno del vinile. Non significa che la gente ascolta più musica, significa che evidentemente c'è un bisogno che è rimasto e che in qualche modo è anche delle generazioni che non l'hanno conosciuto realmente, di due cose: possesso, cioè io voglio avere la mia musica in mano, voglio poterla toccare, manipolare, voglio che sia mia, mentre Spotify non è mio, Spotify è un abbonamento, come noleggiare un film da Blockbuster, non lo posseggo, e in parte di ritualità, cioè l'idea di avere un oggetto che io posso mettere sul piatto, nel caso del CD in maniera un po' diversa, mettere dentro il lettore e ascoltarlo veramente. Quindi non si ascolta più musica, ma in qualche modo c'è un bisogno di fisicità che secondo me è molto umano e ci dice qualcosa di come noi ci interfacciamo alla musica registrata anche contro ogni pronostico.
0: Questa
1: Io
0: sembra.
1: sinceramente non avrei scommesso sul ritorno del CD, però
0: Però
1: quanto pare sta
0: aspetta.
1: succedendo.
0: Ma aspetta, perché la notizia non è completa. Adesso andiamo a fondo, perché sembra una grande rivincita dell'umanità sulla tecnologia e
1: Certo.
0: io vorrei pensarlo. Sta di fatto però che qui si parla di nuove generazioni e la notizia diceva anche che sì, c'era l'aumento dei CD, ma la maggior parte della gente non ha un lettore CD. Dunque sì, c'è il desiderio di possesso e qui sono d'accordissimo. C'è anche il desiderio di collezione, perché poi sono molto abili questi dell'industria
1: Certo.
0: discografica a farla in tre colori con le scritte diverse e una canzone in più di qua e di là, di modo che tutti vogliano avere tutto, però poi non li ascoltano veramente con i lettori. E questa è la cosa interessante.
1: Ma mi sento di dire che la stessa cosa è avvenuta e avviene con il vinile. Io
0: Vero.
1: insegno da molti anni a qualche centinaio di ventenni e parliamo sempre di formati, e molti di loro posseggono dischi in vinile e li collezionano, ne hanno un'affezione. Molti li ascoltano e quindi innescano nell'ascoltarli un ascolto diverso. Cioè, io ascolto questa cosa perché voglio fare una cosa diversa, in qualche modo, la ritualità. Ma molti ammettono di averli perché sono un bell'oggetto. Una battuta che girava qualche anno fa, non è mia, non voglio attribuirmela, era che Dark Side of the Moon è stato per anni il vinile più venduto in Italia, negli ultimi, il disco del 73, che negli anni 10 è stato per anni il disco più venduto. La battuta era che finché i noti negozi alla Tiger o alla IKEA faranno le cornici quadrate di lato 33, Dark Side of the Moon sarà il disco in vinile più venduto. Perché è un bellissimo oggetto, perché io lo voglio inquadrare e voglio tenermelo in casa. Il CD non assolve a queste funzioni, ma ne assolve altre. Quindi è interessante capire che funzioni assolve.
0: Sì, i
1: Una
0: Pink Floyd,
1: risposta in
0: sì.
1: parte è i giovani, una risposta in parte è il K-pop, perché il K-pop ha come suo formato privilegiato il CD, ha un grande ruolo nel mercato mondiale il K-pop, il pop coreano, e il CD dentro quel contesto è un oggetto da collezione, non c'è il vinile ma c'è il CD, quindi sono edizioni limitate, sono materiali extra e i fan del K-pop vogliono possedere un pezzo dei loro beniamini come tutti quanti abbiamo voluto possedere un pezzo dei nostri.
0: Dopo io, se posso dire una cosa, effettivamente i vinili sono belli da appendere. Io ho una giovane figlia che adesso vuole i vinili di Shiva per appenderli più che per ascoltarli, ma il CD non è un bell'oggetto, lo possiamo dire? Non è bello.

0: il CD.
1: Non è un bel oggetto.
0: Cosa te ne fai?
1: Non lo è mai stato. Non lo è mai stato. La cosa affascinante, io ho lavorato un po' sulla storia del CD, che è un formato rivoluzionario per molti versi. È stato un formato rivoluzionario per tanto. E io appartengo alla breve generazione del CD. Cioè io appartengo a quella, io ho 40 anni, 42 anni. Quindi appartengo a quella generazione che si è formata unicamente sul CD, cioè i vinili non c'erano già più, in casa mia i vinili non si potevano più ascoltare perché il giradischi era stato dismesso, arrivavano i CD e internet nel momento in cui io cominciavo ad ascoltare musica stava arrivando con l'ascolto in download eccetera, quindi io appartengo a quella breve generazione. Non è mai stato un oggetto bello, già negli anni 80 chi lo recensiva diceva sì, si sente bene, ma questo jewel box è un'idea pessima, si rompe subito, nessuno l'ha mai veramente amato. Però dentro i cicli di recupero del passato, che sono comunque una costante dagli anni 80 in poi, ci sta anche il ritorno del CD, come in parte c'è stato in nicchie più legate al mondo, diciamo, do it yourself, c'è stato il ritorno dell'audiocassetta.
0: Sì,
1: in parte forse.
0: Jacopo Tomatis, è stato veramente un piacere, l'argomento ovviamente per noi che facciamo questo lavoro è di grande passione, ci risentiremo e magari parleremo delle audiocassette.
1: Con grande piacere allargo la mia collezione.
0: A presto, buona serata, grazie.
1: A presto, buona serata.

0: Tommy and JD Beck, questa era Lovely Masquerade. Dopo che abbiamo parlato di questo aumento, non possiamo dire impennata, di vendite dei CD, ma insomma c'è stato un aumento del 16% negli Stati Uniti di vendita dei CD. Allora, con Jacopo Tomatis, appunto professore e etnomusicologo all'Università di Torino, abbiamo voluto andare a fondo un po' di quel tema. Adesso però voltiamo pagina. Perché domani sera, mercoledì 2 settembre alle 18, nella Hall dell'HAC, si terrà un incontro con l'artista Felice Varini, artista ticinese nato a Locarno, classe 1952, residente da molto tempo a Parigi, e le sue sono opere che creano quelle illusioni ottiche nei luoghi che lo ospitano. Le fa sempre così lui, le sue opere, direttamente sulle pareti, sugli stipiti, per terra, e i suoi dipinti, insomma le sue opere, cambiano ogni volta che ci spostiamo. Felice Varini sarà in conversazione con Barbara Paltenghi Malacrida, curatrice della prima grande mostra monografica a lui dedicata al Museo d'Arte di Mendrisio, e con Marco Franciolli, curatore della mostra L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, in corso invece al Museo Casarusca di Locarno. E allora con noi oggi in K abbiamo Barbara Paltenghi Malacrida, e buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, io vorrei partire così. Se, le chiedo di raccontarci il suo Felice Varini, come lo vede e come lo conosce, come lo apprezza.
1: Ah, nutro una stima profondissima per Felice, che per mia grande fortuna si è trasformata in una bellissima amicizia, perché il nostro incontro, data ormai a 2 anni fa, è un incontro che ho voluto per proporgli di intervenire nei 1000 metri quadrati del Museo d'Arte di Mendrisio. Quindi diciamo che la nostra è stata una lunga frequentazione, proprio atta a lavorare su questo progetto, che poi ha visto la luce nel mese di maggio, che trovo sia, come dire, un esperimento ben riuscito, perfettamente riuscito, perché Felice è riuscito ad entrare perfettamente in quella che è la sensibilità di un contenitore illustre, che è il complesso di San Giovanni, dialogare con questa architettura, un'architettura che è stratificata, che ha una memoria storica, e quello che ne è nato, al di là di una mostra che è la prima di fatto monografica in un museo svizzero, ne è nata un'amicizia, una confidenza, per cui sono molto felice domani sera di chiacchierare con Felice e con Marco Franciolli, perché diciamo che la sua compresenza simultaneamente in 3 città diverse è qualcosa di unico, e mi sembra che, come dire, non mi pare poco, non mi pare poco.
0: Abbiamo detto che vive a Parigi da molti anni. Quanto conta, secondo lei, abitare all'estero, soprattutto in una città come Parigi, per un artista come Felice Varini?
1: Diciamo, col senno di poi, credo che oggi Felice possa vivere ovunque, e credo che, contando i giorni della sua permanenza a Parigi, a casa sua, sui 365 giorni di un anno, credo che oggi lui resti ben poco a Parigi, è sempre in giro per il mondo. Certamente, diciamo che il suo addio al Ticino, se vogliamo, ha avuto una tappa intermedia, ed è stata questa esperienza in un collettivo teatrale negli anni 60 a Ginevra. Che non avendo lui avuto una formazione artistica, come dire, ufficiale, codificata, standard, è stata per lui l'esperienza formativa più importante, perché lavorare in un collettivo teatrale negli anni 60 significa fare l'attore se l'attore si ammala, significa fare lo scenografo, significa lavorare con lo spazio, con i colori, sia per gli occhi di chi guarda, sia per chi ci lavora, cioè gli attori in quello spazio. Quindi certamente quella è stata un'esperienza estremamente importante. Poi il passaggio a Parigi è stato un passaggio importante, ma era in parte già segnato anche da altri illustri ticinesi che a Parigi si erano trasferiti anni prima. Oggi Felice è un artista pienamente contemporaneo, perfettamente inserito in una, come dire, precisa genealogia di artisti del secondo Novecento, per cui è certamente stato un passaggio importante, ma oggi credo che lui potrebbe vivere ovunque.
0: Anche perché lui stesso si definisce pittore nomade. E dunque, sì, penso
1: pittore
0: proprio.
1: Nomade, pittore nello spazio. Credo che queste due definizioni raccontino sì. sia la sua curiosità, la sua fame anche di luoghi, di spazi, il fatto che domani noi potremo chiacchierare con lui partendo da ciò che in Ticino c'è attualmente visibile di Felice, dà anche la possibilità di raccontare tre, come dire, tre felici varini diversi, perché sì. uno è quello esposto adesso a Mendrisio, quindi è una mostra monografica che racconta attraverso 14 interventi 50 anni di carriera, quindi sarà l'occasione per raccontare proprio, come dire, la genesi, la nascita della sua ricerca. Poi il fatto che Marco Francioli abbia voluto un intervento di Felice Varini in una mostra collettiva. Ecco che questo ci permette di inserire anche la figura di Felice Varini in una, come dire, in un dialogo con quello, con altri protagonisti della ricerca nell'ambito della percezione. Felice non è un artista isolato in questo senso, e questo è un altro ambito di interesse. E poi infine c'è il grande ampio intervento che lui fece nell'autosilo dell'Ac e che è stato proprio recentemente restaurato, e qui possiamo parlare, uscendo dai musei, di quella che è la scala architettonica, la scala urbanistica, l'importanza che per Felice hanno gli spazi anche funzionali, anche quotidiani, per cui nonostante lui sia, come moltissimi artisti, molto restio a raccontare di se stesso, a svelare quella che è un po' la genesi del suo lavoro, io sono sicura che domani riusciremo a farci raccontare dei momenti importanti e magari anche qualche aneddoto.
0: Ne sono sicura anch'io, e mi dispiace proprio, io sarò qui però a condurre K, altrimenti sarei lì con voi. Ricordiamo dunque l'appuntamento, Barbara Partenghi Malacrida, domani alle 18 nella hall dell'AC insieme a Marco Francioli, questa bella conversazione con Felice Varini. La ringrazio molto e le auguro buona serata.
1: Grazie a lei.

0: Questo era Seamus Blake and Dawn Pemberton, si intitolava Compared to What. Mancano pochi secondi alle 17:30. Volevo ricordarvi questa cosa qua.
1: Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
0: Noi avremo il primo collegamento domani, proprio in apertura di K, dopo il primo brano. Saranno circa le 17:05 minuti. Adesso però le 17:30 in punto.
2: In studio Federico Talarico. Torniamo a parlare del dramma di Crans-Montana perché un'inchiesta dei colleghi di RTS ha confermato che nel 2015, all'inaugurazione del Constellation, dopo i lavori svolti dagli attuali proprietari del bar, non è stata effettuata alcuna ispezione approfondita. I dettagli con Aaron Guidotti.
3: Che i controlli effettuati alle Constellation dal 2015 al 2025 fossero pochi e lacunosi, già si sapeva e in parte lo avevano ammesso le stesse autorità comunali. Ma i dettagli rivelati dall'inchiesta dei colleghi di RTS sono a tratti sconcertanti. Nell'interrogatorio dell'incaricato alla sicurezza del comune di Charmignon, dove si trovava il Constellation prima della fusione di comuni che ha portato alla creazione di Crans-Montana, si evince che, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non si è recato al Constellation per i controlli dopo i lavori di ristrutturazione. Si è basato sulle planimetrie consegnate in sede di indagine pubblica e su delle foto. Scrive però che la porta esistente sul lato ovest del pian terreno dovrà essere considerata come uscita di emergenza. In realtà quella porta non era a norma, ma in un controllo successivo non è stato indicato, non è quindi mai stata utilizzata come uscita di emergenza e parliamo della porta chiusa a chiave la notte di Capodanno. Inoltre, lo stesso incaricato alla sicurezza ha ammesso di non aver mai controllato il piano inferiore, dove sappiamo è partito l'incendio. Ma c'è di più, l'ex vice sindaco di Charmignon, anche lui indagato, avrebbe ammesso davanti alle procuratrici di aver firmato senza cognizione di causa tutti i documenti forniti dall'incaricato alla sicurezza. Lui infatti, in quanto municipale di milizia, non aveva le conoscenze tecniche per controllare quanto riportato, eppure lui stesso firmava anche in quanto presidente della Commissione del Fuoco, commissione che in realtà non esisteva più.
2: La procura ticinese ha aperto un nuovo procedimento penale nei confronti del consigliere di Stato leghista Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa. Claudio Zali è già stato interrogato come imputato e ha contestato ogni responsabilità di natura penale. Nei confronti del consigliere di Stato vale la presunzione di innocenza. L'inchiesta va ad aggiungersi a quella già aperta nei confronti di Zali dimissionario, un incarto aperto a fine giugno per abuso di autorità e tentata coazione in relazione all'interessamento del consigliere di Stato al caso del 14enne che era stato rinchiuso nel carcere della Farera. Dall'estero sono ormai più di 1000 le persone morte nelle violente inondazioni che hanno colpito il Nepal, quasi 4000 quelle che al momento risultano disperse. Così riporta l'autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri nell'ultimo bilancio. Tra i dispersi ci sono quasi 600 cittadini stranieri e più di 600 operai delle stazioni idroelettriche. Le autorità riportano anche il salvataggio di quasi 12.000 persone. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, in Tibet si registrano 16 morti e 546 dispersi. Dopo l'ondata di caldo estiva, gli svizzeri chiedono misure concrete quali la ristrutturazione degli edifici o l'installazione di pannelli solari, è quanto emerge da un sondaggio di 20 Minuten e dell'editore Tamedia, pubblicato oggi. Per quasi tre quarti degli intervistati è urgente adottare misure contro il riscaldamento climatico, un quarto invece non vede la necessità di fare di più. Oggi e domani in tutto il paese tempo soleggiato con aumento delle velature ad alta quota nel pomeriggio.

0: siamo rilassati un po' con questa Je mange chez go di Criolo. Si sono fatte le 17 e quasi 39 minuti. Io sono in studio con Christian Bernasconi. Ciao Christian.
1: Ciao Sandy e buongiorno a chi ci sta ascoltando anche.
0: Collega, conduttore TV, ma soprattutto biologo, mi piace pensarti così, prima che conduttore televisivo. Allora, hai praticamente appena pubblicato un articolo sul nostro sito rsi.ch nella sezione Ambiente dal titolo Biodiversità, perché studiarla conviene? Stai un po' tirando l'acqua al tuo molino.
1: Beh, certamente, no, beh, scherzi a parte, diciamo che volevamo ribadire un aspetto importante in un'era in cui siamo tutti nel mondo digitale nella maggior parte del tempo della nostra giornata, ecco, che studiare sul terreno piante, animali o altri esseri viventi sembra un po' una tecnica quasi fuori dal tempo.
0: Beh, anche meditativa però, oltre che molto utile.
1: Certo, molto utile, meditativa, direi anche impegnativa, ma soprattutto ci permette di avere una migliore conoscenza del mondo fisico reale in cui viviamo e di cui facciamo parte. Questo
0: assolutamente
1: è un aspetto importante.
0: Tu parti dai pipistrelli e dalle formiche. E perché proprio loro?
1: Sì, siamo partiti da lì perché sono anche un po' quell'esempio di animali che non per forza fanno l'unanimità a livello di pubblico o del feeling, no? I pipistrelli per certi versi fanno anche un po' paura, sono poco conosciuti. Le formiche generalmente almeno ci si lamenta quando sono nelle case, nelle cucine. Ecco, sono aspetti che tutti conoscono, magari i segreti che stanno dietro questi animali o la loro importanza ecologica, ecco, che è meno conosciuta. Allora era anche una porta d'entrata curiosa per tematizzare il tema, proprio per parlare del tema della biodiversità.
0: E poi però mi hai anche svelato che è stato il tuo lavoro di dottorato, quello sulle formiche.
1: Sì, mi sono occupato per anni di formiche, in parte me ne occupo ancora perché mi piace leggere e studiare. Sono quello che dico io, un organismo modello per capire molti aspetti dell'evoluzione della vita sulla Terra, in particolare in questo caso della vita, dell'evoluzione sociale della vita, insomma.
0: La natura, tu dici, ne facciamo parte, certo, però è anche da sempre proprio fonte di ispirazione, penso io, proprio perché è così perfetta. E allora spesso cerchiamo di imitarla, anche proprio a livello pratico.
1: Sì, si cerca di imitarla soprattutto perché la natura, o diciamo che l'evoluzione naturale, ha potuto svilupparsi sull'arco di un periodo lunghissimo, e questo ha permesso a diverse forme di vita di trovare le soluzioni migliori per loro, quindi soluzioni che per noi possono essere pratiche. Quindi noi guardiamo alla natura cercando una fonte di ispirazione per risolvere problemi pratici della nostra vita quotidiana o trovare nuove soluzioni.
0: Esempio concreto?
1: Ma questo approccio, che si chiama biomimetismo o biomimetica, inizia già da lontano. Pensiamo, il primo forse grande nome è quello di Leonardo, guardava gli uccelli per imparare o cercare di costruire delle macchine volanti, quindi questo è un esempio pratico, classico. Ma non so, cito un'invenzione tutta svizzera che è quella del velcro.
0: Sì.
1: Ecco, lì si prende spunto dalla bardana, quindi da un vegetale. Quindi ecco, si cercano delle soluzioni che poi non sono solo aspetti molto concreti così, ma se vogliamo ad esempio sviluppare dei nuovi robot o dei nuovi pannelli che si occupano di fotovoltaico, insomma, cioè tutti questi aspetti sono studiati e si possono sviluppare. C'è una miriade di applicazioni che prende spunto dalla natura.
0: E poi mi avevi anche raccontato della pelle dello squalo.
1: Beh sì, gli squali sono un altro interessante, come dire, animale, un gruppo di specie. Chiaramente gli squali hanno la particolarità di avere una pelle strutturata in maniera tale da diminuire l'attrito quando si muovono in acqua. Questo fa loro risparmiare energia. Ecco che si sono sviluppate delle pellicole da applicare sugli aerei, e così facendo un aereo, anche i Boeing più grandi, anche della Swiss, sono equipaggiati di questa pellicola che diminuisce l'attrito così da consumare meno carburante.
0: Ma non di pelle di squalo.
1: No, chiaramente si mimano queste strutture per riproporre. A volte si prende ispirazione tale quale, oppure a volte si adeguano con nuovi materiali.
0: È meglio provare ad imitare con nuovi materiali.
1: Certo.
0: Allora, poi l'altra cosa che mi hai detto, che ho trovato molto interessante, è che appunto da sempre si studia la natura, ma sempre di più proprio per la tecnologia si va più a fondo, cioè si riesce ad andare dove magari non si riusciva ad andare e si riescono a scoprire, vedere, sentire, percepire cose che prima non erano possibili.
1: Sì, proprio così, lo sviluppo tecnologico permette analisi molto più fine, più dettagliate e anche apre nuovi campi di ricerca. Faccio un esempio nel mondo dei suoni, della natura, quello che si chiama la bioacustica, ad esempio si cerca di capire come riescono a comunicare gli animali fra di loro, come non so, le balene o gli elefanti, per poter gestire o trovare delle soluzioni di gestione. Sappiamo ad esempio in Africa gli elefanti sono anche un po' un problema per l'agricoltura, ecco che si è capito che gli elefanti hanno dei suoni che associano a un allarme dovuto a un pericolo che può essere un alveare, e con degli altoparlanti si cerca di riprodurre questo suono per tenere gli elefanti lontani dai campi in maniera soft, senza, come dire, usare pallottole di gomma,
0: esatto,
1: o sparargli, ecco,
0: sì, insomma,
1: quindi sono soluzioni sostenibili per anche facilitare la convivenza tra esseri umani e le altre forme di vita di questo pianeta.
0: Allora, tu hai detto, noi facciamo parte della natura, siamo esseri umani, siamo natura, fino a che punto, com'è che posso fare a farti questa domanda, ma mi interessa proprio la tua opinione, siamo parte della natura eppure siamo contro perché la stiamo distruggendo?
1: Ma allora, certo, abbiamo un impatto come esseri umani, abbiamo un impatto importante. Quello che si è forse un po' perso è questa appartenenza proprio alla natura, che deve essere qualcosa di, cioè, che dovrebbe essere un po' la nostra base. Invece di questi tempi si ha un po' l'impressione che la natura sia un po' la cornice in cui si svolgono le attività e noi siamo spettatori che da fuori la osserviamo. Invece dovremmo avere la consapevolezza profonda di esserne parte, perché questo dovrebbe anche suggerire o stimolare un miglior rapporto con quella che è la nostra casa. Quindi noi non siamo esterni e possiamo fare della natura quello che vogliamo, ma rispondiamo a determinate regole naturali. Poi con lo sviluppo tecnologico queste regole le abbiamo un po' modificate, ma siamo arrivati a una situazione dove la situazione è diventata un po' complicata. Pensiamo al clima, alle temperature, insomma, fino a un certo punto abbiamo potuto andare, adesso forse dobbiamo trovare un equilibrio migliore.
0: Perché ci stiamo privando tanto anche di quella che è la nostra natura originaria, non che voglio tornare ad essere l'uomo delle caverne, però effettivamente mi sembra che ci sia un po' un desiderio di tornare a ritrovare certi modi di vivere, ma anche solo il fatto della musica. Prima stavamo parlando dei CD al posto della musica liquida, il contatto umano piuttosto che social media. Magari dai, stiamo tornando, magari siamo proprio parte della natura, per cui torniamo ad essere un po' più natura.
1: Beh, l'auspicio è che ci si renda sempre più conto, ma questo lo sappiamo, che stare anche semplicemente nella natura fa stare bene, e dobbiamo, ecco, riscoprire un nuovo equilibrio. Forse non si tratta di stravolgere tutto o di tornare indietro di 1000 anni, ma di adeguarsi ai tempi che sono cambiati e trovare una via più sostenibile che permetta a noi di continuare a essere quello che siamo, ma al contempo di rispettare il mondo in cui viviamo.
0: Assolutamente. Adesso ti ho rubato già troppo spazio, soprattutto spazio per lanciare il nuovo Giardino di Albert, che partirà sabato alle 17 su RSI La 1.
1: Sì, sabato si inaugura una nuova stagione, sì, con un documentario intitolato Città Selvagge, che parla proprio di come favorire la biodiversità negli spazi urbani con soluzioni pratiche che tutti possono anche portare nel proprio giardino, eccetera. Avremo anche un esempio ticinese che riguarda ad esempio il Parco del Lavegio. Vi lascio scoprire il documentario che fa un po' il giro dell'Europa e arriva anche in Ticino.
0: Fantastico. Allora, il Giardino di Albert sabato dalle 17 su RSI La 1. Se invece volete andare a leggere l'articolo da cui siamo partiti, redatto appunto da Cristian Bernasconi, lo trovate su rsi.ch nella sezione Ambiente. Cristian, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro a te e un saluto a tutti.
2: Sein Haar wächst über die Ohren, sein Kutte ist ihm zu lang. Ein heimlich Knopf verloren und die Hose etwas zu eng. So kommt daher, nicht etwa aus Prinzip. Macht nicht aus Prinzip, ist ein unbefangener Typ. Dreht auch gern im Knopfloch ein blühten roten Mann. Ist ein Gott.

0: Gone is a Gone.
1: Truba Scotter, questo era Drglon, proprio detto in bernese, questo era Il Pagliaccio, si sentiva sotto anche un po' la musica da circo, da Money Matter Tribute, un So Blip No Si Sliet, della serie Ecco che rimane solo la sua canzone, tributo antologico di giovani cantanti svizzeri proprio a lui, Money Matter, e loro erano appunto i Truba Scotter bernesi, esattamente come lui. Adesso farò questo nostro cosiddetto K in libertà in due puntate, una oggi e una domani, anche se stanno in piedi da sole, ognuna delle due puntate, perché in realtà un articolo su Bloomberg, che è una testata internazionale specializzata in economia, mi ha portato a fare una piccola ricerca che è quella di tracciare un percorso che non mi ero mai data la pena di tracciare. Ovvero la storia della chirurgia estetica, perché non mi ero mai fermata a ragionarci, ma di fatto è da tutte le parti, su tutte le facce, anche quelle che non vi aspettereste mai. Allora, non ho intenzione di parlare della storia della chirurgia estetica con la S maiuscola, mi bastano gli ultimi 50 anni, e nemmeno la storia proprio, così una sorta di percorso di quello che è successo nel mondo pop della chirurgia estetica. Quello che mi interessa è come se ne parla e perché. Negli anni 80 e 90 era una cosa per pochi, spesso del mondo dello spettacolo, per chi se lo poteva permettere, soprattutto era un segreto, non si raccontava, anche se poi si vedeva, perché non era proprio fatto bene. Negli anni 2000 poi diventa accessibile, e quando non lo è si va all'estero, e parliamo già di turismo della chirurgia estetica. Poi piano piano le distanze si accorciano, anche da noi nascono studi che offrono trattamenti estetici, e boom, le soubrette italiane si trasformano, grandi seni e le famose labbra a canotte. A canotto, per loro erano belle, per altri diventano praticamente una moda, una faccia che si vuole imitare. Poi arrivano i trattamenti meno invasivi e anche meno trasformativi, si migliora, tra virgolette, si aggiunge, toglie piccole porzioni di corpo o di viso. Finché poi ci si mettono i social media e arriva la Instagram face, perché i social media prima o poi c'entrano sempre. La propria immagine prima modificata coi filtri e poi coi filler. L'età si abbassa e Botox e filler vengono descritti ormai come una voce del budget personale, quasi come capelli o manicure. Nel 2019 un articolo sul New Yorker parla poi di volti che cominciano ad assomigliarsi e della nascita di questa sorta di faccia globale. E questa faccia negli anni cambia e non è più solo un voglio sembrare più giovane, meno stanca o meno stanco, eccetera. Diventa una moda con le sue tendenze. E qui arriva la parte interessante. Se è moda, dura poco. Una volta l'ideale estetico poteva durare anni e oggi dura il tempo di una stagione. Prima labbra e guancia piene e fronte stirata dal Botox, poi la mandibola definita, poi rimozione del grasso buccale. Altra cosa assurda, c'è un cuscinetto delle nostre guance che alcune persone si fanno togliere. E poi c'è la Ozempic face. L'Ozempic è un farmaco contro il diabete, diventato famoso anche per la perdita di peso. La Ozempic face dunque indica un viso scavato dovuto proprio a un dimagrimento rapido. L'abbiamo avuta gonfia e ora ce l'abbiamo scavata. Una giacca fuori moda la metti nell'armadio, oppure anche se con un po' di coscienza sporca la butti. Un intervento alle guance un po' meno. E qui siamo arrivati alla fine della prima puntata. Domani parliamo degli altri per capire cosa succede quando qualcuno che ami cambia la propria faccia. E questo era l'articolo da cui è partito tutto.

0: Bella è questa? Si intitola A Mink in the Dusk ed era Shearwater.
1: K.
0: Sono le 18, scattate in questo momento, e noi vogliamo parlare di Ruben Rada, musicista, cantautore, percussionista dell'Uruguay che ha segnato la musica del Rio della Plata negli ultimi 50 anni. Rada è stato un musicista molto amato dai suoi colleghi, che ha collaborato con diversi nomi della scena artistica locale, ha contribuito per diffondere il genere musicale del candombe, tipico ritmo afroamericano che è un simbolo della tradizione carnevalesca uruguaiana. È morto all'età di 83 anni, e dunque il modo migliore per ricordare qualcuno e parlarne, e quando era musicista ancora meglio, ascoltare la sua musica, cosa che faremo tra qualche minuto. Intanto però ne vogliamo parlare con Emiliano Guanella, la nostra antenna dal Sud America. Ben ritrovato, Emiliano.
2: Grazie Sandy, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come detto, Ruben Rada era uno dei giganti della musica uruguaiana, morto il 26 agosto, appunto aveva 83 anni. L'Uruguay gli ha dedicato una giornata di lutto nazionale, e poi c'era anche una sua canzone che è stata suonata tantissimo in questi giorni.
2: Esattamente, allora cosa possiamo dire di Ruben Rada? Nato povero, comunità afro-uruguaiana, la musica è stata la sua forma di avere successo nella vita, e ne ha avuto parecchio. Lui è iniziato giustamente nelle murgas. Le murgas sono le aggruppazioni, i gruppi del carnevale dell'Uruguay. Ecco, il carnevale uruguaiano non è famoso come quello di Rio de Janeiro o di Cartagena della India, se ne è in Colombia, però è un carnevale molto lungo, molto sentito, ed è un carnevale che è il simbolo culturale dell'Uruguay e che si basa, come tutti i carnevali, anche con la mescolanza di ritmi musicali e una grossa tradizione africana. Ruben Rada ha avuto diverse bande, il Quinto, Opa, Totem, e poi una lunga carriera solista dove è passato attraverso vari generi, sempre con le percussioni, con i bongos, con i tamburi, però passando appunto dal rock, dal jazz, dalla salsa e appunto dal candombe. È il classico esempio, quando si dice musica pop, ma pop in quanto popolare, un grande artista popolare che ha avuto un enorme successo ovviamente in Uruguay, ma poi si è trasferito a Buenos Aires, ha avuto un enorme successo e ha collaborato con tantissimi artisti della scena musicale argentina, anche una delle più ricche dell'America che parla spagnolo, e infatti è stato ricordato da tantissimi artisti che hanno proprio vissuto una festa, tra virgolette, perché queste erano le sue volontà, Sandy.
0: Esatto, perché c'era questa canzone che dopo ascolteremo, che si intitola Muriendo de Plena. Allora, ho dovuto cercare che cosa volesse dire la plena, e ho scoperto che è un genere musicale. Dunque, la canzone racconta, diccelo tu bene, di che cosa racconta questa canzone.
2: Quando yo muera no quiero llanto ni pena. Quando morirò non voglio né pianti né pena.
0: Ecco.
2: No quiero la gente todita de negro, prefiero de rojo vestido a mi suegro. Non voglio la gente tutta vestita di nero, preferirò vedere di rosso vestiti anche i miei suoceri. I miei suoceri non perché lui avesse un rapporto conflittivo con i suoceri, perché suegros fa rima con negro. Tra l'altro Ruben Rada era conosciuto in Uruguay proprio con col soprannome di negro, che, attenzione, in Uruguay è un termine affettuoso, particolarmente
0: sì,
2: affettuoso. Era chiamato come il negro Rada, in termini molto di affetto e di vicinanza anche, quindi non era assolutamente un termine razzista, inteso in spagnolo uruguaiano. E quindi ovviamente i suoi fans hanno rispettato le sue volontà, perché Muriendo de Plena è una delle canzoni più famose sue, e quindi è stato fatto una specie di carnevale fuori d'epoca per le strade di Montevideo e anche nel salone di onore del congresso, del palazzo del Parlamento dell'Uruguay. C'era ovviamente, è stata fatta la camera ardente lì, c'era il presidente dell'Uruguay Amandu Orsi, presidente del Fronte Progressista, quindi molto vicino anche a Ruben Rada, ma poi c'erano anche tantissimi cantanti, artisti, i figli di Ruben che sono anche loro musicisti, e hanno cantato diverse sue canzoni. Quindi è stata una specie di cerimonia gospel, però all'uruguaiana, nel palazzo più importante della tradizione democratica e repubblicana dell'Uruguay, per salutare proprio come voleva lui, senza Jean Tony Pena, questo grande artista popolare.
0: Allora, abbiamo detto Muriendo de Plena, di che cosa parla, ma le altre sue canzoni? Allora, la domanda è: era più importante la sua musica, dunque musica da ballare, il ritmo, le melodie, gli arrangiamenti, oppure i testi? Perché cosa era amato Rubén Rada?
2: Io direi che era armato per il personaggio Rubén Rada. Pensa che in Uruguay ci sono questi cartelli con scritto, ma anche in Argentina, zona controllata da radar. I radar sono gli autovelox,
0: certo.
2: No? Zona contro cartelli stradali.
0: Sì.
2: E in molte parti, sia dell'Uruguay che dell'Argentina, la gente ha tolto l'ultima R e ha messo una calcomania con la faccia di Rubén Rada. Cioè,
0: sì,
2: questa è una zona controllata da Rubén Rada. Perché lui non è stato solo musicista, ma ha anche condotto un programma in televisione, ha fatto teatro, ha partecipato con dei piccoli camei anche in film uruguayani e argentini, quindi era il personaggio. Lui portava ovunque andava, in studi televisivi, sul palcoscenico, ovviamente sul palco musicale ma anche teatrale, l'allegria di un popolo che festeggia, giustamente partendo dalla tradizione del carnevale, però festeggia. Era un po' l'equivalente di una Celia Cruz per la salsa o grandi Buena Vista Social Club per Cuba. Ecco, siamo a questi livelli. Era l'allegria personificata, ma un'allegria non futile e leggera, ma basata giustamente con questa grande tradizione dell'Uruguay, dove molte canzoni hanno anche dei temi sociali. Tra l'altro, lui, facendo parte della comunità afro-uruguayana, Rubén Rada, ricordiamo, l'Uruguay è stato per un certo periodo della sua storia parte dell'impero portoghese e quindi ha avuto la schiavitù, e quindi ancora oggi un 5% della popolazione uruguayana è di origine afroamericana, e Rubén Rada era l'ambasciatore di questa minoranza importante della popolazione uruguayana. Ci sono personaggi dello spettacolo, del calcio, della cultura uruguayana, ma Rubén Rada era sicuramente uno dei più famosi. Tra l'altro era un omone di 1,90 m, più di 100 kg, quindi era impossibile non farsi contagiare della sua presenza in tutti i sensi,
0: sì.
2: Ed era anche una persona molto molto allegra, per questo anche in Argentina l'hanno ricordato tantissimo. Tra l'altro, lui, quando diciamo artista popolare, Muriendo de Plena è diventato non solo la canzone con cui l'hanno salutato, ma anche una canzone molto popolare negli stadi di football, perché la caratteristica degli stadi di football a Buenos Aires, nel resto dell'Argentina e in tutto l'Uruguay, è non fare dei semplici cori, viva questa squadra o viva quell'altra, ma prendere le canzoni popolari, quelle più popolari, e costruirci sopra un testo inneggiando al proprio club, sia il Peñarol, che era la sua squadra del cuore, Boca Junior, River Plate e via dicendo. E Muriendo de Plena è una delle classiche canzoni, come si dice, di cancia, cioè di stadio. E lui diceva: uno dei più grandi successi della mia vita artistica è vedere i ragazzi allo stadio cantare la mia canzone.

0: E così abbiamo celebrato anche noi, così con la risata in sottofondo di Rubén Rada, la sua scomparsa con Muriendo de Plena. Allora, adesso vogliamo parlare di una serie da vedere su HBO Max, una serie realizzata da Channel 4, una miniserie, sono 5 episodi, non tanto per consigliarvi di correre a vederlo subito, perché è vero, se si può bene, ma per parlare di un'ennesima serie che ci racconta uno spaccato di contemporaneità, insomma di quello che sta succedendo nei nostri tempi. Si intitola Tiptoe, che vuol dire in punta di piedi, come quando si entra in una stanza senza far rumore, e nel trailer c'è proprio un uomo gay che parla con un altro uomo che dice proprio questo, un altro uomo gay dice: un tempo entravo in una stanza e tada! Oggi entro in punta di piedi, che non si sa mai. Ne vogliamo parlare con Stefania Carini, storica del cinema. Buonasera, ben ritrovata Stefania.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci dici di più su questa serie? Io ho proprio dato un accenno.
1: Certo, guarda, è una delle serie inglesi forse più importanti dell'ultimo anno. Gli inglesi sappiamo che riescono sempre a stupirci, nel senso che hanno un modo di raccontare la realtà forse anche a volte, soprattutto adesso, più complesso degli americani. L'hanno dimostrato anche con la serie Adolescence, no? Sì. Che aveva raccontato proprio il modo in cui i ragazzi di oggi si perdono su internet e come la misoginia online può attaccare qualsiasi famiglia, qualsiasi giovane di qualsiasi famiglia, senza che i genitori in alcuni casi se ne possano accorgere. Ecco, in questo caso questa serie Tiptoe affronta un altro tema molto importante, cioè come oggi le tensioni su alcune comunità, la comunità gay, la comunità transessuale, siano diventate così forti anche attraverso i media e attraverso il discorso politico, per cui addirittura c'è uno dei personaggi che dice: siamo tornati in un nuovo medioevo. Eppure questa serie riesce a essere allo stesso tempo non ideologica, ma allo

0: perfettamente complessa e umana. Inizia con una scena terrificante, un uomo impiccato. Quest'uomo, scopriamo attraverso un flashback, è Leo, un omosessuale di Manchester, assolutamente libero, con dei problemi che lui stesso racconta. Gestisce un bar, ha un bar dove, come dire, servono ai tavoli alcuni componenti della comunità omosessuale, transessuale, ma è appena stato lasciato dal suo compagno, non naviga certo nell'oro, anzi si lamenta pure, insomma, che a causa della sinistra deve pagargli un po' troppo i suoi dipendenti. Insomma, è un personaggio complesso, con tutte le sfaccettature del caso. E ha un vicino di casa. Questo vicino di casa ha una famiglia, per così dire, tradizionale, moglie, due figli, fa l'operaio, l'elettricista, non riesce a sbarcare il lunario, ma soprattutto ha una situazione familiare anche lui piuttosto disastrosa. Non sa alcune cose, ha tradito la moglie, non sa dei figli, che il minore è probabilmente gay, ma non lo dice, a 16 anni, mentre quello più grande ha una doppia vita, guadagna attraverso uno di quei tanti mezzi digitali di oggi, cioè attraverso un sito semipornografico. Come puoi capire, questa situazione è sempre di più esplosiva e lo spettatore è proprio portato a chiedersi come si è arrivati a quella tragica scena che abbiamo visto all'inizio della serie. E però quello che si trova è interessante in questa serie, in questa dinamica, no? Tra Leo, il personaggio gay, e Clive, l'operaio insoddisfatto, è proprio che tutti e due sono dei personaggi molto umani, molto complessi, e però è come se fosse ormai in corso una valanga impossibile da fermare. È forse questo che il periodo in cui siamo adesso, in un certo senso.
1: E dunque questo cosa ci racconta rispetto agli estremismi politici attuali?
0: Guarda, tu hai citato una delle scene più belle, ma ce ne sono tantissime, no? Dove l'amico di Leo gli dice: guarda, tu credi di essere al sicuro, ma non siamo più al sicuro. Anzi, sembra quasi che ci hanno fatto venire fuori allo scoperto per colpirci di nuovo. E quindi, se io fino a qualche tempo fa entravo in una stanza e facevo tada, adesso devo entrare in punta di piedi. Ma lo stesso Leo, in un'altra scena molto bella con Clive, dice: insomma, proprio voi, no? Voi quelli normali, ci avete chiesto per anni di scegliere, non potevamo essere una femminuccia, no? Ci chiamavate così quando non giocavamo a calcio, ci avete chiesto di chiedere, di scegliere se sei donna, sei uomo, abbiamo scelto per voi e anche questo non vi andava bene. Però in un'altra scena è lo stesso Leo che dice a una sua dipendente transessuale, dice: ma proprio voi, insomma, basta con questi pronomi, mi confondo anch'io. E lei gli dice: ma come? Cioè, a te danno fastidio i pronomi, a me sappi che mi hanno sospeso le medicine. In un'altra scena ancora, Clive, il nostro operaio, che assolutamente non ha idea di quello che accade nella sua famiglia, viene, insomma, va a lavorare. A un certo punto Leo gli chiede di andare a lavorare nel suo bar, ad aggiustare alcuni apparecchi che non vanno, eccetera, e lì gli dice: beh, ma fammi un buon prezzo, non barare sul prezzo. E lui dice: ma come? Ma nessuna categoria di lavoratori viene trattata male come noi. Ecco, questo che è interessante è che quello che ci dice questa serie, grazie alla scrittura, è che ogni identità di ogni personaggio è multipla. Sono tantissime identità. Leo e Clive sono sia l'uomo gay che l'uomo etero, ma allo stesso tempo sono l'operaio, il piccolo padroncino, l'uomo di 60 anni, l'uomo di 50 anni con una frustrazione con la moglie. Proprio questa complessità è l'umanità che ci dovremmo portare dietro e che ci può aiutare a trovare dei punti di contatto. Ma che cosa racconta anche la serie? Racconta di come la tecnologia, e questa è una come dire, un punto importante per l'autore Russell Davies, che ha sempre raccontato anche i problemi della tecnologia. Ecco, la tecnologia spesso, al contrario invece di unirci, come dire, polarizza le posizioni, ed è vero, in questo momento c'è un forte dibattito, no, sul woke, no woke, eccetera, ma quei movimenti lì nascevano e sono ancora adesso importanti per dare voce a chi non l'aveva la voce. Mm-hmm. Come racconta Leo, noi non avevamo voce. Ci può essere stato qualcosa di eccessivo nell'avere troppo voce? Può essere. Il problema è che poi si è dato voce a tutta un'altra serie di frustrazioni e di estremismi che poi porteranno anche a quella soluzione, come dire, che abbiamo visto nella prima scena di questa serie. Ecco, io trovo che ancora una volta il racconto, inteso proprio come narrazione seriale cinematografica, ancora una volta ha la capacità di raccontare le identità e le complessità di questo momento e anche le problematiche senza schematizzare. Purtroppo invece quello che emerge dal racconto dei social nel quale siamo immersi ogni giorno è, per ideologia e per algoritmo, l'estremizzazione. Quindi evviva queste serie come Tiptoe, che ci raccontano la profondità delle identità e come le stiamo perdendo perché nessuno guarda davvero l'altro, fondamentalmente.
1: Che è sempre la solita vecchia storia, proprio, è proprio lì il punto, che non ci si guarda per quello che si è e non ci si rispetta per quello che si è. Stefania Carini, grazie mille, abbiamo scoperto qualcosa
0: grazie
1: in più, abbiamo scoperto Tiptoe, serie appunto realizzata da Channel 4 della BBC, 5 episodi su HBO Max. Grazie mille.

Mindy Tanulec Ember, lei era Karda Beate, cantante ungherese, e noi siamo giunti praticamente al termine di questa puntata di K, ma non volevamo non ricordare la notizia di oggi della morte di Enzo Bianchi. Enzo Bianchi, monaco teologo cristiano, conosciuto soprattutto per aver fondato in Piemonte la comunità monastica di Bose, diventata una delle esperienze più originali e innovative del monachesimo cristiano europeo. Nel tempo Enzo Bianchi era diventato anche una voce molto presente nel dibattito pubblico sulla fede e sul cristianesimo. Ha scritto per Repubblica e La Stampa, ha pubblicato numerosi libri con Einaudi e partecipato molto spesso a incontri, dibattiti o interviste qui su Rete 2. Questa sera, proprio su Rete 2, alle 22:35, riproponiamo un laser andato in onda nel novembre del 2024 di Paolo Rodari con una lunga intervista realizzata poco dopo il trasferimento di Enzo Bianchi nella nuova comunità e anche in occasione della sua pubblicazione per Einaudi intitolata Fraternità. Fraternità, la voce di Enzo Bianchi, di Paolo Rodari, dunque questa sera 22:35, oppure anche sul sito rsi.ch nella sezione Cultura. Lì trovate sia la puntata, ma c'è anche un articolo scritto oggi proprio ancora da Paolo Rodari. Ci sarà un approfondimento e diverse cose che si possono sentire e ascoltare e riscoprire. Chiudiamo la puntata con Ulysses Owens Jr., Ulisse, un nome che sentiamo spesso ultimamente, non il suo in particolare, ma dell'altro Ulisse, quello da cui prende il nome. Lui è un batterista, band leader, molto giovane, è americano. La sua Generation Y, quella Y, formazione che riunisce alcuni giovani talenti del jazz, li ascoltiamo in Mobetch Blues, che invece nasce dal celebre film di Spike Lee del 1990. Si intitola proprio così anche il film, Mobetch Blues. Ieri abbiamo finito con una colonna sonora, oggi finiamo con una colonna sonora particolarmente apprezzata. Io vi auguro buona serata, ci risentiamo domani.

0: Modem.
1: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia.
2: Dal 26 maggio al 30 luglio sono state almeno 800 le persone in Ticino ad essersi presentate in pronto soccorso a causa della canicola.
3: Oggi la legge federale non permette di avere per esempio delle restrizioni generalizzate quando le temperature raggiungono un certo limite. Noi pensiamo che di fronte ai cambiamenti drammatici che abbiamo visto anche in questi mesi bisogna rafforzare la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori.
4: Prolungato periodo di siccità con anche temperature molto alte. Abbiamo sì problemi sugli alpeggi, ma da fine giugno, inizio luglio la problematica si è spostata anche al piano.
5: Il Ticino è fra i cantoni con la maggior disponibilità idrica. Una situazione però che in questa estate torrida e secca non mette il riparo dalla penuria.
6: Adattarsi al clima, anche l'agricoltura sarà ed è già chiamata a uno sforzo in questo senso. Per il consigliere federale Albert Rösti sarà dunque importante investire sull'adattamento.
7: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Dario Lanfranconi in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Beniamino De Ritis e oggi qui a discutere dell'altro grande tema dell'estate. Ieri abbiamo affrontato quello politico, le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali, oggi discuteremo di quello climatico, la canicola, la siccità. Il record nazionale di 40 gradi e mezzo registrato a Grono nel 2003 non è stato battuto, il record di quest'anno sono i 39,7 gradi registrati a Basilea, ma Meteo Svizzera ci ha informato ieri che nel suo insieme l'estate 2026 è stata la più calda mai vissuta in Svizzera, 17,2 gradi di temperatura media tra giugno e agosto, se non commetto errori, più 3,4 gradi rispetto alla media di riferimento dell'ultimo trentennio, un susseguirsi di periodi di canicola, giornate e notti tropicali, la loro traduzione in una siccità estrema. Poi le conseguenze, laghi e fiumi a livelli minimi, l'acqua che diventa scarsa, gli appelli alla parsimonia nel suo impiego, i boschi e l'agricoltura di montagna in grande sofferenza, i rischi di incendi, le morie di pesci, la salute che preoccupa, soprattutto quella degli anziani, i ghiacciai che se ne vanno, l'idro elettrico in difficoltà, e potremmo proseguire. Allora, le domande: che cosa ci ha insegnato questa estate, come l'abbiamo vissuta e superata, come sarà la prossima, diventerà un'estate come questa la nostra estate tipica, siamo equipaggiati per farvi fronte, per discuterne questa mattina. Abbiamo con noi in studio Giovanni Bernasconi, direttore della divisione dell'ambiente nel Dipartimento del Territorio del Canton Ticino. Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: In collegamento video abbiamo poi Marco Gaia, meteorologo, capo previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. Buongiorno anche a lei.
9: Buongiorno, grazie per l'invito.
7: Ecco, poi più tardi sentiremo anche Giorgio Tognola, responsabile commercio ed energia dell'azienda elettrica ticinese, che già saluto perché forse è buona una cosa mai dissociare il capitolo climatico da quello energetico. Ma veniamo a noi, Marco Gaia, comincerei da lei. Insomma, ho guardato ieri le previsioni, davanti a noi abbiamo un'altra bella serie di giorni soleggiati, se non sbaglio sabato prossimo è anche previsto un ritorno, un ultimo giorno di canicola, insomma il sole continua a primeggiare sulla pioggia.
9: Esatto, il sole è stato dominante nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, la pioggia è stata decisamente assente e questo sembra che continuerà ancora per alcuni giorni, quindi non è che soprattutto per quanto riguarda la siccità è atteso ancora un cambiamento importante che possa veramente portare sollievo. Per quanto riguarda invece le temperature, complice anche il fatto che le notti iniziano a essere un pochettino più lunghe rispetto al periodo estivo, non dovremmo più avere dei periodi veramente prolungati di allerta canicola.
7: D'accordo. In questi giorni, negli scorsi giorni, settimane, al consigliere federale Albert Rösti, dunque il consigliere federale generale incaricato delle questioni ambientali ed energetiche è stato un po' rimproverato di essersi detto sorpreso in qualche modo da un'estate come quella che abbiamo vissuto. Lei come l'ha recepita? Un'estate inattesa anche per lei oppure no?
9: Allora, sostanzialmente quello che è capitato nel periodo estivo, che però era già stato anche in parte preannunciato con gli ultimi mesi della primavera per quanto riguarda l'assenza delle precipitazioni, corrisponde a quello che i modelli che applicano le leggi della fisica all'atmosfera hanno già mostrato da diversi anni. Cioè il fatto che andiamo verso un'estate con temperature estremamente elevate, con prolungati periodi siccitosi, appartiene a quello che ci aspettavamo. Se proprio si vuole andare a cercare un po' il pelo nell'uovo, proprio già subito un'estate così intensa speravamo che non arrivasse, ce l'aspettavamo fra un paio d'anni, però essere veramente sorpresi è un po' eccessivo da dirsi.
7: D'accordo, quindi l'intensità semmai e la sua lunghezza, la lunghezza di questa canicola che semmai possono sorprendere un po'. Giovanni Bernasconi, ci dica la sua, lei è stato sorpreso da quello che abbiamo vissuto?
0: Direi di no, se non per la loro intensità e forse per il fatto che sono arrivati prima del previsto, almeno. Noi già nel 2011 avevamo fatto uno studio sul clima, il rapporto sul clima nel 2011 appunto per il Ticino, forse Marco Gaia se lo ricorderà, e già lì si valutavano degli scenari che prevedevano degli aumenti, se non vado errato, di 1,3 gradi, ma su base annua. Nel 2018 anche la Confederazione ha emanato i suoi scenari e anche lì si prevedevano degli aumenti di temperatura abbastanza importanti sull'arco alpino di 1,7 gradi. Questa situazione quindi non era, diciamo così, imprevista, anzi tutt'altro. Forse quello, come dicevo, è il fatto che sia arrivata così presto con questa intensità. Questo forse è una sorpresa anche per me.
7: Marco Gaia, prima del previsto, cosa vuol dire? Che i meteorologi, che spesso sono indicati come forse troppo allarmisti nelle loro previsioni, sono forse stati troppo ottimisti nell'immaginare che quali sarebbero state le conseguenze del cambiamento climatico?
9: Allora, noi cerchiamo di essere molto oggettivi, noi applichiamo veramente le leggi della fisica a quella particolare oggetto che è l'atmosfera della Terra e poi cerchiamo di vedere quali sono i risultati forniti dai modelli che fanno le simulazioni. Spesso effettivamente siamo accusati di essere allarmisti, ogni tanto mi domando se non ci siamo invece tra virgolette sbagliati all'opposto, siamo stati un po' troppo ottimisti, però non lo si può ancora dire, è possibilissimo che l'estate del 2026 sia una variazione, come sempre è capitato nel passato e come capiterà anche nel futuro, quindi che poi il 27 sarà più fresca e un po' meno siccitosa. Se veramente siamo già entrati in una nuova realtà, ecco, lo diranno i prossimi anni, però è solo una questione di tempo, perché le leggi della fisica, come detto, non si discutono, dobbiamo conviverci e accettarle.
7: Lei parla delle leggi della fisica, ci parla di quest'estate come, insomma, di un prodotto, di una probabilità statistica, ma possiamo identificare delle cause particolari per questa estate così, insomma, canicolosa, se possiamo dire? C'è un, per così dire, colpevole climatico, un responsabile di quello che è successo?
9: Marco Gaia. Per quello che sono le conoscenze scientifiche e pian pianino dopo anni di ricerche iniziano a essere veramente robuste, è chiaro quali sono le origini di queste situazioni, sono legate al riscaldamento globale che è indotto dalle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso dei combustibili.
7: No, quello sì, ma la domanda è perché quest'anno piuttosto che l'anno prossimo o l'anno scorso? Cioè c'è qualcosa che ci dice perché quest'anno oppure no? Dobbiamo ragionare in termini statistici, dire ecco il cambiamento climatico l'avrebbe provocato, è arrivato adesso.
9: Allora, dobbiamo sempre pensare che anche nel passato ci sono stati dei momenti più caldi, dei momenti più freddi, dei momenti più asciutti, dei momenti meno asciutti. Quindi il fatto che ci siano stati dei superamenti dei valori medi, delle temperature, avveniva anche nel passato. Oggi però avviene in un mondo che è diventato tutto più caldo. Quindi rispetto a 30-40 anni fa la temperatura media è già aumentata notevolmente. E questo che fa sì che un'ondata di caldo che 30-40 anni fa durava un tot ed era di una certa intensità, oggi dura molto di più ed è molto più intensa.
7: Sì, ancora una domanda per inquadrare il fenomeno. Ieri, dando un'occhiata ancora alle statistiche, ho letto, insomma, ultime canicole 2018, 2022, 2026, ogni 4 anni. Un caso o anche qui dobbiamo cercare una spiegazione?
9: La spiegazione è legata esattamente a quello che dicevo prima. Andiamo in un mondo, e anche la Svizzera non sarà esente da queste conseguenze, che sarà sempre più caldo e di conseguenza le ondate di caldo saranno sia più frequenti sia più intense. Di quanto lo decidiamo oggi col nostro comportamento, con le decisioni che prendiamo. Se riusciamo a muoverci velocemente verso una società senza combustibili fossili, riusciamo ancora a limitare l'aumento sia dell'intensità sia della frequenza.
7: Ecco, poi magari ci affronteremo anche il tema di come cercare di affrontare questa situazione. Vediamo già come l'abbiamo affrontata adesso. Giovanni Bernasconi, torno a lei. La canicola, la siccità, dove abbiamo registrato in Ticino delle situazioni particolarmente critiche, per quanto insomma ci potete dire voi.
0: Ma diciamo che abbiamo registrato delle situazioni non così gravi come le avevamo registrate nel 2022, perché lì è stato un periodo senza precipitazioni molto più lungo. Quest'anno poi le situazioni gravi sono state molto limitate, anche perché abbiamo una pianificazione strategica degli acquedotti che ha dato dei risultati interessanti. La nostra strategia è quella di collegare i vari acquedotti comunali, avere delle fonti ridondanti, non dello stesso bacino imbrifero, in modo tale che se un bacino imbrifero ha dei problemi, ha delle penurie, si compensa con un altro bacino. Quindi queste pianificazioni, che comunque devono essere messe in atto nel tempo e ci vuole degli anni perché sono dei grandi investimenti, hanno dato dei risultati interessanti. Grazie a queste pianificazioni quest'anno non abbiamo avuto delle situazioni veramente dove si doveva portare l'acqua nei vari bacini osservatori per dare punto, per approvvigionare un comune piuttosto che l'altro, quello che era effettivamente capitato nel 2020. Questo per quanto riguarda la pianificazione. Poi si è messo in atto dal 2022 anche tutta una strategia di intervento nei casi di emergenza, quindi i comuni sanno perfettamente quello che devono fare, sono stati definiti degli indici di siccità sulla base dei quali vengono presi dei provvedimenti di un uso parsimonioso dell'acqua, per esempio non lavare l'auto oppure non bagnare il giardino. Ecco, dipendenza dell'indice di siccità vengono emanati appunto dei comunicati per sensibilizzare la popolazione. Devo dire che quest'anno effettivamente su tutto il cantone non c'è stata una regione piuttosto che un'altra, abbiamo avuto una cinquantina di comuni che hanno emanato questi comunicati di un uso parsimonioso dell'acqua, mentre altri hanno introdotto anche una decina anche dei divieti, ma diciamo sulla base dell'indice di siccità 1, cioè quindi non lavare l'auto e non riempire le piscine. Ecco, questo è stato quello che è stato fatto dai comuni in quest'anno.
7: Quindi lei ci sta descrivendo tutto sommato una situazione meno preoccupante di quella che abbiamo capito, insomma, ascoltando quello che ci veniva detto anche quest'estate, perché mi è sembrato di registrare comunque degli appelli abbastanza allarmanti. Parlavo anche con persone che mi dicevano: ho anche avuto paura un po' quest'estate. Lei mi dice: ma no, le cose tutto sommato in Ticino, con il lavoro che abbiamo fatto negli scorsi anni, non sono poi andate così male.
0: Non sono andate così male, credo che però rispetto al 2022 qui c'è stata proprio una canicola che secondo me ha influito un po' sulla psicologia delle persone, la percezione della siccità, perché penso che sia molto più diciamo così sensibile quando c'è una situazione di canicola permanente, è durata una sessantina di giorni, adesso non mi ricordo più esattamente, sì. Il che fa sì, con questo caldo sicuramente non ci sta più acqua, poi vedere i fiumi così bassi eccetera credo che abbia fatto un po' paura a tutti. Bisogna dire che comunque grazie appunto a questa pianificazione l'approvvigionamento idrico avviene piuttosto attraverso la falda, che sì, si è abbassata di molto, ma comunque garantito questo approvvigionamento. Diciamo che il 45% dell'approvvigionamento avviene tramite captazione da falda, l'altro 45% dalle sorgenti. Ecco, le sorgenti sono più sensibili a queste situazioni climatiche, quindi si prosciugano molto più velocemente, e poi abbiamo un 10% che è una captazione a lago. Ecco, per fare un esempio, si è programmato e entrerà in funzione nel corso del 2027 la captazione a lago, l'acquedotto a lago per il Mendrisiotto, con una captazione a Riva San Vitale, che permetterà di garantire un approvvigionamento molto sicuro. Quindi queste azioni hanno fatto sì che rispetto agli anni precedenti si possano affrontare queste situazioni climatiche molto estreme con più efficacia ed efficienza.
7: Quindi anche per una regione sensibile come il Mendrisiotto si sta andando comunque verso la possibilità di gestire questi periodi canicolari e siccitosi che verranno ancora in un modo comunque possiamo dire abbastanza rassicurante per chi vive in Ticino.
0: Ma direi di sì, la captazione a lago è praticamente, il lago è una fonte, non dico inesauribile, ma comunque per apportare l'acqua al Mendrisiotto ce n'è in abbondanza. È vero che rispetto a una sorgente che non ha bisogno di grandi trattamenti per essere subito, diciamo così, potabile, la captazione a lago ha necessità di essere trattata in modo adeguato per poter essere effettivamente di qualità. Però questa è una garanzia per il futuro, sicuramente una garanzia. L'acquedotto a lago comunque dedicato unicamente alla fornitura di acqua potabile.
7: Sì, sì. Una parola magari su qualche altro aspetto legato a quello che è successo, Giovanni Bernasconi. Abbiamo parlato dello sfruttamento, almeno per quanto concerne l'acqua potabile, delle risorse idriche, però quest'estate abbiamo parlato anche molto, per esempio, di ambiente, natura e siccità, i boschi che hanno una funzione importante, protettiva in Ticino, i boschi in grande difficoltà, i pascoli insomma che non sanno dare foraggio, i pesci in sofferenza, ecco, l'ambiente e la siccità, pensiamo magari soprattutto ai boschi.
0: No, è chiaro che i boschi sono stati messi sotto pressione, c'è stato uno stress idrico molto importante che ha messo in difficoltà il bosco, in particolare quelle piante che crescono dove non c'è sufficiente terra, quindi le piante che crescono sui pendii rocciosi, quelle sono state messe sotto un estremo stress, e quindi abbiamo delle piante che hanno già le foglie secche, penso al faggio, alla quercia, al castagno che è molto sensibile, e addirittura certi hanno già perso le foglie, perché questa è una reazione che fa la pianta per proteggersi, per consumare meno acqua, però non è detto che la pianta morirà. Per cui questo stress che hanno subito noi lo dovremo seguire, monitorare molto accuratamente per capire effettivamente che effetti avrà sul medio termine, quindi per vedere se appunto queste piante moriranno effettivamente. Però si vede palesemente che il bosco ha subito un forte sì, shock.
7: E la reazione delle piante magari cominceremo a capirla l'anno prossimo allora. Marco Gaia, le criticità maggiori secondo lei, se ripartiamo da questo cauto ottimismo comunque di Bernasconi, vorrei dire c'è anche chi diceva a un collega, gente venuta, arrivata da fuori, ma quale preoccupazione per la siccità qui da voi? Avete i laghi e la Svizzera è uno dei serbatoi d'acqua dell'Europa. Lei che ci dice?
9: Ma posso dire che sostanzialmente gli scenari futuri indicano come sull'arco dell'anno i quantitativi di precipitazione attesi dovrebbero rimanere simili a quelli del passato. Quello che ci aspettiamo è uno scostamento nella distribuzione annuale, con un aumento delle precipitazioni d'inverno, una diminuzione durante l'estate e inoltre questa intensificazione delle precipitazioni intense. Il volume totale è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, perché la nostra società, le nostre infrastrutture oggi sono organizzate tenendo presente una certa distribuzione delle precipitazioni lungo l'arco dell'anno. Adesso il fatto che d'estate mancano le precipitazioni non può essere semplicemente detto ok, siamo tranquilli perché tanto arrivano in autunno, in inverno, perché le coltivazioni che noi facciamo le facciamo d'estate, non le facciamo d'inverno. Il bestiame al pascolo lo portiamo soprattutto d'estate, non d'inverno. Quindi quello che bisogna fare attenzione è di non limitarsi a dire ok, le precipitazioni rimangono, ma bisogna ragionare su quali sono gli impatti di questi cambiamenti che comunque ci saranno proprio sulle nostre infrastrutture, sulla nostra società, sull'ambiente.
7: Sì, io saluto a questo punto anche Giorgio Toniola, lo ricordo, vice direttore e responsabile commercio energia dell'azienda elettrica ticinese, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Ecco, Giorgio Toniola, siccità e produzione di energia elettrica in un cantone dove l'idroelettrico è importante, un'estate come questa per voi cosa significa?
8: Sì, un'estate come questa significa poca produzione idroelettrica, quindi posso dire che nei mesi estivi la produzione dell'azienda elettrica ticinese è stata inferiore del 60% rispetto alla media e anche quello che è il riempimento dei nostri bacini in Ticino siamo circa il 50%, dovremmo essere verso il 70%, quindi abbiamo anche in prospettiva un'attesa di produzione minore anche per il prossimo inverno.
7: Sì, prima Marco Gaia ci ha detto che l'acqua dovrebbe restare più o meno quella che abbiamo nel corso durante tutto l'anno, ma che sarà distribuita diversamente. Lei ci parla di bacini meno pieni, bacini che tra l'altro sono utilizzati da voi soprattutto in inverno. La produzione elettrica dell'estate la fate con l'acqua fluente, con l'acqua che scorre nei fiumi, giusto?
8: Esatto, lo scioglimento delle nevi in primavera e poi le precipitazioni estive sono più della metà della nostra produzione idroelettrica in Ticino, il resto viene fatto accumulando quest'acqua nei nostri bacini per poi utilizzarla nel periodo invernale. Magari a titolo di esempio si parlava di caldo, il fatto che non ha piovuto non ha impedito però ai bacini nel Canton Vallese, che sono alimentati soprattutto a ghiacciai, e questi si trovano già più quasi l'80% di riempimento, quindi anche senza precipitazioni i bacini in Svizzera o nel Vallese soprattutto sono nella media, sono il riempimento nella media. In Ticino non abbiamo scioglimento da ghiacciai, quindi il riempimento dei bacini è legato principalmente alle precipitazioni e questo fa sì che i nostri bacini sono più vuoti rispetto ai bacini del resto della Svizzera.
7: Sì, ancora una domanda, lei diceva 60% di produzione in meno quest'estate, vuol dire che avete dovuto acquistare all'estero?
8: Abbiamo dovuto acquistare energia, abbiamo avuto anche, bisogna dire che il fatto che non ha piovuto, c'era il sole, quindi anche la produzione da fotovoltaico, che diventa sempre più importante anche in Ticino, ha contribuito a, non dico compensare, ma a mitigare questo effetto anche a livello europeo, perché la siccità è a livello europeo e anche l'eolico, partecipazione nell'eolico ha contribuito. Il resto naturalmente abbiamo dovuto acquistarlo sul mercato sia in Svizzera che all'estero.
7: E possiamo dire quanto il fotovoltaico per esempio ha compensato o non abbiamo dei dati quantitativi?
8: Non abbiamo dei dati quantitativi. Quello che vediamo è che nei mesi di maggio, giugno, luglio il fotovoltaico prodotto più di un anno medio, questo è sicuramente.
7: D'accordo. Giovanni Bernasconi, restiamo un po' sul capitolo energetico, perché c'è uno stretto legame tra insomma, le faccende climatiche e quelle energetiche. Noi sappiamo che voi 2 anni fa, no? Avete elaborato un nuovo piano energetico e climatico cantonale, che è lì, però c'era un messaggio del 2024 che non è ancora stato discusso. Che cosa dire di questo piano? Va in avanti o stiamo accumulando un ritardo che magari può anche essere preoccupante per quello che significa a disporre degli strumenti con cui affrontare queste situazioni?
10: Ma devo dire che il piano energetico cantonale, climatico cantonale, è in via di approvazione. Ho appena saputo che la commissione che lo sta trattando, la commissione ambiente, energia e territorio, ha emanato, almeno sottoscritto, il rapporto che valuta questo messaggio. Quindi dovrebbe passare alla prossima seduta di Gran Consiglio.
7: Quindi già questo mese?
10: Sì, in teoria sì, il 14 settembre c'è la prima seduta di Gran Consiglio, vedremo se sarà messo all'ordine del giorno e come sarà valutato dal gremio, perché il rapporto di maggioranza in linea di massima approva il piano energetico climatico cantonale con qualche piccola modifica su certi aspetti dove ci sono degli obblighi per i privati, per gli edifici esistenti. Evidentemente si tocca un tasto sensibile.
7: Un piano energetico e climatico cantonale che per la prima volta rispetto a quello precedente aggiunge alle misure che interessano la transizione energetica, aggiunge il capitolo dell'adattamento al cambiamento climatico. Ecco, se vogliamo dire qualcosa di queste misure, delle misure con cui si intende affrontare sia l'adattamento che la transizione energetica, quindi la mitigazione, la riduzione delle emissioni, dove mettere l'accento, dove bisognerà mettere l'accento secondo lei?
10: Ma diciamo, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, evidentemente l'accento viene posto sulla conversione energetica, quindi convertire tutti quegli impianti che utilizzano ancora energie di origine fossile in impianti che utilizzano energie da fonti rinnovabili. Questo è il primo tassello. Poi è chiaro che bisogna comunque utilizzare l'energia in modo efficiente, efficace e in modo parsimonioso. Questo è il secondo aspetto. Per riuscire a fare la conversione bisogna comunque promuovere una produzione di energia da fonti rinnovabili possibilmente indigene e poi garantire nel contempo una sicurezza di questo approvvigionamento energetico. Questi sono i 4 tasselli sui principi sui quali si basa il piano energetico e climatico cantonale per raggiungere gli obiettivi generali strategici, che sono quelli di un'indipendenza energetica e di una neutralità climatica, quindi riuscire ad arrivare ad emissioni neutre entro il 2050 ed essere il più indipendenti possibile da energie provenienti dall'estero.
7: Sì, Giorgio Toniola, la grande sfida della transizione energetica per chi lavora nell'energia, con l'energia, qual è?
8: Beh, sicuramente è dare seguito a questa indicazione del piano energetico e climatico cantonale da parte dell'azienda elettrica ticinese. Uno dei progetti importanti che stiamo perseguendo è l'innalzamento della diga del San Buco, quindi aumentare l'accumulo invernale di acqua per poterlo utilizzare nei periodi in cui c'è meno produzione, per quando c'è più bisogno c'è più bisogno di fabbisogno. L'aumento della flessibilità, quindi per far fronte anche a tutto il nuovo rinnovabile che sarà necessario per il cambiamento, per la neutralità climatica, la flessibilità, quindi le batterie e l'energia da pompaggio e turbinaggio è un altro tema sul quale stiamo investendo. Il Ritom verrà messo in servizio un servizio di pompaggio e turbinaggio l'anno prossimo e stiamo anche investendo in grandi batterie per poter gestire queste nuove sfide. Sì. Anche la rete elettrica, che dovrà essere adattata, anche qui stiamo investendo per poter permettere anche alla rete elettrica di sopportare tutti questi cambiamenti nel mondo elettrico.
7: Sì, Marco Gaia, una parola per chiudere, ci restano pochi secondi, abbiamo parlato di questi due grandi capitoli, adattamento e mitigazione. Ecco, c'è il rischio che la politica riesca ad agire o voglia, intenda sempre più agire sull'adattamento, sul diminuire i rischi e non sulla mitigazione, quindi non agire effettivamente sulle vere cause di quello che sta succedendo?
9: Questo è sicuramente un rischio e bisogna cercare veramente di contrastarlo. Dobbiamo renderci conto che adattarsi è possibile, però costa, e anche l'adattamento ha dei limiti tecnici, naturali, economici. E la chiave di volta è veramente quella di ridurre il più possibile le emissioni, perché solo in questo modo potremo evitare di doverci adattare troppo.
7: E il tempo ce l'abbiamo ancora, Marco Gaia.
9: Il tempo è quello che abbiamo a disposizione. Avessimo iniziato 20 anni fa saremmo in una situazione diversa, ma oramai è inutile recriminare, facciamo quello che possiamo ancora farcelo. Questo, gli scenari climatici elaborati da Meteo Svizzera col Politecnico Federale lo scorso anno lo mostrano chiaramente, possiamo ancora limitare il cambiamento dei prossimi decenni.
7: D'accordo, io ringrazio tutti i nostri ospiti per le loro spiegazioni, ringrazio anche voi che siete stati con noi all'ascolto, ricordo che in RSI, sia in radio che in TV, di canicola e siccità oggi parleremo anche altrove. A voi buona giornata.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Wayne Shorter amava dire che i musicisti jazz non smettono mai di scriversi lettere, solo che al posto della carta usano le note. Bourbon Street segue questo filo, con sei chitarristi che ne omaggiano altrettanti. Da Joe Pass, che dedica un intero disco a Django Reinhardt, a Pat Martino che incontra Wes Montgomery, o ancora Pat Metheny che celebra James Taylor, e Julian Lage che racconta in musica il chitarrista Ry Cooder. E infine Joel Harrison gioca sull'omonimia per omaggiare George Harrison. E Nels Klein suona un pezzo scritto per Jim Hall. La mia chitarra piange dolcemente, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 15:35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Claudio Zali deve dimettersi, lo chiede il Consiglio di Stato, lo chiedono i partiti ticinesi, lui però dice di no. Buonasera ad Alessandro Broggini, la richiesta segue la nuova indagine emersa oggi in cui Claudio Zali è indagato per reati contro l'integrità sessuale. È il secondo procedimento penale aperto contro il consigliere di Stato leghista, dopo quello già noto per tentata coazione e abuso di autorità. Come detto, tutti, governo e partiti, chiedono le sue dimissioni, a cui oggi Zali però non ha dato seguito. Dazzi T non è una forma di approvazione anglofona, ma il nome di una riforma che chi più chi meno toccherà tutti noi, la digitalizzazione delle dogane. A partire dall'anno prossimo molte operazioni potranno essere svolte via smartphone, non mancano però le critiche per costi e lungaggini. A fine estate inizia il periodo in cui vengono calcolate alcune delle spese che dovremo sostenere il prossimo anno, soldi che toccano il borsello. In questi giorni sono state comunicate le tariffe dell'elettricità, che saranno leggermente più basse rispetto a quelle attuali, e questo malgrado le difficoltà dovute alle crisi internazionali, ma non solo, come ci conferma il direttore area commercio di AIL Carlo Cattaneo.
4: Principalmente in questo periodo c'è il conflitto in Medio Oriente che influenza l'andamento del mercato, quindi c'è una forte volatilità di quelle che sono le condizioni del gas, che impatta indirettamente anche su quelle che sono le condizioni elettriche. C'è l'aspetto delle precipitazioni e anche del limitato innevamento che sta condizionando il livello dei bacini idrici a livello svizzero.
3: La Brexit, con la Brexit siamo all'estero, la Brexit è un disastro, correremo ai ripari in Gran Bretagna. Il primo ministro Andy Burnham ha appena tenuto il suo primo discorso, atteso, discorso in Parlamento, ed il suo predecessore Keir Starmer ha scelto proprio questo giorno per annunciare il suo addio alla politica. La neutralità svizzera sarà anche il tema del nostro ultimo approfondimento questa sera, una neutralità che l'iniziativa lanciata dall'Associazione Pro Svizzera vorrebbe inserire nella Costituzione, specificandone la natura perpetua e armata o integrale, come l'ha definita il padre dell'iniziativa, Christoph Blocher, che sarà ospite di 6 di sera. C'è un secondo procedimento penale contro il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. La procedura ha aperto a un'indagine per reati contro l'integrità sessuale. Zali respinge le accuse, abbiamo sentito che il governo ne chiede le dimissioni, e come lui anche i partiti, e su questo tema torneremo tra poco. Parliamo prima di questo incarto aperto di recente, di cui si è avuta notizia oggi, che si aggiunge a quello già noto per abuso d'autorità e tentata coazione in relazione al caso del 14enne detenuto alla Farira. Luca Berti, mi hai raggiunto in studio, facciamo un po' di ordine e proprio con l'ordine arriveremo poi alle decisioni politiche di oggi. Cosa si sa di questo nuovo sviluppo?
5: Allora, sappiamo che l'indagine è scattata qualche settimana fa, i fatti al centro delle verifiche invece risalgono ad alcuni anni fa, lo si diceva, i reati al centro delle verifiche sono quelli contro l'integrità sessuale. La notizia è emersa oggi a seguito di una lettera all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio, dove il procuratore Andrea Pagani anticipava ai deputati una risposta che la procura avrebbe fornito nel pomeriggio di oggi ai colleghi della regione che ieri lo avevano interpellato sulla questione. Una risposta poi fornita anche ad altri media, in cui si dice che a far scattare le verifiche sono state quelle che la procura definisce dichiarazioni di terza persona. Allora, cosa si intende? Si intende in sostanza che ad aver fornito gli elementi che hanno portato all'apertura dell'inchiesta non è la presunta vittima, e si tratta di una sola persona che, dopo essere stata interrogata, ha deciso di non costituirsi accusatrice privata, il che significa in sostanza rinunciare a prendere parte attivamente al procedimento penale.
3: Allora, cosa sappiamo sulla genesi di questo secondo caso?
5: Allora, su questo per ora la procura mantiene il più stretto riserbo, sono in corso le indagini. Quello che possiamo dire è che, stando a nostre informazioni, la 52enne morta nel lago Amelide lo scorso 18 agosto era stata sentita il 23 luglio dalla polizia giudiziaria in qualità di testimone per 7 ore, e una seconda volta dalla procura il giorno successivo. Era stata convocata dopo aver consegnato alcuni documenti alla procura e anche in seguito ai noti file audio pubblicati su Instagram.
3: Luca, Claudio Zalli invece è stato sentito dagli inquirenti.
5: Sì, Zalli è stato interrogato una decina di giorni fa in qualità di imputato. Lui ha contestato una qualsiasi responsabilità di natura penale, insomma ha contestato le accuse. Lo ricordo, peraltro, vale la presunzione di innocenza, ed essere sentiti in qualità di imputato non significa nulla in questo senso, anzi dal punto di vista giuridico significa anche tutelare i diritti di chi viene accusato. Nel frattempo la procura, che da legge ha 3 mesi per farlo, ha comunicato all'ufficio presidenziale del Gran Consiglio anche l'apertura della prima inchiesta contro Zalli, lo dicevamo un attimo fa, quella aperta a fine giugno, di cui si è saputo il 23 luglio scorso. Lì Zalli risulta indagato appunto per abuso di autorità e tentata coazione in relazione all'interessamento al caso di un 14enne rinchiuso nel carcere della Farera. Anche in questo caso Zalli nega ogni addebito, anche qui vale la presunzione di innocenza. Di sicuro a livello politico si fa ancora più complicata la posizione del consigliere di Stato, che ha dimissionato a fine luglio e che vuole comunque rimanere in governo ancora per un mese.
3: Con Luca Berti abbiamo sentito allora una parte della cronaca della giornata, che è quella che arriva dalla procura ticinese, cronaca che però non finisce qui, perché oggi, data la gravità della situazione, questo pomeriggio a Bellinzona si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Stato, una seduta che si è conclusa poco fa a Palazzo delle Orsoline. Per noi c'è Alan Melchionda.
2: Sì, buonasera, direi.

0: rendere effettive da subito le dimissioni già annunciate. Questa è la richiesta a Claudio Zali. Al momento però, si prosegue nel comunicato stampa, il consigliere di Stato dimissionario non ha dato seguito a questa richiesta. Il Consiglio di Stato tornerà quindi a riunirsi domani per una seduta che è quella ordinaria del mercoledì, e se da oggi a domani non dovesse intervenire le dimissioni immediate da parte di Claudio Zali, si dice che si procederà alla ridefinizione della conduzione del Dipartimento del Territorio. Se usciamo un po' dal politichese, potremmo pensare che si pensi di togliere tutte le prerogative di governo al consigliere di Stato Claudio Zali, e quindi che rimanga un consigliere di Stato per questo mese che manca alle sue dimissioni, praticamente, come si dice una volta, senza portafoglio, nel senso senza niente da governare. Per il momento, conclude il comunicato, non si prevedono ulteriori comunicazioni, ma domani ci sarà un incontro informativo con i media dopo la seduta, quella che vi ho di cui parlato col Consiglio di Stato. È arrivato anche una nota dell'ufficio presidenziale a nome della prima cittadina Daria Lepori, a nome di tutti, che dice che loro sì sono stati informati, come ben detto Luca Berti, direttamente dal procuratore generale Andrea Pagani, e però seguendo da vicino la situazione, l'evolvere della situazione, si precisa che in termini generali l'esistenza di un procedimento penale non comporta di per sé l'apertura di una procedura di destituzione. Quindi ecco, non ci sarà nessun passo in questa direzione per il momento, ma si seguirà l'evoluzione della situazione.
1: Alel Melchionda in diretta da Palazzo delle Orsoline. L'abbiamo sentito, anche i partiti chiedono le immediate dimissioni di Zali, l'hanno chiesto oggi pomeriggio, l'abbiamo sentito. Marcello Iaracci mi ha raggiunto in studio proprio per questo.
2: Sì, il coro politico è unanime, almeno se consideriamo le parti che siamo riusciti a raggiungere. Voci, va detto, che abbiamo raccolto prima dell'arrivo del comunicato stampa del governo di cui si è parlato poc'anzi, a parte una, la vedremo alla fine. Quindi dimissioni subito, senza aspettare la fine di settembre, si chiede per senso istituzionale, ma anche per togliere dall'imbarazzo i colleghi di governo. Per Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR, la reazione è inizialmente di sconforto.
3: Un'altra brutta notizia in un momento particolarmente delicato per il sistema istituzionale del nostro cantone, sono anche temi molto sentiti giustamente. Ora si tratta che la magistratura deve chiarire ogni millimetro di questa vicenda, come anche di altre vicende, e come PLR confidiamo che possa essere fatta chiarezza nel minor tempo possibile.
2: Laura Righet, co-presidente del PS, ci tiene inoltre a evidenziare la tipologia di reato di cui è accusato Claudio Zali.
4: Come donna, come femminista, sono particolarmente preoccupata che ancora una volta il presunto reato riguardi la sfera della violenza di genere. Lo sappiamo, una piaga estremamente diffusa anche in Ticino, quindi giuste le parole di indignazione che sentiamo ora da parte di tutti i partiti legati a questa vicenda, ma vorrei la stessa veemenza quando si tratta di mettere a disposizione mezzi, anche risorse finanziarie, contro la violenza di genere.
2: Anche per il presidente del centro, Fiorenzo Dadò, la misura è colma.
5: Il vaso adesso non è solo colmo, ma è straboccato di un gran po'. Se si vuole ancora minimamente bene a questa istituzione, si vuole salvaguardare quel poco di credibilità che è rimasto nelle istituzioni, io penso che a questo momento l'onorevole Zali debba dare le dimissioni immediate, e qualora non desse queste dimissioni, il governo deve provvedere a togliere tutte le competenze al consigliere di Stato. Io penso che è il minimo che si debba oggi alla cittadinanza e al paese.
2: Pure i Verdi chiedono le immediate dimissioni di Zali in un contesto di crisi di fiducia istituzionale. Scrivono in un comunicato: continuare a esercitare la funzione di consigliere di Stato ancora per un mese non è più sostenibile sul piano politico e istituzionale. Il Movimento per il Socialismo, pure in una nota stampa, si chiede invece perché dell'apertura di questo procedimento sia stato messo al corrente l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio, ma non gli altri gruppi parlamentari. Una situazione questa definita inaccettabile.
1: Marcello, mancano due formazioni all'appello e queste sono la Lega dei Ticinesi e l'UDC.
2: Sì, infatti durante tutto il pomeriggio abbiamo cercato di raggiungere il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e Marco Chiesa, presidente ad interim dell'UDC ticinese. Chiesa non ci ha risposto, mentre Piccaluga solo pochi minuti fa ci ha invece risposto per rilasciare questa dichiarazione.
6: Il governo ha espresso una

0: posizione chiara. Ora spetta a Claudio Zalli valutare, alla luce del nuovo quadro, se vi siano ancora le condizioni per rimanere in carica fino alla fine di settembre. È una riflessione che deve compiere con un senso di responsabilità e nell'interesse delle istituzioni e del movimento. Ci tengo a dire che da parte nostra resta fermo un principio: la Lega condanna ogni forma di violenza, sempre a prescindere da chi ne sia coinvolto.
1: Con Marcello Iarace e le dichiarazioni dei partiti politici sul caso di Claudio Zalli, noi chiudiamo qui questo capitolo. Si chiude qua il capitolo da parte nostra, ovviamente non è chiusa la questione, perché l'abbiamo sentito, domani sapremo cosa deciderà il governo nel caso in cui Claudio Zalli non dovesse dimissionare. Cambiamo tema, andiamo a livello nazionale, parliamo di acquisti privati in dogana. Dichiarare questi acquisti o transitare con un camion carico di merce, tutto questo sta diventando più rapido, più sbrigativo in Svizzera grazie a un ampio programma di trasformazione digitale denominato Dazit, una forma da 400 milioni di franchi avviata nel 2018 e che sarà introdotta completamente entro la fine di quest'anno. E allora, cosa cambia concretamente? Quale un primo bilancio? Le autorità hanno fatto il punto oggi in un valico di frontiera nei pressi di Basilea. Per noi c'era Gianluca Olgiati.
2: Hanno un ABC gekauft?
3: Ja, un bisschen.
2: Ok, was haben wir dabei?
4: Valico di Weil am Rhein, la ricostruzione di una scena e di una domanda che molti conoscono bene. Qualcosa da dichiarare? Già da alcuni anni gli acquisti privati possono essere dichiarati con l'applicazione QuickSol, il risvolto di Dazit più noto al grande pubblico assieme alla vignetta elettronica. Ma l'impatto è ben più ampio. Dai valichi di frontiera svizzeri transitano ogni giorno oltre 2 milioni di persone, 1 milione di auto, 21.000 camion. Procedure più semplici e veloci sono anche un guadagno per l'economia, sottolinea la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
5: Ich meine, wenn man x formulare ausfüllen, einschicken, zurücksenden muss.
4: Dover compilare e spedire una miriade di formulari costa tempo, soldi e forse anche nervi, dice la ministra delle finanze a capo anche delle dogane. Ora possiamo snellire le procedure, ciò che è fondamentale per un paese che importa ed esporta molto come la Svizzera. Buone notizie per un'economia che spesso lamenta una crescente burocratizzazione.
6: Dazit ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
4: Il presidente di Economy Swiss, Christoph Meder, lo conferma. Dazit è un passo verso una maggiore efficienza, con risparmi per le aziende stimati in 125 milioni di franchi all'anno. Altra dimostrazione, protagonista stavolta è un camion, con lo sdoganamento di merci automatizzato grazie a un'altra applicazione che rende superfluo il passaggio allo sportello, proprio come è già stato automatizzato il rilevamento dei dati per il pagamento della tassa sul traffico pesante. Un esempio di come la riforma può funzionare se le nuove soluzioni digitali vengono utilizzate, ricorda Marco Benz, vice direttore dell'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Ma mentre il passaggio al digitale è obbligatorio per le aziende, rimane facoltativo per i privati. Più efficienza dunque, ma che dire dell'altro compito dell'Ufficio federale, la sicurezza dei confini? Per la consigliera federale Karin Keller-Sutter, Dazit permetterà di impiegare in modo più mirato il personale, con controlli a merci e persone basati sul rischio. Perché anche con le nuove applicazioni continuerà ad esserci chi tenta di fare il furbo, continuerà ad esserci la truffa e il contrabbando. In questo, dice una guardia di confine, la digitalizzazione non ha cambiato niente. Servono ancora fiuto e istinto.
1: Sta dunque per volgere al termine un cantiere epocale per le dogane svizzere all'interno di una riforma che in realtà è ancora più grande. Restiamo però ancora un momento su Dazit, i cui obiettivi, e qui mi rivolgo al nostro corrispondente a Berna, Giampaolo De Riussi, sembrano ambiziosi.
7: Buonasera. Gli obiettivi dichiarati sono tre. Lo abbiamo sentito: una riduzione dei costi per l'economia pari a 125 milioni di franchi all'anno, poi c'è una riduzione di 300 impieghi grazie ai guadagni in efficienza stimati e la stabilizzazione dei costi per l'informatica. Secondo l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini sono obiettivi gradualmente raggiungibili entro il 2030 e oggi il presidente dell'Associazione delle Imprese Svizzere di Spedizione e Logistica, Thomas De Kurten, si è mostrato moderatamente ottimista riguardo all'implementazione di questo grande progetto, evidenziando nel contempo un fattore molto importante, ovvero la collaborazione con i paesi vicini. Ora, sappiamo che l'Unione Europea sta lavorando a una piattaforma digitale centralizzata per i dati doganali. La sua interoperabilità col sistema svizzero, o forse il contrario, l'interoperabilità del nostro sistema con quello europeo, potrà costituire il vero cambio di passo. Un po' come gli allacciamenti a nord e a sud della nostra trasversale ferroviaria alpina, esempio infelice che si spera non si ripeta.
1: Dicevamo inoltre che DAZIT è un progetto che a sua volta fa parte di una riforma ancora più grande in Svizzera.
7: Sì, è la grande riforma delle dogane, la cui legge è cosa fatta, ma che va concretizzata in ordinanze specifiche tutt'altro che scontate nella loro elaborazione. Questo riguardo sia alla digitalizzazione delle operazioni, sia al secondo pilastro di questa riforma, quello più controverso. Parlo dell'accorpamento di guardie di confine e funzionari doganali, progetto travagliato e super contestato che ora sembrerebbe stare andando in porto, solcando acque se non proprio tranquille, perlomeno non più burrascose. Qui l'obiettivo dell'operazione, che ha coinvolto oltre 4.700 dipendenti, è la creazione di una nuova figura professionale polivalente, la cui introduzione avverrà a scaglioni con i ricambi generazionali. La fase transitoria sarà molto lunga, questa è e sarà la sfida più ambiziosa.
1: Giampaolo Driussi e la riforma delle dogane svizzere. In Ticino ora, in Ticino i prezzi delle tariffe elettriche caleranno leggermente nel 2027, questo nonostante la complicata situazione geopolitica e meteorologica del l'ultimo anno. Due fattori che incidono in modo importante sulla costruzione dell'offerta finale. Umberto Gatti.
3: I ticinesi vedranno per la maggior parte una bolletta elettrica più bassa nel 2027, con risparmi che varieranno a seconda dell'azienda elettrica tra i 50 e i 90 franchi all'anno. Un leggero aumento di circa 27 franchi all'anno è invece previsto per i clienti di AIL, azienda che rimane però tra gli operatori più economici del cantone. Il settore definisce un buon risultato questa leggera diminuzione, nonostante il forte momento di incertezza a livello geopolitico e un 2026 che dal punto di vista meteorologico non ha aiutato la produzione di energia idroelettrica. Carlo Cattaneo, direttore area commercio di AIL.
8: Principalmente in questo periodo a noi noto c'è il conflitto in Medio Oriente che influenza l'andamento del mercato, quindi c'è una forte volatilità di quelle che sono le condizioni del gas, che impatta indirettamente anche su quelle che sono le condizioni elettriche. C'è l'aspetto delle precipitazioni e anche del limitato innevamento che sta condizionando il livello dei bacini idrici a livello svizzero.
3: Prezzi stabili o in calo dunque nonostante queste incognite. Tutte le aziende guardano agli obiettivi elettrici del 2050 con un sistema in continua evoluzione, in particolare con le nuove opportunità date dalla legge di creare delle comunità elettriche locali tra vicini e l'aumento degli impianti fotovoltaici installati che se da una parte permettono di produrre energia pulita, dall'altra mettono sotto pressione l'insieme della rete. Angelo Bernasconi, presidente della direzione di AIL.
9: Si inizia a sentire, per dire la verità, c'è una potenza installata oggigiorno di fotovoltaica nel nostro comprensorio che inizia a diventare importante, supera i 100 megawatt ed è una potenza importante. È chiaro che soprattutto pensato in una proiezione futura, come ci auspichiamo, il fotovoltaico continua a crescere, questa potenza potrebbe facilmente, secondo i scenari fatti per esempio nell'ambito del piano energetico e climatico cantonale, che vanno a aumentare notevolmente. Cosa che per noi va molto bene, ma che poi porta alla gestione.
3: Il futuro è però tracciato. Oltre ai pannelli dei privati stanno prendendo forma anche i progetti delle aziende elettriche che oltre alla produzione hanno già iniziato a progettare luoghi di stoccaggio per sfruttare al massimo questa risorsa.
1: E l'elettricità è il filo conduttore anche del prossimo contributo che ci porta però nel campo della mobilità. Il trasporto pubblico del Bellinzonese ha presentato oggi il bilancio 2025, un anno che oltre a segnare un record di passeggeri ha visto anche l'introduzione dei primi bus elettrici in Ticino. Il percorso verso l'elettrificazione della flotta gestita da Autopostale compie ora un nuovo passo avanti. Da oggi altri bus elettrici serviranno anche la linea 2 che collega Bellinzona a Monte Carasso Sementina e Giubiasco. Romina Lara.
10: Era il maggio 2025 quando il primo bus totalmente elettrico a livello ticinese entrava in servizio per Autopostale su una delle linee più frequentate di Bellinzona, la linea 1 che fa la spola fra Castione e Camorino, oggi servita da 6 mezzi elettrici. La nuova responsabile Mercato Sud di Autopostale SA, Iole Lancetti, non può che essere soddisfatta dei risultati. Il 2025 ha visto consolidarsi in modo chiaro la crescita in corso da alcuni anni nel bellinzonese, dove l'anno scorso si è raggiunta la cifra record di 3.700.000 passeggeri trasportati.
11: Questi dati ci confermano che stiamo lavorando nella direzione giusta, che l'elettrificazione è il passo corretto da intraprendere e continueremo a lavorare per soddisfare al meglio la nostra clientela.
10: I bus elettrici piacciono ai passeggeri, ma anche ai conducenti, agli abitanti che beneficiano di meno rumore ed emissioni ridotte. Le cifre confermano la bontà della via imboccata anche per Mattia Lepori, municipale a Bellinzona e presidente della Commissione regionale dei trasporti del bellinzonese.
12: Direi che la via è tracciata, tant'è che oggi abbiamo avuto il piacere di presentare l'elettrificazione completa della linea 2 del trasporto pubblico del bellinzonese dopo la linea 1, quindi è un percorso che stiamo portando avanti in concerto con la Confederazione, il Cantone ed Autopostale e ci porterà all'inizio del 2030 ad avere una flotta completamente elettrica.
10: Il tutto a vantaggio della sostenibilità, trasporto pubblico che è anche un motore di crescita, sottolineato Lepori.
12: Sappiamo che i movimenti cresceranno, entro il 2040 si stima un più 15% e questo aumento dovrà essere assorbito per lo più da una mobilità alternativa, sostenibile, quindi il trasporto pubblico su rotaia e su gomma e la mobilità cosiddetta dolce.
10: A livello nazionale Autopostale punta a elettrificare l'intera flotta entro il 2035. In Ticino intanto anche altre imprese di trasporto pubblico si stanno muovendo nella stessa direzione, una transizione ecologica che resta prioritaria anche per il Cantone. Martino Colombo, direttore della Divisione dello Sviluppo Territoriale e della Mobilità.
13: Confermiamo questo impegno, ovviamente come committenti dobbiamo finanziare questa evoluzione, quindi da un lato stimoliamo le imprese di trasporto a farlo e dall'altro il contributo insieme ai comuni nel sostenere le spese che ci sono. Dobbiamo immaginarci che fra una decina d'anni il parco veicoli sarà prevalentemente o totalmente elettrificato. Tutte le regioni, Locarno, anche le Tre Valli, quindi in tutto il cantone l'evoluzione prende piede.
1: Adesso andiamo all'estero perché nel Regno Unito oggi è stata una giornata tumultuosa. Il primo ministro britannico Andy Burnham poco fa ha fatto il suo primo discorso davanti al Parlamento e l'ex primo ministro Keir Starmer ha scelto proprio questa giornata per annunciare il suo ritiro dalla vita politica e ha anche ufficializzato le sue dimissioni dal ruolo di parlamentare. Sofia Stroppini.
14: Burnham ha iniziato con un omaggio al suo predecessore Keir Starmer, che proprio oggi ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo ruolo di parlamentare.
15: His leadership took our party from one of its worst defeats to its best victories.
14: Burnham, che lo ha scalzato dal potere, nel suo discorso gli ha riconosciuto il merito di aver tracciato la giusta direzione da seguire, una lezione di cui, dice, faremo buon uso.
15: We will use it well, Mr. Speaker, and we wish his family the very best for the future.
14: Sottolinea infatti dei punti di contatto con la politica portata avanti da Starmer, come il convinto sostegno all'Ucraina, che continuerà a rimanere centrale anche nella sua, nonostante le dirette minacce da parte della Russia in questi ultimi giorni. La difesa britannica, afferma, inizia proprio in Ucraina.
15: A country run in the private rather than public interest.
14: E poi ci sono i punti di rottura, quelli esposti nel suo manifesto che hanno contribuito a renderlo così popolare. Il nuovo primo ministro si è schierato a favore del servizio pubblico e contro la privatizzazione dei servizi essenziali e dei trasporti in modo radicale. L'attenzione principale nel suo discorso è andata ai problemi concreti che affliggono parte della popolazione, come il costo della vita, che saranno per lui prioritari. Burnham ha parlato di momento di verità: solo riconoscendo ciò che è andato storto sarà possibile cambiare ciò che non funziona.
15: From the 1980s, this country took a series of wrong turns. Political power was centralized, economic power privatized.
14: Denuncia il fatto che il paese a partire dagli anni Ottanta ha preso una serie di scelte sbagliate, centralizzando il potere politico e privatizzando l'economia. E la Brexit ha aggravato la situazione, segnando l'inizio di un decennio contraddistinto dalla bassa crescita economica. È necessario riprendere il controllo, afferma, facendo suo il motto che fu della Brexit.
1: E allora noi facciamo un po' di analisi, lo facciamo con Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Nicole, buonasera.
16: Buonasera a voi.
1: Iniziamo dal discorso in Parlamento di Andy Burnham. Burnham si smarcherà davvero dal suo predecessore Starmer?
16: Ma il suo stile è molto diverso. Ha affrontato nel discorso temi a lui cari, appunto noti come abbassare il costo della vita, il controllo pubblico dei servizi essenziali, l'autonomia regionale, che per lui è una cosa molto importante. Ha ricordato appunto l'esempio di Manchester, dove lui è stato sindaco per 10 anni con grande successo. Però diciamo la cosa fondamentale che ha cambiato, che è il cambio di tono più che di strategia politica. Ha detto di avere un piano credibile e coerente per la crescita, ma soprattutto quello che lui comunica e ha comunicato anche oggi nel suo discorso è un senso di grande positività e ottimismo, e questo è quel suo carisma personale, questo senso di positività dopo anni di declino e anche di molta negatività da parte del governo precedente di Starmer, ha portato sicuramente a questo salto nei sondaggi di opinione. Per la prima volta da circa 2 anni il Partito Laburista al governo ha superato nei sondaggi Reform, il partito di estrema destra, quindi ovviamente è una cosa temporanea che potrebbe non durare, ma diciamo l'effetto luna di miele c'è stato, e quindi c'è sicuramente Burnham parte con una grande popolarità che è quella che Starmer, il suo predecessore, non ha mai avuto, o perlomeno che ha perso subito dopo l'elezione.
1: Poi poi lo dicevamo, ci sono le dimissioni dal ruolo di parlamentare di Starmer. Quanto sono sorprendenti?
16: Non sono sorprendenti, perché era difficile immaginare Starmer che appunto in Parlamento, diciamo nelle ultime file del Parlamento, con Burnham, diciamo, quello che lo ha scalzato dal potere avere il ruolo principale. È sorprendente nel senso che Starmer stesso, quando ha dato l'immissione, ha detto che sarebbe rimasto come deputato. Non è sorprendente appunto che come ha detto lui stesso, durante l'estate abbia riflettuto e abbia deciso di fare un migliore uso del suo tempo che non essere appunto un parlamentare qualsiasi, diciamo. E non è il primo, ovviamente. David Cameron aveva lasciato 2 mesi dopo aver perso il referendum su Brexit, Tony Blair aveva addirittura dato le dimissioni da deputato il giorno stesso in cui ha lasciato Downing Street, quindi non è una cosa inusuale. Fra l'altro Starmer ha detto la scelta della giornata, sì, si può dire che da un punto di vista carità che oggi è ripreso il Parlamento dopo la pausa estiva, quindi era una giornata, la giornata giusta. Dall'altra, ovviamente, la coincidenza che era il primo discorso di Burnham in Parlamento sembra essere stata una scelta mirata anche a, diciamo, pungolare un poco, rovinare un pochino, portare un po' dell'attenzione, diciamo, di vita lontana da Burnham, dal suo successore.
1: Nicole degli Innocenti, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, grazie per essere stata con noi.
16: Arrivederci, grazie a voi.
1: Adesso andiamo in Asia centrale, andiamo a Bishkek, che è la capitale del Kirghizistan, perché a Bishkek si è concluso il vertice annuale della SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, Cina, Russia, India, Iran, e gli altri membri hanno adottato 28 documenti e rivendicato la costruzione di un nuovo ordine mondiale. Teheran ha ricevuto un supporto politico che è anche una sfida agli Stati Uniti, ma tra ambizioni e accordi concreti c'è ancora distanza, c'è ancora tanta distanza. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali sono i risultati raggiunti al vertice in Kirghizistan e come si è espressa la SCO sull'Iran?
17: Ma lo sviluppo più significativo è sulla trasformazione della stessa identità della SCO, perché a lungo è stata una piattaforma di sicurezza e antiterrorismo con radici eurasiatiche molto precise. Ora invece aumenta la sua proiezione globale, che a Bishkek è diventata parte esplicita della missione del gruppo. È stata siglata una dichiarazione congiunta che fissa il piano strategico per i prossimi anni, piena di critiche all'ordine globale ed economico. C'è una forte condanna di dazi e sanzioni e si pone come obiettivo una riforma dell'architettura finanziaria per aumentare il peso del mondo non occidentale. Firmati poi 28 accordi su vari settori: energia, porti, intelligenza artificiale e sicurezza, su cui si propone di rafforzare la cooperazione in materia di intelligence e difesa. L'Iran incassa un chiaro supporto politico, perché la SCO condanna sanzioni e attacchi contro Teheran, sia Putin che Modi hanno promesso poi al presidente iraniano Pezeshkian di rafforzare le relazioni economiche, un messaggio rivolto anche a Trump, che ha minacciato ritorsioni per i partner commerciali dell'Iran.
1: Si può definire la SCO un blocco unico oppure è un'alleanza non occidentale?
17: Non ancora, ci sono segnali di una maggiore convergenza politica, ma la SCO non è un'architettura alternativa compiuta. Gli accordi raggiunti restano non vincolanti e nella stessa dichiarazione congiunta si chiarisce che la SCO non è un blocco militare o un'alleanza in stile NATO. Il test più atteso era per esempio quello sulla banca di sviluppo, che Russia e Iran vedono come una sponda per schermarsi dalle sanzioni. A Bishkek c'è chi ha chiesto un'accelerazione, come la Bielorussia, e il Kazakistan si è offerto di ospitarne la sede. Ma non c'è ancora un accordo finale, cioè capitale, governance e funzionamento restano da negoziare. Per ora si resta all'obiettivo di ampliare l'utilizzo delle monete nazionali al posto del dollaro americano. Anche il sostegno all'Iran resta soprattutto politico, non nasce un meccanismo comune per proteggere concretamente Teheran dalle sanzioni americane e sulle crisi il consenso non è totale, l'Ucraina non compare neppure nella dichiarazione finale. Restano peraltro delle rivalità interne irrisolte, come quella tra India e Pakistan, e anche nei rapporti bilaterali ci sono dei limiti. Putin, per esempio, celebra il rapporto con Xi Jinping, ma esce da Bishkek ancora una volta senza il via libera della Cina al gasdotto Forza della Siberia 2, obiettivo prioritario del Cremlino.
1: Lorenzo Lamperti sul vertice annuale della SCO. Tra poco parleremo dell'iniziativa sulla neutralità in votazione il prossimo 27 settembre. Lo faremo con il suo ideatore, in un certo senso il padre dell'iniziativa, Christoph Blocher. Prima altre notizie. Gino Ceschina.
18: Sì, intanto nel pomeriggio è arrivata la reazione di UBS alla proposta della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati di utilizzare le obbligazioni AT1 per coprire la metà dei 20 miliardi di dollari di aumento del capitale proprio richiesta dal Consiglio federale. UBS riconosce l'impegno della Commissione di esaminare soluzioni alternative a quelle del Consiglio federale, che UBS ritiene estreme, ma sottolinea come la proposta comporterebbe in ogni caso un aumento significativo dei costi per la banca. In Germania degli ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una centrale elettrica nel Brandeburgo. La polizia ha comunicato che è stato riscontrato un possibile danno materiale a una linea elettrica. Secondo informazioni di stampa, una sottostazione della centrale sarebbe stata colpita da razzi di fabbricazione artigianale carichi di esplosivo. La notizia giunge nel giorno in cui è stato confermato che l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato ordinato da Mosca. La strada della Val Calanca sarà nuovamente percorribile da domani sera alle 18. La riapertura avverrà con alcune limitazioni. La circolazione sarà possibile su una sola corsia solo di giorno, dalle 6.30 alle 20.30, e comporterà brevi tempi d'attesa a causa delle attività di cantiere. La zona di pericolo è stata messa in sicurezza e la strada sgomberata da fango e detriti. Ora si procederà alla realizzazione di un ponte provvisorio in acciaio a una corsia e di una carreggiata sull'altra sponda del fiume. I lavori dovrebbero durare 3-4 settimane.
1: La neutralità svizzera dopo l'invasione russa in Ucraina. Se ne discute ormai da anni e ora la popolazione può dire la sua il 27 settembre grazie all'iniziativa sulla neutralità lanciata dall'UDC. Un testo che chiede di limitare il margine di manovra del governo svizzero sull'applicazione pratica della neutralità, in particolare limitando l'adozione delle sanzioni. Il padre, per così dire, di questa iniziativa è Christoph Blocher, ex consigliere federale e figura di spicco dell'UDC, nonostante non rivesta più ormai da diversi anni alcun ruolo ufficiale. Anna Riva lo ha intervistato, dopo sentiremo anche il parere di uno storico, ma cominciamo pure con Christoph Blocher, che espone i suoi ragionamenti a favore del sì.
19: Die schweizerische Neutralität ist eine besondere Neutralität und sie ist ein Identifikation.
20: La neutralità svizzera è una neutralità particolare e un tratto distintivo del nostro paese. In primo luogo, la neutralità svizzera è permanente. Non siamo neutrali solo nel caso di uno specifico conflitto e nell'altro no. Trattiamo sempre allo stesso modo i due belligeranti. Questo per evitare di attirare in Svizzera qualcuno che ci voglia fare la guerra. E in secondo luogo, la neutralità è anche armata. Se qualcuno, nonostante garante la nostra neutralità. Attacca la Svizzera, abbiamo un esercito pronto ad affrontare l'avversario. L'obiettivo è causare danni tali all'aggressore da farlo desistere. Il prezzo d'ingresso in Svizzera deve essere aumentato. E in terzo luogo, la neutralità della Svizzera non vale solo per le misure di natura militare. Oggi le guerre vengono condotte soprattutto con le sanzioni economiche per via diplomatica, limitazioni negli spostamenti, eccetera. Anche in questo senso la Svizzera deve essere neutrale. Oggi, purtroppo, i politici a Berna non vogliono più questa neutralità. Per questo deve essere iscritta nella Costituzione federale, per fare in modo che i politici non possano più ignorarla e coinvolgere il paese in guerra.
0: Negli ultimi anni si è parlato molto di concepire la neutralità in una maniera diversa. Penso per esempio alla neutralità cooperativa proposta dal consigliere federale Ignazio Cassis dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.
20: Tutte queste parole, neutralità cooperativa, neutralità attiva, neutralità differenziata, sono parole volte a fare in modo che la neutralità non debba essere rispettata. Di recente abbiamo ripreso a occhi chiusi le sanzioni europee contro la Russia. Per questo ora per Mosca siamo coinvolti. Ciò è molto pericoloso, la neutralità esiste solo se è assoluta. Certo, mi si dirà che anche in passato talvolta questa neutralità è stata violata, è vero. Anche in autostrada c'è sempre qualcuno che supera il limite dei 120 km orari. In tal caso viene punito, ma certo non si accantona per questo il limite di velocità. Voglio però sottolineare che non sono le Svizzere e gli svizzeri a dover essere neutrali. Loro possono dire quello che pensano, ma lo Stato, il governo, l'amministrazione e il Parlamento devono essere neutrali, altrimenti ci portiamo la guerra in casa e perdiamo la nostra credibilità.
0: Lei riesce a immaginare una Svizzera non neutrale, Christoph Blocher?
19: Natürlich kann ich mir das vorstellen.
20: Certo che ci riesco, significherebbe associarsi a un'alleanza militare come la NATO, il grande nemico della Russia. Se compiamo questo passo, in caso di conflitto per Mosca, diventiamo un nemico, cosa che non siamo mai stati sinora, dato che la Russia ha sempre accettato la nostra neutralità. Ma adesso, avendo noi ripreso le sanzioni europee, dice: tu, Svizzera, non sei più neutrale. Secondo il Dipartimento federale della difesa, è dalla Russia che arriva il principale rischio di una guerra. Se Mosca, cosa non da escludere, conquistasse l'Ucraina e poi avanzasse ulteriormente verso Occidente, finirebbe per ritrovarsi al confine svizzero. E nel momento in cui ci considera uno Stato nemico, ci attacca con facilità. Allora ci ritroveremmo in guerra e dovremmo piangere migliaia di morti. Se invece siamo neutrali, la Russia ci risparmia. Inoltre, anche per l'economia, una Svizzera non neutrale non sarebbe vantaggiosa, soprattutto per coloro che si fidano delle aziende elvetiche proprio perché siamo un paese neutrale.
1: Era Christoph Blocher, promotore dell'iniziativa sulla neutralità. Come abbiamo sentito, tra i suoi argomenti fa anche molti riferimenti storici. Ma c'è uno storico che ridimensiona, mette in dubbio questa interpretazione della neutralità, è Marco Iorio, già primo caporedattore del Dizionario Storico della Svizzera. Lo ha intervistato sempre Anna Riva.
0: La neutralità e l'identità svizzera come sono collegate l'una con l'altra?
21: Questo fenomeno è abbastanza recente, nasce nel Novecento praticamente, è il risultato delle due guerre mondiali. Lì la Svizzera è stata fuori di tutte queste guerre e dunque il popolo svizzero cominciava a combinare identità e neutralità. Siamo neutrali e questo è il nostro destino, si dice nella letteratura, e dunque identità e neutralità cadono insieme.
0: Ma oggi, secondo lei, sì, è ancora un binomio che esiste o è un binomio obsoleto, neutralità e identità?
21: È obsoleto nel senso che l'identità svizzera non dipende dalla neutralità, ma naturalmente nel pubblico, nella politica, nelle medie, questo binomio esiste come fenomeno, come un fantasma, si può dire, e dunque non è ancora morto. Non è una realtà, ma è un'immagine.
0: Ecco, per esempio, la classe politica, alcuni politici parlano spesso di questa battaglia di Marignano, anche un po' come momento di svolta. Secondo lei è corretto farlo e ci sono altri momenti che hanno caratterizzato la neutralità svizzera?
21: né Santo Nicola di Flu né Marignano sono il punto di partenza della neutralità. La neutralità svizzera nasce nella guerra dei trent'anni, dunque nel 600, e lì si sviluppa lentamente questa concezione di neutralità.
0: Quindi in realtà, appunto, vediamo che parlare di Marignano o parlare di Nicolao della Flüe è un po', non dico fuorviante, ma è un po' errato in realtà come momento principale della neutralità.
21: È semplicemente un errore.
0: Quali sono i momenti nella storia in cui la neutralità è stata più a rischio, più sotto pressione?
21: Naturalmente negli anni 1790, durante le guerre rivoluzionarie, lì la Svizzera, o la vecchia Svizzera, era fra queste due potenze, l'Austria e la Francia, e nell'uno nell'altro hanno accettato questa neutralità, e nel 1798 è caduta non solo la vecchia Confederazione, ma anche la neutralità. E dopo, naturalmente, sotto pressione, sempre durante le guerre mondiali, lì la neutralità era sempre sotto pressione, perché i belligeranti naturalmente hanno approfittato della neutralità, ma volevano che questa neutralità sia nel loro senso.
0: Però, appunto, diciamo, la Svizzera è riuscita, per così dire, a resistere. Però ci sono stati dei momenti magari in cui il concetto di neutralità è diventato più flessibile. Penso ad esempio alla neutralità attiva proposta da Micheline Calmiret.
21: Chiaro, ma questo è una costante per tutta la storia della neutralità. Normalmente, fino ad oggi, la neutralità è stata un concetto flessibile. Come diceva già il professore Walter Burkhardt nel 1938, diceva, ci sono differenti maniere di far rispettare la neutralità. Dunque, la politica di neutralità non è un dogma, non è qualcosa di fisso, ma si deve sempre adattare alla situazione internazionale concreta. Dunque questa neutralità attiva della signora Calmiret, cioè l'espressione non è nuova, io ho trovato questa espressione nel 700, dunque i responsabili federali sapevano sempre che la neutralità è un strumento flessibile dell'interesse della Svizzera.
0: Si può dire quindi che la neutralità svizzera è dovuta storicamente più a una serie di pressioni esterne?
21: Questo è una delle leggende. Era sempre la Svizzera che voleva che i belligeranti o anche le grandi potenze accettino questa neutralità. Anche nel 1814-15, Congresso di Vienna, era la Svizzera che voleva che la sua neutralità sarà riconosciuta e non le potenze. Le potenze non erano interessate in questa neutralità.
1: La neutralità al voto popolare il 27 settembre, 6 di sera, si chiude qui oggi, l'abbiamo preparata in tre, oltre al sottoscritto Alessandro Broggini c'erano anche Gino Ceschina e Luca Berti. Buona serata e a domani.
2: Lo sport.
5: Buonasera da Paolo Laurenti, calciomercato in primo piano con il tema attaccante del Lugano saltato, Emem, 23enne olandese che rimarrà al Bologna. Il club bianconero ha prontamente virato su una soluzione interna ai nostri confini e in prestito dal Basilea ha ingaggiato ufficialmente il 29enne Albian Ajeti fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Rientrato in Svizzera 2 anni fa dopo varie esperienze all'estero, l'11 volte nazionale elvetico in questa stagione è finito ai margini delle scelte di Stefan Lichtsteiner, che infatti non lo ha convocato nelle ultime 2 partite della Basilea. A Lugano Ajeti dunque proverà a rilanciarsi, tra l'altro domenica all'AIL Arena è in programma proprio Lugano Basilea. Dal calciomercato al calcio giocato, visto che la Superliga torna in campo per il 6° turno che si apre stasera con Zurigo Young Boys alle 20:30. Ok, superati i 5.000 abbonati, Lambri Piotta oggi in conferenza stampa, oltre ad aver presentato la nuova strategia del club, ha annunciato di essere sul mercato per cercare un difensore straniero in attesa del pieno recupero di Jesse Virtanen. Basket, ultimi 2 arrivi in casa Massagno, che ha annunciato 2 statunitensi, si tratta della guardia Corey Tripp e dell'ala Zarik Nutter. Il francese Tronchon ha vinto lo sprint alla 10ª tappa della Vuelta, il Giro di Spagna, con arrivo a Elche della Sierra, frazione che non ha dato scossoni alla classifica generale, comandata sempre dallo spagnolo Enric Mas.
22: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 2 settembre. Sull'insieme del paese sarà in prevalenza soleggiato, nonostante il passaggio di velature ad alta quota estese. Le temperature al sud saranno comprese fra 18 e 30 gradi, mentre al nord fra 12 e 25 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Un caro saluto a tutte le persone all'ascolto e ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila Musica del nostro tempo. Un caro saluto da Martino Dont. Riniziamo questa sera con la programmazione consueta del martedì sera, Musica del nostro tempo. Però prima di riniziare veramente col palinsesto autunnale e dunque con la musica prevalentemente classica e occasionalmente anche extra classica del XX e XXI secolo, questa sera abbiamo ancora una serata particolare, ma non siamo da soli questa sera, siamo in compagnia di Enrico Bianda, cui do subito il benvenuto, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, grazie naturalmente.
0: Perché parliamo proprio di una serata che tu hai curato, una serata che coinvolgeva un musicista che è noto soprattutto per la sua militanza nei CCCP e nei successivi CSI, parliamo di Massimo Zamboni. Enrico, dunque, cosa ascolteremo questa sera?
1: Allora, la serata è stata registrata nell'ambito del festival Tutti i colori del giallo che si svolge a Massagno ogni anno, era la serata conclusiva del festival, che prevedeva un incontro sul palco, un incontro particolare perché si trattava di una lunga intervista, dopodiché Massimo Zamboni ha imbracciato la chitarra insieme ad alcuni suoi musicisti e ha portato sul palco un brevissimo repertorio ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera che, come hai detto te giustamente, parte con i CCCP e passa poi per i CSI e arriva alla sua carriera solista, che comincia a essere bella nutrita di parecchi album, alcuni dei quali peraltro sono stati registrati nella nostra vecchia sede di Besso. Penso per esempio alla Mia patria attuale. La musica di Massimo Zamboni ogni tanto la sentiamo anche nelle scalette dei nostri programmi di attualità. Massimo Zamboni è sì il chitarrista storico dei CCCP, con Giovanni Lindo Ferretti ha dato vita a questa esperienza che è stata recentemente, come dire, fatta resuscitare con un enorme successo di pubblico, di pubblicazioni, anche sono usciti dischi dal vivo, documentari. In questo momento è in tour con i CSI, il tour è iniziato venerdì passato con due date a Marzabotto, venerdì e sabato, ne abbiamo parlato peraltro lunedì in K con Sandy Altermat. Io ho visto il concerto, la seconda data di Marzabotto, è un tour che vede i CSI coinvolti in un tour in date che sono state scelte anche per la collocazione geografica e storica. Marzabotto è un luogo tragicamente famoso per una strage nazifascista, così come passeranno per Alba, che è stato un luogo fortemente raccontato dagli scrittori che hanno raccontato la resistenza, e dunque i CSI stanno ripercorrendo l'Italia con alcune date legate alle loro esperienze di racconto, narrazione della guerra partigiana. Ma al cuore dell'intervista che ascolteremo questa sera c'è il libro Pregate per Ea, che è l'ultimo romanzo di Massimo Zamboni, pubblicato nel 2025 per Einaudi. Massimo Zamboni ha una ormai anch'essa lunghetta carriera di narratore abbastanza straordinario, perché fa sua la lingua della sua regione, che è l'Emilia Romagna. Lui è un, come dire, figlio di un contadino, appartiene ad una regione contadina, una regione di resistenza, una regione politicamente, come dire, riconoscibile come la regione del comunismo romagnolo, e tutte queste cose sono entrate, la sua vita da punk, la sua vita negli spazi occupati, la sua vita nomade, le sue avventure in Mongolia, tutto ciò entra nei suoi libri. Pensiamo anche alla Trionferà del 2021, oppure Nessuna voce dentro del 2017, tutti pubblicati sempre da Einaudi, e questo ultimo romanzo, Pregate per Ea, è un romanzo che forse tocca il culmine della ricerca linguistica di Massimo Zamboni. E l'intervista ha tentato in quella serata, molto bella, io serbo un ricordo bellissimo, ha tentato di far emergere tutti questi elementi, cioè la memoria, il radicamento sul territorio, la ricerca negli archivi, una lingua particolarissima da adottare, da studiare, e poi personaggi straordinari che emergono dalle foglie, dai boschi degli Appennini tosco-emiliani.
0: Dunque, allora ascoltiamo questa intervista, dunque Massimo Zamboni in dialogo con Enrico Bianda, in questa prima parte, e poi successivamente ci sarà una seconda parte più musicale dove, come dicevi prima Enrico, Massimo Zamboni imbraccia la chitarra e ci propone la sua musica. Grazie mille per averci introdotto alla serata.
1: Grazie a voi.
0: E dunque, buon ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La scrittura sembra non serva solo o o tanto a raccontare una storia quanto a costruire una specie di geografia emotiva e anche morale, perché mi pare che tra quelle pagine si colga una rottura importante anche nel modo di costruire le relazioni tra le persone in una società arcaica, guardandola da scrittore di una società contemporanea. È una forma di, anche di autobiografia indiretta, perché quelli sono i luoghi dei suoi avi, la Val d'Asta, di cui conosce tutto, dai suoni degli uccelli, i versi, come si chiamano, come volano, che alberi ci sono in quelle bellissime foreste, come cascano le foglie, che rumore fanno per terra, le stagioni, quando sale la luna, quando è piena, quando non è piena, sa tutto. È un libro di antropologia, di etnografia di quei luoghi. E allora, che cos'è questa scrittura in questo libro? È un modo per interrogare il presente o per rintracciare il passato e raccontarlo?
3: Beh, innanzitutto buonasera e molto contento di poter... Grazie. Molto contento di essere qua, perché tutte le volte è sorprendente che a così pochi chilometri dall'Italia, a noi sembra sempre una specie di paradiso, che non prendetela come una captatio benevolentia, ma è un po' così. Ma questi sono luoghi di montagna dell'Appennino Reggiano, da dove proviene la mia famiglia da sempre, dove sono tornato a vivere anch'io da più di 30 anni. Ha ragione Enrica a dire che conosco tutto, no? Conosco i silenzi, conosco i rumori, conosco lo spopolamento. Non mi è stato difficile trovare la lingua per raccontarli, anche se lo scoglio maggiore è che questa storia è ambientata nel 1870 e ci sono dei linguaggi che si sovrappongono, perché c'è il linguaggio della borgata in questione, Montorsaro, posto piccolissimo, abitato da 8-9 famiglie, tutte imparentate tra loro, che parlano esclusivamente quel dialetto. E poi c'è il linguaggio del Regno d'Italia, che è arrivato da pochi anni al comando e in pochissimo tempo è riuscita a entrare anche nelle vallate più isolate, come questa Montorsaro, che è isolata ancora oggi. Siamo sulla scena di un'uccisione e lo stesso giorno, l'uccisione avviene alle 14:30 del pomeriggio, alla sera due carabinieri piantonano quel cadavere di donna. E questo è abbastanza incredibile, perché non sono luoghi dove le notizie si diffondono, bisognava arrivare a cavallo da una buona distanza. Eppure il nuovo regno è già lì, è pronto a impadronirsi e a usare la propria lingua. Per cui quando ho incontrato in archivio di Stato tutti gli atti di quel processo, fortunosamente incontrati, mi sono reso conto di come il potere di quegli anni traduceva le testimonianze dei paesani in una lingua che loro non avrebbero mai usato, piena di congiunzioni, avverbi, forme verbali mai usate, soprammobili veri e propri delle frasi. Questi invece erano posti in cui si parlava dritto così. Quello è un bicchiere, dentro c'è l'acqua, punto. Non serve altro, perché il resto del tempo serve per lavorare, per stare al mondo, per cercare di sopravvivere, no? E quindi lo

0: chi è qui questa sera e non avesse ancora letto questo libro, mi ero appena aperto, mi ero segnato un appunto. Questo è un libro che può essere capito in regioni di pre-montagna e quindi anche da noi qui in Ticino, perché i boschi che racconta, quelle regioni, cioè non è proprio Alpi, non è proprio montagna, rocce, è quella bellissima pre-montagna rumorosa, perché i boschi fanno un rumore bellissimo. E quindi l'invito a leggerlo, naturalmente. Però dicevo, le parole sono state pronunciate, da qualche parte lette, e si intuisce un lavoro importante fatto sugli archivi, sui documenti. Che tipo di lavoro è stato? Dove è andato Massimo Zamboni a trovare queste parole e queste storie?
1: Beh, c'è stata una prima fiammata, che vuol dire andare sui luoghi e parlare con le poche persone rimaste, perché sembra incredibile, ma la memoria di questo episodio, che risale a 150 anni fa, è viva. Se voi parlate col gestore dell'unico bar rimasto, lui vi racconta per filo e per segno cosa è accaduto, perché nella sua testa è accaduto quella mattina lì. Cioè, Maria Domenica Gebennini era seduta sul sasso, dopo vedrete anche il sasso nella fotografia, aveva litigato col cognato per un problema di un cavallo che aveva sconfinato nel campo e aveva cominciato a insultare lui e sua moglie, che era la di lei sorella. Allora questo Lorenzo si era arrabbiato così tanto che l'ha presa per il collo e le ha urlato: a te strozzo, ti strozzo. E lei è caduta per terra morta. Però lei aveva colpa, perché stava, mentre lui montava la rabbia, lei lo guardava da sotto in su cucendo una maglia di lana, e dice: scusa, ma stai parlando del 1870, adesso capisco. E invece no, era proprio così, perché poi parli con l'unico pastore rimasto e lui ha detto: sì, mia nonna mi ha detto che in effetti Maria Domenica. Questo vuol dire che è una storia che ha colpito molto l'immaginazione, perché si è svolta tutta all'interno di una famiglia, e poi perché le montagne le trattengono queste storie, non le lasciano scappare via. Però passato questo mi occorreva dell'altro. Sono stato fortunato in archivio di Stato a Reggio Emilia a trovare il faldone processuale, no? Per cui difficilissimo da leggere, ci ho messo 2 anni, perché è tutto scritto in latino oppure in un italiano molto arcaico, molto burocratico, molto bello anche, di cui non riesci letteralmente a capire che cosa c'è scritto, cioè che cos'è quel segno lì. E poi un po' alla volta ti abitui e le lettere cominciano a apparire, quelle è un F, quelle è un S, allora lei le la facevano così, e pian piano si apre e riesce a dare un senso a tutti questi interrogatori, a queste testimonianze, e poi il lavoro è dare ordine, metterle insieme. Però c'è molto appoggiarsi su queste fonti, perché sono persone vive, viventi. Io ho conosciuto i parenti di Maria Domenica Gebennini. Appena lei è morta, l'anno dopo, nel paese, nel 1872, è nata la nuova Maria Domenica Gebennini, perché i figli si chiamavano con il nome del nonno paterno. Se veniva a mancare una figura femminile, veniva subito rimpiazzata da una neonata. E quindi occorre anche un rispetto generazionale, no? Anche se sembra così lontano, perché la presenza di Maria Domenica Gebennini e di tutti gli altri è ancora lì.
0: La cosa bella, io resto ancora un pochino su questo libro, poi andiamo sugli altri, perché come ho promesso, insomma, deve essere, o vorrebbe essere, insomma, un percorso attraverso l'esperienza di scrittore, no? Massimo Zamboni ha pronunciato la parola burocrazia. Allora, c'è un momento nella storia letteraria di Massimo Zamboni che, secondo me, appunto, dicevo prima, una sorta di cesura, no? Che è importante, che arriva con Nessuna voce dentro, che è il racconto di un'estate a Berlino Ovest. In questo romanzo, memoir, ci si accorge dell'attenzione molto molto particolare ai nomi dei luoghi, no? E lì forse allo scrittore succede qualcosa, perché inizia a guardare il mondo con una distanza che lo trasforma in una specie di analista, di ricercatore, di indagatore anche delle relazioni sociali, per come queste si dispiegano sui territori, e questa distanza poi la si coglie nell'attenzione, nell'usare le parole giuste per definire le cose giuste. Quindi lui prima diceva: un bicchiere pieno d'acqua, si dice un bicchiere pieno d'acqua serve per bere, ma è anche vero che se appare un albero in questo romanzo non è un albero, è un pioppo, è un acero, ed è un certo tipo di acero che trasforma le foglie in autunno in un certo tipo di colore. Allora, per chi, immagino, soprattutto in una sala di questa regione, abituata a camminare nei boschi e a vedere certe foglie, è un romanzo importante che richiama a delle origini. Allora, questa attenzione a leggere però non solo le relazioni sociali, ma anche i rapporti di potere, perché questo romanzo, ci sono questi due carabinieri che presidiano, ed è il potere che guarda le regioni interne di un paese che si stava formando, no? E poi questo grande capitolo delle regioni interne dimenticato qui scorre un po', non è cambiato niente di fatto, è cambiato poco. È giusto o non è giusto?

0: vedere Massimo Zamboni un po' come una sorta di antropologo, sociologo, che ha cominciato anche a voler raccontare le relazioni tra le persone e i rapporti di potere attraverso le parole giuste.
1: Beh, diciamo che questa tensione un po' ossessiva che c'è nella narrativa per la trama, no? O ancora di più per il finale della trama, io non riesco a farla mia, non riesco a pensare a questo, cioè non riesco a pensare a una scrittura che si svolga in termini di trama, perché mi sembra che la cosa più importante sia la sonorità con cui parli. La sonorità diventa trama di per sé, e la sonorità è fatta di tanti momenti, ci sono delle fiammate, a te strozzo, è finito, cioè tutto il libro si svolge in queste due parole, a te strozzo, ti strozzo, non serve sapere altro. Però allo stesso tempo ci sono le foglie che cadono, ci sono le pecore che ruminano e che stanno lì una giornata, ci sono i nuovi nati che arrivano, ci sono dei dettagli insignificanti, no? Una volta mi hanno chiesto, ma come, perché hai scritto che la luna era calante? Dico, perché era calante, cioè il 13 giugno del 1870 la luna era calante, altrimenti avrei scritto che era crescente. Non è che devi inventarle queste cose, perché hanno un influsso. Quella era la notte di San Giovanni, quindi la notte delle streghe, la notte in cui cade la rugiada e si stava fuori all'aria a accendere i fuochi per prendere quella rugiada. Non sono, diciamo,
0: il 24 giugno.
1: La notte tra il 23 e il 24 giugno. E non è che puoi buttarle lì così, perché gli animali hanno un nome, le pecore non esistono, esistono le massesi, le garfagnine, le cornelle. Se tu in montagna parli di pecora ti dico, che cos'è una pecora? No, è una massese, sono quelle nere che hanno i problemi alle unghie, cioè bisogna entrare in queste cose, mi sembra di fare un po' un torto, no? Altrimenti.
0: A un certo punto c'è la descrizione di una donna, non dico quale all'interno del romanzo perché è tutto da scoprire, è linfatica e sanguigna. E qui c'è un modo di raccontare anche il corpo umano, il carattere, il temperamento che passa attraverso un certo modo di indicare le persone che appartiene a quell'epoca. Linfatica,
1: sì,
0: e sanguigna.
1: È anche una prova di colpevolezza, perché naturalmente la colpevole sarà l'uccisa e l'uccisore verrà scagionato non tanto in quanto uomo ma in quanto creatura ancora viva, no? E quindi si cercano delle prove all'interno del corpo di Maria Domenica Giubbennini per capire, insomma, doveva essere dimenticata. Per cui viene operata un'autopsia in questo paese di Crinale, è un crimine rispetto agli abitanti del luogo, mai nessuno aveva fatto un'autopsia da quelle parti, perché quando si muore, non è che vai a vedere dentro come mai si è rotta quella vita. E questi due chirurghi cominciano a aprirla, annotano, scrivono, prendono nota, tra l'altro con dei riferimenti abbastanza buffi, no? Trovano due o tre tumorini della grandezza di una nocciola, ma ce n'è anche uno che assomiglia a una ghianda e un terzo che sembra un uovo di piccione, pensate i termini scientifici. Ed è un oltraggio alla comunità, naturalmente, questo, no? Però in base a questo oltraggio sappiamo che lei era linfatica e sanguigna, che sono due opposti, quindi una persona che contiene due opposti così non è che fosse tanto in squadra, era un po', c'era già una prova di colpevolezza. Verrà poi assolto l'uccisore perché lei tanto era cagionevole di salute, in paese dicevano così, e quindi non è che lui l'abbia proprio uccisa del tutto, diciamo che lui ha accelerato un destino che si stava compiendo. Magari ci voleva un anno, magari 10, magari 30, però io vi chiedo, signori della corte, voi avreste in fede condannato una persona così, che in fin dei conti è stato uno scatto d'ira? E tra l'altro lui ha un gregge di pecore, e come farebbe quel gregge di pecore senza il pastore? Non sono problemi che si risolvono facilmente in una borgata di montagna di 150 anni fa.
0: Restando a Pregate Perea, e credo che questo aspetto che sto per, insomma, descrivere appartenga allo Zamboni scrittore sicuramente, ma anche, insomma, un po' al carattere musicale che caratterizza in modo particolare i percorsi letterari, dove appunto musica e letteratura si uniscono spesso. C'è Pierpaolo Pasolini, per esempio, in un progetto molto recente che ho letto poco fa, che avrà una sontuosa edizione tra poco, mi sembra proprio a Reggio Emilia, con un coro di 40 persone, una cosa grandiosa, no? In Pregate Perea colpisce il modo in cui, a me pare, convivono da una parte spiritualità, dall'altra un certo disincanto nel leggere come si organizzavano le relazioni tra le persone e come sono mutate, soprattutto leggendolo oggi. Ed è come se in questo romanzo a un certo punto emergesse il sacro, no? Che passa anche proprio dalle parole scelte che fanno parlare i protagonisti. Allora forse scrivere oggi per Massimo Zamboni scrittore ha ancora qualcosa di rituale o persino liturgico?
1: Ma già dal titolo questo libro ci chiede una preghiera, pregate per Ea, pregate per lei, e questo è quello che è scritto su quel sasso che fa da lapide. E poi ci sono degli incontri casualmente sacri, di fianco a quel sasso c'è una piccola colonia di non ti scordar di me, di fiori, e tu puoi anche non guardarla, però se la guardi e pensi al nome del fiore capisci che è ancora Maria Domenica Gebennini che richiede non solo pregate per me ma anche non ti scordar di me. È come se la natura di quel luogo ti invitasse a raccoglierti attorno a una scomparsa, a un invisibile, e l'invisibile domina un po' tutto il racconto, no? Pensate che anche i verbali del regno, quindi siamo nella burocrazia piena, scrivono una cosa che per noi è indecifrabile a prima vista, cioè che lei è stata uccisa alle 14:30 del pomeriggio del 22 giugno, però muore nei 40 giorni successivi. E questo lo raccontano in tanti atti del processo, no? Ma come? E poi ci ho pensato molto a questa cosa. Non sta in, potrebbe essere una credenza popolare, ma in un processo, negli atti, c'è il giudice che formalmente dice che lei è morta nei 40 giorni successivi. E 40 giorni sono i 40 giorni di Gesù nel deserto, sono i 40 giorni di Noè sull'arca, sono i 40 giorni di attesa quando è finito il diluvio, è la quarantena. È una cifra rituale, è il tempo che occorre all'anima per trovare il suo destino, la sua destinazione. Lei muore lì, in quel posto, e lì ci deve essere una lapide che dice qua è successo, però poi l'anima vaga per 40 giorni, ed è scritto anche nei processi. Per noi suona incredibile questo, no? Però questa è l'atmosfera che permea tutto il racconto, perché che ti chiede di credere all'incredibile, perché per loro è una presenza concreta. Tant'è vero che il corpo viene seppellito subito e mai più menzionato. Di lei sappiamo solo due parole: o Dio bella mia vita, o Dio bella mia vita. Questo è quello che dice Maria Domenica quando muore. E poi non parlerà mai più, e parleranno tutti al suo posto, anche in maniera un po' astiosa. Le donne l'accuseranno di essere una persona tignosa che cercava la lite, gli uomini vanno all'osteria, non sanno neanche di cosa stanno parlando, come sempre. Però, insomma, queste sono le dinamiche.
0: Allora, uscendo un po' dal racconto, no? Pregate per Ea, tu appartieni ad una generazione che ha vissuto il passaggio, diciamo così, dalla militanza alla disillusione, senza smettere però mai di cercare un linguaggio comune, all'interno del quale raccogliere, unire. Lo si vede nei progetti musicali, lo si vede molto nei progetti di scrittura, anche nella Trionferà, si raccontano storie di comunità. Poi qui potremmo aprire un grande capitolo sulla lingua, potremmo aprire un grande capitolo su che cosa vogliamo davvero raccontare quando, no, non vogliamo perché non mi ci posso mettere tra i narratori, però che cosa vogliono raccontare i narratori davvero quando iniziano a scrivere un libro. Allora io chiedo, la letteratura può ancora essere uno spazio collettivo o è diventata inevitabilmente un'esperienza individuale?
1: No, io credo che debba essere uno spazio collettivo. Diciamo che la grande massa della narrativa che esce forse non ha questa intenzione, però insomma mi chiedo come mai. La Trionferà mi ha chiesto 5 anni per la scrittura, l'Eco di uno sparo 8 anni tra ricerche e demolizioni familiari e ricostruzioni. Come mai devo dedicare così tanto tempo della mia vita, quando poi guardo il libro che è alto così mi viene male, però come mai dedicare così tanto tempo se non avesse un senso molto profondo, quantomeno per me. La Trionferà è un libro che parla di un 150 anni di socialismo e poi comunismo nella pianura padana e dell'eroismo di questo popolo che ha compiuto un esperimento antropologico unico, ineguagliato, possiamo valutarlo come vogliamo, ma non c'è stato un altro posto al mondo come l'Emilia Romagna dalla fine dell'Ottocento fino alla fine del Novecento. E mi sono sentito di dover dare un tono epico a questo, quindi non soltanto la memoria, ma proprio l'epica di questa memoria, come atto di gratitudine e di riconoscenza a tutti quelli che si sono spesi, si sono dati senza rete, senza ritegno, buttando giorni, ferie, famiglia, interessi, tutto sull'unico obiettivo di creare uguaglianza, di creare cittadinanza, di esserci.
0: Un piccolo aneddoto personale: ho assistito alla presentazione della famosa mostra che si svolgeva a Reggio Emilia per i 40 anni da un album dei CCCP l'anno scorso, e una delle questioni che emerse nel corso della conferenza stampa che vedeva tutti voi quattro presenti e ricordando insomma cos'era successo e che cos'era quella mostra, a un certo punto mi pare una delle domande fu proprio questa: ma che cos'è stato il comunismo reggiano, insomma, o dell'Emilia Romagna? Ed era un comunismo anomalo, tra virgolette, che ha fatto sì che ancora oggi si stia a parlare, insomma, di un modello educativo negli asili, per esempio, ecco, dove la principessa Kate, nelle pagine delle cronache mondane, la settimana scorsa era lì a imparare come funziona questo modello educativo degli asili. Ecco, quello è solo un aspetto, no? Però quest'idea passa attraverso anche la scrittura di Trionferà, insomma, è anche il tentativo di raccontare quella storia. Però poco fa è stata pronunciata la parola memoria, riflettendo sulla Trionferà. Ecco, nei libri di Massimo Zamboni la memoria, uno, mi pare non sia mai nostalgia, è più simile, mi permetto di dire, ad una sorta di archivio inquieto, cioè è continuamente in movimento, al punto che si finisce quasi per pensare che nemmeno Massimo Zamboni sia tanto sicuro dei propri ricordi.
1: Diciamo che nostalgia è una parola che peraltro io adoro, nel suo significato è più profondo, non mi sembra che cerchiamo sempre di scusarci quando usiamo questa parola come se fosse una detrazione che dobbiamo operare, invece io credo che noi dovremmo proprio portarla in alto, cioè la malattia del ritorno, il dolore per il ritorno, no? E poi mi chiamo Ulisse di secondo nome, quindi sono condannato da questo. Al di là di questo, sì, la memoria ci conduce. Io mi sono reso conto scrivendo quanto noi tratteniamo nella memoria e non ci rendiamo conto, no? Il nostro cervello è di una capacità che non abbiamo la minima idea di quanto possa contenere. E vedi che quando comincio con un ricordo si porta dietro come a catena tutti gli altri, e nessuna voce dentro, ad esempio, che parla di un viaggio a Berlino di 35 anni prima, io ricordavo tutto. I nomi, le persone, le facce, cosa dicevano i luoghi, i nomi dei locali, che cosa suonavano in quella sera.
0: C'è qualcuno che ha ipotizzato che nella scrittura di quel libro tu abbia utilizzato in realtà Google Maps, ripercorrendo le strade di Berlino per vedere esattamente i nomi. Non è così?
1: No, a parte che sono andato tante volte a Berlino per verificarli, ma me li ricordavo. Sono cose che ti rimangono. Insomma, noi abbiamo una macchina prodigiosa qua dentro che non sappiamo usare. Però al di là della memoria, no, che bisognerà patteggiare tra memoria, oblio, altrimenti poi scoppiamo. È un po' la storia della carta geografica di Borges, insomma, a un certo punto bisogna accettare che la mappa geografica non ricopra tutto il mondo, dovremmo darle delle dimensioni, e quindi anche noi dobbiamo dimensionare le memorie. Qua subentra un problema di etica, cioè che cosa vogliamo trattenere, che cosa vogliamo dire, qual è la nostra responsabilità, non solo di scrittori, ma di uomini, donne, cittadini. Scrivendo L'eco di uno sparo, che parla di episodi molto dolorosi, dell'uccisione di mio nonno che era fascista, poi dell'uccisione di due partigiani che si sono uccisi tra loro, cercando nei documenti ho trovato delle cose terribili che magari un altro scrittore avrebbe messo perché avrebbero fatto scalpore, io invece proprio le ho cancellate, perché devi scegliere tu il male che arriva o il bene che arriva, puoi indirizzarle in qualche modo, puoi dare un tuo piccolo contributo a questo, e credo che insomma cercare di dare un contributo a non incentivare il male non sia una brutta causa.
0: Ma poi c'è anche un aspetto che trovo molto interessante e anche appassionante a proposito dell'eco di uno sparo, e che poi si ritrova precisamente nei romanzi che sono seguiti, l'accuratezza nella descrizione dei luoghi. No, prima dicevamo, no, è tutto nella memoria, però sono sicuro che sia così, ma il meccanismo poi che si genera tra me lettore e te scrittore è un meccanismo che si basa sulla fiducia, e questo è estremamente importante. Io leggendo queste pagine, dal nome delle foglie dell'albero che cascano nel bosco di Pregate Perea a i nomi esatti dei luoghi, delle discoteche, questa è una cosa che tra l'altro viene ricordata anche in alcuni saggi che si occupano di te e della tua scrittura, fanno sì che io mi possa fidare del fatto che tu eri lì veramente.
1: Beh, c'è anche un buon numero di persone che vanno a verificare davvero, no? Quindi non so se si te parli di fiducia o no, però mi arrivano delle foto dalla tomba di mio nonno che non hanno mai conosciuto, ai vari locali di Berlino, oppure davanti alla statua di Lenin a Cavriago, o davanti alla lapide di Maria Domenica Gebennini, come dire, ma è davvero vero? Ma questo meccanismo ce l'ho anch'io, no? Se vado a vedere la casa, non so, di Emily Bronte, o il luogo in cui si svolgono le cime tempestose, quando sono lì sento una ricchezza enorme, perché qualcuno me l'ha raccontata, ma non soltanto narrata, me l'ha proprio fatta entrare dentro, no? E quando tu sei, per farvi un esempio, siamo in quella brughiera, in quel luogo, è incantato perché le parole di Emily e di tutta la famiglia, le loro storie, te l'hanno proprio, è casa tua, la senti casa tua. Questo a me piace molto, questa idea geografica dello scrivere e dell'andare a vedere i luoghi con quest'occhio.
0: Prima, parlandone al bar qui accanto, insomma al tavolino qui accanto, facevo un piccolo confronto tra uno scrittore che immagino tanti di voi conoscano, un giornalista che si chiama Paolo Rumiz, e Massimo Zamboni, che coltiva questa sorta di, come dire, ora la dico grossa, etica dell'epica toponimica. Sembra un titolo di un disco dei CCCP, davvero. Però, così come Paolo Rumiz, quando parla, che ne so, delle guerre in Jugoslavia, o attraversa la Bulgaria, o l'Ucraina, la Moldavia, eccetera, se deve dire un nome di un paesino o di un sentiero, lo dice esatto. Così Massimo Zamboni fa, che sia Berlino, che sia una montagna degli Appennini, che sia una piazza dell'Emilia-Romagna. E qui mi permetto di agganciarmi a un'altra figura romagnola che credo che possa essere in qualche misura affine, che è Pier Vittorio Tondelli. Ecco, perché questa capacità analitica dei luoghi si trasforma anche in una sorta di sguardo sociologico a un certo punto, perché Massimo Zamboni, con L'eco di una spara, a un certo punto, è una mia impressione, poi magari la contesterai, diventa più sociologo, guarda con più attenzione le relazioni, no? Ed è un po' quello che fa Pier Vittorio Tondelli con la sua scrittura, perché certo è romanziere, ma c'è profondo, poi condividete in parte ovviamente la regione di provenienza, ma anche l'attenzione a fare della scrittura una sorta di lavoro globale, dove musica, letteratura, analisi del costume, analisi della storia fanno un tutt'uno. Ti ci ritrovi in questa vicinanza, in questa consonanza?
1: Sì, mi ritrovo. L'unica cosa che non ha potuto fare Pier Vittorio, perché è morto troppo presto, è avere uno sguardo rivolto al passato. No? Io, grazie all'età ormai considerevole, riesco a ragionare per secoli, per attitudine personale, ma anche perché mi sembra il metro da usare non può essere la cronaca o l'attualità. Pier Vittorio si è fermato a degli anni molto, molto caldi, molto effervescenti, non poteva fare altro, non è certamente un limite suo, questo è un limite proprio della sua vita. Però siamo cresciuti nello stesso luogo, nello stesso ambiente, a pochi chilometri di distanza, ci siamo conosciuti, insomma è l'Emilia che continua a generare questi suoi figli prediletti e malfamati in qualche modo.
0: C'è una possibile linea dunque che unisce Pier Vittorio Tondelli e Massimo Zamboni, come detto entrambi della stessa regione, entrambi attraversati profondamente dalla musica in modi diversi certamente, ma profondamente segnati, entrambi narratori di una provincia che voleva uscire da se stessa. Ti riconosci non solo in questa parentela, ma, come dire, in questa necessità del ritorno costante alla provincia, perché Massimo Zamboni è stato a Ulan Bator, ma è stato a Berlino, li ha raccontati, non solo in musica, ma l'ha raccontati in memoir, in saggi, in romanzi, però poi a un certo punto si torna sempre a Reggio Emilia.
1: No,
0: fondamentale. Cosa significa tornare?
1: Non concepisco viaggi di andata, cioè il viaggiare serve per guardare meglio il luogo in cui vivi, no? Per guardarlo da una prospettiva un po' insolita, che te lo fa capire meglio, te lo fa abbracciare, la distanza ti fa abbracciare meglio le cose. Diciamo che Pier Vittorio ci ha portato con i suoi primi racconti, in particolare al nord Europa. Lui parlava della appena inaugurata autostrada del Brennero, che portava periferia di Carpi, diceva lui, portava i ragazzotti come lui e come noi in alto, in quel nord. E però si è fermato lì. Noi in qualche modo siamo riusciti a tornare indietro da quel nord, da quella Berlina ad esempio, e a fare tesoro di una regione che è un tesoro di per sé, per la storia che l'ha attraversata, per la forza che ha sempre emanato, per la capacità di raccontarsi, perché anche questo è importantissimo. il ritorno, si ritorna in luoghi che sono capaci di raccontarsi. L'Emilia l'ha fatto con mille modi diversi, dalla letteratura, la musica, la fotografia, la pittura, in tantissime modalità, e tu senti la forza di quella terra, quello che ti spinge. Io su Reggio Emilia poter scrivere libera ripetizione, veramente ripetizione, perché ogni sfumatura, questo parla di un sasso, ma quanti ce n'è di questi sassi? A volontà. Oppure vai in archivio, ogni pagina è un romanzo ricchissimo, completo, di relazioni, c'è tutto, no? Però il luogo deve essere un luogo che si vuol far attraversare, e l'Emilia, anche per problemi motivi geografici, è la terra dell'attraversamento tra il centro e il nord Italia. Dall'Emilia ci devi passare, non c'è niente da fare, e siamo abituati a questo, e tutte le intelligenze del pianeta sono transitate dall'Emilia in qualche modo, dalle principesse fino ai più grandi intellettuali, e questo, un po' di quella ricchezza si ferma.
0: Ma Massimo Zambone, più da bosco o da archivio? Perché in questo romanzo, Pregate Perea, è tutto bosco, però c'è un grande lavoro negli archivi, e sorge un po' il dubbio che un grande amore di Massimo Zambone sia l'archivio, le carte polverose.
1: No, in realtà io corro dei seri pericoli nel bosco e nell'archivio, perché potrei perdermi nell'uno e nell'altro. Diciamo che abitando in montagna mi viene più facile perdermi nel bosco, anche perché le piante non aspettano, gli animali non aspettano, l'orto, il fieno, le castagne, le pecore, l'uva, gli olivi, eccetera, non aspettano. Io sono qua oggi e una parte di me batte il piedino perché dovrei essere a casa a fare il fieno. E come si fa? Aspetteremo domani. L'archivio aspetta. Maria Domenica ha aspettato 150 anni, poteva aspettarne altri 5, no? Quindi in qualche modo il bosco, per sua stessa vivacità, ti afferra, ti obbliga.
0: Io farei un'ultima domanda, anche perché ho ricostruito il percorso e siamo arrivati alla nostra mezz'ora canonica, ma mentre sentivo parlare Massimo Zamboni, dei suoi libri, della sua musica, avendolo seguito anche, insomma, in tutti questi anni, mi torna sempre in mente un film di Mazzacurati. Ora siamo dentro un cinema, credo ci stia bene la citazione, che era La giusta distanza, che è un film che a me ha colpito tantissimo, insomma, tanti tanti anni fa ormai. E vorrei chiedere a Massimo Zamboni, proprio in chiusura, ma qual è la giusta distanza per raccontare qualcosa? Perché a uno scrittore, è una domanda che va fatta, probabilmente a uno scrittore romagnolo, emiliano, va fatta. Ora ho fatto confusione, forse più romagnolo che emiliano. È una domanda che va fatta, qual è la giusta distanza? Anche perché lavora su Pier Paolo Pasolini, lavora sugli archivi, lavora su momenti importanti della propria famiglia, su un nonno. Forse lavorerà in futuro ancora più vicino alla propria famiglia, ma questa distanza come si costruisce?
1: Ma mi sono posto questo pensiero per l'eco di uno sparo, no? Per l'uccisione di mio nonno, che per poter esplorare quell'uccisione ho dovuto ribaltare la narrazione familiare e farmi maledire da tutti i parenti materni fino a che non è uscito il libro, e dopo è cominciata la benedizione. E mi sono chiesto qual è la giusta distanza. Lì ho capito che sono i nipoti quelli che devono raccontare, non è la generazione immediatamente adiacente a quello che succede, a meno che non si parli di cose frivole, allora questa è un'altra cosa. Ma in fatti dolorosi ci vuole almeno una generazione di distanza, e sono i nipoti quelli che hanno la parola. E mi sono sentito dire da tanti zii, ancora tutti solidamente fascisti, molto arrabbiati per questa mia ricerca, subito: ma tu non c'eri, come fai a sapere? Appunto, io non c'ero, quindi io so più di te che c'eri. Perché se uno ci chiedesse che cosa sappiamo noi del mondo oggi, non vorrei mandarvi a casa delusi, ma noi non sappiamo nulla, non capiamo nulla, non vediamo nulla di quello che accade. Ci arrivano dei piccoli flash che ci fanno male, ma non sappiamo nulla. Qualcuno tra 50 anni ci dirà: ma guarda che quelli là pensavano di avere tutto chiaro, non capivano niente, ma niente di niente. E questo continua nelle generazioni. Appena riletto un libro di Zweig che parla del mondo di ieri, quando nella loro incantata Vienna loro scrivevano, danzavano, si confrontavano, dipingevano, e si preparava la prima guerra mondiale, e loro non se ne sono accorti, e non si sono accorti che stava arrivando la seconda guerra mondiale. E a noi sembra incredibile che non ci se ne possa accorgere, e qualcuno lo dirà di noi tra un po': ma quelli là erano al cinema a Massagno, ma che non si fossero proprio accorti di nulla. È così, ragazzi, noi non ci accorgiamo di nulla, e quindi la giusta distanza è quella, purtroppo richiede tempo.
2: Grazie. No, glielo fate un applausone a Enrico Bianda, che è stato bravissimo nel raccontare i romanzi di Massimo. Tra l'altro vi devo svelare una cosa. Lui viene dalla stessa zona di Appennino di mio padre, per cui con lui ho un legame anche affettivo rispetto a quella montagna che lui racconta, una montagna che in questo momento è abbandonata, che vive della memoria dei nostri nonni. E la cosa curiosa è che, nonostante io abbia fatto per anni giornalista musicale, la prima volta che ci siamo incontrati è stato per un libro, è stato per il suo primo romanzo, che si chiamava Emilia Parabolica e che io presentai in un ARCI a Fidenza. Da lì abbiamo fatto una serie di cose speciali. Quello di questa sera è uno spettacolo speciale, nel senso che è la data zero, possiamo dire, di Pregate Perea, e lo sentirete, lo vivrete, lo ascolterete. E io vorrei chiamare sul palco i due musicisti che ti accompagneranno. Ce li presenti?
1: Cristiano Roversi alla tastiera, Eric Montanari alle chitarre.
2: Allora, entriamo in questa storia di Appennino speciale grazie a Massimo Zamboni e alla sua band. Buon ascolto.
1: È giorno grande, primo pomeriggio del 22 giugno 1870. In quelle ore di sole pieno di una delle più lunghe giornate dell'anno, chi fosse stato di passo a Montorsaro per scelta o per ventura avrebbe sentito un urlo salire dalle pasture. «Vaccuccia! Non son mica campoiato!» Silenzio. E subito dopo invocazione di donna. «Oddio! Oddio!» E dal loco che vengono le grida, dal luogo, il campo dei Puglia e delle Gebennini, ne arrivano altre di diversa donna. «Brutto sfacciato!» Urlava come una bestia ammazzata, dirà poi Baffarelli, che si trovava alla macchia a chiudere con una siepe un campo in affitto. Ma sono centinaia le bestie al pascolo a fine giugno, così che si poteva pensare all'attacco di un lupo, di un cane, tanto che lui non si mosse da dov'era. E poi i toni calano, fino a risalire con un rimprovero concitato. «Sì, è saltare addosso come avete fatto a una povera donna!» Quello che vedono i paesani quando arrivano di corsa, chiamati dalle urla, è una donna riversa a terra, al piede di un pioppo ad alto fusto. Giace supina col capo levato a sinistra, il volto a ponente e i piedi a levante, ha le braccia distese parallele al tronco e gli avambracci piegati, i piedi divergenti. Attorno a lei l'oliva, la Marianna, Gambaccia, la piccola Maria e nessuno che sappia cosa fare. Vedono che quella terra è la Maria Domenica Gebennini, vedono anche che il Gambaccia è pallido e tace. E la Zannobbia Gebennini, che porta la voce al paese, arriva correndo tra le case, grida: «È stata uccisa, un brutto fatto! Gambaccia, il Lorenzo Puglia, ha ammazzato sua cognata Maria Domenica, la moglie di suo fratello Felice!» La gente si raccoglie d'attorno a lei, che si compiace del suo ruolo, importante e sbigottita, come ogni messaggera di primizia infauste.

0: Qualcosa si è staccato da me ed è salito in alto, fino al cielo. Una parte di me galleggia sui rumori ascendenti e sulle voci, sul brusio delle voci. E il mio corpo, sdraiato là di sotto, io vi dico di non svegliarmi.
1: Here I am. I hear you.
0: E vi sento.
1: Pain.
0: E l'odore del collasso. Vi sento. Eccomi.

0: I tell you not to wake me. Tick tock.
1: La nostra poca carne, che non si sporge mai. Povera carne nostra, espugnata dai cattolici. Tick.

grande disgrazia è succeduta e mi devo perdere così. E la montagna, non c'è silenzio in montagna, è lontana la casa in questa sospensione. Oddio, bella mia vita.

Quando Felice Puglia torna nel pomeriggio verso casa venendo su dalla gatta con il mulo, lo sente subito che qualcosa non va. Incontra per la via Giuseppe Bertini che scende verso Villa Minozzo, gli manda un gesto ma viene salutato con voce frettolosa. Gli chiede dove sta andando e quello dice: sto andando a Sant'Onio, ho avuto istruzioni di non dire la verità, casomai avesse incontrato Felice. Ed è stato Lorenzo Gambaccia a obbligarlo così, Lorenzo Puglia, non volendo far conoscere al fratello che cosa era accaduto. E sempre lui a commissionargli di andare di corsa a Villa Minozza a denunciare la morte della Gebennini dietro un compenso di 50 centesimi. «Sto andando a Sant'Onio a prendere il calzolaio», urla da una distanza Bertini sgattaiolando via saltelloni, e a Felice viene di pensare che sia successo qualcosa. Quello non è un orario per scendere e quella non è la via migliore per Sant'Onio. Ha un presentimento fondato sul nulla. Dice al suo compagno di cammino, Sante Coli, che tutti conoscono come Mogliera: quello là è uno che va a villa o per un medico o per la giustizia. Vedrai che è una disgrazia mia. Mogliera lo guarda e risponde: non può essere. Ancora un po' di strada e si imbattono in Giuseppe Puglia che li guarda appena, mostrandosi pallido e conturbato. Cosa c'è? Dicono. Risponde: una disgrazia. Felice si annuvola, il sentimento di poco prima rimbomba, si allenta quando sente l'altro dire che è la moglie di suo fratello Lorenzo che si è sentita male. Quel Giuseppe non aveva avuto l'animo di dire la verità. Entrano in paese, c'è qualcosa. La gente smette le occupazioni, si allargano d'attorno, neanche un segno, un saluto. Montorsare fermo, immobile, come fosse sospeso per aria. Perfino gli animali sono cristallizzati, non un muggito, un belato, un abbaio, un chioccio. Giorni dopo Felice dirà che i suoi paesani avevano un contegno misterioso. Lui non riusciva a capire, finché uno senza guardarli in faccia gli dice che hanno tirato sua moglie, alla Maria Domenica. Neanche il tempo di pensare, un altro aggiunge che era rimasta moribonda. Nessuno ha il cuore di dirgli che cadde morta. Lo capisce da sé per la voce bassa, quando un cugino gli si avvicina con il cappello in mano e uno sguardo che non aveva mai visto prima. Una mezza parola porta un nome che arriva come una fucilata. Gli stigano il sospetto che causa della morte di sua moglie sia stato suo fratello Lorenzo, che tutti conoscono come Gambaccia.

Sono tutti spenti i fuochi sul crinale. Non c'è modo di ingraziarsi il cielo per quello che è accaduto. Gli altri paesi d'intorno, sì, loro possono incendiare le ramaglie ammucchiate, stare ai falò ad accogliere la rugiada di San Giovanni come una benedizione. La loro gente canterà gettando altra legna, respireranno estate. Le fiamme arrossano i volti già dal vino arrossati, dichiarando la posizione delle borgate a chi guardi da lontano. Nulla di simile accade a Montorsaro, recluso in sé. Rimbalzando su se stesso, stanotte Montorsaro è un paese schiacciato dalle solitudini, la borgata più alpestre e sperduta dell'Appennina, 1200 metri di quota. È avvenuto ieri qualcosa che non si poteva nemmeno dire, e solo oggi comincia a sembrare vero. Uno dei Puglia ha ucciso la moglie di un altro dei Puglia, tra loro fratelli e sorella, lei della di lui cognata. Sono generazioni annodate tra loro, inestricabili intrecci di medesimo sangue. Ognuno si aggrappa a pensieri di lacerazione, ma tutti sanno una cosa sola, intanto che non si dorme, e la sanno per istinto, non per sapienza, per letture. I paesi scoppiano per molto meno, nemmeno c'è preghiera che li possa risparmiare. Il medesimo buio avvolge la notte dei carabinieri Spotti e Scattolini, inviati a rilevare la guardia dei commilitoni dalla sorveglianza del giorno precedente. Uno spicchio di luna calante non basta a rischiarare il loco. Il silenzio è pressoché totale, di là dagli sfrigolì degli insetti e delle acque. E se giugno trasporta inarrestabili i profumi del timo selvatico e delle altre erbe di montagna, l'unica presenza che i due avvertono attorno a sé è l'odore della decomposizione che si espande molto intorno al cadavere. La rigidità del corpo steso, l'insostenibilità di quel tacere, il saper la donna in quella che la tradizione reclama come la notte delle streghe. In questi casi potessero confidarsi tra loro gli uomini, anche quelli armati, si chiederebbero apertamente che cosa stanno a fare lì, a vigilare in una terra da altri. Occhi non visti li tengono sotto sguardo, bisbigli, frusci aumentano l'estranità del loro grado di esercito invasore. Da sopra una faggia, un assiolo canta la sua sillaba lugubre con una cadenza di pochi secondi. E quel suono, capace di carezzare gli uomini quando vivono in pace sotto un tetto domestico, in quel silenzio, rintocca come una campana funebre. I due militi cercano sollievo spezzando i pensieri con un fuoco di rami secchi, non per riscaldamento ma per solitudine. Accolgono la fiamma che crepita, il fumo che si leva, gli schiocchi del legno che si fessura, come segnali di amicizia attorno a cui comporre racconti di casa, di femmine e infine di cucina. Non è stata una giornata facile. Scriveranno nel loro verbale di aver effettuato qualche indagine in paese, dove dalla voce delle donne avevano appreso che vi era odio grandissimo tra la defunta e la sorella Oliva. E poi diranno delle tante ore di cammino sulle tracce del Puglia fuggitivo con un mandato di cattura in tasca. L'improvviso urlio di un rapace notturno li riporta su un terreno meno formale. Per il tramite di quel verso il loco si esprime in tutta la sua ostilità. Uno dei due carabinieri dice, trattenendo un sussulto, è venuto dalla pioppa, l'altro senza girarsi. No, di là. Questa è la notte dove si adunano le streghe. Il cadavere comincia a scintillare, quasi si muove, e il giorno è ancora lontanissimo.

niente è più certo della morte, niente è più incerto del tempo e dell'ora della propria morte. E questa raggiunge l'anima del prudente affinché si mediti sempre sull'evento. Don Domenico Valentini, parroco ed economo spirituale di Febbio, esordisce nella sua predica con questa formula codificata. Lui, parroco, parole deve trovare per questi uomini e donne venuti al funerale, bestemmiatori devoti, gente che non spazza gli scarponi dal fango prima di entrare in chiesa, gente da bicchieri che osserva i sacramenti, sputa a terra, si segna a croce, tira dei salve regina da far paura e recita le orazioni prima di coricarsi. Tutti battezzati i suoi parrocchiani, abbondanti di Giovanni, di Battista, di Maria, di Benedetta, di nomi cristiani, modellati al cristianesimo a partire da una primitiva intelligenza pagana, grazie alla ripetizione delle preghiere, alla cadenza temporale del recitato, capace di immedesimarli nei cicli del ritorno naturale, quotidiano, stagionale, anno. Ma che fatica tirarli via dalle loro credenze, dalle loro streghe, le strie, gli strioni, dai mediconi, come quando un vecchio astioso guarda di traverso il gregge di un altro sibilando «Cag muris al pegre, gli morissero le pecore», e quelle bestie ammalocchiate smettono di mangiare, si smungono, vanno a morire. È lì allora che arriva il medicone, versa un po' di olio in una tazza d'acqua e osserva cosa succede. E proprio lui, Don Domenico, l'aveva visto fare, l'aveva visto con i suoi occhi che invece di galleggiare l'olio era andato a fondo. Silenzio. Tutti avevano capito. C'era stato malocchio. Non c'era tempo da perdere. Quel medicone scristianato aveva tirato fuori dalla bisaccia una manata di fiocchi e di nastrini rossi. Le aveva attaccati al collo della bestia e imbastito un salmo ininterrotto. Che Dio il bendisca, che Dio il bendisca, che Dio il bendisca, che Dio lo benedica. Da non crederci. La bestia si era riscossa e sollevata. Tutti avevano urlato e tirato fuori i bicchieri. E lui, parroco, non era più posto per lui. C'è poco da divagare. Don Domenico sente su di sé lo sguardo di quei paesani che gli hanno affidato il rito del compendio, delle conclusioni. Non vi è tra loro chi non attenda le sue parole. E poiché il verbo è canto, il parroco intona un cantico.

Uno spruzzo di acqua benedetta sfiora l'ultima dimora terrena di Maria Domenica e nelle volute ascendenti dell'incenso che le innalzano verso il silenzio è chiara a tutti la rivelazione del commiato. Soccorreteci voi santi di Dio, accorrete angeli del Signore, ricevete la sua anima, presentatela al cospetto dell'Altissimo. E una raccomandazione accorata sembra sottendere il canto. Ti accolga Cristo che ti ha chiamata a sé, Maria Domenica, e con Abramo ti conducono gli angeli in paradiso, là dove potrai godere di quel riposo che mai hai conosciuto in vita, e splenda in te una luce perpetua, parimenti sconosciuta. Parole d'altrettanto amore avrebbe forse mai ricevute in vita. Il bosco rimbomba di colpi secchi, ripetuti. Sono battuti con cadenza umana, ma dell'autore sappiamo nulla. Non il nome, non l'età. Il sesso sì, certamente maschile. Picchiarin per professione o manualità. Picchiarino. La sua biografia è tutta in quelle mani callose, che sono l'unico dato certo. Le due mani di un uomo pietoso dotato di punta e martello. Non possiamo sapere se sia stato istigato da qualcuno, parroco o parente, o se si sia dato da sé il dovere di fissare sopra un sasso una scritta indirizzata a coloro che verranno. Quello che sappiamo e ancora oggi si racconta è che esattamente sopra quel sasso sedeva Maria Domenica al momento del suo mancare, e da lì cadde al suolo. Fu uccisa. Queste le due mani hanno avuto in animo di scolpire, così che nessuno faccia confusione. Non fu un malore, non una casualità. Maria Domenica fu uccisa. Uccisa. Non è la prima volta che tra queste montagne si sente pronunciare quella parola secolare, ma è la prima volta che quella parola viene scritta e da questo momento risulterà inalterabile, solida. Verrebbe da dire, comincerà a vivere. E chiede esplicitamente il picchiarin, pregate per Ea, aggiungendo sul sasso i dati che certificano il qui e l'ora e il nome. Le mani dello scultore senza biografia appoggiano mazzette e scalpello. Gli occhi considerano il risultato. Forse non saprebbero esprimerlo con le sue parole, ma ancora una volta l'opera di un uomo ha sottratto un blocco di arenaria alla natura, elevandolo ad altare. Quasi fosse un portale antico, la sua incisione artigianale è donata al ricordo di una defunta al tono delle esequie. L'uomo si va a sedere su un grande masso dalla sommità piattica, ancorato nel terreno, e osserva da quei 15 metri di distanza il sasso su cui ha inciso la storia finale della Gebennini. È solo, il bosco tace, eppure sente qualcosa attorno a sé che non saprebbe dire, non proprio una presenza, piuttosto una persistenza. L'ultimo esserci terreno di un'anima restata a vagolare nel luogo della propria scomparsa per i 40 giorni prescritti dalla dottrina cristiana dopo la separazione dal corpo fisico. 40. Il tempo dell'attesa, dell'inverarsi di una decisione divina. È come una quarantena, uno spurgo obbligato prima di salire in cielo o di scendere ad abissi inferiori. Forse potremmo soccorrere l'uomo picchiarin definendo la sensazione da lui percepita nell'aria come gratitudine. Perché sia come sia, una volta inciso su pietra, nessuno potrà più dire di avere involontariamente dimenticato l'accaduto.

come avviene da 1000 anni in qua, il sole del mattino illumina Montorsaro già dalle sue prime mosse. Una luce obliqua colora la borgata che uomini e donne sono già attivi. Le pecore fresche per la fresca tosa chiamano con belati e sbattimenti di bronzine l'apertura dei ricoveri notturni per l'uscita giornaliera. Le troveremo tra poche ore sotto l'ombra dei faggi a meruzzare religiosamente come hanno sempre meruzzato. Il rumine gonfio, immutate nei secoli, bibliche per loro stessa eccellenza. Dopo aver brucato in un'unica direzione si ammassano in un gregge compatto per sconfiggere l'attacco delle mosche. Abbassano la testa guardando da miopi nulla che oltrepassi il mezzo metro di altezza, pronti all'impazzimento ogni minimo segnale di pericolo. E stanno lì, sotto l'occhio dei cani, e il pastore accucciato sotto l'ombrello di tela verde le osserva senza poterle decifrare. Quel gregge che si moltiplica davanti agli occhi del suo custode, così come si è moltiplicato davanti a quello dei suoi genitori e avi, diffonde con il suo odore una nostalgia che non si può dire. Niente elegia, sono animali stupidi e fanno faticare, ma portano segreti che sarebbero da ascoltare. Prendono in branco ciò che arriva, la vita, la morte, con una solidarietà disincantata che sempre include l'accettazione. E anche se da 3 carni unite è composto un gregge, pecore, pastore, cani, poco o nulla gli uomini imparano da questo. E possono solo amarle.

accoppiamenti scomparse nel tumulto discreto di un paese isolato. Tutto sembra scritto già e muta continuamente in un ordine che solo l'esterno può scalfire. Sono trascorsi 3 anni dai nostri avvenimenti e Felice Puglia ha trovato una seconda compagna, la Matilde della razza dei Togninelli, che gli ha appena dato alla luce un nuovo Puglia maschio finalmente. Pietro, come Pietro fu il nonno. Poche case più in là, figlia di un Domenico Gebennini e di Giovanna Bertini, nasce al mondo una nuova Maria Domenica Gebennini, quasi a colmare l'assenza nel paese del nome di colei che era stato. Nel dintorno nascono dei bianchi, arriva ancora una Domenica, figlia di Giuseppe Puglia, fratello di Felice e di Lorenzo Gambaccia. Nascono dei Gebennini ancora, dei Ginepri. A un paio di chilometri da lì, Ursula Baroni, sposa di un Giuseppe Zamboni, nel mese di ottobre mette al mondo al sesto dei suoi 8 figli, a cui darà il nome di Massimo. Bisnonno mio paterno, di cui io stesso indosso il nome, dandogli rinnovata vita, proseguendolo in catene. Ed è grazie a questa consanguineità diretta con quel crinale d'Appennino che mi è consentito un legittimo raccontare senza commettere un'abusa.

crudo, potente, si celebra la notte. Un silenzio primitivo che nessuno può contraddire, dove ogni fruscio le prede trattengono il respiro. Tutto si è dissolto al nero, scomparse le sagome dei monti, spenta la boscaglia, dove le foglie, divenute invisibili, si sentono stormire come di giorno mai. Solo l'acqua non trova causa per cambiare, indifferente al correre degli anni, dilaga in rivoli e in torrenti, cantando, urlando le sue ragioni, fino a confluire nel Rio Grande o nel Candia tra le case. Nel buio che elimina i confini nessuno saprebbe distinguere più un pascolo dalla sterpaglia, e le brighe, le contese quotidiane per ribadire la proprietà dei luoghi sembrano cose di altre temperature. Come una volta i campanacci rintoccano alludendo al richiamo delle chiese, reclamano fieno e una mungitura, e la vita fa il suo corso, uguale e differente. La gente oggi dice che Maria Domenica Gebennini fu uccisa ragazzina, che venne percossa con violenza, che le fu usato un coltello, che avesse spaventato la cavalla in modo tale da stizzire la sorella, che ci fosse ruggine in famiglia per delle divisioni di beni ritenute ingiuste. La chiamano buonanima oggi e dicono che il cognato, innamorato e respinto, avesse stretto il collo con tanta forza da farla stramazzare. A te strozzo, sembra avesse detto, ti strozzo. O che un montanaro uscito dalla macchia le si fosse gettato addosso in quanto vergine pastorella, e che da allora nel pascolo bagnato dal suo sangue giovane non cresce più erba, e senza sforzo il bosco si riprese la radura. Fu sua la colpa, dicono. Verso di lei convergono le accuse. Lei, dicono oggi, che seduta sopra un sasso a lavorare la lana, fingeva di non accorgersi della rabbia che montava, irritando ancora di più l'aggressore. Colpa sua, dicono, come sempre dicono quando una donna muore, sua e delle sue vacche che avevano sconfinato nella pastura del cognato. Sappiamo che non fu così, ma che cosa sappiamo poi, veramente?

Oggi il loco si è rifatto macchia, difesa da nessuno. Si parcheggia lì, a fianco delle felci, si sale per un centinaio di metri con qualche difficoltà. Le acque primaverili hanno portato via i sentieri, il vento ha battuto i rami, i cinghiali hanno rifinito l'opera. Si supera la pratina che fu di olive, di gambaccia e si è nel loco. Nel silenzio del bosco la potenza dei faggi lascia filtrare una scarsa luce tra i rami, unico suono ma lontano, lo scampanio delle pecore dell'ultimo pastore. Il loco, il teatro della vicenda di Maria Domenica, di Lorenzo, di Gambaccia, un santuario naturale dove una vita di donna scomparsa è presente in assetto vaporoso, offrendosi con percezione chiara soltanto a chi accetti l'invisibile, e si dà come forma fisica traslandosi in un sasso con le iscrizioni, niente di più, niente di meno. Resta un ultimo regalo riservato ai più curiosi, coloro che insistono a cercare ovunque segreti e soluzioni. Scendendo di pochi passi al margine di un canaletto, protetta da erbe più vigorose, risplende intimidito una piccola stazione di miosotis, quei fiori azzurrini che noi conosciamo come non ti scordar di me. Il loro nome suona come un reclamo rivolto al camminatore disattento, la richiesta di un arresto, almeno una battuta, un accenno di considerazione. Parlano in prima persona singolare, non ti scordar di me, amplificando il richiamo del sasso scolpito che parla invece in terza e chiede, pregate Perea. Entrambi invocano il tributo di un pensiero. Questo è stato il racconto di quel pensiero. Grazie.

Grazie a Eric Montanari. Grazie a Cristiano Roversi. E alla moltitudine di ringraziamenti che dovrei fare. Diciamo che in nome di un'amicizia lunghissima, Luca, in primo luogo, ma tutti, grazie veramente.

0: Adesso abbiamo anche un'altra piccola sorpresa per voi. Vorrei intanto invitare la sindaca Simona Rusconi a salutarvi e ringraziare con un altro applauso massimo per questo spettacolo meraviglioso che ci racconta la spiritualità, la carnalità, la realtà della montagna.
1: Ecco, non potevamo finire questo festival in un modo migliore con Massimo Zamboni, che mi ha colpito tantissimo perché ci ha fatto vedere la realtà con una profondità e anche la morte in fondo con una dolcezza. Veramente bello, grazie. Ora siamo davvero alla fine e vi chiedo un applauso grandissimo per la mente e per il direttore artistico di questo festival, Luca Crovi.
0: E ovviamente, come ha già detto la sindaca, ci vediamo l'anno prossimo, 19, 20, 21 maggio. Abbiamo un'ultima sorpresa. Sono riuscito a convincere Massimo di fare alcuni bis finito lo spettacolo. Per cui intanto fategli un applauso, non vi dico niente, penso che non avranno bisogno di presentazioni, pezzi. Finita l'esibizione di Massimo, gli date il tempo di scendere e arrivare al banco dei libri, così firmerà un po' di libri e poi andiamo tutti insieme a mangiare. Grazie Massimo, grazie ragazzi, siete meravigliosi.
2: Grazie a voi, non è obbligatorio, se voi volete scappare fuori mi giro un attimo e se non ci siete più non me la prendo, però insomma noi conosciamo il direttore artistico, vorrebbe che noi suonassimo ancora un'oretta, ma adesso facciamo un paio di pezzi, poi ragionevolmente ci ragioniamo insieme. Cominciamo con uno un po', questo è veramente molto vecchio, credo che abbia 43 anni e quindi ci accompagna con una batteria elettronica dell'epoca perché ci dà quel sapore.

Grazie. Ne abbiamo fatto una dei CSI, ne abbiamo fatto una dei CCCP, adesso ne facciamo un'intermedia in una zona di interregno, con la quale ci salutiamo. Io vi ringrazio veramente di cuore.

Ok, le facciamo tutte, ragazzi. C'è problema. Cominciamo da Amandoti fino a Zorro. Guarda. Siamo nella patria degli orologi, non possiamo sgarrare troppo. Va bene, questa grande richiesta di Luca, bisogna ammetterlo.

0: Grazie a tutti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Si conclude la serata dedicata a Massimo Zamboni in dialogo con Enrico Bianda, la serata tenutasi lo scorso aprile 2026 nel contesto del festival Tutti i colori del giallo al Cinema Lux di Massagno. Abbiamo sentito prima una lunga intervista proprio a Massimo Zamboni, tra i fondatori nel lontano 1982 del gruppo punk italiano CCCP e in seguito fondatore del gruppo CSI. Nella seconda parte invece della serata abbiamo sentito lo stesso Zamboni imbracciare la chitarra ed eseguire alcuni dei suoi brani insieme ad altri musicisti. A partire dal 2000 Zamboni ha realizzato diversi album come solista. Ha curato anche la realizzazione di numerose colonne sonore per il cinema e per il teatro. Al centro di questa intervista e di questa serata c'erano naturalmente anche le sue pubblicazioni, i suoi libri, scritti nel corso degli anni per diversi editori. Un'interessante serata dunque, ricordiamo ancora una volta, realizzato per il festival Tutti i colori del giallo lo scorso mese di aprile. Ringraziamo anche Enrico Bianda che aveva moderato la serata. Noi ora, nel poco tempo che ci rimane questa sera prima fila musica del nostro tempo, ascoltiamo un estratto dal disco di un musicista proveniente dall'isola di Mauritius, Jerry Leonid, un lavoro che veniva pubblicato nel 2014 per l'etichetta ACT e che si intitolava The Key, la chiave. Si tratta di musica jazz contemporanea dal forte carattere, anche in questo caso un po' come nella musica di Zamboni, dalla forte connotazione volta all'impegno civico, l'impegno politico. Sentiamo la prima parte di questo disco intitolata Independence Day e Supernatural.

Un estratto dal disco Te Chi, la chiave del pianista proveniente dall'isola di Mauritius, Jerry Leonid. I primi due brani abbiamo sentito in particolare Independence Day Part 1 e Supernatural. Accanto a Leonid al pianoforte troviamo Vincent Lecoing al sassofono soprano, Sylvain Gontard flicorno, Benjamin Petit al sassofono contralto, Gino Chantisseul al contrabbasso e Johnny Joseph alla batteria. Con questo ascolto arriviamo anche alla fine di Prima Fila, musica del nostro tempo, una puntata dedicata soprattutto all'ascolto della serata dedicata a Massimo Zamboni, che venne registrata nel contesto del festival Tutti i colori del giallo il 23 aprile 2026, in cui il chitarrista e cantante, storico musicista del gruppo CCCP, seguito anche dei CSI, Massimo Zamboni, era in dialogo in una lunga intervista con Enrico Bianda, mentre nella seconda parte abbiamo sentito anche un concerto proprio con lo stesso Massimo Zamboni. Noi siamo ora proprio in chiusura di Prima Fila, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: García Lorca. Il duende, la luna e la memoria di Monio Vadia.
1: García Lorca è un poeta che accompagnerà sempre l'umanità finché l'uomo non verrà trasformato in un androide modificato. Perché chi ha amato perdutamente e l'amore non conosce buon senso, proprio lo stesso atto del fare l'amore ti può portare in una tale perdita di te che si avvicina al corpo, a tutto quello che hai dentro che esce dal corpo. A me è capitato. A fortiori a un uomo come García Lorca, che essendo omosessuale e che viveva in un tempo in cui gli omosessuali erano vessati, segregati, martirizzati, allora ecco che quell'amore diventa a ogni costo, a tu pri. Noi dobbiamo tenere conto che in epoche passate gli omosessuali venivano messi a morte, ma la potenza del loro spirito amoroso e sessuale è qualcosa di che raramente è conosciuto a un eterosessuale, secondo me, è per quello che ho conosciuto io. Il nostro essere umano intimo, sommerso da porcherie consumiste, da retorica, da stupidario ininterrotto della televisione, di quasi tutto, da paesi governati da omuncoli che sarebbero indegni di governare il gabbiotto di una portineria, c'è un uomo profondo in ciascuno. Trovarlo per alcuni è una vera impresa, perché sono stati troppo brainwashed, ma c'è in tutti. C'è qualcosa che può essere sepolta sotto strati su strati di ciarpame, ma in ogni essere umano c'è qualcosa di ineffabile, se no non potremmo spiegare perché un uzbeko o un maori si commuove a una canzone napoletana. Io credo, estremizzando, e io sono un estremista, che così come non ci può essere, davvero non ci può essere, un grande comico umorista che non abbia una profonda cognizione del dolore, così non ci può essere un amore totale senza avere una cognizione della morte, sapere che noi siamo finiti e che il senso ultimo della nostra vita ci è dato dalla morte. Se fossimo eterni, noi vivremmo in modo totalmente diverso. Sappiamo che la nostra vita è finita. C'è qualcuno che lo sa molto bene, qualcun altro che è talmente sopraffatto dal suo lavaggio al cervello che non... Ma sa che quello che è stato forse, se non il più grande filosofo del Novecento, uno dei più grandi filosofi del Novecento, Heidegger, Martin Heidegger, alla fine era arrivato nel suo percorso a quel concetto di Leben zum Tod, vivere per la morte, che non è lugubre, ma che ti fa capire che senza la morte la vita dell'essere umano, per come siamo stati ontologicamente concepiti dal caso o dal Padre Eterno, sarebbe priva di senso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La voce di Ray Charles, indelebile, ha segnato così tanto la storia di questo brano che sono tante le persone che non sanno che Georgia of My Mind è in realtà una composizione del 1930 di Hughie Carmichael, famoso per aver composto la splendida Stardust. Stardust che all'epoca era stata appena pubblicata e registrata, ma è ancora in attesa del suo successo. Lavorava in una società di investimenti a New York, Carmichael, e componeva nel tempo libero. Così anche Georgia of My Mind, una delle canzoni più riconoscibili all'interno del Great American Songbook, fu il risultato di qualche ora ritagliata qui e lì alla musica. Il testo di Stuart Gorrell ha sempre invece suscitato il dubbio se fosse effettivamente riferito a un luogo o a una persona. Infatti potrebbe facilmente essere rivolto ad un amante. I versi "Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly", "altre braccia mi raggiungono, altri occhi mi sorridono teneramente", suggeriscono il coinvolgimento di un essere umano. C'è chi sostiene che il testo sia ispirato proprio alla sorella di Carmichael, che si chiamava Georgia. Eppure, secondo Richard Sudhelter, nella sua biografia di Carmichael, Stardust Melody, The Life and Music of Hughie Carmichael, fu un amico sassofonista che suggerì a Carmichael di scrivere una canzone sulla Georgia, sostenendo che nessuno avesse mai perso soldi scrivendo canzoni sul sud. Carmichael, che pure non aveva neanche mai visitato lo Stato, evidentemente seguì il consiglio e chiese all'amico e collega Stuart Gorrell di scrivere il testo della canzone. Gorrell a sua volta era un banchiere, non un musicista professionista, e in realtà, pensate, non scrisse mai più alcuna canzone dopo Georgia. Che parli di una ragazza o dello Stato americano, ci sono i riferimenti e le braccia, oppure anche la luna attraverso i pini, che sono invece riferiti allo Stato, non ha molta importanza. Questa dicotomia è parte del fascino misterioso della canzone.

La questione se il testo fosse dedicato a una donna o uno Stato nelle mani di Ray Charles è assolutamente chiara. Uno Stato. Benché sia un personaggio pubblico poco politicizzato, ci sono degli elementi importanti in questa canzone. Ray Charles veniva dalla Georgia, ma Georgia on My Mind non è una semplice lettera d'amore a casa. La lotta per i diritti civili era in pieno svolgimento nel 1960 e lo stato di origine di Charles era il luogo in cui si svolgeva gran parte di quella lotta. Si sente un'amarezza contrastante nella sua voce, nel modo in cui appare distrutto, esausto. Nel 61 Ray Charles cancellò un concerto programmato per il Bell Auditorium di Augusta in Georgia per protestare contro la segregazione dei posti a sedere. Non fu ufficialmente bandito dallo Stato, ma fu citato in giudizio e non vi suonò più fino a quando non fu poi invitato, quando Georgia on My Mind fu scelta come canzone ufficiale della Georgia. Tuttavia, secondo la sua

E oltre a lui, al piano e alla voce, nella band erano presenti anche Eddie Lang alla chitarra e Beats Baitbaker alla cornetta. Ora ne ascoltiamo un'altra versione meravigliosa dalla grande voce di Billie Holiday.

0: Bourbon Street. La musica jazz, i suoi artisti, i suoi movimenti. Stili, storia, geografia, strumenti del jazz, da ascoltare e capire ogni settimana su Rete 2. Bourbon Street, mercoledì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 21.30.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, consigliere di Stato Claudio Zali, è indagato per reati contro l'integrità sessuale. È il secondo procedimento penale a suo carico e a sua volta ha negato qualunque responsabilità. Una notizia a cui il governo ticinese ha reagito chiedendo di anticipare le già annunciate dimissioni del consigliere di Stato con effetto immediato, una richiesta che finora non ha avuto seguito. In serata c'è stata l'assemblea dell'Unione Democratica di Centro Sezione Ticino. I membri riunitisi a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centrodestra ticinese con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito e preannunziata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. Nella stessa serata i delegati hanno ratificato proprio Chiesa come presidente a interim dopo i 10 anni di Piero Marchesi, atteso in Consiglio di Stato. Comunicate, infine, le parole d'ordine per il 27 settembre, sia l'iniziativa sulla neutralità, no a quella sull'alimentazione, entrambe all'unanimità. I giovani UDC hanno presentato una petizione per fissare a 7 i branchi, il tetto nazionale della popolazione di lupi. In Mesolcina adesso, dove si è appreso dalle autorità che la strada della Val Calanca sarà riaperta dalle 18 di mercoledì, quindi di domani, inizialmente solo su una delle due corsie, e solo di giorno, con brevi tempi d'attesa per le attività di cantiere. In seguito a piogge abbondanti, ricordiamo il 20 agosto, sulla carreggiata sono scese varie frane, in particolare tra Molina e Ervigo. Da allora il trasporto su gomma da e verso la zona a nord di Buseno è impossibile. Nell'Alto Vallese 13 persone sono rimaste ferite stamani in territorio di Stalden, poco lontano da Visp, dopo una collisione laterale tra due pullman. Sono stati ricoverati negli ospedali di Visp e Sion. A seguito della collisione, l'autobus diretto proprio a Visp è uscito di strada prima di fermarsi nei pressi di una stalla. Gli episodi di violenza che si verificano durante le manifestazioni e contro le forze dell'ordine sono inaccettabili. Ne è convinta la Commissione della Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale, che chiede un inasprimento del diritto penale in materia. Si verificano infatti regolarmente attacchi contro gli agenti di polizia, nei quali vengono utilizzati anche oggetti pericolosi e pezzi pirotecnici, con possibili conseguenze gravi o perfino letali. È soltanto questione di tempo prima che il nostro paese sia colpito da un grave terremoto. Per questo bisogna adottare una regolamentazione preventiva per il finanziamento della ricostruzione, o per la ricostruzione, lo pensa la Commissione dell'Ambiente, della Pianificazione del Territorio e dell'Energia del Consiglio Nazionale. Dal confine il corpo senza vita di un escursionista 66enne della provincia di Varese, di cui si erano perse le tracce alle pendici del Monte Generoso in territorio italiano, nel comune di Centro Valle Intelvi, è stato ritrovato questo pomeriggio dai soccorritori. Non vedendolo arrivare, i compagni hanno lanciato l'allarme. La carne brasiliana non rispetta i criteri sanitari dell'UE e non potrà più essere importata. Il divieto scatta il 3 settembre e sarà revocato solo quando non sarà garantito l'allineamento agli standard europei. Il provvedimento riguarda le carni bovine, equine, avicole, ma anche altre categorie come prodotti dell'acquacoltura, uova, miele, budella. L'anno scorso l'UE ha importato dal Brasile circa 83.300 tonnellate di carne bovina fresca o congelata. Se si aggiunge il pollame, il volume supera le 300.000 tonnellate. In tutta la Svizzera sera e notte abbastanza serene per una giornata, quella di domani mercoledì soleggiata con passaggio di velature ad alta quota.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ci sono tanti cattolici che dovrebbero avere il mio Dio, ma che durante la pandemia dicevano che la pandemia è stata mandata da Dio come castigo per il malcostume e l'omosessualità regnante in Occidente, io dico quelli non hanno il mio Dio, non hanno il mio Dio, non abbiamo la stessa fede.
1: Enzo Bianchi, già fondatore della comunità di Bosi, di cui è stato priore fino al 2017, vive oggi ad Albiano d'Ivrea, all'interno di Casa della Madia, una fraternità monastica composta da alcuni uomini e donne che condividono stabilmente la vita, il lavoro e la preghiera comune. Conosciutissimo al grande pubblico anche per la sua ricchissima bibliografia che l'ha reso un personaggio unico all'interno della Chiesa Cattolica, ha scritto per Einaudi Fraternità, resistenza alla crudeltà del mondo, la definisce Papa Francesco in una intensa introduzione.
0: Purtroppo noi pensiamo che la fraternità sia un dato di fatto naturale, perché si nasce fratelli, perché qualcuno viene al mondo e ha un fratello o una sorella prima di lui o dopo di lui, ma in realtà tutta la storia ci mostra che questa fraternità naturale facilmente accede alla rivalità, alla concorrenza e quindi alla violenza, fino all'uccisione del fratello. Come raccontano i miti di tutte le culture, non solo nella Bibbia Caino e Abele, ma anche in quella romana, Romolo e Remo, in quella greca, in quella babilonese, c'è sempre il fratricidio. Si arriva proprio da fratelli, tra fratelli e sorelle, alla violenza, all'uccisione, alla negazione dell'altro, perché l'altro è colui che è venuto a chiederci di decentrarci, è venuto a prendere parte del nostro posto, che era un posto unico, tutto nostro, che è venuto a prendere parte dei nostri affetti, affetti della madre, affetti del padre, che erano tutto per noi. E questo sentiamo come privazione, ci sentiamo defraudati da quest'altro intruso, sconosciuto, che arriva, che è fratello perché è nato dallo stesso grembo della madre, come dicevano i greci, ma che in qualche misura ci ha detronizzato. E allora ecco la rivalità, rivalità che a volte cova tutta una vita e arriva alla fine quando c'è la divisione dell'eredità della famiglia, del padre e della madre. Allora noi comprendiamo come la fraternità non sia un dato di fatto che sta dietro di noi nella vita, ma è una vocazione, è un appello, è un esercizio che noi dobbiamo assumere, è qualcosa che noi dobbiamo tenere come assolutamente necessario per arrivare alla relazione, ai rapporti, e ai rapporti innanzitutto di famiglia, ma ai rapporti poi anche di una comunità, ai rapporti di una società. La fraternità si impara, non si riceve, si impara, e si impara a fatica e si impara a caro prezzo.
1: Eppure proprio in questo periodo i conflitti, non solo nel mondo, le guerre, ma anche i conflitti tra le persone più prossime, femminicidi, infanticidi, omicidi di ogni genere, sono sulla cronaca di tutti i giorni. Perché questa cosa? Di chi è la responsabilità se un aumento di questi casi sembra sempre più verificarsi?
0: Noi dobbiamo essere molto seri con noi stessi e guardare in profondità ciascuno di noi e guardare le relazioni che ci sono nella società. Negli ultimi anni, negli ultimi soprattutto due decenni, c'è stato un forte imbarbarimento. È cresciuto il rancore, è cresciuta la rabbia, come dicono sovente anche le indagini che vengono fatte a livello italiano da istituti che sono più che autorevoli. E poi è cresciuta la sfiducia degli uni verso gli altri. Certamente c'è stato anche la pandemia, ma io non maggiorerei mai questo evento che ci ha tenuti lontani, ci ha separati e ha creato quel bisogno di immunitas che allontana e rende diffidenti gli uni dagli altri. No, siamo diventati più cattivi e qui la violenza cova più facilmente, a partire dalla famiglia, a partire dai rapporti più intimi, dove noi vediamo che si manifesta con il parricidio, il matricidio, il femminicidio. Questi ci sono sempre stati, ma oggi c'è una frequenza la quale non è adeguata alla crescita che si ha all'interno della società di alcuni valori che pur sono cresciuti: il rispetto degli altri, l'affermazione della dignità di ciascuno, il che ci dice come è diventata davvero molto forte, molto efficace questo desiderio di violenza verso gli altri, fino al desiderio dell'annientamento e dell'omicidio. E quindi oggi noi abbiamo un'epifania di ciò che c'è sempre stato, ma che ha delle cause ben precise in questa evoluzione ultima all'interno della società e della nostra cultura, che è una cultura che non ascolta, che ama lo scontro, che ama assolutamente contrapporsi all'altro, senza mai avere la possibilità di uno scambio, di un dialogo. Lo vediamo addirittura nei mass media, come si ama lo scontro, la polemica e non il dialogo, non l'ascolto reciproco. Addirittura dobbiamo confessarlo con vergogna, è lo scontro che fa audience, è lo scontro che richiama spettatori. Sembra che il dialogo, l'ascolto reciproco, non riesca più ad attirare l'attenzione dei telespettatori.

0: Libertà e uguaglianza riguardano la sfera dei diritti e per di più dei diritti dell'individuo, mentre la fraternità è un valore intrinseco di una convivenza. Esiste un diritto alla libertà e un diritto all'uguaglianza, due concetti che possono essere specificati: libertà di espressione, di movimento, uguaglianza di genere e via dicendo. La fraternità, invece, non ha genitivo e non può riguardare un individuo, ma solo la comunitas. Non c'è fraternità del singolo. Per vivere la fraternità occorre sempre che ci sia l'altro e che si instauri la relazione, che resta la nostra vocazione primaria. Lo dimostrano anche i segnali qua e là emergenti, anche se ancora aurorali e incerti, di voglia di comunità.
1: Un estratto da Fraternità, appena pubblicato da Einaudi. Enzo Bianchi, a chi si rivolge? A chi scrive?
2: Io mi rivolgo da sempre a credenti e non credenti, perché ciò che per me è importante è veramente l'umanità. Ciò che per me non è estraneo è l'umano. E quindi se io dico una parola la posso solo dire nello spazio dell'umano. Però attenzione, non si tratta con questo di annullare la differenza cristiana sulla quale ho sostato più volte e che faccio emergere sempre. C'è una differenza cristiana. Certo, la salvezza, la buona notizia riguarda tutti, non ci sono muri. Non ci sono certamente delle enclave per i credenti, non ci sono posizioni di privilegio nei confronti di una vita umana, se vale o non vale. Tutti saremo giudicati sulla capacità di rapporti con gli altri, nell'amore, nella cura degli altri, nella responsabilità per gli altri, alla stessa maniera. Ma se c'è una speranza cristiana che non solo i cristiani, che è quella che la vita vinca la morte, l'amore vinca la morte a causa della resurrezione di Cristo, questo non mi vergogno, lo dico, penso che possa essere l'annuncio di una speranza anche per i non credenti, che poi l'accolgano o no, la mettano davanti a loro come interrogativo o no. Però la devo dire.
3: Ancora oggi assistiamo a volte a un cristianesimo dei muri, delle divisioni e delle rigidità, contro cui Francesco lotta, in effetti. Tuttavia, perché secondo lei esiste questa rigidità, questa incapacità di andare oltre, diciamo?
2: Beh, innanzitutto lei deve pensare che la Chiesa c'ha 16 secoli dietro le spalle in cui ha amato l'uniformità, ha amato essere una sola voce, ha amato soprattutto avere una voce contro gli altri. Tutti gli altri che non fossero dentro lo spazio della Chiesa erano nemici. Sono cambiati, sono stati i saraceni, sono stati a un certo punto gli eretici, sono stati gli ebrei. Ma nella Chiesa è stato davvero quasi un piacere poter espellere, poter innalzare muri e dire che qualcuno stava fuori. A me è sempre impressionato come il mio paese, quando c'era un suicida, lo si seppelliva fuori del muro del cimitero, neanche coi morti lo si metteva. Perché c'era questa volontà di esclusione, si spiavano i peccati degli altri, si spiavano il pensiero degli altri se era eretico e lo si rigettava. Ecco, dal Concilio in poi sembra che la Chiesa ha imboccato un'altra via, che è una via dell'inclusione, e soprattutto è Papa Francesco che ha capito che l'orizzonte per un futuro è quello dell'umanità, non è quello delle confessioni religiose, seppur hanno un significato, ma è l'umanità, E allora lui parla a nome di tutta l'umanità, e anche se dà a volte il messaggio ai cristiani, chi lo sa leggere bene, vede che lui con gli occhi guarda l'umanità non cristiana, vede i confini del mondo. Tutta un'umanità deve essere salvata, tutta un'umanità è degna di una vita migliore. Questo mi sembra che è anche il fondamento del suo Fratelli Tutti, che ha voluto indirizzare a tutti gli uomini. Questo è l'orizzonte cristiano, ma la Chiesa fa fatica. I cristiani sovente sono gretti, sono persone molto devote, molto religiose, ma che hanno poca fede. Non hanno una fede stabile, salda, di non temere l'altro. Hanno la religione con cui con l'altro si va solo in concorrenza.
3: Restando su Papa Francesco, qual è secondo lei la novità più grande che lui ha portato? Perché alcune sue uscite su alcuni temi, diciamo, eticamente sensibili spesso sono anche dure. Però è anche vero che ha aperto, ha accolto tutti, quindi c'è anche molto cambiamento di sostanza in verità. Qual è secondo lei il suo portato di novità?
2: Ma guardi, Francesco è un uomo conservatore, ha un'età che può essere solo conservatore, non potrebbe essere diversamente. E in questo è fedelissimo alla tradizione e direi che è addirittura pauroso di uscire dalla grande tradizione, e molte sue dichiarazioni portano questo segno, la volontà di non uscire, la volontà di riaffermarla, e qualche volta lo fa con accenti che possono anche essere spiacevoli. L'abbiamo sentito più volte anche contestato per questo. Però è anche vero che lui ha portato una ventata nuova là dove, al di là di queste dichiarazioni, ha saputo aprire alla misericordia, alla compassione della Chiesa. Insomma, io voglio dire con una frase che so da molti non è accettata e non è amata, ma che Francesco ha evangelizzato Dio. Dio aveva sovente un volto perverso, un volto di giudice severo e cattivo, un volto che non era quello narratoci da Gesù Cristo. Papa Francesco lo riporta là, evangelizza Dio. È il Dio misericordioso che anche di fronte ai nostri peccati li cancella, li dilegua, perché noi possiamo entrare tra le braccia di Cristo per un amore che non va mai meritato, non va mai meritato. Questo è Francesco.
3: Nel suo libro lei parla anche del tradimento. Il dramma che può verificarsi nella fraternità è il tradimento. Lei ha dovuto lasciare Bose a un certo punto e arrivare fino a qui. Si è sentito in qualche modo tradito? Che cosa le è accaduto?
2: Sì, c'è stato un tradimento non della comunità, ma certamente di due, tre tra i più vicini a me nella comunità. Tradimento perché non solo di fatto hanno causato la visita apostolica, ma l'hanno aggravata. Posso essere certo che di fronte a quello che veniva proposto nella visita apostolica, loro ne chiedevano l'aggravamento. Dopo 30 anni che avevano lavorato con me, in piena concordia, senza mai contestazioni, senza mai una volta dire non sono d'accordo. E questo, se succede da un giorno all'altro, è un tradimento.

0: Amore per Dio, indifferenza verso gli umani, binomio impossibile, perché non si può amare Dio che non si vede e non si amano gli umani che si vedono. Ma l'accecamento dei religiosi è sempre totale. Eppure chiedono di essere riconosciuti esemplari, si dicono clero, porzione eccellente del popolo di Dio, si dichiarano servi del Signore, ma sono al servizio dell'altare e del tempio. Non hanno capito le parole di Dio: io voglio misericordia, non sacrificio, conoscenza di Dio, non olocausti.
1: Un altro estratto dal saggio Fraternità, appena pubblicato da Einaudi. In passato il cardinale Martini aveva detto che la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Crede ancora che sia così?
2: Guardi, io conservo un grande amore per il cardinal Martini. Quando dissi questa frase, dissi tra di me che era una buttade. E quando la sento ripetere da quelli che si credono suoi discepoli e che pensano di dire il Vangelo di Martini, mi metto a sorridere. Si può dire una frase così in una conversazione, ma non significa nulla la Chiesa indietro di 200 anni. Su alcune cose la Chiesa può darsi sia indietro di 1000, come sulla liturgia, che continua a fare una liturgia con tutto un lessico medioevale che non so quanto possa interessare i ragazzi di oggi che hanno 20 anni. Su altre cose la Chiesa, direi, è più avanti che la società e che i laici. Insomma, diciamo che la Chiesa fa comunque fatica rispetto alle novità, questo è vero. E quando appare un profeta come Papa Francesco, arriviamo per la prima volta nei tempi recenti all'assurdo che il Papa è più avanti del gregge, perché noi non abbiamo il coraggio di dire la verità. Il Papa vuole un'apertura alle donne nella Chiesa che non la vuole il popolo di Dio. Lo dico perché lo ascolto e lo conosco. Il popolo di Dio non vuole le donne diacone, non vuole l'accesso delle donne al ministero, non vuole la benedizione alle coppie gay. Il Papa fa queste aperture da profeta, apre un processo perlomeno, quindi è più avanti di un gregge che stenta a stargli dietro. E ricordo che proprio in Italia certe regioni, lo dico, ma lo posso dire con elementi in mano, non così. In certe regioni il Papa non è amato. La maggior parte dei cattolici in Lombardia, in Veneto, non lo ama. Soprattutto quelle parole che lui dice sulla povertà, sui migranti, no, non è amato per questo. Quindi attenzione, abbiamo un Papa che è un segno di contraddizione. E non ci serviamo delle buttade simpatiche di un cardinale per far del magistero.
1: Questo dunque il pensiero del monaco Enzo Bianchi. Siamo quasi in conclusione della nostra intervista. A lui ho chiesto che cosa pensa del post-teismo, questa nuova corrente teologica che postula la necessità che il cristianesimo ripensi da capo se stesso.
2: Allora, questi teologi post-teisti che mi sembrano dei pigmei, io ricordo che questa svolta l'ha fatta Bonhoeffer, erano fatta tanti teologi come lui, e che nelle nuove generazioni del cristianesimo è presente. Il Dio perverso di Bellet è una denuncia di 40 anni fa, le Dieu pervers, dove già diceva queste cose. Quindi l'immagine di Dio è cambiata, non c'è più, salvo qualcuno che sono quelle sacche di devozione che vengono tenute eventualmente da qualche nostalgico del mondo pietistico. Il problema oggi, siamo tutti d'accordo, Dio è diventato una parola insufficiente. Ma questo lo diceva già Clemente Romano alla fine del primo secolo. Dio per noi cristiani è una parola insufficiente, è una parola ambigua. Dio lo dicono tutte le religioni. E chi dice che il mio Dio sia il Dio dei musulmani? Da quando? Solo perché semplicemente tutti si rifanno a quella pagina della Bibbia? Ma dipende l'immagine che io proietto su Dio. Ci sono tanti cattolici che dovrebbero avere il mio Dio, ma che durante la pandemia dicevano che la pandemia è stata mandata da Dio come castigo per il malcostume e l'omosessualità regnante in Occidente. Io dico, quelli non hanno il mio Dio, non hanno il mio Dio, non abbiamo la stessa fede. Il problema serio è che noi è il Dio di Gesù Cristo, non è un qualsiasi Dio. Questo lo dicevano i grandi padri al tempo della marea pagana, primo, secondo, terzo secolo. Dio è insufficiente. Non dimentichiamoci quel che ci dice Giovanni nel Vangelo. Dio nessuno l'ha mai visto, ma Gesù Cristo ce ne ha fatto il racconto. Noi senza il racconto di Dio, di Gesù Cristo, di Dio sappiamo nulla. Di Dio possiamo dire nulla. Di Dio possiamo ubbidire nulla. E quel che Gesù Cristo non ci ha detto di Dio, noi cristiani non dobbiamo assolutamente ubbidirlo o farlo.
1: Sempre Cardinal Martini disse che vivere è convivere con l'idea che tutto prima o poi finirà. Che cos'è per lei la morte?
2: Sì, sono d'accordo con questo, con Martini, anche perché con lui ho avuto delle conversazioni bellissime negli ultimi tempi, proprio sulla morte, sulla paura della morte, sull'aldilà. E il Cardinal Martini sollevava molte domande, mi faceva molte domande, mi chiedeva se anch'io avevo paura, se c'erano paura. E certamente bisogna dire che diventando vecchi non è vero che cresca la fede come pensano molti. La fede è più attraversata da domande e quindi da incertezze e quindi anche da dubbi. Però, gli dicevo a Martini, ciò che è bello del cristianesimo è che c'è qualcosa che vince la fede più urtante, più della fede e dell'amore. Io credo che tante volte ho poca fede, ma l'amore per Gesù Cristo è più grande e mi compensa la mia mancanza di fede. Questo dobbiamo pensarlo con tranquillità. Quindi sarà l'amore che ci porterà a incontrarlo. La fede può darsi che non ci basterà. Poi Gesù ci ha detto, a nostra gioia, che basta una fede di un granello di senapa piccolissimo. Io non so se ne ho un granello o se ne ho un masso. Per cui l'amore lo so, perché l'amore lo sentiamo dentro. E l'amore per Cristo è tanto e mi basta. E credo che è quello che mi fa andare verso la morte con speranza, più che con fede, con speranza. Speranza e carità mi guidano alla morte.

0: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Io credo che sia l'unico programma di Rete 2 che potete tranquillamente evitare, ma se siete in cerca di conferme, vi basta ascoltare una sola volta Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Cioè, ma da quanto in qua la siglista esprime opinioni così? Cioè, io credo che.
2: Poi subito
1: che
2: all'inizio
1: non interessa.
2: Non abbiamo.
1: Ma guarda.
2: Vabbè. A volte viene. Guarda, il commento è solo questo.
1: Sì, cioè, infatti è
2: non sai che altro dire, un sospiro rassegnato.
1: Sì, continuiamo a sopportarla in modo davvero stoico, perché io spero che il nostro pubblico apprezzi anche questo. Intanto lo salutiamo, e salutiamo soprattutto chi ci ascolta da anni in modo fedele e che quindi è legato alla nostra filosofia, no? Qual è,
2: sì,
1: così ingegno?
2: Beh, è quella che non so se siamo stati noi a educarlo a questa inclinazione. In ogni caso, sì, come dici tu, abbiamo avuto sensibilità limitrofe con ascoltatori che hanno capito che, diciamo, ballonzolare tra gli stili e anche tra i secoli senza
1: cosa
2: problemi,
1: buona e giusta,
2: cosa buona e giusta, piena di sorprese, e poi finisce che troviamo delle colleganze, no, tra una cosa e l'altra, anche tra i collegamenti più improbabili. Sarà così anche quest'oggi.
1: Sì, grazie anche ai regali sonori che ci portano ogni settimana i nostri ospiti.
2: Esatto, e quest'oggi Raffaela Siniscalchi, ben trovata.
1: Buongiorno Raffaela.
2: Beh, una voce, sentirete, la scopriremo, è una voce veramente molto densa, stratificata. Hai avuto una maestra, un maestro?
3: Ho avuto parecchi maestri che si sono sempre trovati in difficoltà perché ho una voce abbastanza estesa, quindi ogni tanto c'era la tendenza a voler classificare questo suono. Allora, sei mezzo soprano, no? Sei soprano, no? Sei contralto. E quindi questa cosa per tanti anni mi ha messo in seria difficoltà fino a che ho fatto pace con questa cosa, e quindi...
2: Beh, qua diciamo siamo contentissimi anche di questo tipo di ambiguità, diciamo così, dal punto di vista della collocazione, perché Babilonia è proprio questo. Siamo lì a buttare giù muri dall'inizio alla fine della trasmissione. Ci fa molto piacere, gli ascolti che ci hai portato vanno proprio esattamente in questo senso, ma in questi casi noi partiamo sempre da un viaggio vero e proprio, un viaggio anche nella lingua, perché è questa rubrica che si chiama Il Canto di Babele, che esplora proprio le sorprese che possono arrivare da una lingua lontana, cantata e offerta ad ascoltatori che sono poco abituati ad ascoltarla. Il Canto di Babele.
1: Beh, niente Vertina oggi, come spesso accade quando abbiamo ospiti femminili.
2: C'era un canto di gola quasi. Chi è...
1: Ma sono gli elementi della post-bong band.
2: Ah, ok.
1: Eterea, credo. Eterea post-bong band.
2: Sì, sì.
1: Che hanno confezionato per noi queste piccole introduzioni, sì. In questo caso alternativa a quella delle Vertina.
2: Ci sono di nuovo in pista, hanno pubblicato un disco di recente.
1: Beh, quindi sarà il caso di invitarli di nuovo a Babilonia,
2: lo
1: faremo presto. Intanto però proseguiamo la nostra esplorazione di idiomi particolari.
2: Sì, questo è Il Canto di Babele, cerchiamo canzoni cantate in idiomi non convenzionali per noi, perché ad esempio in Vietnam il vietnamita è normale.
1: Assolutamente normale, e d'altronde però è anche vero che ascoltiamo raramente canzoni in vietnamita, lo possiamo fare qui a Babilonia. Naturalmente premettiamo che, come quasi sempre accade in questa rubrica, non possiamo dirvi granché sul testo, se non altro ci abituiamo però a distinguere per esempio il vietnamita, che so, dal cinese,
2: sì, sì,
1: o dallo swahili.
2: È comunque un piacere onomatopeico.
1: Sì,
2: e poi qui abbiamo anche un'indicazione nel titolo, no? Che però è in inglese.
1: È in inglese, Yellow Heart, però insomma la terra gialla in qualche modo porta verso il Vietnam, che è il paese d'origine di Nguyen Le, in realtà chitarrista, artista attivo da molto tempo ormai in Francia, a Parigi in particolare, e ha continuato nel 2019 con il suo album pubblicato da AZT o ACT, se preferite, Overseas, la sua esplorazione di un jazz, diciamo così, ibrido, un jazz che combina quindi la musica tradizionale vietnamita con un suo stile personale di funk jazz con spruzzatine di soul, insomma una bella mistura quella di Nguyen Le. Beh, in questo caso si tratta di musica che lui ha concepito come parte di un progetto di performance del Cirque Nouveau, un gruppo di danza ma anche acrobazie e musica, non so se conosci
2: Cirque Nouveau. No, non li conosco, però diciamo la parola circo tornerà in questa nostra escursione.
1: E la parola invece a me per indicare, per segnalare il nome della voce di questo Yellow Art, che è Ngo Hong Quang, ma non ho idea se si pronunci davvero così. Io mi scuso con tutti i vietnamiti in ascolto, insomma,
2: infatti,
1: che peraltro potrebbero poi aiutarci e scriverci qualcosa a proposito di questo testo. A noi basta, in questo caso, beh, la musica è splendida, e così farci un'idea di come suona il vietnamita in musica.
2: Esatto.

0: Nguyen Le e il suo Yellow Heart, titolo in inglese ma il testo poi era rigorosamente in vietnamita, lo hai senz'altro capito. Poi...
1: forse in Khmer addirittura, perché credo che l'idioma che usano in Vietnam sia il Khmer, però non so se lo usano ora dopo che i Khmer rossi...
0: Forse fanno attenzione a farlo, comunque insomma Nguyen Le, se è in ascolto può chiamarci, chiarirci anche questi dettagli. In questo caso un estratto da Overseas, un disco del 2019, la voce era quella di Ngo Hong Quang.
1: Dunque Raffaela, io ti devo subito fare una domanda perché ce l'ho qui da una settimana, da quando so che saresti venuta, ho visto che hai collaborato con Ennio Morricone.
2: In che modo
1: e quando?
2: È stata una collaborazione bellissima, avvenuta nel 2013 con il film La migliore offerta. Peraltro la colonna sonora ha vinto il Nastro d'Argento e il David di Donatello. E lui mi chiamò per fare questo brano molto particolare che si chiama Volti e Fantasmi, insieme ad altre tre cantanti, per lo più cantanti liriche, e ha voluto utilizzare la mia voce soprattutto per il suono naturale, non impostato.
1: E in questa foto vi si vede come se foste vecchi amici.
2: Beh, perché ci siamo trovati, insomma è stato veramente un rapporto bellissimo di amicizia, io spesso sono andata a trovarlo, insomma ci siamo scambiati idee, racconti, lui era veramente una persona incredibile. E poi ho ricollaborato con lui per un altro film francese qualche anno dopo che si chiama En ma fait te quitte plaît. Insomma, un film particolare, lì era l'uso della voce era proprio alla Morricone, per cui con tutta l'orchestra è utilizzato come uno strumento proprio. Quindi insomma diciamo queste sono state le due collaborazioni, poi avevamo fatto una pubblicità che non è stata utilizzata, ma insomma ci sono stati più incontri.
1: Bene, un ricordo anche per noi quasi sentimentale, visto che purtroppo il maestro Morricone non c'è più, e tutto questo però solo per così portarti dolcemente verso un agguato.

0: Beh, un agguato fino a un certo punto, non siamo cattivi come, se, come viene aiuto, annunciato da questa sigla, diciamo così, abbastanza tremebonda. Ecco. No, questo è il momento in cui ti facciamo ascoltare un brano,
1: sì,
0: ma non lo annunciamo. Okay. Non è però nemmeno un blindfold test come ogni tanto compaiono nelle riviste di jazz, almeno qualche tempo fa su Down Beat, che si trasformano in dei piccoli quiz un po' da virtuosi e da nerd. In questo caso intanto non siamo chiusi solo al jazz, anzi ascolteremo di tutto, e questo pezzo che ti facciamo ascoltare non lo presentiamo proprio perché vogliamo semplicemente sapere che effetto ti ha fatto ascoltarlo. Okay. Che tipo di vibrazione ti ha acceso.

0: Allora, Raffaella.
1: Una cosa difficilissima. Mi ricordava Kurt Weill. Ma anche i futuristi, perché comunque aveva questo tipo di sonorità un po'. Guarda, ma anche Waits, perché...
0: Ma veramente brava, guarda. Pur non essendo consapevole di quello che hai ascoltato, perché effettivamente un po' cattivelli siamo stati, poi ti spiegherò perché, hai detto tutte cose giuste, giustissime, perché si tratta in realtà di un frammento da The Black Rider, che è un album di Tom Waits.
1: Ok.
0: Che però è stato fatto a mo' di colonna sonora per uno spettacolo di Robert Wilson. I testi, quando c'erano, erano di William Burroughs.
1: Ah.
0: Viene considerato un po' un mezzo passo falso del sommo Waits,
1: ecco.
0: E in realtà invece contiene anche queste musiche molto cinematiche e molto Kurt Weill.
1: Sì, sembrava tantissimo.
0: Quindi sì, ci siamo. The Black Rider è esattamente a questo tipo di atmosfera anche un po' mitteleuropea di tanto in tanto, e abbiamo però voluto metterlo ora proprio perché il tuo primo ascolto, il primo regalo sonoro che invece ci hai portato tu, che possiamo in questo caso anche presentare prima di ascoltarlo, è proprio un album dedicato a Tom Waits,
1: sì,
0: alla sua musica,
1: sì, sì.
0: Che tu hai ascoltato fin da...
1: piccola, sì,
0: da
1: il primo
0: piccola.
1: Disco me l'hanno regalato a 15 anni, sono rimasta folgorata.
0: E già quella è una bella adolescenza,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì, sì.
0: Crescere con Waits,
1: sì.
0: Secondo me andrebbe consigliato a tutti, anche ai nuovi adolescenti. E quando è che hai deciso però di metterti lì?
1: C'è stato a un certo punto che ho trovato per caso un libro di sue canzoni e mi sono divertita a suonarmele, alcune senza neanche conoscerle, proprio cercando di... E ho scoperto che nascoste dietro questa voce assurda c'erano delle melodie incredibili, c'erano delle armonie interessantissime, anche molto jazz, molto blues naturalmente. Quindi ho voluto fare questo, insomma, me la sono voluta rischiare, diciamo.
0: E la chiave che hai trovato qual è stata? Cioè,
1: è stata quella di cercare innanzitutto un organico particolare, che è tutto di cioè una chitarra, un violoncello e un contrabbasso.
0: Corde.
1: E la voce, corde, tutte corde, senza batteria. E abbiamo così giocato con questi brani per un po' di tempo, insomma, non è stata una cosa particolarmente veloce, cioè ci abbiamo suonato un po' su, cercando proprio di sviscerare ogni canzone, cercando di portarla in un luogo consono. Poi mi sono resa conto che ero riuscita comunque a rispettare la matrice originale, insomma.
0: Nel pezzo che hai scelto, e che ti ringrazio anche per questo, perché Clap Hands è veramente un capolavoro, sono molto contento di ascoltarlo nella tua versione. Al tuo fianco c'è Giovanna Famulari al violoncello, Massimo Antonietti alla chitarra, Andrea Colella al contrabbasso.

Clap Hands di Tom Waits, rivisitato da Raffaella Siniscalchi e dal suo quartetto, un quartetto peraltro, come ci ha raccontato, pieno anche di altri interventi di musicisti ospiti, e qui alle prese con un classico di Waits. Sono un po' tutti classici i brani di Waits, ma questo è veramente più iconico di altri.

0: Beh, caro Valerio, mi piace immaginarti a metà 500, diciamo nel 1551, a girarti tra i vicoli di Verona e probabilmente avresti incrociato Vincenzo Ruffo, che era un compositore dell'epoca, quindi siamo in epoca rinascimentale, la gamba in tenore, in questo caso dai suoi Capricci a tre voci, pubblicati nel 1564, quindi qualche anno dopo, forse ispirato proprio dall'incontro con te.
1: Sì,
0: Non lo so.
1: io
0: Questo
1: sì, probabilmente l'avrei sfidato a duello.
0: può essere, però, insomma, meno male che non è successo perché forse non saresti qui al mio fianco. Suite Musiche, l'ensemble che ha eseguito per noi questa gamba in tenor.

0: Beh, questo l'hai riconosciuto, no, Valerio?
1: Sì. Qualche puntata fa parlavamo del fatto che avessimo trasmesso poco grunge.
0: Ah, ecco, questo è grunge, in effetti.
1: Sì, questo è grunge.
0: Beh, una hit mondiale, no? Uscito nel 1991, il gruppo naturalmente quello statunitense dei Nirvana, dal loro album Nevermind, ed era Smells Like Teen Spirit, anzi lo è ancora, perché questa rubrica vuole che non si chiamino cover le rielaborazioni, a mio parere geniali, come quella firmata da Robert Glasper, pianista, produttore discografico a sua volta statunitense, classe 1978, e con l'album Black Radio del 2012 si è aggiudicato un Grammy Award. Non a caso, un bel disco, non so se lo conosci, ma...
1: Sì, tra l'altro in piena in linea, diciamo così, con quello che è lo spirito di questa rubrica, cioè cover non convenzionali, non scontate.
0: Sicuramente no, questa infatti è la sua versione di Smells Like Teen Spirit.
2: Nirvana.

0: Ecco, spesso notiamo, Valerio, in questa rubrica che la genialità nel riproporre canzoni così scolpite nella nostra memoria sonora è quella proprio di eliminare, di levare il riff, che è la cosa più difficile poi dalla quale svicolare, no? In qualche modo.
1: Qualche mastino del rock direbbe che a quel punto gli levi l'anima. È anche vero che la trasposizione e la riproposizione ha senso proprio invece se si entra un pochino anche a gamba tesa, no?
0: Secondo me sì.
1: Altrimenti semplicemente siamo dei duplicatori.
0: Beh, questa di Robert Glasper, Non chiamate la cover. Ed eccoci qua, Valerio, anche questa settimana a proporre una promo, un messaggio promozionale, un trailer se vogliamo, perché è piuttosto ampio di solito, di una delle puntate di Note a Margine, ecco. Trasmissione che, ahimè, ancora non è andata in onda in realtà.
1: No, sale e cresce l'attesa spasmodica a questo punto per questa trasmissione che noi lanciamo da moltissime puntate.
0: Sì.
1: Abbiamo così accatastato trailer su trailer e non abbiamo mai ascoltato la trasmissione, non so se perché le indicazioni che danno di collocazione nel palinsesto è sempre un pochino
0: non così. Sono facili da seguire,
1: no.
0: Questo
1: e poi
0: va detto.
1: Abbiamo anche il sospetto che diciamo il cotè dirigenziale di Rete 2 mal sopporti questa nuova avventura radiofonica.
0: In realtà è più di un sospetto. Noi invece vogliamo sostenere Gian Sergio Valeriani in queste sue peregrinazioni sonore che tra l'altro ci fa
1: scoprire. Tra l'altro Gian Sergio Valeriani c'ha qualcosa
0: e ogni volta
1: che...
0: fai questa cosa, ma è così, si chiama così, non è colpa di nessuno.
1: Mi ricorda qualcosa, comunque va bene.
0: Comunque, vabbè, le sue note a margine spesso ci svelano davvero dei risvolti inaspettati. In questo caso credo che si parli di uno strumento musicale che forse va scoperto o riscoperto meglio.
2: Note a margine.
3: La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. La tromba marina, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Coulis. Regia, Alberta Valeri.
2: Note a margine.
3: Anche di alle 11 oppure alle 23.
4: Rete 2.
0: Cos'era?
1: No, anche di.
0: Tanche di.
1: Ma che giorno è? Ecco, no? Poi gli sfugge sempre, non riusciamo a capire quanto dovrebbe andare in onda.
0: Ma in questo caso, tra l'altro, non ho capito perché la tromba marina in realtà era uno strumento, non è mai stato in ottone.
1: No.
0: Era uno strumento ad arco. Mi ha sentito anche qualche. Perché poi lo sonorizza bene questo trailer. Ma lascia un po' perplessi, possiamo dirlo.
1: Si è fatto depistare dal nome, forse.
0: Non so se c'è in ascolto qualche.
1: Poi c'era anche un responsabile dell'ammaraggio.
0: Sì.
1: Che
0: non si
1: per un programma radiofonico.
0: Cosa faccio?
1: Vabbè, nel nostro caso sì, perché noi diciamo sempre che siamo in un'arca radiofonica.
0: Sì, noi abbiamo drupi che a volte usiamo anche come ancora, ma questi sono affari nostri, non è che dobbiamo così svelarli al pubblico.
1: No.
5: Thank you.
1: Dunque, Raffaella, io leggo nella tua storia professionale degli incontri importanti, ce n'è uno, un altro che mi incuriosisce, quello con Kenny Wheeler.
5: Ah, è stato un incontro bellissimo, non abbiamo collaborato purtroppo insieme, ma ho fatto con lui un seminario a Gorizia. Io amavo già la sua musica, ho ascoltato tutte le sue cose, insomma, amavo il suo suono, il suo modo di comporre, che è particolarissimo, insomma, sì. È sempre stato molto particolare. E quindi sono andata a fare questo seminario a Gorizia e la fortuna è stata che eravamo solo 14, quindi ci siamo goduti questi, insomma, gruppi di musica d'insieme insieme a lui, cioè ho cantato al suo fianco per 10 giorni.
1: Cosa ti ha insegnato quello stage?
5: Ma il rispetto del suono, sicuramente il rispetto del suono e il fatto di riuscire a suonare veramente insieme è una cosa estremamente complessa, poi non è così semplice come perché uno dice prende il suono. Lui addirittura per creare il suono delle sue composizioni ci faceva suonare prima delle musiche del 500 a 3 voci. E quando eravamo tutti intonati, allora ci faceva affrontare i suoi brani. Quindi sicuramente ho imparato il rispetto per il suono, sicuramente.
1: Mi sembra una lezione importante. A proposito di mostri sacri, tu non sei andata solo a sfrocogliare nel palinsesto di Tom Waits, sì, a fare uno stage con Kenny Wheeler, ma a un certo punto, insieme a Gabriele Cohen, addirittura hai deciso che si poteva provare una cosa che in Italia è molto pericolosa,
5: sì,
1: perché
5: sì,
1: l'hanno provata in tanti e non tutti, diciamo, con una cifra originale,
5: certo,
1: andare, dicevo, a esplorare, a reinterpretare il materiale, l'opera di Fabrizio De André.
5: Sì, sì, sì, sì. È stata un'operazione anche quella dettata dall'amore per la sua musica e ancora una volta per la sua voce, per il suo timbro, che mi ha sempre colpito particolarmente. Insomma, non è soltanto un poeta, oltretutto i suoi brani erano e sono brani difficilissimi. Volevamo fare questa operazione, era iniziata nel 2009 solamente con Gabriele e Vittorino Naso alle percussioni. Avevamo fatto un primo concerto assolutamente particolare, un po' sospesi, clarinetto basso, percussioni e voce. E poi invece abbiamo aperto a Mario Rivera al basso acustico e a Stefano Saletti che suona chitarra, oud e buzuki, ancora una volta senza batteria. Ci ho litigato evidentemente con le batterie negli ultimi anni.
1: Ma posso capire.
5: Però mi piace, insomma, questo suono che resta un po' sospeso, dove viene quasi sottintesa un senso ritmico.
1: Sono contento che ci hai portato, cioè hai deciso di estrapolare da questo progetto un brano apparentemente, beh, in realtà arriva da un ritornello, da una filastrocca, un po' sottovalutato questo brano di De André, e sentiamo come l'avete cucinato. Volta la carta.

0: Volta la carta da Ho visto Nina volare, l'album concepito da Raffaella Siniscalchi e Gabriele Cohen insieme a Mario Rivera, Stefano Saletti. Qui c'era anche Vittorino Naso.
1: Esatto, infatti ti stavo per dire, abbiamo parlato della mancanza supporto della batteria, è l'unico brano in cui c'è Vittorino Naso come ospite.
0: Beh, abbiamo come sempre in maniera un po' zigzagante attraversato la tua storia, cara Raffaella Siniscalchi. A proposito di allargare il linguaggio, invece l'ultimo ascolto, l'ultimo regalo sonoro che ci hai portato di nuovo ci porta da un'altra parte, sì. Arriviamo alla musica etnica, alla world music, sì. Che storia era quella?
1: Questa era sono stata ospite dei Kletzroim al festival Sant'Arcangelo dei Teatri ed è un brano che si chiama Fel Shara, è un brano in sei lingue, una sorta di esperanto degli ebrei di Alessandria d'Egitto. È molto, insomma, molto interessante, un po', diciamo, la mia parte più etnica in un certo senso, insomma.
0: Beh, prima o poi lo ricicliamo anche nel nostro canto di Babele, perché addirittura ce ne sono sei in questo caso, quindi è perfetto. Siamo anche per questo contenti di salutarti con questo pezzo che, come dire, conferma la tua curiosità musicale e il fatto che sei veramente un'artista babilonica, quindi a Babilonia stai veramente bene.
2: Grazie Raffaela, è stato un piacere ospitarti.
0: Grazie mille, grazie, e grazie a te, ci tornerai a sicuramente a trovare.
1: Grazie, grazie.
2: Ed eccoci quindi in chiusura anche oggi del nostro percorso che insomma ci ha regalato parecchie sorprese sonore, così sarà anche settimana prossima, quindi non mancate. Mi raccomando.
0: Non mancate. Quali altri programmi possono vantare un menù che comprenda Tom Waits, Robert Glasper, Vinicio Capossele, Motorhead e Radio Tarifa e André Caplet?
2: E questo è solo un esempio, potremmo dire anche molti altri nomi, perché non ci facciamo mancare nulla. E quindi, insomma, tornate in nostra compagnia, potete farlo poi a vostro piacimento anche grazie al podcast, ma naturalmente ci piace pensare che in diretta anche ci possiate ascoltare numerosi.
0: Ci ritroviamo tra una settimana, dunque nel frattempo ascoltate di tutto e siate babilonici.

Somewhere warm, somewhere.

Ognuno ha le sue prigioni, ognuno ci convive, ma quando le pareti cominciano a restringersi, le facce diventano anonime, quando lo specchio comincia a darti del tu, quando i marciapiedi ti provocano vertigini e la strada sembra il tuo tappeto rosso, metti insieme il tuo bagaglio, riempilo di ricordi.

non avere una meta ma 100. Prova a ritornare, perché il ritorno dà senso al viaggio. Pensa a Polifemo e alla sua solitudine, e rispetta la solitudine altrui. Gira intorno al mondo, non girare con lui. Affrancati da te stesso e dall'attesa. Per amare la vita bisogna tradire le aspettative. Guardati intorno e guardati da chi si professa libero. Il sapore della libertà è la paura. Solo chi ha paura della libertà ha il coraggio di inseguirla.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Claudio Zali deve dimettersi, lo chiede il Consiglio di Stato ai partiti ticinesi, la richiesta segue, la nuova indagine è emersa. DCT non è una forma di approvazione anglofona, ma il nome di una riforma che chi più chi meno toccherà tutti noi, la digitalizzazione delle dogane. La Brexit, un disastro, correremo ai ripari. In Gran Bretagna il premier Andy Burnham ha tenuto il suo primo atteso discorso in Parlamento. Per lo sport tennis, eliminata a sorpresa Belinda Bencic dagli US Open, che entrano nelle fasi più calde senza rappresentanti rosso-crociati. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un primo settembre 2026 segnato in Ticino ma anche in Svizzera dal cosiddetto caso Zali. C'è la richiesta di dimissioni immediate del diretto interessato da parte del Consiglio di Stato, ma questa richiesta è la diretta conseguenza della notizia anticipata dal notiziario della RSI nel primo pomeriggio, ovvero l'apertura di un'inchiesta sempre contro Claudio Zali per reati contro l'integrità sessuale. Zali respinge le accuse, lo ricordiamo, su di lui c'è comunque la presunzione di innocenza. L'incarto, aperto di recente, si aggiunge a quello già noto per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso del 14enne detenuto alla Farera. Data la gravità della situazione, da questo pomeriggio a Bellinzona si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio di Stato, di cui ci riferisce Alemmel Chionda. Abbiamo qualche problema con la tecnologia della nostra radio, vediamo se riusciamo a recuperare. Possiamo riassumere la decisione presa questo pomeriggio dal Consiglio di Stato. Beh, chiede le dimissioni immediate di Claudio Zali, lo stesso aveva dato le dimissioni ma per fine del mese di settembre. Questa in sostanza la decisione presa oggi o nella giornata appena trascorsa dal governo ticinese, che ribadisco sollecita Zali a dare le dimissioni immediatamente. Sapremo poi cosa succederà, o se perlomeno Zali prenderà una decisione, se si farà vivo o meno. C'è comunque un'altra tegola da parte della Lega o per la Lega dei ticinesi, ed è stata segnalata per possibile violazione della legge sui diritti politici. La denuncia è arrivata dal Controllo federale delle finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati a Berna. Ce le riassume Laura Dick.
3: Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati, e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il Controllo federale delle finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il Ministero Pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo federale delle finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
2: In serata c'è stata l'assemblea dell'Unione Democratica di Centro Sezione Ticino, i membri riunitisi a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centro-destra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa, e nella stessa serata i delegati hanno ratificato proprio Chiesa come presidente a interim dopo i 10 anni di Piero Marchesi atteso in Consiglio di Stato proprio per sostituire Claudio Zali. Comunicate infine le indicazioni di voto per il 27 settembre sia l'iniziativa sulla neutralità no a quella sulla limitazione, poi i giovani UDC hanno presentato una petizione per fissare a 7 branchi il tetto nazionale della popolazione di lupi. Maggior sicurezza, maggiore efficienza grazie a DAZIT, il programma di trasformazione digitale delle dogane che si concluderà come previsto alla fine dell'anno. A Basilea il responsabile del progetto ne ho fatto il punto della situazione tra le novità introdotte da DAZIT, nuovi servizi digitali per imprese e cittadini, e c'è stato un completo rinnovamento del sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante. Si sono stati modernizzati i metodi di controllo alle frontiere. Ce ne riferisce Paola Latorre.
1: La digitalizzazione fa parte di un progetto molto più ampio, una riforma storica, la revisione totale della legge sulle dogane. Progetto in corso da una decina d'anni e segnato da polemiche legate ai ritardi, alla sicurezza e ai costi. A Basilea, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter e al presidente di Economie Suisse Christoph Meder, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha fatto il punto della situazione. Con DAZIT, questo è il nome del programma di digitalizzazione, sono state create oltre 40 applicazioni specializzate. Per l'economia e la popolazione sono disponibili nuovi servizi digitali accessibili tramite e-portal o app. Tra questi figurano Passar, la nuova piattaforma per il traffico transfrontaliero delle merci commerciali, l'app QuickZoll per lo sdoganamento di acquisti privati, il contrassegno elettronico e la riscossione e la restituzione di tributi. Per quanto riguarda la tassa sul traffico pesante, c'è stata una liberalizzazione del mercato e il sistema di riscossione è stato completamente rinnovato. Inoltre, i sistemi di controllo dei confini sono stati modernizzati e adeguati agli sviluppi di Schengen. Sono 3 gli obiettivi di questa digitalizzazione, si legge in una nota dell'Ufficio federale delle dogane: diminuire i costi, migliorare l'efficienza con conseguente riduzione dei posti di lavoro e stabilizzare i costi di esercizio nel settore informatico. Tutti obiettivi che potranno essere raggiunti entro il 2030. Per il programma, il Parlamento aveva approvato un credito di 393 milioni. Per il momento ne sono stati utilizzati poco più di 345.
2: Andiamo alle forze agli esteri, poiché le forze americane hanno iniziato a colpire alcuni obiettivi in Iran. Gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello stretto di Hormuz e il personale militare statunitense nella regione. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvenute nelle città portuali di Bandar Abbas e Sirik, nonché sull'isola di Keshm, tutte situate nei pressi dello stretto. Poi il monito del presidente Trump: se l'Iran dovesse reagire, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. In risposta, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver condotto un attacco contro caserme dei Marines statunitensi e una base militare nei pressi di Aqaba in Giordania. Hanno pure annunciato di aver ucciso numerosi membri delle forze statunitensi. Guardie rivoluzionarie hanno infine dichiarato che la loro rappresaglia continuerà. Poco fa invece la smentita da parte degli Stati Uniti, secondo cui non sarebbero rimasti vittime alcun militare soldato nelle varie basi colpite in Giordania. La Russia invece ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il governo tedesco. Germania ritiene dunque la Russia responsabile. Ricordiamo che l'aeroporto di Lipsia è uno snodo cruciale per l'esercito tedesco, la NATO e il supporto logistico all'Ucraina. Inoltre, un secondo velivolo avrebbe urtato un aereo cargo della DHL pochi minuti più tardi. Un terzo drone sarebbe inoltre stato ritrovato 10 giorni dopo. Sul posto è stata rinvenuta una sostanza riconducibile a 50 grammi di esogeno, un esplosivo militare estremamente potente. Infine, la Germania chiuderà l'ultimo consolato russo nel paese a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. E lo scontro tra Mosca e Berlino si riverbera sull'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaja Kallas, al termine del consiglio informale della difesa, che si intreccia con quello degli esteri delle prossime ore, della giornata a venire, ha lanciato un monito dopo aver annunciato il fermo impegno dei 27 a favore dell'Ucraina. La Russia sta colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi sempre più cinetici perché vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto, e già si studiano le contromosse. È giornata tumultuosa nel Regno Unito, poiché il primo ministro britannico Andy Burnham ha fatto il suo primo discorso davanti al Parlamento. L'ex primo ministro Keir Starmer ha scelto proprio questa giornata per annunciare il suo ritiro dalla vita politica, ufficializzando le dimissioni dal ruolo di parlamentare. Sofia Stropini.
4: Burnham ha iniziato con un omaggio al suo predecessore Keir Starmer, che ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di parlamentare.
5: His leadership took our party from one of its worst defeats to its best victories.
4: Burnham, che lo ha scalzato dal potere, nel suo discorso gli ha riconosciuto il merito di aver tracciato la giusta direzione da seguire, una lezione di cui, dice, faremo buon uso.
5: We will use it well, Mr. Speaker, and we wish his family the very best for the future.
4: Sottolinea infatti dei punti di contatto con la politica portata avanti da Starmer, come il convinto sostegno all'Ucraina, che continuerà a rimanere centrale anche nella sua, nonostante le dirette minacce da parte della Russia in questi ultimi giorni. E poi ci sono i punti di rottura, quelli esposti nel suo manifesto, che hanno contribuito a renderlo così popolare. Il nuovo primo ministro si è schierato a favore del servizio pubblico e contro la privatizzazione dei servizi essenziali e dei trasporti in modo radicale. L'attenzione principale nel suo discorso è andata ai problemi concreti che affliggono parte della popolazione, come il costo della vita, che saranno per lui prioritari. Burnham ha parlato di momento di verità: solo riconoscendo ciò che è andato storto sarà possibile cambiare ciò che non funziona. Denuncia il fatto che il paese, a partire dagli anni Ottanta, ha preso una serie di scelte sbagliate, centralizzando il potere politico e privatizzando l'economia, e la Brexit ha aggravato la situazione, segnando l'inizio di un decennio contraddistinto dalla bassa crescita economica. È necessario riprendere il controllo, afferma, facendo suo il motto che fu della Brexit.
2: Reginota, il momento dello sport con Paolo Laurenti.
6: Partiamo dal tennis con una notizia freschissima: non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno, infatti, dopo Valtert, Golubic e Wawrinka, è stata eliminata a sorpresa pure Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto la prima frazione 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri due set per 7-5, 6-3. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Passiamo al calcio: il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava. Dal Basilea il club bianconero ha prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 reti in 176 partite in Super League. Campionato svizzero, che ha dato il via alla sesta giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys, 4-2 in casa dello Zurigo, grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi, che hanno scavalcato momentaneamente nella testa della classifica il Lugano, che ha però giocato 2 partite in meno. In serata poi la giornata proseguirà con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo.
2: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte. Occupiamoci del tempo di oggi, ormai mercoledì, secondo giorno di settembre. In tutta la Svizzera la notte è abbastanza serena per una giornata poi soleggiata, con passaggio di velature ad alta quota, temperatura al sud tra 18 e poi la massima 30 gradi, al nord tra 12 e 25, isoterma di 0 gradi dai 3.800 metri. Una sbirciatina, dai, quella l'evoluzione la diamo. Poche parole per riassumere che saranno giornate fino a sabato terse e molto calde per la stagione. RSI, la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite app, l'informazione alla radio. Torna allo Scoccardi ogni ora e in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei 3 canali radiofonici. Matteo Valenti a regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 41. Dal beat al jazz. Seconda parte dell'incontro con il percussionista Ivano Torre.
2: Con il nostro ospite Ivano Torre passiamo ora a raccontare una nuova fase della sua carriera, quella in cui ha preso coscienza della sua vocazione musicale e ha iniziato a studiare seriamente la tecnica per il suo strumento. Negli anni Ottanta chi nutriva questa ambizione e non aveva voglia di mettersi nel filone classico era costretto a rivolgersi agli istituti presenti solo nella Svizzera interna, che erano le famose scuole jazz di Berna oppure di Basilea. Torre le frequenta entrambi e in quel periodo partecipa tra l'altro alla nascita di un gruppo oggi completamente dimenticato, ma che allora aveva lasciato una traccia entusiastica nel mondo jazzistico cantonale. Quel gruppo si chiamava Snaxton, ma noi ora partiamo dall'inizio, dall'incontro con il jazz, e sentiamo come il batterista oggi rievoca quell'esperienza.
3: Dopo ho avuto uno shock, sono andato a Montreux con la Renault 6, con sulla tenda che si apriva come un ombrello, bellissimo. Allora vado a Montreux e tatam, Art Blakey, e lì mi sono piegato in due. E poi di sfuggita l'ho visto così, non so dove era, e gli ho detto, yeah man, così no? E dopo mi fa, studia così. È finita lì l'incontro. E da lì, quando ho scritto il metodo, io ho scritto tutto un botto di esercizi che vengono da quella roba lì, perché Art Blakey suonava incrociando le bacchette. E niente, dopo io torno da Montreux, non ne potevo più di stare lì a fare che pezzi belli, né? Non è che poi abbiamo cominciato a fare pezzi nostri e ho stimolato gli altri a creare pezzi nostri, e l'articolo che parla il Fieschi, che dice la ricerca di essere originali, bello, nel 73.
1: E noi cominciamo a questo punto a seguire la carriera discografica di Ivano Torre da uno dei suoi primi dischi, registrato nel 1993 per la Unit Records. È un brano dall'ampio respiro che delinea già la predisposizione di Torre per le composizioni complesse, articolate. Il pezzo si intitola Chant d'Ourthe e i musicisti sono Sergio Menozzi, sax soprano, Claudio Chiara, sax alto, Fulvio Albano, sax tenore, Massimo Scocca, contrabbasso e naturalmente Ivano Torre alla batteria, che firma anche la composizione.

0: era Shandurt con il gruppo guidato da Ivano Torre.
1: E noi continuiamo ora a seguire la storia della sua carriera raccolta dalla sua stessa voce.
2: E dopo lì ho cominciato a studiare io. Allora, ho iniziato ad andare nei tamburini di Locarno, però un altro aneddoto shock. Allora, io avevo un rullante, poi la batteria è comprata da poco, eccetera. Avevo un rullante, però non riuscivo a fare un rullo. Strano, forse la cordiera. Ora tira la cordiera, smonta la pelle, tira la pelle, smonta la cordiera, tira su, così. Finché un giorno arriva su un tipo, mi fa, ah, sei tu il batterista, fa vedere un po', prende qua e fa... E allora ho detto, come? E allora come hai fatto a farlo? E mi fa, studia. Quindi non era lo strumento che non andava. E da lì ho cominciato a studiare. Sono andato con i tamburini di Locarno, con Marco Malossa, che è il mito dei tamburi assoluto. E questo qua, tecnicamente pazzesco, ha fatto la scuola basilese, ha fatto il militare. Il militare ti fanno studiare 9 ore al giorno. Sei tamburo, sempre lì col tamburo. E i brani basilesi sono tra le cose più complesse che puoi immaginare. Tornato da Montreux, ma io non potevo più suonare. E ho cominciato a studiare. E dopo loro mi prendevano per i fondelli perché il secchione che va studiando, eccetera. E poi abbiamo cominciato a fare swing. Però non... dopo è successo Escarda Tennis. Sono arrivate le Escarda Tennis, il Mitch Size. Prima del Mitch c'erano, aspetta, i Flying Dutchman.

0: Questi erano gli Snaxtone, una delle più interessanti formazioni jazz del nostro cantone negli anni Ottanta. Naturalmente alla batteria c'era il nostro ospite di oggi, Ivano Torre, che ascoltiamo ora raccontare la storia di quel gruppo, davvero valido. I musicisti erano Danny De Ritis, sax tenore, Alberto Danese, pianoforte e Marco Danese, contrabbasso.
1: Snaxtone 78, iniziato, okay. No? Al Chiara di Locarno, Muralto. È arrivato sul Danese, l'Alberto e il suo fratello, il Marco, e poi da lì ci siamo conosciuti e abbiamo detto, cioè, che facciamo qualche prova, no? Suonava al Parini insieme a loro. Sì, e lui veniva a sentire le prove e poi dopo se n'è andato. Poi, cosa è successo? Abbiamo fatto le prove.

Chiudiamo questa puntata di Local Heroes dedicata ad Ivano Torre con un altro brano degli Snaxton, registrato come il precedente alla discoteca Le Stelle di Ascona, in occasione della trasmissione televisiva Music Mac del 1983. Con questo brano vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Local Heroes.

0: In altre parole.
1: Maria Rosaria Valentini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
1: Ieri abbiamo parlato dell'inizio della scuola e dell'importanza per allievi e docenti di riconoscere l'importanza della gratuità della cultura, che non deve sempre essere legata a uno scopo, ma anche di riconoscere la propria fragilità, che diventa un fattore di scoperta di se stessi e del mondo. E questo è vero anche nel campo dell'arte. Si è avuto modo di parlarne di recente per la scomparsa dell'artista giapponese Yayoi Kusama, l'artista che divenne celebre per i pois, per le zucche, per le stanze infinite, scomparsa avvenuta alla vigilia di Ferragosto, ma poi la notizia è circolata soltanto nei giorni scorsi. Se ne parla ancora sui giornali, e ne parla per esempio oggi ai raghi sul Corriere del Ticino, un artista che al di là del valore artistico ha saputo veramente lavorare a partire dalla propria fragilità, senza dimenticarla, senza censurarla, ma mettendola proprio al centro della propria opera artistica.
2: Sì, Yayoi Kusama ci dice che ci si può muovere controcorrente, che non è necessario omologarsi e che è urgente e significativo dar voce alla propria voce. Quindi Yayoi Kusama, nota per queste creazioni che in superficie sembrano giocose, in realtà ci conduce attraverso un itinerario del profondo. Il suo segno, che è ossessivo, indaga uno spazio intorno a se stessa, ma in realtà, come sanno fare i grandi artisti, parla di noi e lavora intorno a noi, va oltre l'insondabile in un certo senso. È un'arte estrema, legata alla sua storia personale, che è una storia molto dolorosa già dall'inizio, dalla sua infanzia, un'infanzia travagliata. Lei stessa raccontava di una madre severissima che le impediva di disegnare, le strappava i disegni. Ecco, questa è un'immagine che ha certamente traumatizzato Yayoi Kusama, ma che probabilmente ci colpisce molto. E nonostante le difficoltà, Yayoi pronuncia tutta la sua forza, la dichiara, la declina in più forme e si confronta anche con tantissime altre difficoltà, la difficoltà per esempio di affermarsi come artista in un ambiente decisamente maschilista, oppure il dialogo continuo, costante, fino all'ultimo giorno con il suo disagio psichico, che è stato un disagio estremamente forte, tant'è che a un certo punto della sua vita, nel 77, decide autonomamente di andare a vivere in un ospedale psichiatrico. Anche questa è una scelta estrema che ci dice molto della sua forza.
1: E per quanto riguarda in generale l'arte, è vero che si ricordano degli artisti nel momento della loro scomparsa, che diventa anche una maniera per fare i conti con quanto ci abbiano trasmesso e con quanto ci abbiano lasciati e con quanto della loro visione si è trasmigrata nella nostra visione. Abbiamo parlato di Kusama, un altro artista scomparso di recente che può valer la pena ricordare proprio in questo ambito è l'artista italiano Fabrizio Plessi.
2: Sì, Fabrizio Plessi è una figura estremamente interessante, non soltanto all'interno del panorama internazionale, ma io direi proprio per il panorama italiano. Lui rappresenta una voce estremamente potente perché ha saputo mettere in relazione per primo la tecnologia digitale con la natura e con le emozioni umane.
1: Ricordiamo che Plessi fu attivo soprattutto nell'ambito appunto delle videoinstallazioni, questa particolare forma di arte.
2: Esatto, esatto. E attraverso questo confronto continuo con la tecnologia, la sua attenzione si è concentrata spesso sull'acqua, per esempio, intesa come origine della vita, come forza amniotica, come memoria, ma anche come lo specchio di Venezia, la città che lui ha amato immensamente, e poi ancora arrivano in campo l'aria, il fuoco, la terra, che hanno stimolato molto la sua forza creativa, e attraverso questi elementi ha cercato di sondare il tempo e la nostra caducità, appellandosi magari all'uso dell'oro, portando in campo fasci di luce, nell'intento di individuare sempre una rinascita. E questo processo lo ha movimentato continuamente attraverso il dialogo con la tecnologia, senza mai perdere di vista l'importanza della manualità, tant'è che ci ha lasciato 16.000 disegni, perché ogni sua idea in prima battuta trovava una dimora sulla carta. Quindi sostanzialmente lui ha definito un legame strettissimo tra tradizione e innovazione tecnologica, ricordandoci che noi siamo figli di questo tempo, che la tecnologia c'è e che la sua presenza si afferma sempre. Dobbiamo però confrontarci con la tecnologia,
1: Eh sì.
2: dobbiamo imparare, se possibile, a gestirla, a utilizzarla, rimanendo però umani.
1: Sì, è interessante questo aspetto che in fondo l'uso più consapevole della tecnologia non è sostitutivo alla manualità, ma anzi può essere proprio un incentivo attraverso la tecnologia a riscoprire degli aspetti di manualità. Anche questo è un insegnamento di Plessy, al di là della sua immediata eredità artistica. Volevo menzionare anche un altro artista scomparso di recente, che è Franco Fontana. Ne parla per esempio oggi Manuela De Leonardis su Il Manifesto, ricordando che in un'epoca in cui tra gli anni 60 e 70, quando in Italia il linguaggio fotografico, certamente quello autoriale, era ancora demandato al bianco e nero con le sue sfumature di grigi e una certa predisposizione a filtrare la realtà esterna accentuandone l'approccio lirico, Fontana aveva visto a colori. Le sue immagini fortemente colorate avevano la capacità di catturare la metafisica del quotidiano.
2: E anche qui ci troviamo dinanzi a un maestro che va al di là, che si può muovere controcorrente. Anche lui ci ricorda che la nostra voce ha un valore. E quindi sì, mentre tutti privilegiano il bianco e il nero, lui irrompe con il colore alla ricerca di quello che non si vede, perché la fotografia è proprio questo strumento straordinario che ci permette di vedere ciò che è visibile, ma prima ancora ciò che non è visibile. Quindi ha sottolineato Fontana, con tutto il suo lavoro, l'importanza dell'invisibile per arrivare al visibile. Insomma, Fontana è stato un visionario che ha scavalcato ogni forma di superfluo e che ha dimostrato un grande coraggio, che ha dato voce al suo coraggio intimo, ma, mi ripeto, ha sottolineato l'importanza per ciascuno di noi di esprimersi anche quando gli altri si muovono in un'altra direzione.
1: Direi che il coraggio di esprimersi anche nella maniera che gli altri non si aspettano da noi, quindi di non esprimersi nella maniera, che sembrerebbe ovvia, è qualcosa che accomuna i tre artisti di cui abbiamo parlato.
2: Sì, li accomuna e li rende personaggi significativi nel nostro quotidiano. Direi, mi auguro che ciascuno di noi possa portare con sé un segno di Plessy, di Kusama, di Fontana.
1: E in effetti lasciare un segno che diventi poi uno stimolo a fare è un insegnamento prezioso dell'arte. È vero che l'arte la si contempla, se ne ha una fruizione, se vogliamo, passiva, ma poi quel tipo di sguardo lo possiamo portare anche nella nostra quotidianità. E io ringrazio Maria Rosaria Valentini per averci ricordato questi tre artisti e per averci dato un principio di vademecum per applicare gli insegnamenti della loro arte anche alla nostra vita. Ci risentiamo domani alle 8:18 per In altre parole. Ricordo che lo potete anche riascoltare sul nostro podcast rsi.ch. Grazie mille Maria Rosaria Valentini e a domani.
2: Grazie, a domani.

0: Oggi nel nostro dossier settimanale dedicato alla scuola parliamo di scuola primaria. Si è conclusa da poco la fase partecipativa per la revisione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare nel Canton Ticino, che ha come obiettivi l'aggiornamento del quadro normativo, il potenziamento del sostegno agli allievi, il miglioramento dei rapporti tra cantone e comuni per la gestione delle sedi scolastiche e una maggiore continuità tra i gradi scolastici. E la nostra ospite di oggi è Sara Ostapiuk, insegnante elementare alla scuola di via Lambertenghi a Lugano. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie e buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
0: Quest'anno lei entra in classe da titolare dopo il diploma al DFA, il Dipartimento Formazione e Apprendimento. Cosa vuol dire entrare in classe da titolare? Cosa cambia e cosa significa oggi diventare maestra?
1: Allora, in realtà io l'anno scorso ho già avuto una bella palestra, perché è vero che ho finito il DFA solo giugno dell'anno scorso, però ho seguito una supplenza lunga in una quinta elementare, quindi con 25 allievi, quindi c'era anche una docente di sostegno e quest'anno invece appunto c'è questo bel cambiamento, quindi da una quinta elementare a una prima elementare, quindi già questo è un passaggio, è un grande passaggio, perché chiaramente hai dei bambini dove adesso non hanno tutta quell'autonomia che c'è in una quinta elementare, quindi è un grande cambiamento vederli così piccoli, iniziare quest'anno e poterli seguire da così piccoli.
0: E che cosa vuol dire diventare maestra? Per chi è stato genitore o nonno, insomma, c'è sempre una grande ammirazione nei confronti delle maestre che accolgono i bambini nell'istituzione scolastica, diciamo così, per la prima volta, anche se magari prima sono andati all'asilo, ovviamente. Si sente questa responsabilità?
1: La sento tutta questa responsabilità e forse penso che appunto proprio perché ne parliamo, abbiamo parlato di genitori, penso che questa sia anche una delle sfide più grandi.